0: dite bene, perché tanto non è che no, cambia
1: qualcosa.
0: Va benino.
1: Meglio dire bene che non lamentarsi, certo.
0: Stanno accadendo cose. Per esempio, la Premier.
1: La Premier.
0: Meloni.
1: Oh, sì.
0: Ha parlato, chiedo scusa, ha parlato...
1: Poi dell'acqua?
0: No, è che c'ho come un...
1: Un grattino.
0: Ecco, chiamiamolo così. La Premier ha parlato all'assemblea di Confcommercio.
1: Sì.
0: E che cosa ha detto? Ha lodato l'Italia.
1: Ah, bene.
0: E ha detto, signori, non siamo la Repubblica delle Banane.
1: Ah.
0: Allora, questa frase, d'accordo, allora, questa frase però è fuori contesto. È fuori luogo, fammela dire, è una cosa fuori luogo. Perché voglio dire, non siamo la Repubblica delle Banane, non lo devi dire alla Confcommercio, lo devi dire, nel caso, alla Coldiretti.
1: Perfetto.
0: È vero o no?
1: Coldiretti.
0: Dice non siamo la Repubblica delle Banane, banane non è un frutto italiano. Casomai, che ne so, troviamo un prodotto ortofrutticolo italiano.
1: Più nostro.
0: Più
1: certo.
0: Nostro. Che ne so, dice non siamo la Repubblica dell'Annurca. Non siamo la Repubblica del cavolo, ecco il cavolo.
1: Ah, certo.
0: Cavolo è un prodotto tipicamente mediterraneo. Se avesse detto non siamo la Repubblica del cavolo, sarebbe stato più tranquillizzante. Al limite, la Repubblica del cetriolo. E ogni tanto, sì. Siamo sinceri, questa è la Repubblica del cetriolo.
1: Certo.
0: E lo sappiamo
1: ma
0: bene.
1: Ma di cavoli ne abbiamo tanti.
0: Vabbè.
1: L'Italia diventa però uno dei primi paesi in Europa ad avere un ordinamento sull'intelligenza artificiale.
0: Sì,
1: qui
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Prendono iniziative importanti.
0: Importante.
1: Per esempio ieri il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che porterà l'intelligenza artificiale nelle scuole.
0: Meno male.
1: Nelle scuole.
0: Nelle scuole.
1: Ministro, da mo' che l'intelligenza artificiale arrivata nelle scuole.
0: Tu dici?
1: Ma sì, ma come crede che i ragazzi facciano i compiti a casa?
0: In effetti.
1: Da mo' che è arrivata, si dice a Roma.
0: Sì. Ma anche i compiti in classe, secondo me, non solo quelli
1: che a volerla
0: dire tutta. Allora, se questa mattina vi sentite ammaloppati un po'.
1: Può succedere.
0: Ingrippati, ecco. Allora, avvicinatevi all'apparecchio radiofonico, avvicinatevi all'autoradio. Non troppo, perché guardate avanti se state guidando, mi raccomando. Respirate profondamente e abbandonatevi al nostro obiaba benefico.
1: Rasserenante.
0: Diciamo terapeutico. Un obiaba terapeutico per tutti voi, dai.

0: Molto meglio, direi. Molto,
1: vero?
0: Molto meglio.
1: Basta poco, in fondo.
0: Mi sono sgrippato. Mi sono sgrippato, amici. Però un fulmine a ciel sereno colpisce la patria.
1: Ma dai.
0: No.
1: Che è successo?
0: L'ultimo rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio.
1: Ah, esiste. Esiste un ufficio parlamentare di bilancio.
0: E vi saluta tutti.
1: Sì.
0: Risulta che lavoratori dipendenti. C'è presente?
1: Sì, i lavoratori dipendenti.
0: Chissà quanti ce ne sono in ascolto in questo. I lavoratori dipendenti, risulta, che i lavoratori dipendenti pagano le tasse molto più di quelli autonomi. Ma hanno assunto dei geni all'ufficio parlamentare di bilancio. Ma una notizia inattesa, anche sconvolgente, che vogliamo, ma di questo passo cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Qualche altra novità clamorosa? Che ne so, che convincere un cassiere di banca a consegnarti dei soldi con una pistola in mano è illegale? Forse ce lo diranno.
1: Anche questa sarebbe la sorpresa.
0: Cioè, i lavoratori dipendenti pagano più tasse di quelli autonomi.
1: Sono
0: costretti. È incredibile.
1: Tassano la fonte.
0: Che dati.
1: E poi vabbè, c'è un'altra problematica importante che ci riguarda tutti. Purtroppo. Amici, i danni di MasterChef. Ormai sono incalcolabili.
0: È vero.
1: Pensate a che punto siamo arrivati.
0: Sì.
1: Ci sono degli scienziati qualche anno fa che hanno scoperto nei ghiacciai siberiani dei resti ancora ben conservati di mammut. In Alaska invece un intero bisonte di 50.000 anni fa.
0: Intero?
1: Sì, intero.
0: Tutto intero.
1: Tutto ben conservato nel ghiaccio.
0: Che bello.
1: E cosa hanno fatto?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Li hanno cucinati per assaggiare che sapore avevano.
0: Ma davvero?
1: Sì, li hanno fatti stufati.
0: Hanno cucinato il mammut?
1: Sì.
0: Il bufalo.
1: Del resto il bisonte mummificato ingolosisce, lo sfizio, è normale, uno voglia assaggiare.
0: Ti viene la polina in bocca, diciamo, a pensare al bisonte mummificato, ecco, è normale.
1: Focus riporta che in un libro il paleontologo Dale Guthrie descrive questa esperienza culinaria con quella carne terrosa, dice, ma saporita.
0: Che schifo, terrosa.
1: Capito?
0: Ha detto terrosa, carne terrosa.
1: Certo che una cosa si può dire, carne di 50.000 anni fa deve essere ben frullata. Molto molto bene, ha avuto il tempo suo.
0: Proprio molto bene.
1: Però attenzione, secondo me ci vorrebbe il coraggio di assaggiare questa carne, anche in carpaccio.
0: No, carpaccio è cruda.
1: Sì, per capire quello che provavano i nostri progenitori.
0: Poverini.
1: Anche perché adesso che si scioglie il permafrost, sai quanti altri piattini gustosi
0: quanti
1: da
0: bisonti
1: assaggiare.
0: Mummificati, quanti mammuta, insomma, veramente si potrà fare un MasterChef.
1: Solo presto, gente che fa
0: Jurassic Master.
1: C'è gente che fa la dieta preistorica.
0: È vero.
1: Adesso la può fare veramente.
0: Veramente. Sono le 7:56, 40 secondi e tutto va benino.
1: Le scuole sono chiuse. Gli italiani partono in vacanza.
0: Sì.
1: Il mese di giugno basta stagione più conveniente.
0: Sì.
1: Già 16 milioni sono in viaggio.
0: Ma dove vuoi andare a parare?
1: Sulle nuove tendenze delle vacanze degli italiani.
0: Degli italiani.
1: Dall'ultimo report di questa società di travel tech, si chiama Salabam Solutions. Sembra che vadano di moda due tendenze. Una è il cool cashioning.
0: Antonello.
1: Lo so, sembra una parolaccia.
0: Ci sono i bambini ancora.
1: Cool cashioning significa vacanza al fresco.
0: Vacanza se ti dice bene. No,
1: ma
0: vacanza
1: non in carcere. In un luogo fresco, perché col caldo che farà quest'estate ci fai un po' di giorni in un luogo fresco.
0: Vai in montagna, vai in un posto così.
1: L'altra tendenza sono gli smart break, cioè una mini vacanza di 2-3 giorni. Perché voglio dire, una vacanza lunga costa di più.
0: Non c'è dubbio.
1: Però noi vogliamo sentire voi, capire voi cosa non deve mancare a voi perché sia vacanza.
0: Perché sia vacanza. Cosa? L'infradito. Purtroppo.
1: Cioè, certo, se vai in montagna, no, con l'infradito ti ammazzi.
0: Il gelato stracciatello, la presenza di vostra cognata,
1: andare in giro in bicicletta di sera.
0: Cosa deve esserci assolutamente perché sia veramente vacanza?
1: Cosa non deve mancare le vostre vacanze? 800 800 002,
0: e questo è il numero
1: da chiamare.
0: 800 800 002, altrimenti avete a vostra completa disposizione la nostra pagina Facebook.

0: Allora, è Noemi, ma potrebbe essere la Brancale, potrebbe anche essere Giusy Ferreri. È bello che si sia raggiunta questa unità.
1: È una parità, in
0: questa
1: fondo.
0: Unità democratica sì. nella canzone italiana. E questo mi fa piacere.
2: Che stai dicendo che sono tutte uguali?
0: No.
2: No.
0: Sto
2: no.
0: dicendo che si è raggiunta un'omogeneità sì. di stile ah. come durante il Rinascimento.
2: E questo è bello.
0: E questo è bello, amici. Ascoltate questa musica, ascoltatela voi, perché io francamente non mi regge il fisico. Comunque sia, 8-3 minuti 40 secondi e lanciamoci. Italiani.
2: Sì, cosa non deve mancare perché sia veramente una vacanza.
0: Una vacanza, vacanza vera, cosa non deve mancare. Sentiamo Federico a Firenze. Buongiorno Federico.
2: Federico.
3: Allora, Conigli, allora, buongiorno.
2: Ciao, ciao.
0: Allora Federico, cosa è che non deve mancare?
3: Allora, non deve assolutamente mancare nella casa di vacanza il gelato viennetta di nonna.
0: Brava, bravo. Quel gelato che io ero bambino 50 anni fa e già c'era.
2: E già c'era.
0: Io mi auguro che quelli che potete trovare oggi nei frigoriferi delle nonne non siano quelli di quell'epoca là.
2: Cioè, perché spesso nonna ce l'ha dall'anno
0: perché
2: prima.
0: Tra il voglio dire, tra il dolce e il ritrovamento ci deve essere una differenza.
3: Sì. No. A proposito di mammut.
0: Sì. Quindi questo gelato, diciamo, d'antan, questo gelato d'epoca che però si perpetua.
2: Però era buono, insomma, me lo ricordo sì, anch'io, sì.
0: Era una cosa che poi, voglio dire, era, siamo sinceri, era la mossa della disperazione.
2: Certo.
0: Cioè, quando tu andavi da qualcuno e non avevi preso niente, nessuno dice, fermiamoci un attimo al bar, piamo una viennetta.
2: Piamo una viennetta. Sì.
0: Vorrei sapere perché si chiamava così.
2: Ah, che
0: una piccola Vienna. Vabbè, comunque sia, ecco, quello ci deve essere, secondo quel tipo di gelato lì.
2: Grazie, Federico.
0: Federico, grazie di averti, peraltro, risvegliato dei ricordi.
2: Beh, devo dire anche qui sulla pagina Facebook stiamo andando forte, state andando forte. Messi, rimanere al mare fino al tramonto.
0: Sì.
2: Stefania, il mio lavoro all'uncinetto, la possibilità finalmente di avere il tempo di eseguire tutti i progetti che ho in testa.
0: Bello però.
2: Sì.
0: Vedi, anche durante il riposo uno continua a progettare. Sentiamo Alberto a Padova.
2: Alberto.
0: Buongiorno Alberto.
4: Ciao, ciao Conigli, buongiorno, buongiorno.
0: Allora Alberto, cosa ci deve essere perché sia vacanza, perché sia estate?
4: Allora, io faccio una vita abbastanza impegnata, insomma, quindi ascolto trasmissioni di tipo economico, podcast, sempre con l'idea di imparare.
0: Sì.
4: Però quando arrivo a vacanza vado in edicola e compro due riviste di giornali, diciamo così, scandalistici, dove c'è scritto chi è il grande fratello, se ne con chi.
0: Sì, sì.
4: E lì è proprio il momento di liberazione, diciamo così.
0: Cioè tu dici che se deve essere abbrutimento, che lo sia fino in fondo.
2: Cioè,
4: esatto.
2: Ma hai notato che nel gossip a me ne vedo tutta gente sconosciuta, riconosco.
0: No, una volta, hai ragione, una volta era, che ti posso dire, Walter Chiari e Ava Gardner.
2: Il flirt
0: adesso
2: di Gianni Morandi.
0: C'è Antonio Filippuzzi e Samantha Brambaloni. E uno dice, ma chi sono? Però sono evidentemente.
2: Fanno estate.
0: Alberto, grazie.
2: Ancora Alessandra da Roma.
0: Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno.
0: Allora, perché sia estate? Che deve succedere?
5: Che deve succedere? Prima un secondo, se mi permettete, un saluto a Antonello dal Latino Puglisi.
2: Oh.
5: Siamo qui a fare gli esami di terza media. Oggi c'è la prova di italiano.
2: Ah,
5: e
2: è vero.
5: Insomma, abbiamo fatto questo inframezzo.
2: Tanti auguri a tutti i ragazzi.
0: In bocca al lupo. In bocca al lupo.
5: Grazie, dice.
2: Ciao.
0: Non me ne azzecca una. Allora, Alessandra, cosa deve esserci perché sia estate, perché sia vacanza?
2: Alessandra?
0: Ti sei chiuso in te.
5: No, modo.
0: ferma Alessandra, perché c'è stato un attimo
2: di vuoto,
0: di mancanza, come si dice.
5: Ecco, la cosa fondamentale è che non devo cucinare. In qualsiasi posto vado, anche se straniero, mi adatto al cibo locale, ma non devo cucinare al mare, in montagna, nelle capitali, mai non devo cucinare.
0: Cioè, almeno
5: e l'altra è la settimana enigmistica, che durante l'anno non ho tempo di fare.
0: Bello, bello. Quindi mentre ti servono dei piatti anche sconosciuti, tu sei lì che fai l'otto verticale.
5: 12 con la matita, brava, perché se sbaglio devo correggere.
0: Quella è una furbata, perché andare a guardare su Wikipedia è scorretto, ma con la matita, con la matita, diciamo, c'è un come dire, un
5: devo riuscire da sola.
0: Sì. Alessandra, grazie.
2: Buona estate, Alessandra. Ciao. Allora, Rossella, la prima cosa che non deve mancare in vacanza è l'immagine su WhatsApp. In ferie, per evitare di essere contattata dai miei pazienti, e quelli chiamano comunque.
0: Però
2: certo.
0: Guarda che se c'è un problema chiamano lo stesso.
2: Chiamano lo stesso.
0: Piace dirtelo, ma insomma, vabbè.
2: Amalia, passeggiare in riva al mare.
0: Che se uno va in vacanza in montagna è abbastanza difficile. Però...
2: Vanni, l'amico Vanni, il cocomero.
0: Il cocomero
2: non deve mancare, se no non è estate.
0: Posso tradurre, diciamo, per il nord Italia?
2: L'anguria. Roberta, un libro di Marco Presta.
0: Brava, sei una donna di grosso spessore. Grazie. Insomma, vedi che ognuno ha un elemento che significa vacanza.
2: Daniele Ghiaccioli.
0: Ma quale? Era riuscito il ghiacciolo arcobaleno un paio d'anni fa, l'avevo ritrovato, poi si è rieglissato.
2: Ma per i coloranti.
0: Però non c'aveva quel bel sapore di colorante che c'aveva negli anni 70.
2: Siamo vivi per miracolo.
0: Allora, cosa deve esserci perché sia vacanza? Ditecelo.
2: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Sì, ma adesso, allora, gli artisti presenti in studio, con le loro manine laboriose, hanno preparato, e ce l'hanno garantito, una canzone volta pagina, del tutto nuova e originale, proprio per questa penultima puntata.
1: Certo.
0: È vero o no?
1: Solo per voi.
0: Solo per voi, amici in ascolto, un'opera nuova, inedita.
6: Stanotte l'abbiamo scritta.
0: Stanotte, dice Ilaria, che l'hanno pensata. Pensate come lavorano sti ragazzi, con che serietà. E allora adesso, questa novità assoluta, ve la proponiamo con grande amore. Yeah!
7: Hello boys, da Asiago fino all'Illinois.
0: Sì, però
7: noi

0: Ecco,
1: piaciuto?
0: Sì, molto bene.
2: Mi pare di averla già.
0: La musica ricordava.
2: Già sentita,
0: qualcosa,
2: però.
1: Ma a me no.
2: No, no, era nuovo, era nuovissima.
3: Sai che è molto orecchiabile.
2: Molto orecchiabile, sì, ma completamente nuova, inedita, ecco.

0: Allora, questa intelligenza artificiale un pochino, posso dirlo, ha scassato i Zebedei.
1: Cioè ti preoccupa un po'.
0: Un po' sì.
1: In effetti è stata superata, secondo noi, la linea rossa.
0: Sì.
1: Sentite cosa succede ad Acquiterme.
0: Ad Acquiterme.
1: Il sindaco ha nominato un'assessora avatar.
0: Ecco.
1: Si chiama Eva, è un'intelligenza artificiale,
0: artificiale.
1: Che sarà presente nel consiglio comunale e avrà addirittura la delega all'umanizzazione.
0: Cioè, come una macchina c'ha la delega all'umanizzazione?
1: E certo.
0: Che bella idea.
1: È una delega al pari degli altri...
0: Bello. Come se a me dessero la delega alla chioma. Per è curioso, però praticamente un'intelligenza artificiale, un avatar
1: presente in consiglio comunale
0: di nome Eva, la quale interviene nelle riunioni del consiglio comunale, dice la sua,
1: come gli altri consiglieri.
0: Ora, ci sono dei vantaggi o no in questa avatar comunale? Io credo di sì, forse sì, non lo sappiamo, però gli artisti Paiella Di Giovanni e Ilaria Della Bidia hanno voluto riflettere in musica su questa avatar nel consiglio comunale, ed il risultato di questa orribile riflessione, eccolo qui. Non è che

0: Thank you for your interpretation.
1: Ma grazie, bene, bravi, bene. Bravi, bravi.
0: Allora, allora
1: però parliamo di vacanze.
0: No, beh, parliamo di elementi fondamentali per le vacanze, no?
1: Perché sia vacanza, sì. Cosa non deve mancare?
0: Ditecelo all'800 800 002. C'è Giuseppe, ad esempio, che ci chiama da Roma.
1: Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
0: Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Allora, di che si tratta secondo te?
2: Allora, due cose fondamentali.
0: Due cose fondamentali. Sì.
2: Allora, lo studio dei giornali sportivi per preparare la stagione del fantacalcio.
0: Allora, fermi tutti. Allora, tu praticamente compri tutti i giornali sportivi, sì, perché giochi al fantacalcio e quindi vedi i giocatori che ti converrà comprare.
2: Esatto.
0: Esatto.
2: Ma questo studio porta a una cosa fondamentale, che è la pennichella post-pranzo.
0: Sì, il crollo, diciamo, il crollo.
2: Senza pennichella non è vacanza.
0: È vero, diciamo che è un lusso che ci si può concedere soltanto durante la vacanza, poi durante il resto dell'anno a pennichella te la scordi. Lo so. Giuseppe, grazie per aver evidenziato due elementi squisitamente italiani. Grazie.
1: Senti,
0: grazie.
1: Che pennellata da Fabrizio sulla pagina Facebook.
0: Sì.
1: Cocco fresco, cocco bella.
0: Scusatelo.
1: Ci sta.
0: Abbiate pazienza.
1: Anna Paola, i piedi neri. Finalmente si può camminare scalzi.
0: Non si tratta di una tribù di nativi d'America, come si potrebbe pensare, i piedi neri, ma è il fatto che uno, appunto, se si abbronza, c'ha sto piedino, come dire, è una specie di zampone, diventa, perché marrone praticamente. Sentiamo Giulio che ci chiama da Monfalcone. Buongiorno Giulio.
3: Giulio. Buongiorno, buongiorno Conigli,
0: allora,
3: buongiorno.
0: Giulio, benvenuto Giulio. Di che si tratta,
3: grazie.
0: Giulio?
3: Allora, secondo me è estate quando c'è l'amico che ti chiama e ti dice: vieni stasera da me che facciamo una grigliata, ci sono tutti quanti, quindi sai che arriva il vinello, sai che arriva la chitarra, tutto, se tira avanti fino a notte fonda, e quello per me è proprio estate.
0: Sì, quello è estate, quando l'amico tira fuori la chitarra poi attacca quelle canzoni. Oddio, all'epoca nostra erano diverse da quella che magari che voi che cantate, per esempio, o Giulio che canti.
3: Ma noi veramente tutto, dalla società dei magnaccioni fino a Quadura Quagliara, c'è sempre quello, degli evergreen.
0: Tutti gli evergreen si fanno, giustamente. Vabbè. Giulio, grazie, stai bene, buona
3: estate. Posso fare un saluto,
0: prego,
3: per favore?
0: Di.
3: Allora, io, come si sente, non sono di Monfalcone, ma sono di Roma, cioè sono solo trasferito, quindi un po' la nostalgia di casa si sente.
0: Sì.
3: Ma io volevo salutare mio padre, Augusto, che sicuramente a quest'ora mi sta sentendo, perché lui anche sente la trasmissione.
0: Ciao,
3: insomma,
0: Augusto.
3: I miei genitori.
0: Sì.
3: E poi saluto, insomma, i colleghi, gli amici di Roma e di Monfalcone.
0: Una volta si diceva tutti quelli che mi conoscono. Con uno splendido senso della sintesi. Giulio, grazie.
1: Abbiamo qui il messaggio di Leonora. Per lei non è vacanza senza il suo camper. C'è gente che ama andare in camper.
0: Per carità.
1: E poi c'è Barbara che dice: posso dare una risposta terra?
0: Prego, prego, prego.
1: I soldi.
0: Come i soldi?
1: Senza soldi,
0: sì, certo.
1: È difficile fare la vacanza.
0: Un po' più difficoltosa. Sentiamo Roberta che ci chiama da Bologna. Buongiorno Roberta.
4: Roberta. Buongiorno Conigli.
0: Buongiorno Roberta.
4: Ciao.
0: Allora, di che cosa si tratta?
4: Ah, una cosa semplicissima: l'aperitivo. Ovunque.
1: L'aperitivo.
0: Io lo sapevo, qualcuno lo doveva dire, l'aperitivo.
4: Molto banale.
0: Quale prendi in genere?
1: Qual è il tuo preferito?
4: È il Margarita.
1: Margarita.
0: Sei viziosa. No, lo capisco, per carità, lo capisco. Margarita. E stai lì, e quanto tempo ci passi mediamente? Quanto tempo consigli di passare facendo l'aperitivo?
4: Beh, un'oretta.
0: Almeno un'oretta, sì.
4: Un'oretta, a me piace così.
0: Roberta, grazie. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
1: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco.

0: noi, Matti Dalegare, Parti Colucci dallo studio da Roma, Francesco Arienzo che mi fa compagnia come sempre, certo. Pepe Verdel alla regia, e siamo al completo.
1: Beh, no, poi ci
0: se
1: sei
0: non
1: tu.
0: Fosse per l'assenza di Mario Benedetto, sì, però quello lo devi fare tu.
1: Ma arriverà, e poi c'è lei, la nostra amica, collega, stella di questa trasmissione, Belen Rodriguez. Applauso alla nostra Belen. Che ho scoperto?
0: Che hai scoperto?
1: Beh, finalmente hai fatto box,
0: Ho fatto box
1: e da un anno ti
0: un
1: dico
0: grande campione Petrosian, sì.
1: Grande Petrosian, lo salutiamo, campione mondiale di kickbox per tantissimi anni, quindi com'è andata? Ti è piaciuta?
0: Ma mi è piaciuto moltissimo e devo dire che dopo il parto, dopo staccando quell'evento dalla mia vita, è la seconda volta, la terza volta anzi nella mia vita che ho sudato così tanto.
1: E addirittura si suda.
0: Avevi paura, avessi partorito all'improvviso così un terzo figlio, e di chi? Non si sa.
1: Allora iniziamo, perché mi dicono dalla regia che dovrebbe essere collegato lo chef Cannavacciuolo. Chef, c'è? È collegato? Antonino, ci sei?
2: Purtroppo sì, sono collegato. Mamma mia, che trasmissione. Ieri ho ascoltato la puntata su RaiPlay Sound.
1: Sì.
2: E mentre vi ascoltavo ho pensato: ma sto ascoltando Radio 2 e Matti Dalegare, o sto ascoltando un podcast di una riunione di condominio finita in diretta? Ma a proposito di gente che dovrebbe occuparsi di condominio e non di radio, Parti Colombia?
1: Sì, chef, dica.
2: Tu, se fossi un condominio, saresti in Bosco Verticale di Milano.
1: Perché?
2: Perché è pieno di alberi senza senso, proprio come te.
1: Grazie, grazie, chef.
2: Mario Benedetto?
3: Sì, chef.
2: Se tu fossi un condominio, saresti sicuramente un condominio thailandese. Perché di mattina sembrano condomini normali, mentre di notte si trasformano in luoghi di perdizione, proprio come te. Francesco Arienzo? Se tu fossi un condominio, saresti stato protagonista di Casa Vianello.
1: Perché?
2: Perché quando ti ascoltiamo, mi viene sempre da dire: che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia.
0: Questo sdoppiamento della personalità, quasi sono due trasmissioni in una, lo shampoo e balsamo insieme.
2: C'è la nostra Belen.
0: Sì.
2: Che se fosse un condominio?
1: Sì.
0: Sì.
2: Sarebbe un mix tra quelli eleganti di Notting Hill, quelli pieni di fascino del centro storico di ogni città d'Italia, e quelli pieni di vita della Costa Azzurra.
1: Mamma mia!
2: Ascoltatori, accomodatevi allora.
1: Sì.
2: Da una parte la bellissima, bravissima, la nostra stella Belen. E purtroppo dall'altra tre uomini che ogni giorno sfidano le leggi della radiofonia. Benvenuti su Radio 2, Matti Dalegare.
1: Sì.
2: Io
0: grazie,
2: vi ho avvisato.
0: Addios! Grazie.
1: Addios!
0: Addios.

0: Capitoli La Piaga, Businessman, sono le 18.07, saremo in vostra compagnia per un'ora e 30 fino alle 19.30 esattamente. Radio 2, Mattia Legale, è arrivato anche Mario Benedetto,
1: bellissimo,
0: quindi facciamo un forte applauso.
2: Grazie,
0: anche
2: grazie,
0: a lui.
2: Grazie prof per
0: il
2: averci
0: sapere.
2: Donato.
0: Come che?
1: No, guarda, bellissimo, ah? Grazie, sembrava quasi un D'Arienzo la tua... Molto carino.
0: Beh, guarda, stare con lo zoppo. Sai com'è?
1: Purtroppo per cioè, bravissima si impara a zoppicare.
0: È così, uno si contagia.
1: Anche se ti posso dire che le differenze si vedono ancora, tra te e Arienzo, per fortuna.
3: Oddio, non lo so,
2: Beh,
3: io
2: i capelli quasi uguali,
3: sono...
2: I capelli quasi uguali.
1: Lasciaci dire che si vedono.
0: Io è venuto a fare la piega con me.
2: Esatto. Sì, lo vedo, stai bene quei pellicci. Un po' Austin Powers, cioè, però diciamo che sì.
0: Però,
2: vabbè.
0: Però, Austin Powers, ma che sbloccamento di ricordo.
2: A proposito di ricordi, chi si legano bene i sogni, vogliamo leggere questa notizia che ci ha incuriosito, ne parlavamo in fuori onda qui ai Mattine Legare. Secondo questa notizia, Belen, cosa succede alle meduse? Per ricaricarsi cosa fanno le meduse?
0: Ma no, le meduse semplicemente per ricaricarsi, cosa che facciamo anche noi umani, per quanto comunque ci siano tante differenze tra loro e noi, per fortuna direi.
1: Hanno bisogno di qualcuno meno.
0: Dici tu, invertebrato.
1: No, poverino.
0: Non è così flaccido.
1: No.
0: Si regge in piede perfettamente.
2: Diglielo.
0: Anche quel che dice.
2: Però è pieno d'acqua, allora, c'ha ragione Mario, è pieno d'acqua.
0: Un po' di ritenzione idrica. Ma il preciclo, ragazzi, è normale. È normale,
3: ma state parlando sempre di me.
2: Sì, sempre di te,
1: Francesca. Fino alle 7:30. Per quanto mi riguarda.
2: Allora, cosa fanno
0: allora,
2: le
0: ragazzi,
2: meduse?
0: Le meduse fanno il ripostino per ricaricarsi. Ah. Cioè, perché secondo uno studio approfondito, non solo noi umani abbiamo bisogno di dormire per recuperare, ma anche questi piccoli invertebrati, come dicevo prima, il riposo rigenera le cellule cerebrali. Ah. Quindi Barti Colucci praticamente deve dormire tutta la giornata.
1: Ecco, ecco la differenza.
2: Praticamente
1: no.
2: Sì, assolutamente. Dovrei dormire, non lo faccio.
1: No, ecco la differenza
0: non,
1: con Arienzo.
0: Non ti dico io. Io per quello sono dormigliona, ragazzi.
2: Comunque a me fa ridere. Sapete che cosa? Che c'è gente che osserva le meduse per anni. Cioè, abbiamo fatto lo studio e dormono.
1: Però scusate, si chiama scienza.
2: Sì, ecco, ma ho capito.
3: Qua, è arrivato il professore.
2: Che deve difendere. Allora, noi ci siamo permessi di fare il nostro sondaggio riguardo il sonno, perché è ristoratore per tutti, ma vogliamo chiedere anche agli ascoltatori il posto più assurdo dove avete schiacciato un pisolino, come si dice in gergo, no?
0: Pensavo... Ah, sì.
2: Ah, Belen, il posto più assurdo dove hai dormito?
3: Raga, prima me l'ha raccontato.
0: Mi sono nascosta a casa di mia nonna, dentro il cofano di una macchina.
3: era piccola, stava già a nascondire.
0: La macchina parcheggiata dentro il box, comunque di casa di mia nonna, mi sono nascosta per bene, nessuno mi ha trovato, io mi sono addormentata e hanno chiamato la polizia.
2: Certo, come è andata a finire?
0: Andata a finire che a un certo punto mi sarò svegliata, presumo. Magari sto dormendo ancora, no, questo non si sa, informazioni personali riservate. E no, niente, mi sarò svegliata, avrò aperto il cofano della macchina,
2: comodo.
0: Sarò uscita e avrò detto buh!
2: Ma bellissimo
3: il
2: cofano.
3: Comodo, era bello grande il cofano, sì.
0: Non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordo, però fa niente.
2: Allora, intanto chiediamo agli ascoltatori il posto più insolito dove avete schiacciato un pisolino. 348 7 300 200.
4: Mati Dallegare.
5: Mati Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Oh, yeah. Allora, abbiamo un vocale.
1: Sì, abbiamo un vocale perché stiamo parlando di metti alle gare del pisolino, che insomma è una tradizione tutta nostra,
0: ristoratore,
1: italiana. Ristoratore. Voi lo fate ancora il pisolino?
0: Ma no, anche in Sud America sei matto.
1: Appunto, sì. Diciamo
0: ma
1: la fascia.
0: Lo si fa sempre.
1: Sempre la siesta. Quella chiamata la siesta.
0: Sì,
1: no?
0: dopo pranzo.
2: Io quando un attimo libero, sì. Però sì, adesso,
3: invece,
2: per esempio,
3: una
2: sto prendendo proprio moda. Non ti voglio sentire,
3: no,
2: Mario Benedetto, andiamo avanti.
3: Dicevo tu ogni tanto.
2: Ma non hai degli amici?
3: No.
2: Ma perché non parli
0: ma
2: con
0: la
2: voglio
0: parlare con te.
1: Ma fermatevi un attimo.
0: Allora, ragazzi, stop. Sentiamo il messaggio.
1: C'è il vocale, brava.
3: E poi una domanda, grazie.
1: C'è il vocale, sentiamo chi è.
4: Spero che Belen si sia nascosta nel bagagliaio più che nel cofano, perché nel cofano c'è il motore.
1: È vero,
0: ha ragione,
4: non è il massimo della comodità.
1: Ciao.
3: Vedi,
1: ciao Daniele,
3: ascoltatori sempre puntuali.
0: Daniele, meno male
2: Mario,
0: che ci sei tu.
2: Mario Benedetto non c'era
0: il bagagliaio, ma nessuno
3: no,
0: di
3: non
0: voi.
3: Mi sono permesso di correggere. La domanda è se non se Rienzo dorme, ma se ogni tanto si sveglia.
1: Bravo prof, bravo dai.
2: Tutto sto casino per dire questa cosa.
1: Era una bella battuta, io l'ho apprezzata, grande. Torniamo
3: grazie,
1: fra poco, state
3: poco.
1: Qui,
3: grazie.
1: Due. Grazie, bella.
0: Oh, mamma mia.
5: Rai Radio 2.
6: Matti da legare.
0: E noi siamo Matti da legare, Radio 2.

0: praticamente 5 di mattina, 18:20, state ascoltando Radio 2, Mattia Legale, con Barti Colucci, Mario Benedetto da Roma, da Milano, Bella Rodriguez, purtroppo accompagnata da Francesco Arienzo.
1: E questo, fino alla fine, usque ad fine.
0: Allora, stiamo parlando di sonnellini, ragazzi, ma prima di lanciare il sondaggio di questa trasmissione che va a testare il sonnellino, se gli italiani fanno meno il sonnellino, abbiamo il piacere di avere qui ospiti degli studenti.
1: Studenti e studentesse.
0: Studenti e studentesse che
1: amano. Di tante facoltà diverse.
0: Italia, sono quanti bravi, siete ragazzi, sì, più o meno? Siete una decina,
1: esatto,
0: che amano la radio, quindi fate un applauso a Mattia Legale.
2: Ma
0: ecco, sì, no, aspetta, voglio pensare, ragazzi, al volo tu ti chiami?
3: Chiara. Beatrice.
4: Chiara.
5: Marco.
3: Ludovica.
6: Chiara.
7: Lorenzo.
0: Ragazzi, siete contenti di essere Mattia Legale? Aspettate,
4: ma non è vero, ma non so, ma non è vero, mentono ovviamente perché c'è il loro professore lì presente, quindi
1: sono una folta rappresentanza, vabbè, in realtà non è, qualcuno è anche passato già in giudicato,
4: diretto,
1: quindi,
4: li hai minacciati per venire qua, mannaggia la miseria.
0: Allora parliamo di sonnellini, ora chiederemo anche ai ragazzi se loro schiacciano il sonnellino pomeridiano.
1: È una buona abitudine per tutte le generazioni,
0: per tutte le generazioni, sì. Ma sentiamo gli italiani come hanno risposto al nostro sondaggio.
1: Bello.
0: Gli esperti dicono che dormire meno di 6 ore è come andare a lavorare e farlo da ubriachi.
8: Ogni tanto dipende dai giorni.
0: Più o meno?
8: Posso dormire 6 ore come ne posso dormire 10, dipende.
0: Ma sento poco, poco attenta, ha dormito poco stanotte?
8: No, no, ho dormito bene, bene e assai pure.
0: Assai.
8: Tanto.
0: La lascio dormire di nuovo, va bene? Buonico.
8: Grazie, arrivederci.
4: Mamma mia.
9: Oddio, rieccolo.
0: Sì.
9: Sempre nei momenti meno opportuni. Cosa c'è oggi?
0: No, dico, gli esperti dicono che dormire meno di 6 ore è come andare a lavorare da ubriachi.
9: Allora stimo che lei torna una mezz'oretta a notte, credo.
10: No, io per fortuna riesco a dormire le mie 8 ore, quindi bravo. È una sensazione a me nuova questa.
11: Sì, confermo.
0: Cosa?
11: Io dormo molto poco.
0: Ah, quindi
11: 6 ore. È sono proprio sulla soglia limite.
0: Poi un po' brilla, sì, diciamo. Ecco.
11: Sì.
0: Ho capito.
11: Ecco, sai che c'ha ragione, sai che sto facendo adesso?
0: Sì.
11: Sono a dormire perché stanotte ho dormito.
0: Ah, no, quanto ho dormito? Ah. Quanto ho dormito, signora?
11: E avrò dormito 3 ore.
0: Allora, 3 ore è come se avesse bevuto 4 bicchieri di vino, eh?
11: Così mi sento, così mi sento. Bravi, bravi questi esperti, ci hanno proprio indovinato. Mo mi ha svegliato, vabbè.
0: Ah, l'ho svegliata io? Aia. E allora buonanotte.
11: E vabbè, lo sai che c'è, buonanotte.
0: Buonanotte, signora, facci i sogni d'oro, eh?
12: Io sono sempre brillo perché quando vado a letto, io sono un atipico.
0: Sì, cioè? Ci spieghi, sì.
12: Sono un atipico, quindi ragion per cui dormo poco.
0: Allora, in maniera tipica le auguro buonanotte.
12: Buonanotte pure a lei.
0: A lei, grazie.
12: Pure a lei.
0: Dorma.
13: Allora, a proposito del tonno, posso dire come si fanno gli spaghetti col tonno?
0: No, sonno, no tonno, è sonno. Sonno.
13: Il sonno.
0: No.
13: Io dormo poco perché io sono riuscito a fare molte cose nella vita perché ho sempre dormito poco, perché tanto dormire è tutto tempo perduto.
0: Resti sveglio allora, la ringrazio di esserci.
13: Bene.
14: Perduto? Ma ti dà!

0: There For You, quando ci ricorda questa bellissima serie che tutti abbiamo guardato.
1: Beverly Hills.
0: Sì. Penso,
2: Beverly Hills. Sì. Ma che
0: prima era quello del programma.
2: Miami Vice.
0: Quello è un'altra. Sì, oh sì. Va bene, comunque. Oh sì. Qua siamo con una bella musichella dietro di sottofondo.
1: Oh. Allora, stiamo parlando di...
0: Diteci,
1: sì, no, stiamo parlando di sonnellini e c'era Francesco agitato. Quando si agita...
3: No, non sono agitato perché mi avete svegliato e quindi a questo proposito io vi farei il disagio del giorno.
1: Anche no, perfetto, grazie.
3: Ma invece sì, il disagio di oggi, il disagio di oggi è proprio quando per miracolo riesci a tornare a casa dal lavoro per pranzo, no?
1: Sì.
3: Sei solo, finisci il piatto di pasta e ti attraversa quel brividino. È il desiderio dettato dalla digestione e dai ricordi di quando vedevi tuo padre in pensione per mettersi il lusso di andare a dormire il pomeriggio.
1: Bello,
3: ok?
1: Che bello.
3: Tu non sei in pensione,
1: no.
3: Se ci vuoi arrivare, non puoi fare stupidaggini.
1: No, non ce la fai.
3: Anche perché al lavoro ti stai giocando la promozione.
1: Certo.
3: Però l'abbiocco lo senti.
1: Sì.
3: E dalla tua
0: arriva.
3: C'è pure che non si chiama più riposino, ora
1: no?
3: Si chiama power nap.
1: Ah, certo,
0: sì.
1: Ormai è l'abitudine.
0: Non ormai come si dice.
1: Power nap.
3: Lo fanno pure i manager, pure il tuo capo fa il power nap. C'è proprio uno studio che dimostra che 20 minuti di sonno controllato aumentano la produttività e migliorano la concentrazione.
1: Ah, e allora?
3: Tu quello studio l'hai letto, non
1: sì.
3: Tutto, però almeno il titolo te lo ricordi. Ti sdrai sul divano e non sul letto con una copertina leggera,
1: sì.
3: Leggera, perché è solo una pausa scientifica di 20 minuti.
1: Veloce.
3: Chiudi gli occhi,
1: sì.
3: E li riapri alle 19:42.
0: Ma come?
3: Ti rialzi con la faccia da pugile e la bocca insabbiata. Tua moglie rientra a casa e tu nemmeno la riconosci. Sul telefono vedi 21 chiamate perse, tutte dal lavoro.
0: Oddio.
3: Tu e tua moglie vi guardate, poi guardi fuori e vedi il sole tramontare, così come le speranze di una promozione al lavoro.
1: Certo, hai dormito 18 ore.
0: Via.
3: A quel punto ti rimetti sul divano sotto la copertina, il power nap non ha funzionato.
1: No.
3: Forse ne serve un altro.
1: Eh sì, grande Francesco. Grazie.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo romantica, forse è l'ultimo romantico che è rimasto.
1: Chi sarebbe,
0: no,
1: scusami, Francesco?
0: Ultimo,
1: no. Ultimo,
0: no. Ultimo romantica, cioè arriva,
2: no,
0: cioè,
2: saremmo
0: tra
2: quanto,
0: i pochi,
2: no,
0: romantici,
2: no,
0: che ancora,
3: no,
0: che
3: no, Mario Benedetta,
2: saremmo
0: la mano
2: quantomeno in due.
0: In sì, due, no, ok, quindi te, vabbè,
2: sì, io ultimo.
1: Ah, si autoproclama romantico il prof?
2: Ah, sì, con evidenze.
1: Sì. Evidenze, evidenze.
3: Con evidenze. Evidenze, ma dove sono queste evidenze?
0: Le vogliamo vedere queste evidenze?
1: Vabbè, avrà le sue certezze il prof.
0: Andiamo sulla fiducia.
2: Metodo empirico.
3: Ci dobbiamo fidare.
0: Che dite?
2: La fiducia è la base.
3: Una poesia che ha scritto, professore.
2: Io sai che scrivevo, piccolo le scrivevo.
1: Vabbè, ma perché vi state battibeccando? Dobbiamo giocare a ragionare.
0: Non lo so, è mercoledì, siamo metà settimana, ci va così, dibatti beccarci, ragazzi.
2: Una medusa dobbiamo avere qua.
1: Allora, giochiamo, Belen?
0: Una medusa. Io direi di sì, Barti, hai ragione tu.
3: Ma che giochiamo?
0: Beppe, io ti posso far mandare la sigla, sto per cucinare. Attenzione.

0: Bene, bene, bene, bene.
1: Si è capito cosa fa Belen?
2: Si è rotto il disco. Allora, primo indizio, signori e signori. Vai. Dovete indovinare che cosa ho preparato questo pomeriggio. No, anzi, questa mattina, perché questa mi sono alzata prestissimo.
1: Sì,
2: Allora, ho preso il latte e zucchero per iniziare.
1: Latte e zucchero.
2: Perché questo è il segreto a cui partire. E poi bisogna mescolare, ragazzi.
1: Ah, aspetta, latte
2: e
1: zucchero,
2: latte e zucchero ben mescolato.
1: Okay,
2: non
1: vai.
2: Nasce dolce. Ma lo faccio diventare con i gusti che mi piacciono di più. E lo facciamo anche mantecare.
1: A mantecare! Se questo è un indizio tecnico, la mantecatura.
2: Molto tecnico, sì, questo speciale. Allora, terzo e ultimo indizio. Sì. Intanto iniziate a scriverci al 3487-300-200. In estate tutti lo adorano provare con un cono o una coppetta, lo puoi gustare.
1: Vabbè, ma è facile!
3: Ho capito, ma non è più facile, ragazzi.
2: Ma io, scusate un attimo, la vita è complicata già, perché la devo complicare ulteriormente?
1: Ah, anche vero, questo.
4: Sola, io non l'ho capito ancora.
1: È il kebab, è il kebab, no? È il kebab.
2: Perché lui mangia. No, non è il kebab, ragazzi. Ho detto
1: kebab,
2: che c'è. No, zucchero. No, il kebab,
4: kebab
2: no.
4: Kebab dolce.
1: Vabbè, kebab alla Nutella.
2: Poi scriveteci che porterete a casa la red bag di Radio 2. Che meravigliosa.
3: Esatto.
2: Ci serve per portarci appresso, per esempio, l'acqua, la borraccia dell'acqua, queste cose qua.
1: Sì. Esatto. State più veloci, mi raccomando. Fra poco, come diceva la nostra Belen, il più veloce sarà in diretta con noi. Intanto la musica di Radio 2 e noi torniamo fra poco, mattina legale.

0: Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer, tienimi stretto.
1: Più vicino,
0: ha suggerito, più vicino, vicino, vicino. Sì. Va bene, mi piace vicino, vicino. Ragazzi,
1: però.
0: Radio 2, matti da legare.
2: Detto,
0: più matti di così non si può. Stavamo litigando qua sul gelato, senza lattosio, con lattosio. Pico glicemico,
1: esatto,
0: non pico glicemico, creme non creme, non si può mangiare più
2: il
0: niente.
2: Il professore
0: la verità
2: ci impedisce
0: è
2: di fare qualsiasi cosa, ci spezza l'entusiasmo, non mangia il gelato per
0: vabbè,
2: questo.
0: Ma lui ci informa, lui è l'informatore.
3: Scusate ragazzi, in tutto ciò avete dato la soluzione del gioco.
0: È arrivata.
3: Stavamo parlando del gelato, che è la soluzione del gioco che avrebbe dovuto darci
0: tutto.
3: Cecilia da Brindisi è al telefono con noi.
0: Cecilia! Ciao Cecilia! Ciao Cecilia, come stai?
4: Bene,
0: hai il bellissimo
4: bene.
0: Nome che è mia sorella.
4: Bene. Tua sorella.
0: Sì. Di Brindisi ci chiami, vero?
4: Di Brindisi, da Brindisi.
3: Ma sei delle mie parti, la mia terra, Brindisi, o provincia di Brindisi.
0: Che meraviglia. Che cosa fanno di buono come dolci a Brindisi, Cecilia?
4: I dolci, no, di particolare dolce, no, niente.
3: No.
0: Niente?
4: Non c'è un dolce
0: siamo
4: particolare
0: a secco?
4: Brindisino, tranne nelle feste, durante le feste.
0: Allora sì. Cecilia, sai cosa ci serve? La risposta è l'indovinello, che comunque
4: sì.
0: È un dolce, cioè accontentiamo lo stesso,
4: gelato.
0: Anche se
4: non
0: devi
4: andare.
3: Come hai fatto, Cecilia?
0: Quali
3: come
0: sono i tuoi gusti preferiti?
1: Semplice,
0: Barti in silenzio, per favore. Che sto lavorando. Cecilia, quali sono i tuoi gusti preferiti?
4: Guarda, i classici, le creme classiche, nocciola, cioccolato, pistacchio.
2: Buono.
4: Questi qua.
2: Buono.
0: Ma il Nutellone?
4: Sì, sì.
2: Nutellone.
0: Come lo mettiamo il Nutellone?
2: È troppo il Nutellone.
0: Ma dipende, perché se lo metti così, con un po' di yogurt accanto diventa molto buono. C'è l'acidità, no, spegne un po' il dolce. No? Che dici tu? Ceccio, sei d'accordo?
1: È entrata nella modalità chef.
0: Io cucino? L'ho fatto io?
3: Certo. Cecilia, tu sei d'accordo?
1: No.
4: Sì, sì.
3: Ah. Sì, Cecilia è d'accordo, ragazzi. Cecilia è d'accordo. Ma sei un po' emozionata, Cecilia, o sbaglio?
4: Un pochino.
3: Ma no, ma sei serena.
0: Ma per cosa?
2: Ma per Mario Benedetto, ma figuriamoci.
0: Ma siamo quattro patacchioni, ne combiniamo sempre una, ma figurati qua.
3: Cecilia, cosa fai di bello nella vita?
4: Guarda, io aiuto il mio compagno che ha un'attività commerciale, una macelleria.
3: Ah, ok.
4: Però
3: come
4: il pomeriggio sono a casa e in questo momento sto stirando.
3: Ah, quindi
4: sto stirando.
3: Ci stai ascoltando e magari ti farai anche un bel gelato fra poco, magari se ti abbiamo fatto venire voi.
4: Più tardi,
0: dopo cena, dopo la bistecca. Bene, Cecilia, noi ti mandiamo un bacio gigantesco, ti ringraziamo per averci chiamato.
4: Buon
0: e
4: estate.
0: Ti spediamo a Brindisi, la nostra red bag di Radio 2. Buon estate,
4: okay,
0: anche a te.
4: Grazie,
3: ciao Cecilia.
4: Ciao.

0: Ragazzi, la stiamo cantando qui ai Matti alle Gare su Radio 2.
1: Ma non si sente.
0: Volete cantare giusto l'inciso, ragazzi? Vai.
2: Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedini.
0: Grazie ragazzi, il provino finisce qua. Grazie, grazie mille. Radio 2 Matti alle Gare, e abbiamo ospiti ragazzi, studenti di tutta Italia, bravi studenti, prof, che amano la radio, quindi sono venuti qui a sentire la trasmissione meno adatta, devo dire.
3: Qualcuno già la fa la radio. No, sono perché
1: siamo,
3: si
1: un
3: impara.
1: Esempio.
3: Si impara in positivo e in negativo, ovvero emulando quello che va bene e non emulando quello che non funziona. Quindi
1: ma che massima, Mario.
4: A questo proposito,
3: questo è un apprendimento per negazione, quindi Arienzo, perfetto, proposito.
4: A questo proposito è arrivato il momento che voi, ecco, lo vogliate o meno, esatto, di dare degli aggiornamenti in tempo reale dal traffico di provincia con Onda Arienzo.
0: Sentiamo.
5: Onda Arienzo. Sì. Viaggiare informati.
0: Sì.
5: Sempre.
0: Perché?
5: Anche dove il navigatore si arrende.
4: Segnaliamo dei rallentamenti sulla strada provinciale 60 nel tratto tra Sant'Angelo e Strangolagalli, in provincia di Frosinone. Un pullman scolastico si è fermato in seguito al lancio dai finestrini di compiti per le vacanze da parte degli alunni. Uno di questi ha centrato il parabrezza di un'utilitaria. Era fantastico. Quella del prof di italiano, che già gli ha promesso di bocciarli tutti al rientro.
0: Come minimo, bravo prof.
4: Sulla via Emilia all'altezza di Altola, frazione di San Cesario.
0: No ragazzi, esistono veramente questi.
3: Sì, certo. Purtroppo sì, anche
4: Arienzo. Frazione di San Cesario sul Panaro in provincia di Modena, c'è un restringimento della carreggiata. Un camper in uscita dal garage dopo 8 mesi ora non riesce più a fare manovre e blocca il traffico, oltre che le speranze della famiglia di andare in vacanza.
0: Beh, certo.
4: E infine traffico sostenuto a Briga Alta.
0: Dov'è?
4: In provincia di Cuneo,
0: sì,
4: comune di 41 abitanti, sì, per l'avvio di lavori di rifacimento del manto stradale nelle frazioni di Piaggia.
1: Cosa?
4: Piaggia.
0: No, ma leggi bene, ma l'hai scritto
4: Piaggia.
0: Tu.
4: Ma
0: Piaggia. Sì.
4: Piaggia.
3: Sì, abbiamo
4: Piaggia.
3: Capito. Sì.
4: Upega,
3: sì,
4: e Carnino. Tutti e tre i qua. Allora.
1: Sì. Adesso mi faccio fare un riposino, perché sono organizzate le cellule celebrali.
4: Parto dal capo, dalla prima notizia. E allora, i 41 abitanti non riescono più a raggiungere nessuno delle tre frazioni da Onda Arienzo. Per fortuna, per oggi è tutto, ma l'estate è ancora lunga, come la coda in autostrada. E questo programma
1: è l'ossigeno che

0: cambiano insieme.
1: Sienna Spyro, Material Lover, Radio 2, Mattia Legare. Quelli che sentite sotto foro sono Belen e Francesco. Stanno discutendo
2: siamo due casinari.
1: Dove andare a fare l'aperitivo questa sera. Vabbè, poi fatecelo sempre pure noi. Vi raggiungiamo anche io e il professor Benedetto.
3: Ma se Arienzo torna a casa, sì, io vado.
1: Niente, ce l'ha con lei.
4: Allora resta dove sei. Adesso, ma oggi vuole fare qualcosa? Vuole lavorare pure lei, professore? Oppure vuole solo Gigio
3: Se me lo consente, la ringrazio.
1: Allora, abbiamo parlato di una persona di puntata dei pisolini che fanno le meduse, secondo questa ricerca scientifica, ristoratori per avere più energia.
3: C'è una storia, come sempre, che noi dobbiamo conoscere. Anche il pisolino può essere un filtro attraverso il quale conoscere storia, società, passato, presente e futuro, non prima di aver ascoltato, caro Verdella, la nostra sigla.
1: Le mani!
2: Sulle mani!
1: Mi dicono gli studenti qui presenti ai Mattia Legare che lei usa questa sigla prima delle lezioni, no?
3: Anche loro nella mega querela.
1: Scusate, io voglio chiedere. Voglio chiedere ai ragazzi al volo.
3: Non è un campione rappresentativo.
1: Ah no, scusate, allora, visto che. Voglio chiedere ai ragazzi. Se effettivamente lei usa questa sigla durante.
3: Mai, Martì,
2: sei rincoglionito, ma che domande fai?
1: Aspetta che va. Ragazzi, scusate,
3: vedi che non mi voglio, non mi volete fare.
1: Il prof usa questa sigla durante le lezioni?
5: Assolutamente sì.
2: Ma non è vero.
3: Una fake totale.
4: Bene. Voce popolo, voce Dio si dice. Quindi...
3: Vox Populi, Vox Dei. Grazie per questa citazione, Rienzo. E con questa, ragazzi, hai esaurito le tue citazioni. Bene, allora partiamo, affondiamo le radici nella storia più lontana. Per associare il pisolino niente po' di meno che a Napoleone.
1: Napoleone,
3: perché era noto per addormentarsi per pochi minuti. Pensate, uno si preoccupa e dice oddio, non riesco a dormire oppure dormo anche in condizioni strane. Beh, dovete sapere che Napoleone si addormentava anche prima o durante le battaglie.
1: Durante la battaglia, pensa quanto si scocciava.
3: A un certo punto sai che c'è? Vado e mi faccio 3-4 minuti di quindi.
1: Ma sul cavallo? Sul cavallo?
3: Credo che la storiografia non ci abbia offerto questa visione. Sicuramente.
2: Cioè, al posto di stare in piedi, comunque sopra il cavallo è un attimo più comodo, secondo me.
4: Professore,
2: poi dicono che
3: sono
2: accorto.
3: Ci sono io per contraddirvi. Non mi permetterei mai. Esatto. Andiamo al secondo posto, un personaggio molto noto per i suoi sonnellini in realtà, che è Winston Churchill.
1: Ebbene,
3: si faceva circa ogni giorno per circa un'ora un sonnellino dopo pranzo. Pensate, anche lui, anche durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì.
3: Quindi anche in condizioni estreme.
4: Le battaglie.
1: No, ragazzi, ma anche perché il fish and chips ti rimane qua, ragazzi. Devi digerirlo.
3: No, e lui sosteneva che con questo sonnellino riuscisse ad affrontare una giornata e mezzo senza dormire. Pensate un po'. Questa era la sua convinzione, insomma. Ed è diventato iconico per il riposo
1: alla Churchill.
3: Esatto, alla Churchill.
4: È tipo una ricetta.
3: Ebbene, per chiudere sul podio, mettiamo un personaggio che nella storia andiamo un po', affondiamo qui le radici nell'arte e citiamo Salvatore Dalì. Ci ha abituato a storie singolari. Beh, dovete sapere che lui praticava questo sonno con la chiave. Sapete in cosa consiste? Non sotto chiave. Con la chiave, cioè lui si addormentava tenendo una chiave sopra un piatto.
1: Perché
3: quando la chiave cadeva il rumore lo svegliava e lui svegliandosi annotava le immagini che vedeva proprio all'atto dello sveglio.
2: Quindi
3: lui si svegliava con questo rituale.
2: È una zona sismica, per quale motivo dovrebbe cadere la chiave?
3: Era un piccolo movimento, Marina, sai, quando si dorme o
2: si
3: russa,
2: lo metteva sopra la panza,
3: lo metteva lo adagiava sul corpo. Nel muoversi
2: cadeva la chiave. Ma si anche il piatto.
1: Ce lo faccio sapere, però
3: dipende dal materiale del piatto.
2: Non ne è informato abbastanza, ma era la chiave.
4: Cioè, la chiave aveva una funzione specifica, cioè, oppure perché poteva essere anche una moneta.
3: Sperando di trovare una porta di una stanza in cui chiuderti, credo lo facesse Arienzo.
2: Speriamo si sia chiuso per bene. Perché
3: comunque,
2: perché è pericoloso. Una persona, cioè, che si mette un piatto sopra con una chiave, per svegliarsi si deve spaccare il piatto e trovare la chiave. Cioè, ragazzi,
3: questo allora, sai, beh, no, Salvatore Dalì si è abituato alle sue stravaganze, però anche nel sonnellino c'è una personalità.
2: Erano abbastanza
3: Il consiglio,
2: secondo me,
3: comunque,
2: era una sorta di sogno.
3: Sì, una dimensione onirica. Comunque adesso, diciamo così, il senso ce la dà, la chiusa ce la fa Rienzo, cioè qual è la morale?
1: La morale, Francia, sì, dai, una bella morale.
4: Vai. La morale, mi raccomando, ragazzi, se dovete dormire con la chiave sul petto, almeno due piatti sotto, e se sono piatti, diciamo, che non fanno rumore, tipo in gomma, non lo so, meglio, perché così non svegliate quello che sta dorme a fianco a voi.
2: Esattamente. Io la morale sarebbe tutta questa storia qua, la persona dentro la stanza e con la chiave chiudesse la porta.
1: Bene, giusto, ragazzi. Poi non dite che non siamo alti.
3: Devo dire che avete dato un contributo a questa classifica che non mi aspettavo, inatteso.
1: Grazie, prof.
3: Grazie.

0: Salmo e Cola Pesce, cattivi abitudini, 19.05, 25 minuti ancora nella nostra compagnia. Ormai mi ha preso veramente questa ondata a Rienzo, sembra un po' un telegiornale del traffico. Comunque Radio 2, matti da legare, che c'è? Che c'è da fare ancora? Secondo me, abbiamo ricevuto una telefonata. Sì
1: pare di sì, una telefonata.
2: Buon pomeriggio, sono Cristiano Siga.
0: Ma che bella sorpresa.
2: Ciao, Belen.
0: C'è Cristian Stica al telefono.
2: Ma buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, che è una caporata pazzesca.
1: Ma parli per Arienzo, scusi.
2: Pensate, io uso le vostre repliche come antifurto della mia spider. Praticamente ci ho appiccicato un cartello con su scritto: se provate a rubarla parte della replica dei patti alle gare. È un anno che lascio le chiavi su un cruscotto, non la tocca nessuno, una cosa meravigliosa.
0: Cristian, ascolta, ma qual è il posto più strano dove ti sei addormentato?
2: Ma io sono tanti.
0: Tipo?
2: Uno mi è rimasto impresso una volta mentre stavo girando un film de sé.
3: Il film de sé, scusa, quale?
2: Natale Capracotta.
0: Capracotta.
3: De sé?
2: È film de sé, certo. Una volta mi sono addormentato su una specie di cane gigante.
3: Ma che vuol dire?
2: Una meraviglia, era caldo, morbido, rilassante. Ogni tanto si muoveva pure la pancia. La cosa che mi cullava meglio di una poltrona reclinabile. Praticamente ho dormito un'ora. Un sonno profondo, poi mi sono svegliato. Ho accarezzato il cane, gli ho detto: ma sei stato fantastico. A quel punto il cane mi guarda e mi fa: Cristian, ma quale cane? Era Massimo Ghini.
0: Non è così enorme Ghini.
2: Da quel giorno, quando lo vedo, non gli stringo mica la mano,
0: E che fa?
2: Gli do un biscotto, grande Massimo.
3: Poverino.

0: Summer Hot Stuff, 19:11, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti Algare, canzone, parlavamo prima del professor Benedetto, del 1979, un successo ancora attuale oggi.
1: Mario aveva solo 25 anni all'epoca, giusto?
2: Io nel 79 ero a meno 4.
0: A meno 4, pensa te. Allora, parlando di musica, ragazzi, se siete nei pressi della Calabria, o comunque se non siete nei pressi della Calabria, andateci, perché venerdì 12 di giugno si terrà il concerto di Radio 2. Radio 2 live, condurranno Emma Stoccolma, Gino Castaldo, tantissimi ospiti a partire dalla Social Band, poi troverete Noemi, Gabri Ponte, Fabrizio Moro, Sara Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Santa Maria e tantissimi altri. Quindi mi raccomando, se volete godervi uno spettacolo dal vivo, di musica dal vivo, il concerto di Radio 2 live a Cosenza il 12 giugno.
3: Nosotros somos Matti da Legare, Radio 2.

0: Marky Cremon, Serena Brancale and The Colors, Partenope. Mamma mia, è una comitiva qua.
1: Partenope è un altro cantante?
2: Sì, un altro.
0: No, quello è il nome del pezzo. Però sono in tanti a fare questa canzone. È riuscita bene.
2: Sì. Molto bella,
0: ragazzi.
2: Bella.
0: L'unione fa la forza.
2: Sì, poi
0: è piaciuta questa?
2: Molto. Mai sentita.
3: No, è un
2: originale, devo dire.
3: Un original di Belen Rodriguez.
0: Io non lavoro più con voi.
1: Ma no, però di questo un gran gruppo, bro.
0: Ce l'ho qua.
2: Posso dirti che da quando stai con Francesco Arienzo, tu per tu stai diventando permalosa.
3: È vero?
0: Cioè,
3: muoce gravemente la personalità.
0: Non fa parte del mio segno.
1: Ragazzi, scusate, parliamo un po' di amore.
2: Ma no,
3: basta. Allora esci dallo studio.
0: Certo. Che bel momento.
1: Allora, abbiamo parlato prima di riposini e per rimanere in tema anche con la mia agenzia matrimoniale, vi presento una donna in cerca di un uomo che però non dorma mai. Sigla Peppe Verdelli.
0: È esaurito.
4: Agenzia molto sincera.
0: Già con questa canzone uno si addormenta. Molto dolce.
2: È dolce.
0: Consiglia il sonno, guarda qua.

0: Cari amici, cari amiche, cari ascoltatori, vi presento Luce.
1: Ah, Luce.
0: Mi chiamo Luce, ho 37 anni e so quello che voglio.
1: Vabbè, ci fa piacere.
0: Un uomo che non si fermi mai.
1: Ah,
0: uno che all'alba si sia già rasato, lavato e vestito. Io il bacio del buongiorno voglio che abbia il sapore della Provenza, non del pigiama infeltrito.
1: O dell'uomo della sera prima,
0: uno che arrivi al venerdì con un viaggio in tasca già organizzato e la voglia di guidare,
2: direi senza pretese,
0: che se gli dici ti vuoi fermare un attimo lui si offende. Cerco un uomo che abbia un rapporto conflittuale con il divano, che quando guardi la TV si sieda ma a fianco al divano su una sedia scomoda, perché così una volta finito il film riattivarsi sarà un sollievo. Io l'uomo lo cerco così dinamico perché faccia tutto lui mentre io non faccio niente. Voglio un uomo che compensi la mia voglia di pigrizia. E tu, uomo inarrestabile, so che sei all'ascolto. Allora sentimi bene. Tu hai bisogno proprio di me.
3: Ingolfa,
0: hai bisogno proprio di me per sentirti vivo.
3: Sì.
0: E mi hai trovata.
3: Sì.
0: Anche se non mi hai ancora vista, oggi la tua luce, letteralmente, l'hai sentita.
1: Mamma
2: mia, che pesantezza.
3: Quanta poesia, pure le figure retoriche.
1: Forse credo rimarrà un po' sola lui. Credo, non si sa. Va bene.
3: Temo.
1: Grazie, Francesco. Torniamo fra poco.
3: Grazie.
1: Ci mancherebbe.
3: Grazie.
4: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Medusa, Baking Hills e Lost Control. Sulle mani tutti quanti, brava, e facciamo un riposino, brava, assieme alle Meduse.
1: Alla console DJ Prof.
0: Così troviamo un po' di carica, visto che ormai siamo arrivati al capoligno della giornata.
2: Siamo arrivati.
3: Poi spieghiamo agli ascoltatori, nel fuori onda noi ci divertiamo più che nell'onda, perché nell'onda latitiamo.
1: Ma non lo diciamo.
3: Nel fuori
1: troppo,
3: onda è molto più divertente questo programma.
0: Onda su onda,
3: il mare mi porterà. Dove ci porterà? Alle buone notizie del professor Benedetto.
2: Tutte le strade radiofoniche portano alle buone notizie.
3: Allora, cosa è successo di bello oggi,
2: allora,
3: prof?
2: Allora, parto con una notizia molto carina, molto bella, che riguarda dei giovanissimi studenti, a proposito, per restare in tema, perché tre giovanissimi studenti indiani hanno inventato una polvere che farà sparire la plastica dall'acqua.
1: Ah, l'ho sentito anch'io.
2: Hai visto? Cioè, quindi c'è anche il fact-checking di Rienzo. Quindi una polvere raggruppa le microplastiche invisibili.
3: Scusi, prof.
2: Sì, le fa sparire attraverso un magnete naturale.
3: Una domanda da studente. Allora, prego. Però se per far sparire la plastica ci buttano la polvere, poi la polvere chi la fa sparire?
2: No, si biodegrada.
3: La biodegrada.
2: Mi sono verificato perché aspettavo la sua domanda. Perfetto,
3: grazie, prof.
2: Bene, detto questo, cosa accade? Spostiamoci, voliamo lontano in Nuova Zelanda e voliamo letteralmente perché ci spostiamo. Esattamente. Perché torna in Nuova Zelanda l'uccello kiwi puku puku.
3: Ah, ci mancava il
0: ragazzi,
3: kiwi puku puku.
0: Questo non sembra
2: perché
0: una cosa seria.
2: È una specie che ha un becco molto lungo e tra l'altro ha anche difficoltà a volare. È una specie
0: basta
2: particolare.
0: Mario, stai peggiorando la situazione.
2: È vero.
3: Ma è vero.
0: Ma cosa è il puku puku? Il becco più che?
3: Ma soprattutto dove l'ha trovato il puku puku?
2: Ma è serissimo. Sapete che io scavo per conto del sapere, scavo nel tempo e nello spazio. E questo uccello si pensava estinto per quasi 50 anni, quindi il suo avvistamento ha riempito di entusiasmo.
3: E dove stava? Dove si era nascosto?
2: Invece c'era in Nuova Zelanda.
1: A casa, professore.
2: Però c'è anche una scoperta che ci riavvicina a casa nostra.
3: Ah, cosa è successo?
2: Sulle coste della Puglia, del nostro bel paese, è stato scoperto il verme con le ciglia. Sì.
0: Diamo
2: notizie di scienza, scoperte, ricerca e anche natura. Questo team internazionale guidato dai ricercatori italiani dell'Università del Salento ha scoperto questo verme, questa specie che alle ciglia è ospitata dai mari del Salento. Ma l'aspetto interessante, sapete qual è?
3: Qual è?
2: Che hanno dato un nome a questo verme e l'hanno chiamato
3: Rimmel.
2: Alberto Angela. No, è vero. Lo hanno chiamato Alberto Angela in omaggio lavoro di divulgazione scientifica che l'università ha voluto tributare a questo grande divulgatore.
3: Grazie professore Benedetto.
0: Grazie.
3: Quando si parla poi di animali noi siamo sempre contenti. Viva gli animali, viva le notizie positive. Torniamo fra poco per i saluti finali. Intanto che abbiamo Olivia Dean su Easy to Fall in Love, questa l'ascoltiamo.
2: Questa era facile.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Oh, yeah.
0: Quanto è facile magari innamorarsi di noi.
1: Lo speriamo.
0: Una volta che si ascolta.
2: Al limite del banale.
3: Sì, farei delle distinzioni.
0: Cioè, è impossibile. Farei delle impossibile, distinzioni. No, non è vero. Qua siamo tutti un gruppo. Se affonda la nave, affondiamo tutti insieme.
1: Vedo già una palla sulla chiglia. Non lo so.
3: Esatto, affonda con Arienzo.
2: Allora ci salviamo niente sulla scialuppa.
3: No, scusa, io sono ancora scioccato perché ho scoperto da poco che Arienzo ha fatto un libro grazie a uno studente qua, scoperto, quindi mi devo riprendere.
1: Allora ragazzi, dobbiamo salutare, però salutiamo tutti, oltre agli ascoltatori, anche i ragazzi sono venuti qui ai Matti alle Gare in diretta. Ragazzi, grazie di essere venuti.
0: Sì. Grazie mille per la vostra preziosa presenza.
1: Vi siete divertiti?
4: No.
1: Perfetto,
0: ma come no?
1: Ha detto no, ragazzi.
0: Non si fa.
1: Torniamo
0: bene,
1: domani.
0: Allora, torniamo domani dalle 18 alle 19:30. Sì. Matti dalle Gare Radio 2. Ci saremo tutti quanti.
3: Onda Rodriguez.
1: A domani. Ormai vi lasciamo col GR2. Ciao, Caterpillar.
0: Ciao a tutti.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: 2-2.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Anche perché adesso lei ha detto neopatentato, dovrebbe essere NP il foglietto che metti, attacchi quando uno è acerbo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, la P classica.
0: Invece c'è solo la P.
1: Sì, perché porca puttana, le puoi arti dalle balle.
2: Ah, pensavo fosse pirla. Anch'io, si addiceva.
0: Secondo me è più pirla.
2: Bello.
1: Ho proprio scritto pirla, non ho scritto la P e basta.
2: Mentre io venivo invece a piedi qui, bellissimo, ho incontrato, sai, quelle giovani coppie che escono, non so, dall'old fashion, che si stanno, lei con i tacchi in mano, che si parlano, ma un po' approcciano.
0: Eroi del dritto.
2: Un po' giocano.
1: Quelle che...
2: Un po' si stanno per...
1: Tornare!
2: No, conoscere!
0: Buongiorno, good morning Radio 2. 6:01, siamo i ragazzi del mattino, gli ambasciatori del mattino, quelli che vi tengono compagnia, che partono alle 6 e vanno avanti fino alle 7:30. Cioè abbiamo allargato un po' il nostro spazio, il territorio.
1: Fino a che ora andiamo avanti?
0: 7:30.
1: 7:30, invece da... poi ci sono delle novità da lunedì, ma ne parleremo, dai.
0: Avremo il tempo di parlare.
1: Avremo tempo.
0: Salutiamo tutti i mattinisti, salutiamo gli eroi del dritto.
1: E gli sveglioni.
0: Partiamo con la musica oggi. Oggi tanta musica qui con la playlist di Good Morning Radio 2.
1: Sì.
0: Una bossa nova, un po' così.
1: Insomma, una bossa nostra.
0: Una bossa nostra.
1: Sì, dai, parliamo mentre canta, chi se ne frega.

0: infanga la gente.
1: Poi
0: non va
1: lui
0: bene.
1: Mi ha copiata, professore, perché io ho detto c'è scritto Repubblica,
0: è vero,
1: Repubblica Ceca, Sud, e ho detto ma forse ha giocato adesso. Lui l'ha scritto, professore, e l'ha fatto anch'io.
0: Perciò
1: poi io
0: ammonito.
1: Su Rai News 24 ho visto che c'era gente vestita di giallo, delle belle donne, una vestita di blu.
0: Sì.
1: E poi ho letto festa e proteste durante i mondiali.
0: Allora facciamo un po' di ordine per
1: bene.
0: Quello che riguarda i mondiali partiti.
1: Ecco, vediamo come se la cava.
0: Sono l'unico ad aver visto tutto, perché certo. Mi sono prodigato a favore della trasmissione. Sono andato a letto 10 minuti fa.
2: Ah, ok.
1: Dieci minuti ce li ha messi per parcheggiare.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: ho fatto il dritto.
2: Allora, dai, facciamo chiarezza.
0: Sì.
2: Sono iniziati i mondiali. Ora 19 è partito il pre-show.
0: Sì.
2: Hanno cantato quelli che dovevano cantare.
0: Allora, se ti dico, per esempio, Sara, se ti dico.
1: Poi a me.
0: Manà.
2: Te le ricordi Manà?
0: Manà hanno, è stato il gruppo, un gruppo rock molto famoso,
2: sì,
0: che ha dato il via alle danze della manifestazione di ieri, delle celebrazioni iniziali.
1: Erano quelli vestiti di giallo?
0: Ma che cacchio ne so, Sara.
1: Cioè, bastava guardare la televisione, ragazzi.
2: Sara,
1: come erano vestiti a Brescia? Secondo me lui pure non l'ha visti.
2: Facciamo prima, dici che hai visto ieri.
1: Io ho dormito.
0: Vabbè, però avevamo un compito io e te dovevamo guardare il pre partita e lui doveva guardare la partita.
1: Ma lui non sapeva neanche che aveva giocato Repubblica Ceca Corea del Sud.

0: per i mondiali di Corea del Sud e Repubblica Ceca, finita 2-1. Da lì capisci il nostro orario, cioè l'orario, no? Quanto è problematico.
1: Sì, però Massimo, ti avevo detto, non tocchiamo il discorso mondiale.
0: Oggi si parlerà solo di mondiali.
2: Io ho alzato la mano, professore.
0: Sì, ho capito che tutti e due non avete visto.
2: Innanzitutto io mi giustifico.
3: Allora, prima di tutto lei...

0: quando si dice volere e potere, questo qua era un brano originariamente The Passenger di Iggy Pop.
1: Sì.
0: Trasformato invece dai The Jolly Boys, che sono una band nata addirittura nel 1945. Cioè sono un'icona proprio della musica. Sono riusciti a fare questa versione un po' giamaicana.
1: Allora, ci sono delle cover che vengono fatte bene e delle cover che vengono, che riescono, ecco, un po' meno.
0: Guarda come si imbruttisce.
1: No, aspetta. Cioè, Knockin' on Heaven's Door, rifatta dai Guns, bellissima la versione originale, però rifatta dai Guns ha portato un po' più di, gli ha tolto un po' di polvere e l'ha creata.
2: I Will Survive the Cake.
1: Esatto, ci sono delle canzoni che poi rimangono nell'immaginario magari delle persone, del tipo wow che bella quella canzone dei Guns N' Roses, e poi ovviamente non era dei Guns per quello che riguarda Knockin' on Heaven's Door. In questo caso forse siamo, rimaniamo più legati alla vecchia versione,
0: no? Se lo dici tu, va bene. No. È un parere
1: più che altro per perdere tempo per non parlare dei mondiali.
0: No, parliamo dei mondiali, ci facciamo anche aiutare dagli ascoltatori se qualcosa non sappiamo. 3487 300 200, quindi correggeteci tranquillamente, nessun problema. Allora, ieri comunque prima partita di calcio,
2: sì,
0: in Messico,
2: non ci possiamo
0: Messico
2: sbagliare.
0: Contro il Sudafrica 2-0, non c'è stata partita, no? Molto più forte il Messico, insomma. Sì. E quindi è andata così. Invece,
2: tre espulsioni,
0: brava, un palo
2: incredibile, eh? Ovviamente lo sto leggendo, c'è qualcuno che a me sta suggerendo e io non dirò chi,
0: anche perché noi italiani, no, non andando ai mondiali dovevamo fare una cosa, metterci sul divano e guardarli i mondiali, giusto?
2: Ma se non c'è l'Italia,
1: se non c'è l'Italia,
2: ragazzi,
1: cosa guardi a fare?
0: Allora, ma noi non ci siamo qualificati non perché siamo stati eliminati, è una, per noi è una tecnica,
1: no, io
0: è una, ne so, come dire, un'eliminazione preventiva, sì, dalle figure,
1: cioè, sì, è per non soffrire dopo.

0: 14 minuti, state ascoltando Radio 2, Yarabe De Palo con la flacca, da non confondere con la fiacca,
1: che è quella che solitamente abbiamo noi alle 5.57
2: o alle 6.20.
0: Sai cosa vuol dire flacca?
2: La fiacca?
0: La no. Flacca?
2: No.
0: La magra?
2: Ah, la magra.
0: Guarda, Sara Jenny.
2: Sì, che long. Che... A Napoli.
0: Stavo facendo una riflessione sul fatto che siamo fuori dai mondiali, no?
1: Sì.
0: Cioè, 48 squadre e non siamo riusciti a entrare. È come essere bocciati a un esame quando ti danno anche la possibilità di copiare.
2: Esatto,
0: capito?
2: È come arrivare a Londra e non salire sull'autobus rosso a due piani. Cioè, quelle cose proprio tu dici, ma com'è possibile?
1: No, ma ci sono talmente tante... C'è anche il Valpiana, che è una piccola località a Bergamo.
2: Gioca ai mondiali.
1: Gioca ai mondiali, ma l'Italia no. Perché? Chissà, dateci una spiegazione.
2: Non l'abbiamo presa male, state tranquilli, non ne sta parlando nessuno.
0: Ma il nostro CT in questo momento cosa starà facendo? Sta preparando il palinsesto estivo?
1: Sì.
0: Vabbè, dovremmo avere il nostro direttore Spalmaburro.
2: Sì.
0: Ci colleghiamo, le good news.
3: E dovremmo avere, io spero che mi sentiate, perché io sono già lontano, sono sulle spiagge delle Bermuda con il mio mojito in mano, sono già lontano, ragazzi.
1: Ma come?
3: In Radio 2, Good News, un'ultima volta, con nostalgia e rimpianto, io dico Good News.
2: Ma perché? Ma dove è andato? Mi scusi.
1: Su col morale.
3: Sono qua, col morale basso, che devo fare? Il morale provo a trovarlo, perché non può venir meno per un uomo, un professionista, che ha dedicato la vita a raccontare la verità, a fare dell'informazione la sua luce in fondo al tunnel, che ha scelto il sacrificio e l'abnegazione, il viaggio verso l'ignoto per raccontare il mondo e le sue genti, e continuerà.
1: Certo, magari anche Marco Polo, per esempio, arriva secondo, perché...
3: Marco Polo? Marco Polo non è tra i primi cinque, signori Brutito. Ma si deve ripartire verso nuovi lidi, nuove avventure. Da lunedì, al posto dei 2 minuti di Good News, mi ricorderete con una preghiera e un cielo acceso tra i microfoni.
0: Dai, non esageriamo. Se così ha deciso, sappia che ci mancherà davvero.
3: Ma anch'io ripenserò con affetto e nostalgia ai vostri strafalcioni, e come no, ai congiuntivi sbagliati, ai
2: fogli
3: scritti per chi non sa leggere, ma come no,
2: ma
3: e già
2: no.
3: Mi sovviene il classico latino, mala tempora currunt,
2: certo.
3: Che signor Banzo tradurrebbe con la mela corre senza tempo, ma lo conosciamo.
0: Guardi, io traduco alla lettera, scusi.
3: Sì, sempre troppo alla lettera, dei tempi della scuola, che dire della signora Sara? Ma una stella che brillava nel fango della conduzione.
2: Sì, certo, la ringrazio, maestro, grazie, troppo buono.
3: È una donna capace di gonfiare il nulla,
2: ecco.
3: A fabulare sull'universo, a catastare parole senza senso e ragionamenti che mettono i brividi dei pinguini, ma con una grazia senza pari. Io dico davvero, per fortuna senza pari. E insomma, addio agli uomini in trincea della regia. All'amico Danilo, non so se è presente oggi, ma lui quello è sempre segregato, senza cibo né acqua.
1: Oggi non è presente.
2: Oggi una parola buona
3: al
2: per
3: maestro,
2: tutti.
3: Al maestro Guido, è un regista più volte denunciato dall'Associazione Registi Italiani per abuso di titolo.
1: Vabbè, ma non è vero.
3: Sì.
2: Ci sta trattando malissimo,
3: che
2: a tutti.
3: Dire, che dire del Fido Stringhetti?
2: Ecco, sì, lui bravo.
3: La questura ha perdonato più volte di aver fotocopiato anche male le mattette da 50 euro da spezzare al supermercato.
2: Niente, non ha salvato
3: e
2: nessuno.
3: E poi, lasciatemi dire, le curatrici del programma, che mi dicono esserci state, ma che abbiamo visto solo in riti sciamanici a loro dedicati.
2: Mamma mia.
3: Qualche volta, insomma.
1: Allora,
3: che dire?
1: Si vergogni.
2: Cioè, trattarci male così a tutti dopo aver collaborato con noi, proprio triste.
3: Lo dico, grazie davvero a chi resta e a chi va sempre con il vento in poppa. È un solo grido di battaglia da urlare.
1: Quale?
3: Caso, tutti uniti, tutti insieme.
1: Lì,
3: Andalusia!

0: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio 2. Stiamo facendo considerazioni sul mondiale, siamo i primi a parlarne oggi in radio, quindi due vittorie. Benissimo, da parte della Corea del Sud.
1: Tanto siamo professionisti. Rai 1 ha chiesto se possiamo mollare la diretta qui
2: e andare direttamente ai mondiali a fare i commentatori.
0: Vabbè, comunque le esibizioni Shakira l'ha fatta. A me è piaciuto molto J Balvin, che si è presentato con la macchina di carta. Sì. È esploso lo stadio.
1: Sì, comunque, beh, certo. Perché dopo la casa di carta c'è la macchina di carta. D'altronde, con quello che costano i carburanti, è meglio spingere una macchina di carta. Che...
2: Certo.
0: Ma quello vicino a lui era Ryan Castro, l'altro colombiano.
1: No, era Fidel Castro.
0: E cioè, comunque abbiamo scoperto una cosa. Per capire se la manifestazione è importante, sì, e merita,
1: sì,
2: solo uno
0: c'è un trucco.
2: Stare.
0: Cioè, se c'è Andrea Bocelli vuol dire che
2: vale la pena.
0: È importante.
1: Se non c'è, guardate il cast. Ah, non c'è. Allora, non guardate.
2: Allora,
1: vuol dire che
2: andare a dormire sereni.
1: Sì, vuol dire che non è importantissima. Quando c'è Bocelli, che stranamente non è arrivato col cavallo, Qua non è arrivato come a Sanremo, che è arrivato col cavallo.
0: Mi aspettavo anche Albano.
1: Albano, ragazzi, Albano, però... no, Albano è dove c'è, Albano è religione. Lui... Cioè, tutti i programmi dove c'è Padre Pio, eccetera, eccetera, c'è Albano che canta.
2: Ah, sì.
0: Ha annunciato che farà l'halftime al Super Bowl l'anno prossimo.
2: Bene, bene.
0: Va bene.
2: Ma voi ve la ricordate l'ultima partita che avete visto ai mondiali? Dove c'era l'Italia, intendo. L'ultima partita che ha giocato l'Italia.
1: Io avevo 12 anni. No,
2: esatto.
1: Non è passato un po' di
2: com'è
1: tempo.
2: Com'è possibile?
0: Io ricordo che ho vissuto al pub sotto casa il mondiale del 2006, quello, sì, che ho vinto. E un momento memorabile è il cucchiaio dei Totti.
1: Certo.
0: Io mi sono emozionato perché si vedeva proprio Maldini che si è avvicinato alla telecamera, no? A Totti gli ha detto: oh, mi raccomando, non farlo, esatto, non farlo, lo fai in allenamento, è un gioco. E lui lo guarda e gli ha detto: sì, sì, io vado lì e gli faccio il cucchiaio.
1: Mo gli faccio il cucchiaio. Ragazzi, quella era una frase che rimane nella mente.
2: Io ricordo di essermi buttata nella piazza di Aprilia, dentro la fontana, quando abbiamo vinto i mondiali. Tutti ad Aprilia, tutti a festeggiare tutta la notte.
1: E poi, ma sì, vabbè.

0: tratto dalla colonna sonora di Loser American School. Avete ascoltato Good Morning Radio 2. Adesso però è arrivato il momento di fare una pausa, perché dobbiamo collegarci col centro operativo di Roma, di Saxa Rubra, e diamo le informazioni sul meteo, anche se pare che sia tutto come ieri e tutto come l'altro ieri.
1: Però non abbandonateci, perché dopo torniamo a parlare di calcio, che ne sappiamo un sacco.
0: A tra poco.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Sono le 6:30.
9: RAI GR2.
10: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Potrebbe essere vicino ad una svolta il conflitto in Medio Oriente dopo che Trump ha fermato gli attacchi contro l'Iran e ha annunciato c'è l'accordo.
11: Donald Trump prima annuncia bombardamenti per la terza notte consecutiva, minacciando anche di prendere l'isola di Kharg, poi li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. Il presidente americano aggiunge che, a quanto ne sa, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi sostenendo l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno abbattuto 2 droni iraniani. Valerio Fraschetti, GR2.
10: E dei conflitti in corso ne ha parlato il presidente della Repubblica Mattarella sia nella consueta colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo con i rappresentanti del governo, a cominciare dalla Premier, sia nell'incontro con il presidente della Corea del Sud Lee. L'auspicio di Mattarella è la riapertura completa del canale di Hormuz. Lo ascoltiamo.
5: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare.
10: E rivendica la politica estera del governo la premier, che conferma il sostegno a Kiev e chiede all'Europa di individuare una figura autorevole come mediatore per raggiungere una pace giusta e duratura. Nel corso dell'intervento battuta anche ai vannacciani: la destra vera non è mai funzionale alla sinistra. E poi a Renzi, che la chiama Lady Tax. Sentiamo proprio questo passaggio.
12: Non sono io a sostenere che il governo Renzi abbia barattato la flessibilità con una maggiore accoglienza agli immigrati. Lo ha sostenuto una persona molto più autorevole di me, della quale, diciamo, io ho condiviso pochissime posizioni nel corso della sua storia politica, ma è sicuramente una persona alla quale riconosco una autorevolezza importante. Quella persona si chiama Emma Bonino.
10: Dopo oltre due anni, la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere il nuovo aumento dei prezzi.
13: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente, portando i tassi al 2,25%. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, al momento lontano. Per l'Istituto di Francoforte l'inflazione media raggiungerà il 3% quest'anno, il 2,3% il prossimo, e solo nel 2028 scenderà al 2%. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede a ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR2.
10: 18 anni di carcere per Cinzia D'Alpino, la donna che due anni fa a Viareggio travolse e uccise alla guida del suo SUV un ladro che le aveva sottratto la borsetta. Li sconterà i domiciliari. La difesa annuncia ricorso in appello. Proseguono le ricerche delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo.
14: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfedena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
15: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno, sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
14: Sara e Alicia sono state affidate a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre Stefano è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
16: Max Franceschelli, GR2.
10: E siamo allo sport, con una spettacolare cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico. Sono cominciati i mondiali di calcio, ce ne parla in studio Giorgio Matteoli.
17: Buongiorno, sì, almeno c'è un po' d'Italia a questi mondiali. Il nostro Andrea Bocelli con la sua incredibile voce ha dato il via a questi mondiali, lui ma anche Shakira. Ovviamente poi in campo protagonista subito il Messico, padrone di casa, 2-0 per il Messico nella gara inaugurale contro il Sudafrica. Poco fa si è chiusa la seconda sfida, quella tra la Corea del Sud e la Repubblica Ceca, Corea che ha vinto 2-1 in rimonta. Intanto nel calcio di casa nostra rivoluziona la Juventus, via l'amministratore delegato Comolli, in arrivo l'ex ormai Sassuolo Giovanni Carnevali. Per il basket, al via la finale scudetto, nella prima sfida l'Olimpia Milano ha battuto Venezia 100-80.
10: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.
18: Ciao a tutti!
19: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: 6:38, Radio 2 senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre su Radio 2. Cosa c'è da ridere?
1: Che tu hai detto, siamo qui senza vestiti.
2: Pensavo... E lì mi ha subito guardato, non vedeva l'ora. No,
1: siamo in nudi.
0: Non potete vederci sul 202 del digitale terrestre, ma noi oggi facciamo parte della squadra dei bianchi.
1: Sì.
0: Tu invece hai la maglietta da sintonizzare ancora.
2: Da sintonizzare.
0: C'è ancora le ride.
1: Allora, adesso vediamo chi vince tra la squadra bianca e la squadra blu. Carte!
0: Ragazzi, la signora Maria spinge, incombe, arriva, andiamo in Puglia, a casa Mandrache.

0: Buongiorno Shuran Maria.
1: Good morning a tutti amici della D2, good morning a tutti. Oggi sono un po' triste, perché oggi è l'ultimo giorno con voi amici miei, però allo stesso tempo mi sentite sorridente perché sono anche felice, perché da domani mi posso svegliare finalmente alle 10:30 pensando a voi.
2: Maledizia.
1: Cioè, domande?
0: Sì, no, volevo capire, quindi da domani la sua vita cambierà di nuovo, giusto?
1: In che senso come cambierà la mia vita? Che cazzo che cambia niente? Invece di svegliarmi alle 6 per voi, mi sveglio alle 6 perché mio marito è l'ippopotamo del Senegal, russa, quindi non cambia assolutamente niente. Ma a proposito di Senegal, ieri sono iniziati i mondiali.
2: Sì.
1: Per chi tiferete voi? Io tifo per
2: l'Italia.
1: Per Carletto, che è l'unica anima via italiana che sta là. Ho visto pure Roberto Baggio ieri in tribuna. Magari ci fosse nuovamente Baggio, signor Luca. Magari
0: sì,
1: ci fosse di nuovo Baggio.
0: Non ho proprio. Guardi, è meravigliosa questa cosa qui. Io ambirei che ci fosse ancora Baggio e tutta quella nazionale lì che io ho trovato.
3: I campioni.
2: Ma le mancheremo ancora, le mancheremo un po', signora Maria, quest'estate. Come andrà?
1: Da morire. Mi mancherà il signor Max in tutto il suo splendore. Mi mancherà la signora Sara Jessica Fletcher Parker, Dorothy, Jonathan, che anche se ho visto solamente una volta, ma è come la. È come la varicella. Viene una sola volta e ti rimane impressa.
0: Ti rimane impressa.
1: E poi mancherà il signor Luca in tutto il suo 1,12 m.
0: Ma non
1: tutti
0: è vero.
1: I giorni. Mi mancherà la regia, mi mancheranno le colleghe, mi mancheranno tutte, ma mi mancherà soprattutto il direttore. Perché è quello che paga, quindi è quello che mi mancherà di più. Ogni mese sentirò la sua mancanza. Detto questo, signori, io vi auguro una splendida estate, un felice giugno, luglio, agosto e settembre. E forse ci risentiamo all'anno nuovo.
0: Sì.
1: Good morning e good summer, amici.
3: Good morning.
1: Di Radio 2.
0: Ciao. Good morning, Shura Maria.
3: Comunque è vero, c'è grande attesa per l'esordio del Brasile. Sulla panchina del Brasile, l'unico italiano, Carletto Ancelotti. Lo stiamo aspettando. E come dice.

0: potete dirlo.
1: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi dagli ascoltatori che ci segnalano, sì, in parte l'errore del cucchiaio che è stato fatto nel 2000
2: agli europei
1: e non nel 2006.
2: Bravi.
1: Vabbè, però poi ci sono chi ama il calcio e chi odia il calcio. Stefano di Bergamo dice: Max, per me il mondiale è sacro.
0: Sì.
1: Ho già chiesto le ferie, comprato la maglia e preparato la griglia. L'unica cosa che mi manca è l'Italia.
0: Ma allora che cacchio di maglia hai comprato?
1: Si guarda il mondiale.
0: Quella della salute.
1: Mentre Patrizia di Bologna, secondo me, non ama il calcio. Finalmente un mese senza sentire mio marito urlare davanti all'Italia. Vabbè, urlerà davanti all'Argentina, non ti preoccupare.
0: Sì, chiama qualcuno urla.
2: Chi ti fate voi?
0: Io il Valpiana. Il Valpiana, okay, che è una delle 48
2: io
0: squadre.
2: Io l'Inghilterra, sì, ci sta. Sì, e poi tutte le squadre di mio figlio, perché mio figlio è l'unico che ha guardato i mondiali ieri. Io ero a letto, lui: qualcuno mi viene a fare compagnia! Qualcuno mi viene a fare compagnia! Oliver, vieni a letto, bello di mamma, il calcio fa male, io proprio anticarlo.
1: Io farò come la signora Maria, tiferò Brasile con Carletto Ancelotti. Tra l'altro, consigliamo, per chi invece non ama i mondiali, c'è una manifestazione molto importante, il campionato del mondo di freccette.
0: Sì, che però non si chiama così, è brutto.
2: No,
0: così è brutto.
2: Ci ha rovinato tutta la cosa. Noi non vedevamo l'ora di parlare di questa. Ragazzi, voi immaginate, ci sono Pausini, Vasco, si accordano, o quando facciamo il concerto? Facciamo quando c'è uno sconosciuto? No, loro, quelli di freccette, hanno deciso di fare il campionato di freccette durante i mondiali.
0: Però no,
2: ma se, com'è possibile?
0: Però non si può chiamare il campionato di freccette, si chiama il PDC World Cup of Darts 2026,
1: l'alternativa al mondiale.
2: Certo.

0: convinto, prima di conoscere, la prima volta che sentivo questa canzone, pensavo dicesse Spectacular, invece è Dracula. Pensa che orecchio fino che ho. Potevo fare il direttore d'orchestra invece.
1: Esatto.
0: E invece no. Allora, torniamo a parlare di che cosa volevate parlare.
2: Precette, no, io sto pensando, tutti voi all'ascolto, se non avete visto i mondiali come noi, potete dire che ieri guardavate il campionato mondiale di freccette, perché pare ci sia tutta una polemica legata a questa cosa. Loro sì, vogliono partecipare, essere riconosciuti alle Olimpiadi. Ecco perché hanno deciso di farci
3: sono
2: vedere.
3: Dei coraggiosi.
2: Beh sì, durante i mondiali, ragazzi. Io però ho vinto una volta in un pub a Londra a freccette. Sono entrata e questo ragazzo con cui stavo al tempo dice: ragazzi, lei è bravissima a freccette, ma io non ci ho mai giocato.
3: Freccette.
2: E tutti questi vecchietti londinesi, capito, ottantenni, tira, go, go, go, go, go, go, go, go, go, tira,
0: parlano tutti come staglio,
2: go, go,
0: tira.
2: Go, go. Io ho preso con l'ansia, proprio tutta io e l'ansia, ho visto quel centrino, ho detto ce la posso fare. A un certo punto Samuel dice: guarda che se tu lo prendi ci offro la birra gratis. Pom, centro, birra gratis.
0: Scusa, chi cacchio è Samuel?
2: Era il ragazzo con cui stavo.
0: Ho capito
2: periodo.
0: Ma allora specifica,
2: ha
0: no,
2: detto con
0: Samuel...
2: un amico del tempo, poi ha dato il nome alle
3: il
2: cose,
3: il gioco delle freccette è uno dei regali che si fa.
0: Sì,
3: no?
2: È
0: sì,
2: vero,
3: sì. Si comprano negli autogrill, ci sono quelli con smussati, quelli senza punta,
0: però non... però ragazzi è quando
3: non hanno la punta, hanno la calamita.
2: È vero, per i bambini. Cosa regaliamo a questo bambino? Andiamo alla festa. Ma regaliamo le freccette.
0: Anche perché la pistola gli abbiamo regalata l'anno scorso.
2: Effettivamente potremmo mandarli a mondiali solo per quanto li utilizziamo poi nel quotidiano.
0: Comunque, quando ti regalano il padellone delle freccette, ai tempi nostri, quando eravamo giovani noi, c'erano le freccette vere. Io ho tutto l'armadio della cameretta.
2: Non ci credo. È vero, quelle veramente erano un'arma. Un'arma.
3: Quindi noi vogliamo che il gioco delle freccette
2: sia riconosciuto
3: alle prossime Olimpiadi. Ci
2: sì,
3: fermiamo per un attimo, torniamo tra poco, tra pochissimo.
4: Rai Radio 2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
10: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
11: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
9: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.

0: bene, dove
1: da
0: si parla?
1: Sei stato un basta.
0: D'Argento Amico su Radio 2, siamo entrati nella fascia di Biggio e Fiorello, quindi salutiamo gli ascoltatori abituati dei due ragazzi che ci danno l'hype a Radio 2.
2: Che sono quelli che ci fanno i che ci fanno i follower,
0: il picco. Allora, leggo in carrellata due messaggi.
2: Ok.
0: E poi facciamo delle considerazioni. Allora, il primo è: ma perché ci sono i mondiali? Il vantaggio di non avere uomini in casa. Francesca da Roma. Mentre buongiorno, seguo sempre i mondiali facendo la classifica delle squadre con più figoni.
1: Iraq, questo è bello.
0: Spagna, Grecia. Il mio cuore batterà sempre per Piqué. Luca da Bologna.
1: Ci sta, io ero della Roma, adesso sono un po' interista per via di mio figlio. Comunque della Roma negli anni 90, Maldini. Cioè, per me era Maldini.
2: Beh, certo, ragazzi.
1: Comunque se veniva Maldini, Roma, ciao, belli, certo. È stato bello, Giannini, Totti, ma Paolo.
2: Anche Cannavaro. Cannavaro, ragazzi, era bellissimo. Cannavaro era.
1: Certo,
2: mi avete guardato malissimo.
1: No, il mio cuore batte solo per Paolo.
0: I calciatori sono pure belli.
1: Sono
0: ricchi, belli e bravi.
2: No, aspetta, erano ricchi, belli e bravi. Adesso sono andato ricchi e belli. Poi sui bravi.
1: Sui bravi c'è da lavorare.
0: Poi il pubblico femminile è aumentato, perché io quando vado allo stadio a vedere il Milan, effettivamente uno su tre è una donna adesso. Quindi non c'è più questa separazione.
1: No, hai ragione.
0: Cioè, lo stadio è maschile.
1: Beh, perché li voglio vedere da vicino. I buoni, vado proprio allo stadio, capito? Cioè, così dico, ma quello voglio lui, tipo al mercato.
2: Scusami,
1: il calciomercato noi è per uscirci, non per farli giocare.
2: Ma tu avevi anche un inno che cantavano al compianto.
0: Lascia stare, Luca, lascia stare.

0: prossima settimana sarà tra l'altro a Milano, Achille Lauro, col concerto, mi pare martedì.
1: Non lo so, so sì. Che il 17 ci sono gli Iron Maiden a San Siro, però perché sai, io sono più da quel lato lì.
0: Da quel lato lì. Comuni mortali, Achille Lauro su Radio 2. Buongiorno a tutti, sono le 7:02, state ascoltando Good Morning Radio 2 con Sara Jane Ranieri. Com'è che dice la signora Maria? Sara Jane Ranieri.
2: Jessica Parker. Fletcher.
0: Luca Brescia e Max Zoara.
2: Sì.
0: Uno dei momenti più belli, secondo me, della manifestazione del mondiale resta comunque l'inno nazionale di tutti i paesi. Tra l'altro tutti bellissimi, no?
1: Sì.
0: Mi piace un sacco quando fanno l'inquadratura, la carrellata sui volti dei giocatori che fanno il labiale dell'inno, no?
2: E sbagliano spesso.
0: Sì, sì, sempre. C'è un momento, partono bene, no?
1: Beh, Fratelli d'Italia lo sanno.
0: Fratelli d'Italia.
1: E poi già l'Italia si destra.
2: Secondo me è da stringiamci a coltelli che iniziano.
0: Li scivolano.
2: Che iniziano a scivolare. Quindi li vedi che chiudono gli occhi e dicono che Dio me la mandi in buona.
1: Non mi inquadrare, non mi inquadrare, non mi inquadrare, non mi inquadrare.
2: È come in chiesa quando preghi.
1: Esatto, bravissimo.
0: Ogni tanto un po' di cultura generale. Anzi, a proposito, metti il cappellino da intervistatore imbruttito, lo mettilo?
1: Messo.
0: No, quello è quello di Radio 2.
1: Ho capito, c'ho questo. Oggi c'ho questo.
0: Coprici di soldi.

0: Imbruttiti, siamo venuti all'acquatica per fare alcune domande di cultura generale a chi è sdraiato comodamente sotto il sole. Andiamo. Senti, parliamo di Brexit. Ne hai sentito parlare, ovviamente.
1: Mai sentito in tutta la mia vita, sinceramente.
2: Non so cosa significa Brexit.
0: Brexit, sai, l'Unione Europea.
2: Siamo seduto.
0: Dove si trova Brexit?
3: Brexit è il complesso delle isole della Gran Bretagna. Gran Bretagna, Scozia, Galles, Irlanda,
4: eccetera. Mondiale.
5: Londra.
6: Sono in Germania.
7: In America, non lo so.
0: Con il Brexit, quanti sono gli stati membri dell'Unione Europea?
7: 10.
8: 100.
9: 50.
6: 40, no?
7: 5.
0: La nascita dell'Unione Europea.
10: 2006, quando abbiamo vinto i mondiali. No, nel 2000, dai.
6: Dai,
10: 2000. Del 2000.
6: E giù ghigne. Mi sono alzato alle 5, che domande, ho il cervello così.
0: Parliamo d'Italia, quante sono le regioni italiane?
11: Sì, le regioni italiane... 9.
7: 14.
12: 10, 11.
13: 50.
0: Chi è il presidente della Repubblica?
14: Renzi, no?
13: Prima era Napolitano, adesso è un altro che... perché Napolitano è morto, però non mi ricordo il nome.
0: L'anno dell'Unità d'Italia?
11: 2001.
10: L'Unità d'Italia sarà nel mille, anche quella, 1950, giudico.
14: Lì è...
9: 1792.
0: 1792, e che è anche stata l'anno della scoperta della...
9: America.
0: L'anno della Rivoluzione Francese.
7: È vicino alla Prima Guerra Mondiale. 1915.
10: 1890.
5: 1900.
0: La Prima Guerra Mondiale è stata...
9: 15. 1815.
7: Nella fine 800. No, metà 800.
15: La mia ignoranza regna sovrana.
0: Chi per primo dichiarò che la Terra gira intorno al Sole?
16: Colombo.
7: Gandhi.
6: Quelle Pereiro là.
16: Einstein.
7: Guglielmo Telmo.
11: Pleto.

0: il 1976, la canzone di Tom Petty e The Heartbreaker, American Girl, su Radio 2. Cosa c'è da fare quella faccia lì?
1: No, che Tom
0: loro
1: Petty...
0: erano dei capisaldi della musica rock classica, no, con il riff di chitarra a 12 Petty. Cordi.
1: No, mi viene in mente Tom Petty, mi viene in mente il nome, come se fosse il nome di un telefilm, Tom Petty and the Heartbreaker, sai quelle cose. Heartbreaker. È una cosa mia personale, per quello che sorridevo.
2: Va bene, allora, tornando ai mondiali, abbiamo parlato dei più brutti, parliamo anche dei meno famosi tra i giocatori.
1: Sì.
2: Allora, si chiama lui, questo influencer, Valens Carcini, molto noto in patria, ha 1,5 milioni di followers, questo influencer.
0: È un Carcini. Influencer, quindi
2: influencer.
0: Non è un calciatore.
2: No, sentite qua, proprio in base a calciatori non famosi, dice a tutti i suoi seguaci, i suoi followers, fate così, seguiamo tutti il meno famoso di questi 48 nella rosa dei mondiali, ok? Vanno a controllare, questo tizio si chiama Tom Payne, aveva 4,000 followers, neozelandese, no, infatti pochissimo,
1: mia zia ne ha di più,
2: gioca con il Wellington Phoenix della Nuova Zelanda, beh, da 4,000 ieri quando ho visto la notizia era 1,5 milioni,
0: oggi?
2: Stamattina 6,5 milioni di follower.
0: Come si chiama l'influencer?
2: Lui Scarsini. Si chiama Valens Carcini. Lui è la figurina più ambita dell'album sul momento. Quindi immaginate a questo com'è cambiata la vita.
0: Scusate, chiamiamo subito Valens Carcini e facciamo un sondaggio sul
2: Good
0: DJ.
2: Good Morning Radio 2.
0: Sul DJ più meno pagato d'Italia.
2: Vinciamo noi.
1: Vinciamo noi, ragazzi, da domani.
2: Valen, siamo qua, Valen. Siamo
1: 70
2: qua.
1: Milioni di follower.
2: Conta
1: domani.
2: Su di noi, Valen. Conta su di noi. Vai.
0: Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Rai Radio 2.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: 2-2.
4: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 2-2.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Il nuovo singolo di Taylor Swift su Radio 2
1: che non appartiene al disco,
0: no,
1: ma colonna sonora di Toy Story 5. Tra l'altro, all'interno di questo Toy Story 5, per quello che riguarda l'Italia, la versione italiana, ci sono un sacco di comici che faranno le voci, tipo Katia Follesa,
2: ma
1: Federico Basso.
2: Chi è il bisnonno? Chi è?
1: Pensa che lui,
2: figlio del figlio del figlio.
1: Sembra che lui abbia anche la come si dice, la piazza in testa, cioè che è invecchiato.
2: Mamma abbia, mia.
1: Beh, non lo so se è una bufala, io ancora non l'ho visto.
0: Comunque la cantante ha avuto la possibilità di vedere l'anteprima del film,
1: sì.
0: Il primo montaggio. Lei si è emozionata, è andata a casa, in un quarto d'ora ha scritto parole e musiche, ha fatto il demo e l'ha rimandata.
1: Della canzone che abbiamo appena sentito,
2: che abbiamo ascoltato.
1: Taylor Swift, beh, è una che quando tocca qualsiasi cosa tocca è oro.
0: È una capace. Sì. Oggi è venerdì, ragazzi, di solito al venerdì succede sempre qualcosa in Italia, uno sciopero,
1: sì.
0: Che siamo radio di pubblica utilità, dovremmo.
2: Ma sì, infatti, senti.
1: Allora, aspetta, scusate. Allora, abbiamo. Chi è che abbiamo?
0: Al telefono.
1: Abbiamo
0: il portavoce.
1: Il portavoce della protesta. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
3: Chi è?
1: No.
3: La protesta è sempre qua, è il portavoce è sempre qua.
1: Sì, ho capito.
3: Siamo lo sciopero del popolo adulto.
1: Sì.
3: Perché sei stufo? Perché siamo stupidi? Basta con questa dittatura del. Mi raccomando!
2: La dittatura del mi raccomando! Ha detto mi raccomando!
3: Ma come no? Mi raccomando, copriti! Mi raccomando, guida piano! Mi raccomando, fammi sapere quando arrivi! Basta! È inutile che lo spacciate per affetto! Quella lì è sorveglianza emotiva! Sono le manette al pensiero libero!
0: Mi scusi, ma scioperare per il mi raccomando mi sembra un po' eccessivo. Mi raccomando è una frase affettuosa. Uno lo dice perché ci tiene, perché vuole sapere.
3: Bravo, vedi che ci arrivi anche te. Se vuole sapere è perché uno non si fida. È come un spionaggio dichiarato, ma che comunque si tiene al guinzaglio, come no?
1: Ma come? Mi scusi, ma se una mamma dice a suo figlio, mi raccomando, copriti! Cioè...
3: Ma perché è necessario?
1: Sì,
3: è necessario.
1: Sì.
3: E il corpo è il mio, o sono un reparto di surgelati. Se ho freddo mi copro, se ho caldo mi scopro.
1: Sì,
3: ma se voglio uscire a febbraio con la camicia hawaiana, quella mia, che sa il fioriola. Ma saranno anche fatti miei, no?
2: Sì, però mi raccomando, guida piano, mi sembra sensato, no?
3: Sensato? Io ho preso la patente 30 anni fa, che tu avevi già 40 anni. Ho fatto l'esame, ho pagato il bollo, l'assicurazione, la revisione. E tu da casa fai tutto ricamuffato che mi vuoi addolcire con lo zuccherino.
0: Però mi raccomando, fammi sapere quando arrivi, ad esempio, non c'è dubbio, è premura.
2: Beh, secondo me.
3: È premura, è geolocalizzazione sentimentale. Prima fammi sapere quando arrivi, poi mandami la posizione, poi perché sei fermo da 8 minuti vicino all'autobus di Somalia. È così che nasce il regime, da quella che te chiami, quella semplice premura, hai capito?
2: Sembra mio marito questo, ma magari uno si preoccupa, no?
3: Ma non ti puoi preoccupare, star zitto! Una volta la gente aveva l'ansia e la teneva in casa, adesso te la manda su WhatsApp con le emoji, che poi è pure sempre quello sbagliato.
2: Vabbè, vada pure per questo, però a volte serve tipo, mi raccomando non dimenticare le chiavi.
3: Ancora?
1: E
3: se ne dimentico rientro, no? Ma che problema c'è? Ma massimo il faro, è così che cresce il popolo, restando chiuso fuori dal portone.
0: Ma in conclusione, quanta gente ha aderito a questo sciopero, questo sciopero?
3: Ma siamo tanti, a parte che eravamo in 30.000, poi però molti sono tornati a casa perché le mogli gli hanno detto, mi raccomando non fare tanto.
0: Quindi hanno obbedito al mi raccomando?
3: No, hanno ceduto al ricatto premuroso, traditori sciapiti, senza una sola risposta.
1: Allora va bene, la ringraziamo. E anzi, vorrei dire una cosa: mi raccomando, sciopero sì, ma pacifico.
2: Giusto.

0: pochi minuti fa sul mi raccomando, quando fate sesso occasionale, precauzioni.
1: Bravo.
0: Siete d'accordo?
2: Sì, ma come ti è uscita sta cosa?
0: Lo dico a te,
2: Ma no, ma allora
0: quando eri un ragazzino, andavi in giro?
2: Allora, ai miei tempi non c'era niente, non c'erano le malattie. Era il 63.
1: Tu non c'avevi neanche le donne, però. Appresso.
2: E infatti si vede, devo indossare gli occhiali adesso.
0: Allora, metti gli occhiali e dai qualche data, Accade oggi.
2: Allora, per quello che mi riguarda, siccome nel nostro programma diciamo sempre delle date che corrispondono alla giornata di oggi, il 12 giugno del 1897 Karl Elsener brevetta il coltello ufficiale, cioè il coltello che poi è diventato noto come il coltellino svizzero.
0: Mitico!
1: Ma no. Chi è che non avevi tutto?
0: No, ma ragazzi, se non avevi il coltellino svizzero, quando noi bambini, no?
2: Certo,
0: cioè,
2: ragazzi.
0: Era un po' come non avere il cellulare, cioè venivi emarginato.
2: E tra l'altro, sui 77 utensili che trovavi all'interno, usavi soltanto il coltellino, perché poi c'era la sega, il phone, la presa
1: c'era
2: elettrica.
1: Lo stuzzicadenti. Io mi chiedo, ma chi è che utilizzava quello stuzzicadenti? Perché era una roba tremenda.
0: C'era il cavatappi.
2: Certo. Allora,
0: taglia unghie,
1: sì,
0: e la forbicina.
2: C'era tutto quello che volevi. Il problema più grosso era aprirlo.
0: Certo.
2: Perché se non avevi l'unghia forte, se non mangiavi tanto calcio, che avevi un po' l'unghia molle, non riuscivi.
1: Ti saltava. Infatti c'erano degli uomini che avevano il pollice con l'unghia lunga proprio
2: solo per quello.
1: Non suonavano la chitarra.
2: Se non ci utilizzavi i denti. Che era
1: I denti no. Don't try this at home.
0: Era la prima settimana quando è nuovo.
2: Sì,
0: poi dopo pian pianino si smollava.
2: In tasca aperto.
1: Era il MacGyver a portata di mano.
2: Un MacGyver,
1: tutto.
2: Un MacGyver che ce l'ha fatta.
1: Il 12 giugno del 1965 invece i Rolling Stones pubblicano la canzone I Can't Get No.
0: Quindi questo 12 giugno
2: ha creato
0: il 12 giugno, pensate, del 1817 la prima versione della bicicletta, chiamata Loft Machine, macchina per correre, viene guidata da Carla von Dreis e percorre 14,4 km in un'ora. Quindi 12 giugno, oggi del 1817, la bicicletta.
1: La bicicletta.
2: Pensa che prima del 12 giugno di quell'anno lì non si poteva dire hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Prima non si poteva dire.
1: L'abbiamo vista tra l'altro ieri, ci siamo andati a spulciare un po' le foto.
0: È bellissima.
1: Era una cosa assurda.
0: Pesava 22 kg.
2: Sì, era fatto con corna di cervo probabilmente.
1: Era bellissima, andatela a vedere, troppo carina.
0: Poi l'introduzione del manubrio, questo manubrio partiva con le forcelle.
1: Una navicella.
2: Senti, cosa vogliamo fare?
0: No, volevo dirti una cosa, perché strano che tu non abbia detto niente sui i ciclisti, visto che sei un milanese imbruttito.
2: No, beh,
1: perché ce n'è una qua di fronte, come fa?
0: No, perché lui ce l'ha su con i ciclisti.
2: No, io non ce l'ho quello. Però dovete stare in fila indiana.
1: Provaci.

0: Morning Radio 2 Maroon 5, e con questo brano si chiude per oggi. Volevo dirvi che da lunedì inizia il palinsesto estivo ufficiale.
1: Sì.
0: Quindi dobbiamo fare dei ringraziamenti. Dall'altra parte del vetro il nostro
2: Disguido.
0: Il nostro vigile Disguido, ragazzi, ci saluta, ha deciso.
3: Sono sempre migliori che se ne
0: ha
3: vanno.
0: Ha deciso di andare in vacanza.
2: Ragazzi, non muore, va in vacanza.
3: Che brutta fine che ha fatto.
2: Segreto.
0: Anche il nostro direttore Dario Spalmaburro va in vacanza.
2: Esatto,
0: salutiamo
2: anche Mandrake.
0: Anche Mandrake.
1: Va in vacanza. Noi cercheremo invece di tenervi compagnia per 3 ore, sì. Perciò sostituiremo in punta di piedi i ruggitori conigli e ovviamente Fiorello e Bigio.
0: Adesso esatto. Però noi vi lasciamo con il ruggito del coniglio. Torniamo lunedì, ore 6, precisi. Good morning Radio 2.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: 2-2.
7: Let's go! Mediaport, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozi online. Mediaport.
6: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
13: Sono le 7:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Sulle note di Shakira e Bocelli si è aperto nel Tempio del Calcio, lo stadio Azteca di Città del Messico, il mondiale più grande di sempre. Prima vittoria dei padroni di casa 2-0 contro il Sudafrica. Stati Uniti, Iran, Trump, l'accordo c'è, possibile firma in Europa nel fine settimana, la cautela di Teheran. Un inviato europeo per Kiev, Giorgia Meloni in Parlamento, le opposizioni al governo, avete fallito. Effetto delle guerre su mutui e prestiti, la Banca Centrale Europea alza i tassi di 25 punti base, corre l'inflazione. Viareggio, condannata a 18 anni la donna che alla guida del SUV ha travolto e ucciso un ladro, sconterà la pena ai domiciliari. Mix perfetto, esce il singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Buongiorno da Simona Giacinti con una spettacolare cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico. Sono cominciati i mondiali di calcio, uno dei nostri inviati.
17: Benvenida al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva México! Che viva il football!
18: Anche se cadiamo, poi noi ci riusciamo. L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana, poi la magia nella voce della maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ, l'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a tre teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei record Future e al duo del Tennessee Dan e Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi e Guido Ardone per il GR2.
16: E mentre i mondiali di calcio entrano nel vivo, Trump annuncia lo stop ai raid contro l'Iran, ipotizzando la chiusura dei negoziati già nel fine settimana.
19: Sarebbe dovuta essere la terza notte di fila di bombardamenti sull'Iran. Invece Donald Trump, dopo averli annunciati, li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto riaprirà dopo la firma. A detta del presidente, la guida suprema Mojtaba Khamenei avrebbe accettato l'intesa. Wall Street brinda, ma l'Iran frena gli entusiasmi. Il ministro degli esteri Araghchi precisa: l'accordo è quasi pronto, ma non ancora finalizzato. Qualcosa comunque sembra essersi mosso grazie alla mediazione del Qatar. I progressi riguarderebbero lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura, la navigazione attraverso Hormuz. A ridimensionare l'annuncio di Trump è stato anche Netanyahu. Dopo una telefonata con l'alleato americano, ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte, abbattuti due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che transitavano nello stretto. Valeria Fraschetti, GR2.
16: Premier israeliano che continua ad attaccare Tiro nel sud del Libano, uccidendo 6 persone, in preparazione anche un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Nella striscia di Gaza 3 palestinesi uccisi in 2 attacchi israeliani a Gaza City e nel campo profughi di Nuseirat, mentre al Cairo è stallo nei negoziati sul futuro della striscia. E in nome della pace contro i conflitti in corso, Papa Leone nella sua ultima tappa della visita in Spagna alle Isole Canarie sul molo dei migranti a Las Palmas si è inchinato di fronte alla dignità dell'uomo. Lo ascoltiamo.
20: Queridos migrantes, quiero inclinarmi.
16: Cari migranti, mi inchino di fronte alla dignità umana che non ha passaporto. Il gesto di Prevost ricalca i passi di Bergoglio a Lampedusa nel 2013, isola nella quale Leone arriverà il prossimo 4 luglio.
21: L'Italia non cambia linea.
16: Dai temi internazionali alla politica economica, alle tasse, la Premier, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e dei vannacciani.
21: L'Italia non cambia linea e sostiene i negoziati di pace in Medio Oriente, seppur fragili, dice Giorgia Meloni, che poi auspica una sola voce per le trattative sull'Ucraina.
22: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
21: No al superamento del meccanismo di unanimità in Europa, no ai burocrati, sottolinea la Premier, che respinge le accuse di opacità sul risico bancario, semmai da cercare nelle importazioni di mascherine e farlocche per la pandemia, sostiene. Sul fronte estero ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina e rivendica le politiche sull'immigrazione. Poi accusa Futuro Nazionale di essere funzionale alla sinistra e risponde alle accuse del Movimento 5 Stelle di indossare ginocchiere in politica estera.
23: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
21: Carla Macrellino, GR2.
16: Temi che accendono il dibattito politico.
24: Spacciate, fake news, un'accusa che in aula risuona più volte. La produzione industriale cresce come il PIL, ricorda Fratelli d'Italia alle opposizioni. L'occupazione è a livelli record. Non un disaccordo nel centrodestra sulle parole di Meloni, difesa di fronte alle accuse dei 5 Stelle Silvestri di portare le ginocchiere. Deborah Bergamini, Forza Italia.
25: Arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
24: E la Lega mette l'accento sulle divisioni delle opposizioni. proprio in tema di divisioni, volano accuse incrociate con i vannacciani di favorire la sinistra. Ma tornando alle fake news, anche i progressisti le imputano alla Premier. Descrivete un mondo che non esiste, dice Giuseppe Conte difendendo Silvestri. Ha criticato la subalternità di Meloni a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato all'irrilevanza.
0: Il vertice di Londra, non siamo stati invitati? Dico, almeno vi hanno avvertito, ma ormai non contiamo proprio più.
24: AWS cita i salari a terra, i prezzi alle stelle, avete fallito Chiosa e Lichline, il conto lo pagano gli italiani. Lucio Bondi, GR2.
16: Cara energia, i rischi geopolitici spingono la BCE ad alzare dopo oltre due anni i tassi di un quarto di punto al 2,25%, una stretta che secondo la Federazione Bancaria Italiani riporterà il costo dei mutui oltre il 4%, con aumenti mensili tra 29 e 180 euro. Sentiamo il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni.
1: Venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. È il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale, e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
2: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
1: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
2: Paola Bonanni, GR2.
16: La cronaca con un grave incidente nella notte a Milano. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda in seguito allo scontro con una vettura guidata da una ventunenne rimasta ferita. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato la donna che due anni fa uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
3: È stata condannata in primo grado a 18 anni di reclusione Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddine Mesgoui, cittadino marocchino di 52 anni che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. Lei ha sempre cercato di difendersi, sostenendo che non voleva la sua morte, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre travolge il 52enne con il suo SUV, passando più volte sul corpo. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
4: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
3: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
5: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
3: Giuseppe Lisi, GR2.
16: Laureati 2025, prevalenza al femminile, ma un'ampia maggioranza di giovani rifiuta lavori sottopagati.
26: Un'università italiana in chiaroscuro è quanto emerge dal rapporto Alma Laurea, che, pur mostrando una maggioranza assoluta di donne tra i laureati, quasi 6 su 10, racconta di numeri femminili ancora ai margini nelle discipline tech, 14,8%, e cresce anche una certa indisponibilità a svendere il proprio titolo, sia in termini di coerenza con il percorso di studi, sia come soglia minima retributiva. Marina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario Alma Laurea.
27: Il rapporto ci dice che laureate e laureati sono soddisfatti del percorso di studi universitari compiuto, con tassi di occupazione più alti. Permangono tuttavia dei disallineamenti tra le competenze acquisite all'università e quelle utilizzate sul posto di lavoro. Hanno le idee sempre più chiare. Possiamo dunque dire che oggi la selezione per i posti di lavoro non la fanno più solo le aziende, ma anche gli stessi laureati.
26: Mauro Zanda, GR2.
16: La musica con Angelina Mango e Marco Mengoni insieme in un nuovo singolo, sentiamo.
28: Senti il silenzio che c'è là fuori.
29: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia.
28: Canto d'amore.
29: Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
30: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
31: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione.
6: ossessione dell'essere sempre performanti. Io ho voluto parlare proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
30: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
7: Marcella Sullo, GR2.
8: Beva di là in piccoli sorsi, piccoli sorsi.
19: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
9: Buongiorno Simona, a te e a chi ci ascolta.
19: E partiamo inevitabilmente dai mondiali di calcio, della cerimonia di apertura, abbiamo detto già a inizio giornale, ora andiamo in campo.
9: A Città del Messico, match inaugurale vinto dai padroni di casa, 2-0 sul Sudafrica, primo gol del mondiale dopo appena 9 minuti del messicano Quiñones, nella ripresa il raddoppio di Raúl Jiménez, poi poco fa nella notte il successo in rimonta per la Corea del Sud, 2-1 a Guadalajara sulla Repubblica Ceca.
19: Oggi si giocano altre due partite.
9: Alle 21 Canada-Bosnia, ci saremmo dovuti essere noi dell'Italia al posto della Bosnia contro i canadesi, appunto, e purtroppo non sarà così. Poi nella notte alle 3 italiane l'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay.
19: E ci spostiamo al calcio invece di casa nostra.
9: Rivoluzione annunciata nel mondo Juventus, dopo la stagione disastrosa i bianconeri invertono la rotta, oggi nel consiglio di amministrazione verrà dato il ben servito all'amministratore delegato Comolli. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali. Tra le cause dell'addio, la mancata qualificazione Champions, il rapporto mai decollato con il tecnico Spalletti e un mercato con tanti acquisti sbagliati.
19: E prima di chiudere, le ultime dagli altri sport.
9: E c'è il volley con la nazionale maschile che vince in Nations League 3-1 alla Germania, in il basket con l'Olimpia Milano che batte 180 Venezia in gara 1 della finale scudetto, infine nella pallanuoto la Proecco batte i greci dell'Olympiakos ed è in finale di Champions League.
19: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Maurizio Gotti e Carlo Boninsegna. La linea va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Amici in ascolto, un saluto da Marco Presta.
1: Un saluto da Antonello Dose.
0: Benvenuti a quest'ultima puntata di questa 31esima edizione del Ruggito del Coniglio. E noi vorremmo iniziare questa puntata in maniera anomala, cioè non parlando come facciamo in genere di un fatto d'attualità, di una notizia, di una spigolatura, ma vorremmo iniziare dedicando a tutti voi una breve poesia, a nostro parere molto bella, una poesia sull'estate che sta per iniziare.
1: Sì, siamo lì.
0: Nella splendida interpretazione di Giancarlo Ratti.
2: È passata l'estate.
0: È passata l'estate.
2: No. Non ce ne siamo neanche accorti.
0: Le
2: foglie morte infuocano il viale.
0: No.
2: E i cori di Natale già riempiono le strade.
0: Giancarlo non è.
2: Ma com'è possibile?
0: Come?
2: Solo ieri era l'11 giugno.
0: E infatti oggi è il 12.
2: E oggi è già il 18 dicembre.
0: Eppure
2: ancora fa caldo. Molto caldo.
0: Sì.
2: Sarà psicosomatico.
0: No, è che proprio fa caldo.
2: Addio estate. Sei passata in un attimo.
0: Sì.
2: E passando mi hai sussurrato: non è tanto il caldo quanto l'umidità.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: 2-2.
2: Pronto?
3: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
2: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
1: 2-2.
4: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: 2-2.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: 2-2.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Zan. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, ultima puntata di questa edizione. Ciao ciao a tutti, sempre da Marco Presta,
1: Antonello Dose,
0: e naturalmente anche, lo avrete intuito, c'è la presenza in studio proprio per rendere meno malinconico questo nostro saluto. La presenza di Giancarlo Ratti è importante perché voi la sentirete e direte beh, meno male che finisce tutto sommato.
1: Possiamo un po',
0: sì. Iniziamo da un titolo tratto da un quotidiano,
2: qui dal soffitto a cassettoni di Repubblica.
0: Dal soffitto a cassettoni della Repubblica.
2: Allora, secondo me è un fa minore, lo senti? Guarda che è un fa minore.
0: È un fa minore?
2: No, sol si fa, no, neanche sol si fa. Forse no. Ah, ma non c'è, è un si bemolle, ma dai, Trump Iran, c'è l'accordo.
1: Ecco, c'è l'accordo.
0: L'accordo ed è si bemolle.
1: Sì, l'ha annunciato il presidente, ha detto prima, ha detto bombardiamo per la terza notte, poi ha detto fermi tutti perché l'Iran è d'accordo.
0: È d'accordo, però è la quinta volta che
1: dice. Sì, speriamo bene che nel weekend si firmi davvero,
0: speriamo bene, perché poi invece gli iraniani dicono no, questo è scemo, non è vero. Allora speriamo che stavolta sia la volta buona.
1: Fosse che fosse.
0: Comunque in questo clima di amore cosmico sono iniziati i mondiali di calcio. Sono cominciati questi mondiali di calcio ieri, ho visto il primo tempo. Poi sono andato faccia avanti, proprio il sonno.
1: Messico-Sudafrica,
0: si giocava in Messico, perché naturalmente se si fosse giocato negli Stati Uniti li arrestavano tutti in quanto migranti. Ecco. Invece no, è cominciato questo mondiale di calcio, ha vinto, ve lo dico nel più totale disinteresse, ha vinto 2-0 il Messico contro il Sudafrica. Mondiale di calcio nel segno di Trump.
1: È così,
0: leggiamo sui giornali cose a cui è difficile credere. Calciatori e tecnici perquisiti alla frontiera come fossero dei latitanti, con i cani poliziotto che li annusano, i cani antidroga. L'arbitro somalo Omar Al-Bulkadir Al-Dan è stato addirittura espulso perché dice ma questo forse conosce dei terroristi, via
1: perché viene dalla Somalia,
0: perché
1: così.
0: Solo per quello. Vabbè. E nessuno ha detto niente, quella è la cosa incredibile. La FIFA, figurati se dice qualcosa, Infamino, come si chiama il presidente della FIFA, ma anche la Federazione Internazionale degli Arbitri, zitti tutti quanti,
1: tutti zitti,
0: nessuno ha detto niente. Insomma, si fa quello che dice il presidente americano Trump. Sono i mondiali di Trump. E adesso il rischio però qual è? Riflettiamo un attimo. Mettiamo caso, ma accadrà secondo me inevitabilmente, che gli Stati Uniti a un certo punto vengono eliminati. Poi c'è la finale, no? Che ne so, Brasile e Germania, non lo so. Che cosa può succedere? C'è un rischio grosso.
1: Che
0: Trump entra in campo.
1: In campo?
0: E dice, oh, ma io lo taglio sto pallone. E il pallone è mio?
1: Ce lo sequestra.
0: Non si gioca più, basta.
1: Ma dai.
0: La finale non si gioca. Sono i mondiali miei, basta. È finita qua. E quindi questo è un rischio grosso. Quindi forse non arriveremo in fondo a questi mondiali di calcio. Ecco il rischio.
1: Alla faccia di De Coubertin.
0: Esatto, alla faccia del povero barone De Coubertin.
1: Vabbè, dal calcio passiamo al tennis.
0: Ma volentieri.
1: Allora, dopo le visite mediche, Sinner ha ripreso gli allenamenti. Ha detto parteciperà al torneo di Wimbledon.
0: Sì.
1: Torneo da dove arriva la notizia che a seguito delle proteste dei giocatori il montepremi verrà aumentato del 20%.
0: Sì, perché hanno protestato molto per avere più soldi.
1: Ragazzi, qui si parla di più di 4 milioni di euro per i vincitori, bella cifretta, 4 milioni 250 mila mi sembra.
0: Benissimo.
1: Ok, questo aspetto l'abbiamo sistemato.
0: E questo qui è apposta.
1: Ok, hanno protestato, gli hanno dato l'aumento.
0: L'aumento, c'è stato questo aumento.
1: Però ora il problema è... Ma glieli versano i contributi a sti ragazzi?
0: Non ci fate stare.
1: No, perché la pensione è una cosa importante.
0: È importante.
1: Anche perché mettersi a insegnare tennis in una palestra a 60 anni è triste.
0: È triste, sì.
1: Specie dopo che hai fatto la bella vita.
0: Quindi, diciamo, l'aspetto dello stipendio relativo agli stipendi dei tennisti è, diciamo, messo a posto. Però, certo, la contribuzione è importante. Le marchette sono importanti, ragazzi. Perché poi adesso da giovane non ci pensi.
1: Non ci pensi, no.
0: Sono i discorsi che ci facevano i nostri genitori. Da giovane non ci pensi, poi arriva a una certa età, vedi come ti trovi. Allora non ci fate stare in pensiero con Sinner. I contributi sono regolari. Cioè, per un torneo come Wimbledon, quanti contributi gli versa?
1: Quanti giorni lavora?
0: Quanti
1: giorni ti fanno
0: lavora?
1: La giornata di lavoro?
0: Quindi adesso speriamo che anche questo aspetto, anche perché ci dovete far stare tranquilli. La gente va al lavoro, si alza la mattina, paga il mutuo.
1: Può avere pure sti problemi.
0: Non può avere pure sti problemi. Ma Sinner gli pagheranno i contributi. Allora fateci stare tranquilli, per favore. e proprio come contributo a questa serenità nazionale, adesso l'attore Giancarlo Ratti vuole interpretare una canzone questa volta sì tipicamente estiva, perché l'estate sta arrivando, amici, una canzone che forse ricorderete, ma è una canzone che Giancarlo solo sa interpretare in maniera così emozionante. Sei pronto, Giancarlino?
2: Sì.
0: Vai, dai, dai, dai.
2: Un'estate fa la storia di noi due,
0: che bello,
2: era un po' come una favola,
0: come una favola,
2: ma l'estate va, sì, va, va e porta via con sé,
0: porta via con sé
2: anche il meglio delle favole.
0: Bellissimo.
2: L'autostrada è là,
0: è là,
2: ma ci dividerà,
0: purtroppo ci dividerà.
2: L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza.
1: Basta. La, la, la, la, la, la, la.
0: Bravo, bravo.
2: E mi è uscito un po' come quel francese, no? Perché la canzone,
0: io temevo che tu andassi verso una rima con sottopanza, invece non ci sei andato.
1: La vacanza,
0: meno male, con la sottopanza. Cari amici in ascolto, generoso popolo di Radio 2, c'è stato e anche qui però vogliamo tranquillizzare, un incidente d'auto per Silvio Berlusconi.
1: Ah.
0: Naturalmente ne parliamo perché non è successo niente, dice.
1: Però è stato un grosso incidente.
0: Sì, nei pressi di Arcole. Arcole tornava a casa dall'ufficio, da Cologno Monzese, e non ne è uscito completamente illeso, e per fortuna, altrimenti non ne parleremo, tutto quanto bene, tutto a posto. Però adesso la polizia, ragazzi, indaga.
1: Sta indagando?
0: Sta indagando.
1: Cioè sulle responsabilità.
0: E
1: le
0: si
1: cose.
0: Pone, le forze dell'ordine si pongono degli interrogativi. Allora, la prima domanda su cui stanno lavorando gli investigatori è: Barbara D'Urso di recente è stata ad Arcole?
1: Avrebbe insomma dei motivi, vabbè, lasciamo.
0: E Gianbruno,
1: oh,
0: dov'era mercoledì sera? Quesiti che attendono una risposta, speriamo che arrivi presto, ecco, arrivi presto.
1: Ma parliamo adesso di storia,
0: sì,
1: di storia e società.
0: Benissimo.
1: Attenzione, perché
0: benissimo,
1: sul numero di maggio del National Geographic c'è un interessante articolo riguardo un'antica società della Valle dell'Indo.
0: Ah, però.
1: La popolazione Harappa.
0: Ah, i vecchi Harappa.
1: Harappa, non Arrapa. Harappa.
0: Harappa.
1: E questa popolazione è riuscita a prosperare per decenni con opere architettoniche, organizzazione sociale, senza nessuna elite di potere alla guida.
0: Gli Harappa.
1: Cioè non c'era un re.
0: Ecco.
1: Non c'era un vertice decisionale, eppure tutto funzionava.
0: Pure questi arrapati, diciamo, era, tutto,
1: esatto,
0: funzionava nella società Harappa.
1: Capito?
0: Tutto, nonostante non ci fosse un governo.
1: Certo.
0: Non ci fosse
1: una... Ora, quello che devono capire gli storici,
0: sì,
1: gli,
0: sì,
1: archeologi, se questa società prosperava nonostante,
0: sì,
1: la mancanza di un governo,
0: sì,
1: o se prosperava grazie alla mancanza di un governo.
0: Questo...
1: Ecco, questo è il nodo da sciogliere.
0: Questo
1: perché,
0: è da capire. Questa...
1: potrebbe essere applicata altrove questa cosa.
0: Antonello?
1: No, perché dove mi giro c'è qualcosa. Quello che
0: allora,
1: fa danni.
0: Antonello,
1: no, certo,
0: ti prego.
1: Vabbè.
0: Per fortuna c'è un titolo di Giancarlo Ratti.
2: Pagina 31. Tutto sport.
0: Tutto.
2: Parlavate di tennis.
0: Tutto sport.
2: Allora, ci sono tornei vari in attesa di arrivare a Wimbledon.
0: Sì.
2: C'è a Stoccarda un torneo.
0: A Stoccarda?
2: Dove è successa una cosa un po' strana.
0: Ah,
1: a Stoccarda.
2: L'italiano Bellucci.
0: Bellucci.
1: Sì.
2: Ha visto Taylor Fritz. E si è turbato.
0: Ah, un giocatore.
2: Molto turbato.
0: Si è turbato guardando Taylor Fritz.
2: Taylor Fritz. A Taylor. Un attimo, becca destra,
0: no,
1: lo vuole comprare?
0: Ma che cosa, no, vuoi?
2: Bellucci ci prova con Fritz, cioè,
0: ma ci prova? Ma no,
2: gli ha mostrato la racchetta,
0: no,
2: negli spogliatoi.
0: Io chiedo scusa, ci prova a eliminarlo perché Fritz è fra i primi,
2: sì,
0: 10.
2: A poi, sì,
1: ma poi sono amici. L'amico Fritz,
0: l'amico,
1: sì,
0: Fritz, certo.
2: Come no?
0: Scusatelo, scusatelo. È l'ultima,
1: allora,
0: puntata, abbiate pazienza.
1: Sì, poi l'ultimo giorno di scuola
0: è un po' quello.
1: Un po' pazzi,
0: dopo
1: allora
0: faremo durante
2: il gavettone.
0: La prima
2: gavettone, gavettone, attenti di l'aereo.
0: Dei gavettoni.
1: Allora parliamo di cattolica. Oh, attenzione, cattolica. Non intesa come chiesa cattolica,
0: no,
1: intesa come località balneare. Cosa è successo l'altro giorno alla spiaggia 31-32?
0: La spiaggia?
1: La spiaggia 31-32 si chiama
0: si
1: così.
0: Si chiama così.
1: Sì, 31, sì. Il bagno 31-32, gli hanno dato i numeri.
0: Sì.
1: E in su un ombrellone,
0: sì,
1: è arrivato a un certo punto l'ape regina. E sapete che quando la perigina esce dall'alveare, se tira dietro tutto l'alveare, tutte
0: la corte,
1: api,
0: tutta la corte lo la segue.
1: Certo, regina.
0: Mamma mia.
1: E quindi c'era questo ombrellone completamente ricoperto da api, che è anche pericoloso.
0: Beh, non è un'esperienza bella, secondo
1: lì
0: me.
1: Lì deve venire l'apicoltore, prenderla e portarla via con molta calma.
0: Mamma, sotto l'ombrellone era.
1: Sopra e cattolico. Sotto era praticamente un ombrellone di api.
0: Mamma mia.
1: Le cose che possono succedere.
0: Sì, cose che possono succedere.
1: In vacanza può succedere qualsiasi cosa, diciamo la verità. Allora vi chiediamo, stamattina, ultimo giorno di scuola. Cosa era finito, sopra o sotto il vostro ombrellone?
0: Cosa era finito sotto o sopra il vostro ombrellone? Una presenza umana? Una presenza animale? Un oggetto strano, inspiegabile?
1: Un frisbee lanciato chissà da chi?
0: E aveva centrato poro nonno in fronte. Cosa è finito sopra o sotto quel vostro ombrellone?
1: Raccontatecelo, ultima possibilità di farlo in diretta, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
5: 2-2.
9: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: cosa era finito sopra l'ombrellone, cosa era finito sotto l'ombrellone.
1: Raccontatecelo all'800 800 002.
0: Allora, abbiamo già delle testimonianze. Francesco a Roma, buongiorno Francesco.
2: Allora.
1: Francesco,
0: buongiorno.
3: Buongiorno,
0: allora,
3: buongiorno, mi sentite?
0: Sì, bene. Ti sentiamo. Francesco, che bene. Cosa è accaduto?
3: Allora, bene, però prima lasciatemi fare una piccola premessa. Vorrei ringraziare perché ieri mi è arrivata la maglietta.
1: No, dai, vedi che
0: non
1: caso.
0: Si può mai stare tranquillo.
3: Il mito che non arrivano,
0: arriva ed è splendida, lussuosa, ecco, diciamo.
3: Bellissima.
0: Grazie Francesco.
3: Allora, cosa, tanti anni fa, ero proprio giovane, stavo sotto l'ombrellone nella zona di Castel Volturno.
1: Sì.
3: Andavo lì al mare. E stavo leggendo, non mi accorsi che era passato uno di quegli aerei che lanciano gadget.
0: Sì.
3: Lo striscione. E aveva lanciato questi gadget che erano pochissimi pettini col paracadute.
0: I pettini col paracadute, pensa te. Ecco.
3: E uno di questi pettini era arrivato sul mio ombrellone, io non me ne ero reso conto.
0: Sì.
3: Per cui fui all'improvviso circondato da ragazzi che volevano
1: il pettine sul tuo ombrellone.
0: E tu dicevi che vogliono questi?
3: Cercai di prenderlo io, ma anche perché all'epoca io ero tipo panatta, avevo i capelli belli lunghi.
1: Sì.
3: Ma niente.
0: Il
3: ragazzo molto alto fu più veloce di me e se lo prese.
1: Ma che storia, tu vedi tutti questi arrivare ti spaventi.
0: Ma l'ombrellone è mio, scusa, il pettine spetta a me.
1: È caduto qui.
0: Siamo arrivati a questo. Io mi ricordo che lanciavano le mucche gonfiabili.
1: Le mucche gonfiabili oppure
0: Carolina.
1: Le vaschette con la crema di nocciola.
0: Pensa il pettine che scende col paracadute.
1: C'ho questa immagine.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Tutti questi bambini che corrono sul bagnasciuga.
0: Mamma mia, grazie Francesco.
1: Stefania ha un'esperienza completamente diversa, ci racconta su Facebook. C'erano chiodi, pezzetti di ferro sparsi per la spiaggia perché hanno fatto i falò invernali e primaverili. Hanno buttato tutta sta monnezza. I miei figli.
0: Degli zozzoni.
1: Hanno fatto la raccolta differenziata per tutta la vacanza. E poi dice.

0: C'era anche il mio cane che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.
1: Giusto.
0: Per proteggere mia figlia.
1: Ecco.
0: C'era sto guinzaglio, nonostante quello ha spaventato una signora.
1: Ecco.
0: Che ha perso l'equilibrio cadendo sul sedere.
1: Sul sedere.
0: È un'immagine
1: però,
0: già forte. Per
1: diamo un senso al sedere. Il sedere serve fondamentalmente ad attutire i colpi. Quindi,
0: sulla sabbia si può fare. Sì.
1: Daniela in provincia di Treviso, buongiorno.
0: Daniela.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Daniela, buongiorno. Che cosa ti è capitato?
2: Anni fa ero in vacanza a Monastiri in Tunisia,
0: sì.
2: E sotto il mio ombrellone è arrivato un cucciolo di cammello.
1: Beh.
2: Che ha voluto mangiarsi la mia borsa.
0: No. Piccolo cammellino di
1: cioè,
0: peluche.
1: Cioè tu eri lì tranquilla sotto l'ombrellone, sì. Arriva un cucciolo di cammello, sì. E te se mangia la borsa di paglia.
0: Ma è bellissimo.
1: Ti ha, esatto. Ti ha brucato la borsa. Vai a Dio. Del resto che gli dici a un cammello?
0: No,
1: vai via.
0: E poi da lì.
1: Ma scusa, Daniela, ma era solo, lo avevano abbandonato. Non abbandonate i cammelli l'estate. Cioè, perché era solo sto cammellino?
2: No, non era solo, era con la mamma. Era usata per portare in giro i turisti.
1: I turisti.
0: Oh, povera
1: il cammellino intanto si mangiava le borse dei turisti, però io dico, ma... Vabbè, Daniela, grazie. Ancora un'altra Daniela, però a Bologna.
0: Daniela,
1: buongiorno.
3: Sono qua, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ragazzi.
1: Allora, Daniela, sotto l'ombrellone, sopra l'ombrellone,
3: allora,
1: che è successo?
3: Veloce, ma è stata tremenda, per me ancora mi fa impressione, perché in Tunisia molti anni fa ho aperto l'ombrellone e mi è caduto addosso un camaleonte.
0: Un camaleonte.
3: Camaleonte. Immaginate le mie grida, l'hanno chiamata la Valle dell'Eco.
1: Lo credo, ma cioè, voglio dire, ma tu pensa anche lo spavento del camaleonte.
3: Il camaleonte
1: ha cambiato colore. Ovviamente per l'essere umano è più difficile.
3: Tutti sono corsi a fare le foto perché
0: certo,
3: era veramente
0: bello.
3: Ma io fuga che
1: lo posso capire.
3: Abbastanza impressionante, ve lo garantisco.
1: Cammelli e camaleonti, eh. Grazie Daniela, grazie. Allora continuate a raccontarci che cosa.
0: Cosa è finito sopra o sotto il vostro ombrellone mentre eravate in spiaggia?
1: Sì. Il numero è sempre 800-800-002, attore Razzi,
4: sì.
1: Ci delizi, la prego.
4: Pagina 37, Corriere della Sera,
1: sì.
4: Siamo in piena economia, Orazio. Pepe, a mio amico Charlie, a Frasier, un gruppo retail britannico, lancia un'opa su Hugo Boss. Mio amico Charlie Brown, Charlie Brown.
1: Questo è il trenino, sì. Non è l'opa.
4: Ma sono le opa, sono loro.
0: Opa.
1: Scusatemelo. Allora, che dire, ultima puntata di questa 31esima edizione, poi ci sarà l'estate, è stato confermato ufficialmente.
0: Sì,
1: sì.
0: Ci sarà,
1: anche
0: ci sarà.
1: Trump è d'accordo, può esserci l'estate e noi vi auguriamo che sia un'estate come?
0: Un'estate d'amore.
1: Di love, ecco.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2.
7: Let's go! Da MyoWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
6: 2-2.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
10: Radio 2.
11: 8:14 minuti, un momento per i bambini.
12: Anche le scuole sono finite, sappiamo che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano tutte le mattine.
11: Allora ci vuole una favola. Una delle tante meravigliose favole di Nonno Ratti.
13: Oggi abbiamo la volpe e l'iva.
11: E l'uva.
13: C'era una volta un vivace imprenditore di nome Eufemio La Volpe, attivissimo nel settore edilizio, in quello della ristorazione e moltissimi altri. Egli però non era vanitoso,
11: no.
13: E per evitare di apparire presuntuoso faceva tutto al nero.
12: Timidezza.
13: Com'era dinamico ed esuberante il buon La Volpe. Un frollino di carne in doppio petto che passava disinvolto da un'attività all'altra,
11: che bello.
13: Lasciando alle sue spalle una meravigliosa scia di dopobarba al sandalo.
11: Questo è un dettaglio importante.
13: Una delle sue caratteristiche precipue, oltre alla spregiudicatezza e all'intuito, era quella di non versare mai l'imposta sull'IVA.
12: Mai.
13: Non lo avrebbe fatto neanche se lo avessero minacciato di usarlo a mo' di portaombrelli, ma da dietro.
11: Diciamo.
13: Ogni volta che doveva pagare l'IVA, trimestralmente, provava una brutta sensazione e un sapore aspro e acidulo in bocca. Oh, che gusto sgradevole che sento, ma quest'IVA non deve essere matura.
11: Non è matura,
13: certamente.
11: L'IVA,
13: Non mi ci avvicino proprio, no! Non mi ci avvicino!
11: Non ci si vuole avvicinare.
13: Magari la pago la prossima volta.
11: Nella speranza
13: che sia più matura.
11: Così
13: la volpe non pagava l'IVA da almeno 25 anni.
11: Mazza, come 25 anni?
13: In attesa che il sole la portasse a maturazione e ne rendesse il sapore piacevole. Ma un giorno si presentò alla sua porta il maresciallo Lobuggero.
12: Lobuggero?
13: Un
11: maresciallo Lobuggero.
13: Un solerte sottufficiale della finanza che disse alla volpe: vieni con me, caro. Voglio portarti in un posto pieno di sole, dove l'iva potrà maturare al punto giusto.
11: Ma che bello!
13: Dove vuoi portarmi? Chiese allora l'imprenditore titubante.
11: Sì.
13: Vieni, vieni. Ti porto nel carcere di Poggio Reale, a Napoli. Una città bellissima e soprattutto piena di sole.
11: Ma come no?
13: E finalmente l'imprenditore La Volpe poté assaggiare l'iva matura.
11: Matura, matura.
13: E non ci crederete, gli piacque meno di quella immatura.
11: Un po' me l'aspettavo, sì.
13: Larga la foglia, stretta la via. Se non hai soldi, chiedile a zia.
11: Bellissima, grazie a Giancarlo Ratti.
12: Grazie davvero, ma magari la galera.
11: No, per favore. Per... Allora, che succede?
12: Sotto l'ombrellone, in spiaggia o sopra l'ombrellone può arrivare qualsiasi cosa.
11: Sì, e arriva.
12: E arriva.
11: Allora, il nostro numero è sempre 800-800-002, oppure c'è per voi la pagina Facebook, ma sentiamo Giuseppe, che ci chiama da Cremona.
12: Giuseppe, buongiorno.
11: Buongiorno, Giuseppe.
10: Buongiorno.
11: Allora, Giuseppe, che succede?
10: È successo che tanti anni fa, mentre eravamo in spiaggia, mio figlio giocava con le palette e io lo guardavo da 5-6 metri di distanza, 7-8. E improvvisamente arriva lì da me portandomi un oggetto. Io lo guardo, sono rimasto allibito perché era un Rolex.
12: Un Rolex?
10: Sì, che lui avrà preso da qualche... da qualche porta a porta oggetti degli ombrelloni.
11: No,
12: ma dai.
11: Aveva preso questo piccolo Rolex e te l'aveva portato.
10: E me l'ha portato felice. Allora dopo un attimo di panico sono andato dal bagnino, non dal bagnino, dal bar della spiaggia e al posto di dire dall'autoparlante si è smarrito un bambino col costumino giallo.
11: Sì.
10: È stato molto... molto saggiamente il barista ha detto: è stato ritrovato un Rolex
11: e senza costume giallo, però se qualcuno...
10: meno male che è finito tutto con un aperitivo. E
11: certo. Quindi, signori, quando i bambini scavano con la paletta in spiaggia, fateli fare perché a volte
12: trovano qualcosa di bello.
11: Grazie Giuseppe, grazie.
12: Ci scrive Marina: sotto l'ombrellone di una spiaggia di Goa ho visto accovacciarsi una sveta capila. La vacca bianca dell'uovo che è sacra.
11: E che gli vuoi dire alla vacca bianca che
12: si è messa all'ombra, giustamente
11: sta lì, si trattiene un po', magari se c'hai, che ne so, una granita, una cosa da offrirle, poi se ne va.
12: Ancora Mattia: io ho portato in spiaggia il mio corvo Zorro. Lo avevo trovato in giardino in primavera, avevamo fatto amicizia
11: e lui
12: poi dice: la vacanza, che faccio, lo lascio a casa?
11: Ma per carità.
12: Quindi lui stava lì sempre intorno all'ombrellone e tutti gli altri bagnanti venivano a fare le foto perché non ci credevano.
11: Anche perché fare, voglio dire, oddio, sei lì in vacanza e c'è sto corvo che gira su di te, non è un segnale positivissimo. Però sentiamo Giancarlo a Bari.
12: Giancarlo,
11: buongiorno.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
11: Giancarlo, che ti è capitato lì con l'ombrellone?
14: È un pannolino pieno di pupù. Direttamente in faccia.
11: Proprio in faccia.
14: Sì, sconvolgente, perché la signora dell'ombrellone a fianco stava cambiando il bambino.
11: Sì.
14: E nel momento in cui stacco il pannolino e sollevò il bambino, una folata di vento l'ho preso in pieno. Io ero... a meno di un metro e quindi, devo dire che la precisione fu notevole.
11: Notevole questo pannolino vissuto, diciamo la verità.
12: Ma che orrore!
11: Porta bene, però. Ma tu hai notato che l'anno che diciamo dopo quest'estate è stato particolarmente fortunato, diciamo l'autunno, Giancarlo? Tanto mi sa, va bene, ci ho provato Giancarlo, ciao, stai bene,
12: ciao, buona estate. Stupefacente anche questo messaggio di Olga. Sotto l'ombrellone c'era mio padre, però vestito di tutto punto, anche con le scarpe, lui veniva al mare così
11: con le scarpe.
12: Ma come?
11: Un signore,
12: doppio petto,
11: bellissimo. Giancarlo Ratti, un titolo prego.
13: Corriere dello Sport Stadio, pagina 47, si parla di basket, ci sono le gare tra Milano e Venezia, perché nel basket ci vogliono tanti step prima di arrivare a decidere
11: gara 1, gara 2,
15: Uè, allora, Venezia, stiamo attenti. Ma è inutile che fai tanto la furba, non vieni qua. Dai, dai, piega, piega, stai attenta. Milano fa la voce grossa. Uè, allora, Venezia, ecco. Vai a vincere.
16: Questo è Milano che fa la voce grossa. Concludiamo con Luciano in provincia di Vercelli.
12: Ciao, Luciano.
16: Buongiorno, Luciano.
17: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sono la New Entry.
16: Benvenuto, benvenuto, Luciano. Allora, cosa?
17: Volevo raccontare,
16: che è successo?
17: Volevo raccontare questa cosa, una cosa simpaticissima. Io sono andato a Torre Pali in Puglia,
16: sì,
17: e avevo una casetta vicino alla spiaggia e ogni tanto vedevo passare questi cani randagi.
16: Sì.
17: C'era un cagnaccio capo e due o tre altri cagnolini. Io me li sono fatti amici perché ogni tanto gli tiravo un pezzo di pane, qualcosa.
16: Sì.
17: Però il problema grosso mio, sapete qual era? Che quando andavo in spiaggia, che era proprio lì vicino, come stendevo l'asciugamano, il capo arrivava e si stendeva sopra con tutti i suoi amici. E io... Allora la moglie ha deciso che dovevo portare 5-3 asciugamano.
16: Per forza.
17: E uno per il cane.
16: Per forza. Ti avevano accettato nel branco. Ecco, mettiamola così.
12: Certo.
16: Ciao Luciano.
12: Beh, ad Andrea a Follonica pure è successa una cosa strana. Siamo andati in spiaggia verso le 17. Nel nostro ombrellone troviamo un cestello con un bambino dentro.
16: Questo è un po' troppo.
12: E dici, ma che succede? No, praticamente c'era una famiglia che era andata tutti a fare il bagno. L'avevano lasciato sotto il nostro ombrellone che non c'era nessuno.
16: Ma come lasci il
12: dicendo alla signora a fianco, gli dà un'occhiata che noi ci facciamo il bagno. Però capisci.
16: Certo che arrivi lì e come di fronte al convento trovi il bimbo. Mamma mia.

0: Sam Cooke sulle frequenze di Radio 2, che bellezza.
1: Sarà messa all'asta dalla casa d'aste Drouot a Parigi un pezzo unico, 500.000 euro, una borsetta, pezzo unico, appunto, sì, realizzata con un materiale biocomposito,
0: che bello,
1: estratto da un collagene trovato in un femore di Tyrannosauro Rex.
0: Bellissimo. Che non lo sappia la Sant'Anche, che non lo sappia la Sant'Anche, che quando vede le borsette perde il controllo.
1: La borsetta di T-Rex, beh.
0: Attore Ratti, ecco, un titolo però di spessore.
2: Pagina 22 del giornale che oggi per l'ultima volta chiameremo Arturo.
0: Se non faccio
2: Arturo.
0: Non faccio il drammatico.
2: Sono andato all'edicolante, senta, mi dà Arturo. Cosa? Arturo, quello del giornale. Il giornale. Pagina 22, borsa italiana. Diasorin, ostaca, frena, rallenta, dai che andiamo troppo massa forte. Diasorin, rallenta. Frena Diasorin o Diasorin? Diasorin.
0: Diasorin. Non è un cognome.
2: Che è Diasorin?
0: Diasorin è un'azienda.
2: Che viaggia troppo forte, però. Frena Diasorin, dai.
0: Abbiate pazienza. Per favore.
2: Anche se è un po' di moda dentro di me.
0: Per favore, ma che? Le baruffe chiozzotte, per favore. Allora, oggi, amici, è l'ultima puntata e vi proponiamo un summer conigliero.
1: Ah, tanti vogliono conoscere il futuro. Come andrà quest'estate? Prenotatevi, tanti avranno l'occasione di avere questa previsione, 800-800-002.
0: Beh, insomma, prevederemo il vostro futuro leggendolo nelle viscere dei quotidiani odierni, ecco, diciamo così. Quindi chiamate, volete sapere l'amore, volete sapere come andrà il lavoro.
2: Il sesso?
0: Per favore, lei non parli di cose che non conoscerà, per cortesia. Insomma, se volete conoscere il futuro, chiamate, prenotate, coniglierò.
1: 800-800-002, chiamate subito.
0: E quello è il numero, 800-800-002, mentre voi ci chiamate, noi diamo la linea al giornale radio.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
4: Bellissimo.
3: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: 2-2.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2.
7: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La sera tutti a bocca aperta.
7: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: 2-2.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Radio 2. Per il futuro vedo... l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Sono le 8:30.
4: RAI GR2.
17: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Due giovani ragazzi hanno perso la vita in incidenti stradali avvenuti nella notte, uno a Milano, l'altro a Foggia.
18: A morire un ragazzo di 17 anni investito mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno è caduto a Foggia alle 4 di questa notte. Il giovane si trovava con un gruppo di amici quando un'auto guidata da un altro ragazzo che aveva partecipato allo stesso party lo ha travolto. Sul posto i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. In corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica da Foggia a Milano, dove sempre nella notte intorno alle 24 un altro ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è deceduto all'ospedale Niguarda. Il 19enne viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico quando si è scontrato con un'auto. Ferito lievemente il conducente del mezzo e la ragazza di 21 anni che guidava l'automobile. Entrambi sono stati portati in ospedale. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Elena Paba, GR2.
17: E sempre nella notte, ma a Roma, un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada in prossimità di una curva per poi precipitare in una scarpata. Uno dei tre feriti è stato portato in codice rosso in ospedale e è accaduto in via della Cecchignola, la guida una diciottenne negativa all'alcol test. E veniamo alla guerra Stati Uniti-Iran, dove secondo quanto annunciato da Trump l'accordo sarebbe vicino. Cautela da Teheran e Israele, la corrispondente.
19: We just made a great settlement. Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend in Europa.
20: Maybe over the weekend in Europe.
19: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente dice: a quanto mi risulta, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo.
20: I understand the answer is yes.
19: Poco prima, su Truth, Trump ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi previsti contro Teheran, un netto dietrofront rispetto al precedente post in cui aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente l'Iran e di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche, compresa l'isola di Karg. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran a finalizzare l'intesa. Da New York, Laura Pepe, GR2.
17: E sulla prospettiva di un'intesa corrono le borse in Asia, Seoul segna più 5%, il rialzo ma senza strappi i futures. Attacchi incrociati nella guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra è rimasta ferita in seguito al lancio di un drone russo nella regione nord-orientale di Sumi. Sull'altro fronte, droni ucraini su diverse regioni russe, abbattuti da Mosca più di 230 velivoli nel mirino la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile. E vediamo in Italia con gli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, indagata per la cabinovia una collaboratrice di Salvini.
21: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi. Sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da due colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La Procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito Graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR2.
17: Segnalate nei pressi di Frosinone le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse domenica scorsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, perquisizioni a casa dei familiari a Minturno in provincia di Latina. Infine lo sport, il calcio, iniziati i mondiali con i successi di Messico e Corea del Sud, prossime partite stasera, Canada-Bosnia e nella notte Stati Uniti-Paraguay. Basket, al via la serie della finale del nostro campionato, gara 1 vinta dall'Olimpia Milano che ha battuto Venezia 100-80. Al microfono di Massimo Barchesi, il giocatore milanese Nico Mannion. Sentiamo.
22: Noi siamo 0-0 nella nostra testa, quindi proviamo per tutto, passo dopo passo, guardiamo a gara 2.
2: non a 3, a 4, a 5. Sappiamo che dobbiamo vincere uno dopo l'altro. Importante, dobbiamo mettere il nostro meglio cioè siamo in 12 e ognuno deve mettere il suo.
17: E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. A tutti buon ascolto, buona giornata.
4: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sul palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla social band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio alle 8.37, ma ormai 38 minuti, fra pochissimi istanti torna il Coniglierò. Stiamo per leggere il futuro di alcuni radioascoltatori nelle pagine dei giornali.
1: Il futuro estivo. Come andrà quest'estate? Riuscirò a trovare il biglietto per dove voglio andare a quella tariffa che mi posso permettere?
0: No.
1: Per esempio?
0: No, però,
1: magari sì.
0: Sappiamo. Vi accompagnerà Tatiana? Gli avete detto, Tatiana, accompagnami. Ti prego, voglio andare in vacanza nell'Agropontino. Accompagnami, Diana. Vi accompagnerà, ve lo diremo noi.
1: Si presenterà come tutti gli anni zia Elide, che a un certo punto arriva.
0: Sì, lo fa. Cioè,
1: tutti gli anni, zia.
0: Allora, come andrà la vostra estate? Ve lo diremo noi leggendolo nei quotidiani odierni. Quindi chiamate l'800-800-002. Ma ricorriamo all'intercapedine umana Giancarlo Ratti con uno dei suoi titoli più riusciti.
2: Corriere della Sera, prima pagina. Sì. Bam, dan, dan, dan.
0: Non lo sapevo.
2: Dan, dan, no, non posso. Dan, dan, dan, dan. No, non può. Dan, dan, dan, dan. Non c'è, inutile che suoni. Per Putin non c'è un piano B.
1: Cioè, deve vincere la guerra e basta, questo.
0: La vedo difficile, però.
1: Vabbè, cerco un po' di alleggerire un po' questa tensione internazionale raccontando un curioso aneddoto che apprendiamo dalla rivista Movie Player.
0: Yes.
1: C'è la star del cinema Tom Hanks che ha rivelato un'intervista di una curiosa abitudine che ha con i colleghi Steve Martin e Martin Short, altri due grandissimi attori. Loro, quando arriva il momento di fare il check-up sulla salute, loro si riuniscono. In particolare la vigilia della colonoscopia.
0: La colonoscopia è un momento bello, delicato, diciamo.
1: Che si trasforma in una gara tra amici.
0: Sì.
1: Loro si vedono nel pomeriggio e iniziano a bere questo liquido che serve per la preparazione.
0: Sì.
1: Poi chiaramente non cenano, perché non si cena.
0: Non si cena.
1: E si mettono a un tavolo e giocano a carte. E il gioco è questo. Consiste nel cercare di resistere più a lungo possibile prima di correre al bagno.
0: Ecco, quindi insomma.
1: Il problema è che a casa di Tom Hanks c'è un bagno solo.
0: C'è un bagno solo.
1: Quindi
0: questo può creare, diciamo.
2: Potremmo farlo anche noi tre.
0: Ecco,
2: io un bagno solo.
0: È una bellissima idea.
2: Voi ne avete tanti, voi due lo so che avete più bagni nelle residenze, è vero.
0: In attesa della colonoscopia, diciamo, è normale parlare del passato.
1: Certo.
0: Guardarsi dietro le spalle, mettiamola così, in attesa della colonoscopia.
1: E tirare fuori quello che uno ha dentro, fra
0: quanto
1: amici,
0: è vero, quanto è vero, ma adesso coniglierò. Ecco, prego con l'effetto speciale. Grazie al potere conferiteci da Dormammu. Ebbene, stiamo per leggere il futuro di Laura da Padova.
1: Laura, buongiorno Laura.
0: Tu conosci Dormammu?
3: Ciao, buongiorno.
0: Conosci Dormammu? No, vabbè.
1: C'è tutto strange, niente.
2: E Pazuzu neanche.
0: Pazuzu lo conosci. Pazuzu è meglio di no, Laura, che vuoi sapere del tuo futuro?
3: Allora, lavorerò tutta l'estate alle riprese di un film.
1: Sì. Ah, che bello!
0: Sì.
3: Sì. E quindi fermerò solo una settimana. Volevo sapere come andranno le riprese e se morirò di caldo.
0: Allora, dici un numero, cara.
3: 7.
0: Numero basso. Vediamo che cosa, come andrà questo film, diciamo. Ci sono attori famosi nel film?
3: Sì, conosciutissimi.
0: Conosciutissimi, bene.
2: E dici chi sono, almeno
1: tu
2: uno, due.
1: Vabbè, produzione,
0: adesso,
1: sì.
0: Non fai,
2: dici, facci i nomi.
0: Non si può. Laura ha giurato di non rivelare e quindi, allora, attenzione. Allora, tu vuoi sapere se morirai di caldo, se invece questo lavoro sarà piacevole, insomma, anche se è un lavoro estivo, però sarà un lavoro possibile.
1: Beh, comunque un bel lavoro, insomma.
0: Allora, pagina 7 di Libero, c'è una pubblicità che riguarda il fascicolo sanitario elettronico, quindi un argomento avvincente,
1: sì.
0: E lo slogan dice: con te per la tua salute. Non avrai il coccolone.
1: Tutto bene, quella settimana te la godi e starai benissimo.
0: Non ti concallerai, non perderai i sensi per l'AFA, quindi tutto filerà liscio e forse ti fidanzerai anche con l'attore protagonista. Ah, ma beh, questo
1: vabbè,
0: non voglio esagerare, ma
1: buona estate Laura.
0: Bene Laura, andiamo avanti. Grazie Laura. Oh. Giuseppe in provincia di Fermo.
1: Oh Giuseppe.
4: Eccomi.
0: Buongiorno
4: a tutti.
0: Giuseppe, buongiorno. Che vuoi sapere della tua estate, Giuseppe?
4: Sarà un'estate insieme a tre bambini.
0: Vabbè.
1: Età?
4: 10, 7, 5 anni.
0: Ecco, buon divertimento.
4: Andremo in Francia con un furgone.
0: Bene, bene.
1: Come è l'avventura.
0: Siete quasi la famiglia nel bosco, diciamo la verità. Giuseppe, che vuoi sapere, Giuseppe?
4: Come ne usciremo, Castelli della Loira e Disneyland Paris.
1: Beh, bello, dai. Tanto
0: allora,
1: verde.
0: Sì. Dici un numero, dici un numero.
4: Qui da noi c'è solo un numero, 23.
1: 23.
0: L'essere umano si aggrappa alle certezze, diciamo. Allora. Allora, guarda, pagina 23 della Repubblica. Frontale in auto, si parla dell'incidente,
4: no.
0: Però fermati, dice illeso Berlusconi, quindi
1: tutto bene.
0: Ne uscirà illeso, andrà tutto bene. Qualcuno ha fatto un miracolo addirittura, sì. Adesso c'è la canonizzazione di Silvio
1: e se viene riconosciuto come miracolo,
0: se la Chiesa riconosce come miracolo festeggeremo anche San Berlusconi. Quindi tutto bene
1: buon viaggio.
0: Vai tranquillo,
1: sì.
0: buon estate.
1: Ah.
0: Ma c'è ancora una richiesta, sì. Roberta, che ci chiama, pensate, da Parigi.
1: Da Parigi, Roberta! Da Parigi.
0: Buongiorno Roberta.
5: Ciao
1: Danilli.
0: Come va? Va bien? Allora adesso Giancarlo Ratti, che padroneggia il francese come pochi, ti dirà due parole. Prego Giancarlo.
2: Allora, ça va bien là?
5: Oui, ça va très bien. Et vous, monsieur?
2: Ah, moi, je suis très heureux d'être ici avec Marco et Antonello. Et nous ne travaillons pas. Nous vont rire tous les jours.
0: Ecco, lo fermo prima che dica no, io volevo un savoir.
2: L'indirizzo.
0: Roberta, che vuoi sapere?
5: Allora, il signore prima va in vacanza a Disneyland Paris, io ci lavoro a Disneyland Paris.
1: Ma dai, vedi caso.
0: Sei vestita da Minnie, che fai lì?
5: Allora, in questo momento ho un lavoro e a tempo determinato avrò la risposta a settembre per sapere se resto a tempo indeterminato.
0: Sì,
5: uh-huh.
0: in bocca al lupo.
1: Pagano bene?
0: Quindi, in bocca a Ezechiele lupo nel caso, perché parlando certo. di Disney... Che vuoi sapere? Se ti prendono, se diventi...
5: Se riesco a restare a tempo indeterminato, torno al vecchio lavoro, ecco.
1: Certo.
0: Allora, dici un numero.
5: 10, compleanno della mamma.
1: 10? 10.
0: Ragazzi, non si scherza.
1: Oh, pagina 10 del... Che cos'è questo? Tutto Sport.
0: Tutto Sport.
1: C'è una pubblicità di un'automobile.
0: Sì.
1: E c'è scritto...
0: Peraltro, scusami, automobile francese.
1: Francese.
0: Francese.
1: È vero.
2: Tutto torna.
1: E c'è una cifra, 19.950. Dice anche quanto guadagni.
0: Anche lo stipendio te dice. Bene,
1: chiaro di così.
0: Andrà tutto bene.
1: Ti vediamo a trovare.
0: Oui.
1: Ciao.
0: Ci vediamo a Disneyland Paris.
1: A tutte l'heure.
2: A bientôt.
0: Et vive Paperog.
1: Liberté, fraternité.
0: Vabbè, basta, è che Radio
6: 2. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 8:51 minuti, 15 secondi e adesso, amici, un momento di spiritualità perché andiamo a collegarci con il parroco d'Italia. Voi conoscete bene questo personaggio molto amato, andiamo a creare un ponte radio, ecco, da regia ci dicono che è pronto, con la parrocchia di San Bernardino a Gomorra a Mare, dove a quest'ora sta facendo messa Don Italo Coccia ed è il momento, credo, dell'omelia. Sentiamo, ecco.
1: E torna, cari fratelli e sorelle, dobbiamo prepararci per l'estrate docesiana.
0: La?
1: L'estrate docesiana.
0: L'estrate docesiana, che vuol dire l'estrate
2: diocesana? Sarà l'estate diocesana.
0: Ah, l'estate diocesana.
1: Ecco, questa, l'estate diocesana. Ecco, Carmine, diocesana non vuol dire che Dio ci fa passare i dolori reumatici,
0: no, certo.
1: L'artrosi,
0: no.
1: La gastrita,
0: no,
1: diocesana significa che riguarda la diocesi,
0: la diocesi, certo.
1: Cioè tutte le parrocchie del nostro territorio.
0: Benissimo, certo. Benissimo.
1: Come sapete, ogni anno io di questa stagione appiccicaticcia organizzo un viaggio pastorale.
0: Ecco, bello, un viaggio pastorale.
1: Vado in mezzo ai pastori a comprare ricotte, caciotte, caciocavalle, torneranno utili nel rigido inverno di Gomorra.
0: Sì, ma non è quello il viaggio pastorale, per scusi.
1: Allora vi do delle raccomandazioni, sì, in vista della stagione calda. E primo pensiero è per le persone di una certa, per gli anziani,
0: ecco,
1: che soffrono,
0: sì,
1: molto queste temperature, sì, bollenti, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E per fortuna c'è il nostro Procopio.
0: Sì.
1: Sì, sto parlando, è Procopio, sto parlando del macellaio di Gomorra, che mette sempre a disposizione della comunità la sua ampia cella frigorifera.
0: Quando
1: vedete che la temperatura è quella, sì, di fuori, no? Sale 39, 40, 47 gradi centripeti,
0: sì,
1: e non lo trasuta come un breciutto, ebbene portatelo con fiducia nella cella frigorifera.
0: Ma come?
1: Lo lasciate lì tra quarti di bue.
0: Ma nonno.
1: E nonno si riprende.
0: Nonno si riprende.
1: Si rinfresca.
0: Oddio.
1: Scambia due chiacchiere con gli altri anziani.
0: Con gli altri anziani.
1: Magari ci facciamo. Ecco, quasi quasi si potrebbe chiedere di mettere a Procopio, di mettere le bocce.
0: No.
1: Così gli anziani si svagano un po'.
0: Cioè, giocano a bocce nella cella frigorifera.
1: Poi, quando a sera viene l'ora di vespro. Andate a ritirare nonno,
0: sì,
1: lo scongelate.
0: È meglio, sì.
1: Magari comprate anche da Procopio, che ce l'ha buono, mezzo chilo di macinato per fare le polpette. E a me piacciono tanto.
2: Vabbè, adesso,
1: e me le portate a me.
0: Va bene, adesso.
1: Non che le mangiate voi,
0: vabbè,
1: che siete aridi.
0: Italo, insomma.
1: E poi voglio fare dell'appello di tutti quello che faccio di tutti gli anni,
0: sì,
1: anche se spesso è purtroppo inascoltato.
0: Ecco, ecco.
1: Non abbandonate le suoceri ai lati delle statali.
2: Le
1: legali, l'ho visto, lo fate, le fate scendere, vai, prendi quella cosa e poi partite quella, la suocera rimane lì.
0: Non si fa.
1: Alcuni le hanno anche legate, guarderai.
0: No, l'ho visto fare, brutto. È brutto.
1: Mi piange il cuore.
0: Sì.
1: Quando giro col furgoncino della parrocchia, vedere queste donne sfiorite che vagano in cerca dei generi e delle nuore.
0: Delle nuore, non lo fate.
1: Le suocere sono persone.
0: Bravo.
1: Ricordatevelo.
0: Sì, bravo.
1: Guardatele bene in faccia.
0: In faccia.
1: Hanno gli occhi, lo sguardo umano.
0: Cosa, come lo sguardo umano?
1: Quando si alzano sulle zampe posteriori.
0: No.
1: E vogliono.
0: E vogliono.
2: E vogliono.
1: Le vostre carezze.
0: Le vostre carezze, allora.
1: E si appoggiano ai finestrini con quelle zampette.
2: Le suocere.
1: E voi non negategliele
0: queste carezze.
1: Anche perché queste carezze, purtroppo, le suocere non hanno.
2: Non hanno
1: il microchip sotto.
0: È vero, questo è vero, le suocere
1: non hanno il microchip sotto pelle.
0: Il microchip non c'è.
1: E dopo, se i carabinieri le trovano non sanno chi restituirle.
0: È verissimo, verissimo.
1: Mi raccomando.
0: Ecco.
1: Allora, questo era l'appello della suocera.
0: Giusto, giusto.
1: E ora, dopo aver chiarito questi punti neri,
0: alcuni
1: sono stati anche schiacciati, lo so, fate schifo.
0: Ecco.
1: Scambiamosi un segno di pace.
0: No.
1: Ecco. Quando dico segno di pace estivo, Filippo,
0: litiga.
1: Ma non si entra in chiesa con gonfiabile.
0: Ecco.
1: Ma lo so che il coccodrillo è bello. Filippo, ma non puoi portare il coccodrillo tra le banche della chiesa.
0: Su.
1: Ma nel caso, ma mettiti la paperella, la ciambella con la testa di papera.
0: Meglio.
1: Ma quel. quella ammessa è ammessa.
3: Ecco.
1: È gonfiabile, ma non puoi gonfiare a tutto quanti, Filippo. Lascia quel gonfiabile. Ma che cos'è?
0: Che fatica, povero Don Italo. Buon estate,
4: buon
0: Don
4: estate
0: Italo.
4: Anche a lei.
0: Buon estate, abbiamo ancora Conigliero però da espletare. Roberto ci chiama dalla provincia di Cosenza. Roberto.
5: Buongiorno.
0: Roberto, allora sei, voglio dirti che sei molto fortunato. Vuoi sapere perché?
4: Perché oggi, lì a Cosenza, c'è il concerto evento di Radio 2.
0: Che fortuna che
4: in piazza 15 marzo ci sarai?
0: Ci sarai tu, sì.
5: Certo.
4: Tutti. Potrai toccare Emma Stoccolma, Gino Castaldo, Noemi.
0: L'abbonato ha diritto di toccare Emma Stoccolma.
4: Michele Bravi. Poi ce lo racconti,
0: Oggi ce lo racconti, Roberto. Mi raccomando. Allora, che vuoi sapere della tua estate?
5: Allora, voglio sapere una cosa della prossima settimana, il 17, mercoledì 17 si laureerà mio figlio, e il giorno dopo mia figlia compie 30 anni, quindi la settimana è importante per la nostra famiglia.
4: Sì.
5: E quindi,
4: Come andrà?
0: Come andrà quest'estate piena di accadimenti? Dici un numero.
5: E dico 30 all'età di mia figlia, via.
0: 30. Allora, 30. Guarda, ti dico solo questo. Pagina 30 de Il Messaggero, il titolo, si parla di campionati del mondo, il titolo dice: ci prendiamo il mondo.
4: Evviva! Un trionfo sarà!
0: Ci prendiamo il mondo!
4: Padre fortunato!
5: Grazie.
0: Dai. Roberto, tanta gioia, mi raccomando, Emma Stoccolma stasera, ricordatelo.
4: Sì. Lei ci tiene.
0: Non ci tiene lei, però noi dobbiamo essere al servizio.
4: Certo.
0: Ciao Roberto, stai bene. Ecco, chiudiamo, diamo una linea all'Onda Verde con un titolo di grosso spessore di Giancarlino Ratti.
1: Pagina 46, siamo sul quotidiano La Repubblica, si parla di mondiali, siamo in piena zona sportiva. L'allenatore, premessa, l'allenatore degli USA, si chiama Pochettino, ma in questo caso, quando il titolista è spiritoso, l'America sogna un pochettino, ci crede.
0: Levatevelo dalla testa, comunque, americani. Fermi tutti, linea all'Onda Verde.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 8:59 minuti e 05 secondi e traffico vivace sulle strade da nord a sud in questo venerdì 12 giugno, condizionato dal vento forte in A14 tra Bari e Taranto, c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Puglia e Calabria. Andiamo subito in area ligure perché ci sono diverse code in più tratti, code tra il chilometro 44 e Albisola, ma anche tra Orcofellino e Finale Ligure verso il confine di Stato e tra Spotorno e Finale Ligure. È avvenuto anche un incidente sempre sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pra e il bivio della 26, incidente anche sulla via Aurelia sempre in area Ligure con la corsia chiusa in prossimità di Celle Ligure. Raggiungiamo la 14 perché per un veicolo in panne si sono formate code al momento di 2 km tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Un incidente sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Criticità in area campana perché abbiamo due incidenti, uno tra un autosole tra l'asse supporto e Caserta e un altro tra la 16, la Napoli-Canosa e il centro direzionale. E questo incidente sta sviluppando code al momento di 3 km. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e la linea torna al programma Il Ruggito del Coniglio. Guidate con prudenza e arrivederci, buona giornata.

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio. Siamo in diretta, ultima puntata di questa 31esima edizione. Potrete riascoltarla se ne avrete voglia su Rai Play Sound
1: tutta l'estate, sia qualsiasi giorno, feriale o festivo, sì, di giorno e di notte, a
0: come,
1: qualsiasi orario, quando
0: come
1: volete.
0: Come un incubo, diciamo, come un incubo senza fine.
1: Diamo un'altra informazione: per due settimane, dal lunedì e venerdì, andrà in onda Almeno Peggio di dalle 9 alle 10.30.
0: Una vergognosa paccottiglia, la quale potrete riascoltare cose che noi cercheremo invece di dimenticare. Ecco, dico la verità. Allora, attenzione: attualità.
1: Si contano, ahimè, i danni del maltempo nel milanese: raffiche di vento, pioggia, grandine, problema nei comuni di Garbagnate Milanese, a Cesate. Ragazzi, qui ogni volta che piove è un disastro. Speriamo che quest'estate il tempo sia clemente.
0: Sì, non troppo caldo.
1: Esatto.
0: Però se è possibile.
1: Russia, c'è questo caso dell'ambasciatore Alexei Paramonov, che durante la festa della giornata della Russia, che ha detto l'Italia, questi alti colli che accusano Mosca continuamente. A chi si riferisce
0: Paramonov? Posso dire, proprio, voi sapete, io ho studiato scienze politiche,
1: sì,
0: quindi ho un'infarinatura di diplomazia e stavo per iniziare la carriera diplomatica, poi una serie di contrattempi
1: ti ho portato qui alla radio,
0: malattie anche diciamo inattese, tropicali, mi hanno portato poi esatto qui alla radio.
1: Che gli vuoi dire?
0: Sei un cornutaccio.
1: Vabbè, adesso
0: andiamo avanti.
1: Ma chi si riferisce al collo alto?
0: Al maglione a collo, il colle alto, il colle alto si riferisce al Quirinale.
1: Ah, Quirinale.
0: O torto colle.
1: Non Modigliani, comunque.
0: Che ne so. È vero, potrebbe anche essere il grande pittore.
1: L'Ucraina è bombardatissima in questi giorni, in queste notti, anche stanotte sono arrivati un sacco di missili, però è riuscita a isolare la Crimea. Non hanno più benzina in Crimea.
0: Ecco.
1: Pensa quanto gli erode a Putin.
0: Insomma, voglio dire cornutaccio, ma io vorrei specificare anche che il termine cornutaccio è un termine.
1: È un complimento da noi, no?
0: Sì, è un complimento nel senso che ti dà l'idea.
1: Fare le corna porta fortuna, diciamo.
0: Esattamente. È un augurio di fortuna. Di fortuna, naturalmente.
1: Trump, per festeggiare i suoi 80 anni, ha fatto costruire questo ring. Per le battaglie di MMA, l'ha montato davanti alla Casa Bianca.
0: Questo fa un ring di MMA. Un presidente degli Stati Uniti che dovrebbe preoccuparsi dei problemi del popolo americano. Le malattie, la sanità,
1: salute,
0: l'economia, le cose, questo fa costruire una ma che testa ha questo?
1: Poi dice: guardate com'è bello, come la Torre Eiffel, forse non lo toglieremo mai più.
0: Ma io ci farei combattere lui col perizoma contro Hulk Hogan.
1: È vero.
0: Contro gente così.
1: Vediamo che succede.
0: Aspetta, perché vedo che l'attore Ratti
1: è agitato.
2: Agitato dai mondiali che non guarderò. Allora c'è una notizia, non è un titolo, il titolo esiste. Siamo a pagina 48 del Corriere della Sera.
0: Sì.
2: Ieri è accaduto durante la cerimonia di apertura che mentre la cantante Shakira cantava,
0: dimenava diciamo il suo bacino,
1: come fa sempre,
2: Rai, ma ha mandato in onda al TG1, quindi non si è vista. C'è la foto di Shakira. Io sto guardando con la lente di ingrandimento. Voi direte perché sei un porco.
0: Sei un autentico porco.
2: Ma le ragazze di fianco hanno tutte le gambe nude.
1: Sì.
2: Lei ha un collan di quelli contenitivi abnormi.
0: Vabbè, un collan contenitivo
2: bello forte.
1: Già come Madonna sta messa.
2: Brava.
0: Diciamo
2: brava.
0: Che c'ha dei collan, come dire, in cartongesso. Ecco, siamo sinceri.
2: Però
0: è normale.
1: Quelli che mettono dopo le operazioni.
0: Esatto.
1: No?
2: Brava.
1: Allora, 6.000 arance, 116 kg di formaggio e 300 kg di pesce. Questa è la roba da mangiare che si è portata la nazionale della Norvegia al mondiale. Cioè non si fidano degli hamburger.
0: Fanno bene.
1: Mentre il New York Times ha rivelato una cosa brutta. Nei recenti raid aerei sugli Stati Uniti, nel sud dell'Iran, degli Stati Uniti, gli USA hanno colpito un impianto idrico civile di acqua potabile. E qui si configura l'ipotesi di crimine.

0: di guerra, sì,
1: non è che serviva.
0: Vabbè, ma hai tolto l'acqua dei civili, che non c'entrano niente.
1: Sì, ma hanno anche attaccato dei paesi, degli stati sovrani senza motivi concreti. Insomma, è successo già in Venezuela, succede in Iran e succede. Dice, ma questi c'hanno la bomba atomica, ma ce l'ha anche Kim Jong-un, ma ce l'ha anche la Cina.
0: Certo.
1: Ma
0: Israele,
1: ce l'ha anche Israele, ce l'ha anche l'India, ce l'ha anche. Tranne noi, ce l'hanno quasi tutti.
0: Vabbè, noi abbiamo quelli degli altri.
1: Questo non mi tranquillizza, devo dire.
0: Beh, invece mi è preoccupato questo studio scientifico pubblicato su The National Bureau of Economic Research, Stati Uniti.
1: Molto serio questo.
0: Sostiene che praticamente l'iPhone è diventato un contraccettivo.
1: Ecco, che senso?
0: Hanno studiato le statistiche e dice c'è stato un crollo di natalità negli Stati Uniti del 22% nel 2007, anno di lancio del primo telefonino cellulare della Apple.
1: L'avevo detto, non mettete il VibraCall, l'hanno voluto mettere, ecco i risultati.
0: È tanta roba, specie per noi a crescita zero, stiamo attenti a questo, scrolliamo di meno e amiamo di più. Diciamo.
1: No, la ricerca dice che la gente si mette a guardare il cellulare e non fa altre cose. Vabbè.
0: Puglia isolata, purtroppo, il 30 giugno.
1: Saluto e un abbraccio agli amici pugliesi.
0: E sarà difficile viaggiare. Circolazione sospesa per lavori tra Caserta e Foggia. È un problema.
1: Problema grosso.
0: Anche perché i biglietti di aerei sono alle stelle.
1: A Toneratti, lei che in Salento è molto conosciuto e amato. Ed ogni anno va a ballare la
2: Taranta.
1: La Taranta.
2: La pizzica.
1: E la pizzica.
2: Faccio la pizzica.
1: Avrebbe un titolo?
2: Pagina 33, siamo in piena Serie B dalla Gazzetta dello Sport.
1: Sì.
2: Ho già aperto, sali! Ma guarda che... Ma come? Ma ancora sotto state? Sali! Ho aperto, via su! Giampaolo riapre la Cremonese.
1: Se la prima volta non ha funzionato, riapre. Che dobbiamo fare?
2: Il citofono è venuto male, però.
1: Il citofono ha fatto schifo, devo dire, sì. Vabbè.
0: Ma attenzione, abbiamo un problema. Avete presente Emanuele Filiberto di Savoia?
1: No, Antonello.
2: Allora devi dire giusto.
1: No.
2: Abbiamo un problema.
1: No. No, allora, come lo devi chiamare?
0: Re, come
1: sua
0: maestà.
1: Sua maestà.
0: Sua,
1: Emanuele.
0: Sua vostra maestà.
1: Loro maestà, diciamo, ecco, va bene.
0: Allora si annoia
1: ma quello quindi... che deve fare tutto il giorno,
0: certo,
1: ma non è
0: certo.
1: Ha fatto ballando con le stelle, l'ha fatto Sanremo, l'ha fatto che gli resta l'isola dei famosi,
0: si annoia, quindi ha voluto scrivere un libro su sua nonna,
1: su pora nonna,
0: la regina Maria José.
1: Bene,
0: lei è nata belga, poi è stata sposato bene, diciamo,
1: con chi ha sposato, con sua maestà, con re maestà,
0: con re. E ha raccontato alcuni dettagli di questa nonna così importante,
1: benché nessuno gliel'avesse chiesto, diciamo la verità,
0: che era un po' scandalosa per l'epoca. Allora, il vestito di nozze gliel'aveva disegnato il marito, intanto, che è una cosa strana.
1: Beh, insomma,
0: poi non si regolava in quanto regina d'Italia, lei fumava in pubblico, cosa vietatissima per l'etichetta, e soprattutto beveva continuamente gin e whisky,
1: cioè, per dimenticare chi aveva sposato probabilmente, ma comprensibile anche, se vogliamo.
0: È un momento molto tenero. Ricordo della regina d'Italia,
1: veramente tanto tempo.
0: Però quella è nonna sua, capito?
1: È nonna sua, mica è nonna nostra. Ma dove vuoi arrivare? Scusami.
0: Vorrei chiedere al nostro pubblico, in quest'ultima puntata in diretta, di raccontarci l'assurdo vizio de nonna.
1: Beveva nonna, beveva. Oppure che altro? L'assurdo vizio, ma insomma, non solo vizio, l'assurdo.
0: Mania.
1: Beh, insomma, la piccola mania.
0: Beh, tua nonna piegava le buste di plastica, per esempio.
1: No, devo dire nonna stava sempre lì che diceva che medicina prendo oggi.
0: Ah, ecco.
1: Era abbastanza ipocondriaca. Insomma, la strana abitudine, il strano comportamento de nonna.
0: Raccontatelo in diretta, senza pudore, ricordiamo questi parenti così importanti.
1: Sì.
0: 800-800-002.
1: 800-800-002, oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: capiterà.
1: È il caso giudiziario del momento.
2: Sì.
1: Sta appassionando tutto il paese. E ovviamente l'esito del processo è ancora molto incerto, però sta per avere luogo la arringa,
2: la prima arringa,
1: la
2: sì.
1: arringa di un grande
2: difensore, sì.
1: grandissimo avvocato che tutti conosciamo. Allora andiamo a collegarci con l'aula bunker di Poggi Bonsi, dove stiamo per ascoltare le parole. Ecco, sento già che
2: sì,
1: sì, siamo collegati.
2: Vanno per cominciare
1: le parole dell'avvocato Foro Fores.
3: E allora, signori della corte, signori giurati, oggi sono qui per difendere a spada contratta, l'onorevolezza della sì. mia assistita, la vedete qui di fianco a me, Palangona, la vedete? Nota vedette televisiva, Balangona. Detta anche bella gnocca.
1: Sì, vabbè, adesso io la prendo.
3: Sollievo per tutto il paese.
1: Sì.
3: Ma di che cosa è accusata?
1: Ecco, di che cosa è accusata?
3: La Balangona. L'invidia di casalinghe deformi.
2: Ma che dice? Ma che
3: la incolpa di aver travolto con la sua vettura delle persone che attraversavano la strada.
1: È una cosa grave.
3: Sì. Che poi dove devi andare di così importante per attraversare la strada davanti a Balangon?
1: Io mi chiedo
3: perché tutto questo rancore?
1: Ma
3: passiamoci sopra, così come la mia cliente è passata sopra di una famigliola e un pensionato del tesoro.
1: Ma è orribile, scusi.
3: Sì. Avete ragione, è vero. Lei ha travolto delle persone, ma facciamo attenzione. Utilizzando un'auto, ma leggera, proprio una Smarties. Ma non si può neanche parlare di investimento. Ma è una coccola.
1: È una coccola.
2: Come
1: una
3: massaggio
2: coccola?
3: Cervicale.
2: Investiti.
3: E poi la Balangona aveva un motivo di estrema urgenza per cui.
1: Cioè?
3: Un intervento di gluteoplastica. Sì, quello, sì, insomma, quella per cui era attesa presso la clinica Qui si gonfia.
1: Il gluteo, sì.
3: E non è forse libera la mia assistita di rifarsi glutei?
1: Sì, certo.
3: Lei è gluten free.
1: È gluten free, cioè libera di rifarsi.
3: Garantisce la Costituzione.
1: Certo.
3: Insomma, lei voleva tornare ad avere con urgenza un corpo sodo.
1: Ecco.
3: Il famoso habeas corpus.
1: È quello l'habeas corpus.
3: Come diceva il mio grande collega Cicerone, si culum rifacevit bene fascisti. Accelerando,
2: ma accelerando.
1: Non l'ha detto, però insomma, va bene.
3: Comunque la mia assistita Balangona è pentita e come gesto portate. Di buona volontà si impegna a comunicare alle istituzioni tutto il giorno e l'ora del prossimo intervento estetico in modo che la popolazione sia avvisata e non esca di casa.
1: Cioè tutta la città non esce di casa perché
2: lei deve andare
1: in clinica.
3: Signori della corte, signori giurati, io chiedo la soluzione con formula ripiena della Balangona.
1: Mi pare difficile.
3: Una fornitura eterna di acido ipersonico.
1: Ialuronico, che è ipersonico.
3: E per me una falloplastica in tetronesina per affrontare l'estate. Con rinnovata speranza. Mi rimetto alla clemenza della corte.
1: È un grande avvocato, c'è poco da dire.
2: Signore.
1: Sì.

0: Ore 9:21 minuti e rotti di una mattinata pre-estiva italiana, benché già faccia un caldo boia.
1: Tu hai già tolto la sveglia? La mattina?
0: Che sveglia?
1: Perché se no la sveglia del mattino, se no lunedì ti suona ancora.
0: No, ma
1: ricordati.
0: Guarda, c'è un sonno tale che pure che suona, se so di non dovermi alzare, mi do una crocca. Allora,
1: gli abbiamo chiesto di raccontarci dell'assurdo vizio di nonna. Cosa faceva di strano la cara nonnina?
0: Di singolare, perché anche le nonne, giustamente, hanno le loro singolarità.
1: Ma c'è, anche perché a una certa età tu dici: ma chi se ne frega, faccio così, quello che mi pare, anche giusto,
0: per carità. Allora,
1: 800 800 002, il numero da chiamare,
0: 800 800 002, oppure naturalmente per voi pagina Facebook. Iniziamo da Marco, che ci chiama da Firenze.
1: Marco,
2: buongiorno.
0: Eccolo lì.
2: Che vi voglio bene, ve lo posso dire.
0: Ce lo devi dire, grazie Marco, ti si vuole bene anche noi. Allora Marco, che faceva nonna?
2: Allora, mia nonna, mamma del mio babbo, era una grandissima giocatrice di carte. Briscola, scopa, le faceva tutte. Io da lei ho imparato tanti valori nella vita.
0: Sì.
2: Come barare, come fare i segni, come fingere di avere in mano l'asso e il 3, invece avevo una coppia di 4.
0: Ecco,
2: sono diventato quello che sono e l'Italia è quella che è grazie
0: in buona parte a tua nonna. È molto bello questo ricordo, devo dire, di nonna. Senti Marco, purtroppo c'è l'attore, io lo so che non dovrei, ma c'è l'attore Ratti che ti vuole dire una cosa. Io lo so già che cos'è, abbi pazienza Marco, prego.
3: Senti Marco, ma quando eri bimbo il tuo babbo ti ci portava al cinema?
2: Mi ci portava ai cinema, ho imparato lì perché ero vicina, mi garbava.
3: Ma allora sei attrice come me?
0: Attrice come Martina Stella.
3: Attrice anche te.
0: Scusalo,
1: questa cosa va avanti da 15
0: va avanti
1: anni.
0: Da quindi
1: rendi
0: questa
1: conto?
0: Farsa va avanti da. Marco, buona estate, stai bene?
1: Beh, allora qui abbiamo tante testimonianze su Facebook. Paola, mia nonna tirava tabacco col naso. Era bello, nonna Pina prendeva sto pizzico di tabacco e poi. Tirava su.
0: Ma neanche la nonna del corsaro nero faceva una cosa del genere. Allora abbiamo Mauro in provincia di Padova. Buongiorno Mauro.
1: Mauro.
4: Buongiorno coniglioni, riciccio per l'ennesima volta. E cito il fatto che mia nonna negli anni 60, parlo della nonna paterna, parafrasando un vecchio film, fu colpita da improvviso benessere.
1: Ma dai.
0: Da improvviso benessere, e quindi
3: solo del film.
4: Praticamente mia nonna, dopo una vita passata a far da mangiare con nulla per tanti figli, cominciò ad avere a disposizione tutti gli ingredienti che voleva, in particolare burro e olio. Quindi i suoi arrosti navigavano nell'olio. Non diciamo quanto burro metteva nel ciambellone domenicale.
0: E questo rendeva
4: la sua cucina festiva qualcosa di impossibile da affrontare.
0: Però lei era felice perché diceva: finalmente ho raggiunto il benessere, vai col burro, vai con l'olio. Che meraviglia.
4: Era felicissima, lei era felicissima perché finalmente dopo tanti anni poteva godere di un po' di abbondanza.
0: C'era stata questa impennata nel conto corrente, anche nel colesterolo.
1: Però a quei tempi non si sapeva del colesterolo.
0: È vero. Mauro, grazie.
1: Cinzia, mia nonna paterna era una melomane, quindi nel pomeriggio io andavo a casa sua, avevo 5-6 anni, mi faceva sedere e mi cantava in faccia tutte le arie dell'opera lirica.
0: Senza pietà.
1: Ma addirittura mimava le scene.
0: Pure.
1: Con Madame Butterfly a un certo punto ha fatto Arachiri.
0: Pure.
1: E io ero disperato.
0: E dice: oddio, nonna mia! Allora, Tore Ratti, ci delizi con un titolo, prego.
3: Siamo sulla stampa, quotidiano, credo, Torinese.
0: Assolutamente Torinese.
3: Pagina 36, si parla di sport. Alla Juventus ci sono delle grandi manovre in corso. Pare che questo nuovo sia andato via. Comolli, dopo un anno l'hanno lasciato.
0: Sì.
3: E il titolo è: Los enfants de la Juventus, la nuove gloire, rivoluzione Juventus.
0: Rivoluzione francese.
3: È andato via Comolli.
0: E via, già tanto che non l'abbiano decapitato, come si usava durante la rivoluzione. Allora abbiamo Andrea in provincia di Frosinone. Buongiorno Andrea.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Allora,
5: buongiorno.
0: Andrea, nonna, che faceva di strano?
5: nonna di strano faceva praticamente la rimozione caccole dal naso.
0: No,
1: no.
0: Ma il suo, mano, di naso, mano, o quello altrui? Il suo.
5: Quindi ci agganciava con una presa articolare.
0: Ma vi prendeva voi bambini?
5: Sì. Quando si vedeva l'occhio clinico, scappavamo tutti, ci prendeva per il collo e
0: mamma mia. Ma lei lo faceva per il vostro bene, Andrea, per farvi respirare.
5: Sì,
0: più
5: assolutamente.
0: Però certo, che coraggio, però, ce ne vuole di amore per i nipoti. Questo ricordatevelo sempre. Grazie Andrea, grazie.
1: Silvia invece ci racconta di nonna Maria, che teneva i piedi nel forno della stufa economica.
0: Ma come Pinocchio.
1: E poi lì ci cuoceva le mele, però.
0: Mamma mia, quindi queste mele avevano un retrogusto
1: di nonna
0: particolare.
1: Francesca invece ricorda sua nonna che era una fagottara.
0: Sì.
1: Aveva questi grandi seni a punta.
0: Sì.
1: E quando finivano ste cene di famiglia, lei avvolgeva tutto ciò che rimaneva con i fazzoletti di carta e se lo metteva nel seno.
0: Nel seno caldo.
1: Anche i soldi.
0: Nel seno caldo.
1: Insomma, in questi seni c'era di tutto.
0: Cioè, la verità è che nonna c'aveva una seconda di seno, però con tutta la roba che ci infilava dentro. Aveva già una quinta.
1: Vabbè, è un peccato buttare via la roba da mangiare.
0: È un peccato buttare via, vero?

0: grandi artisti italiani, accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emo Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette!
7: 2-2. Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
8: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
9: Vado così ogni mattina? Tutte le mattine.
10: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
8: Con Matteo Porru, Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
12: E rientriamo in diretta a grande
13: con un ricordo su padrona Amanda.
12: Con un ricordo su
14: ma come,
12: padrona Amanda.
14: Cosa ti viene in mente?
12: Allora,
14: è un vecchio personaggio di Giancarlo.
12: Sì, che vorremmo rimuovere, diciamo. A grande richiesta un titolo di Giancarlo Ratti. Tante persone, tante donne soprattutto, stanno chiamando affascinate dalla voce, dal fascino, dal carisma di Giancarlo Ratti.
14: Pensa se chiama la vera padrona Amanda adesso.
12: Ecco, potrebbe anche accadere.
14: È da una sistematina.
12: Adesso Giancarlo sta scartabellando, ecco, ora è pronto.
13: Pagina 27, siamo sulla Gazzetta dello Sport, si parla di Torino e dell'attaccante Zapata. Mister, no, della, qua, gira, oh mamma mia, ogni volta si fa la stessa storia, è questa la strada. Zapata indica la via.
12: È un navigatore satellitare praticamente. Zapata, quindi rimane al Torino Zapata.
13: Zapata è qualcosa che deve fare
12: pure Zapata, cioè, poraccio. Certo, ma è anche giusto. Allora, attenzione, nonna, questa figura che si staglia
14: come un mito,
12: si erge
14: nella nostra infanzia.
12: Allora, nonna però magari aveva una piccola stranezza, un piccolo vizio,
14: una debolezza.
12: Ecco, qual era? Raccontatelo all'800 800 002 oppure sulla pagina Facebook.
14: Sentiamo Jimmy da Fermo.
12: Buongiorno Jimmy.
15: Buongiorno ragazzi.
14: Ciao.
15: È sempre un grande onore potervi sentire, perché dal 95 che vi seguo.
12: Jimmy, grazie.
15: Una volta ci siamo visti a Porto Sant'Elpidio in una inaugurazione estiva.
12: Sì.
15: Tempi sono passati.
12: È un po',
15: e devo dire che
12: di
15: è sempre una bella gioia vivere.
12: Grazie.
15: Il momento con voi. Grazie.
12: Sei gentile Jimmy, grazie. Però questa nonna che caratteristica aveva?
15: Guarda, mia nonna che era, cioè sono di origine colombiano, mamma anche, mia nonna anche, ma lei era di origine spagnola. Comunque sta nonna, quando l'andavo a trovare nei tempi di vacanze scolastiche, che rimanevo con loro, mi piaceva molto, mi diceva, mi mandava sulle cantine a raccogliere gli avanzi delle bottiglie di birra, perché lei poi le metteva in un vasetto, ci inciuppava il pettine e le usava come gel praticamente.
12: È meraviglioso.
14: Ma dai.
15: L'unica cosa strana è che mia nonna aveva le mosche ogni tanto intorno alla testa.
12: C'è un po' di mosche, sì. È il prezzo da pagare, diciamo così.
15: Però devo dire che era adorabile questa anziana nonna. Una cosa meravigliosa.
12: Vedi che si impara sempre qualcosa dalle nonne, diciamo la verità. Jimmy, buona estate, stai bene.
14: Ciao. La nonna di Antonella si ingozzava di Marittozzi con la panna.
12: Sì. ingozzava.
14: E con 200 depressione, però era un problema. Appena ti giravi, lei c'aveva un maritozzo in bocca.
12: Ma i nonni arrivati a una certa età,
14: ma sì,
12: che ragionamento fa? Ma chi se ne frega? Ma fammi mangiare sto maritozzo.
14: Anch'io con mamma, i miei fratelli protestano.
12: Ma non, no, non li tieni. Non li
14: ho
12: tieni.
14: Visto che allunga la mano verso il bignè.
12: La mano adunca.
14: Vabbè. Anna Maria, mia nonna aveva sempre un mazzo di carte da gioco. Se mai capito se erano solitari o magari gestivano a bisca.
12: Chi lo sa, chi lo può dire?
14: La nonna di Rita, invece, nonna Marietta, ci affidavano a lei 3 mesi d'estate.
12: 3 mesi.
14: E lei curava tutto con la purga.
12: Che bello.
14: Quindi mal di gola alla purga.
12: Purga.
14: Indigestione alla purga.
12: Purga.
14: Troppo sole alla purga.
12: A purga.
14: Alla fine dell'estate eravamo dei modelli.
12: Cioè, tieni come dire,
13: liberato.
12: Ecco, liberato, liberato. Sentiamo Francesco a Napoli.
14: Francesco.
12: Buongiorno.
16: Buongiorno.
12: Caro Francesco.
16: Allora, mia Maria, chiamata Nina,
12: sì,
16: era molto particolare perché era nata a Ferrara, vissuta a Udine e poi trapiantata a Napoli.
12: Mamma mia.
16: Già aveva un accento molto particolare,
12: sì,
16: perché poi aveva utilizzava termini dialettali napoletani però con accento friulano.
12: Mamma mia,
16: una cosa
12: meravigliosa.
16: La cosa più particolare è che lei, finito di leggere le riviste classiche, che ne so, Espresso, Panorama,
12: sì,
16: si parlava di oltre 30 anni fa, quando non teneva più niente da leggere, iniziava a leggere Quattro Ruote, Nuova Elettronica, Stereo Play, Suono.
12: Sì,
16: perché, allora, gli amici miei che rimanevano interdetti a vedere mia nonna che leggeva queste riviste, dicevano, ma come? Dicevano, io sempre qualcosa di trovo di interessante sfogliando queste riviste.
12: Certo.
16: Fortunatamente non abbiamo mai lasciato Playboy in giro.
12: Ecco, no, perché anche lì avrebbe trovato qualcosa di interessante, devo dire. Beh, magari una nonna che è in grado di aggiustarti il motore della Panda.
14: È una grande utilità.
12: È molto,
14: ragazzi,
12: utile, grazie. Francesco, attore Ratti.
13: Ehi?
12: Ci delizi.
13: Pagina 28, siamo su Il Giornale.
12: Uh-huh.
13: E guarda caso ci sono i mondiali di calcio che io non vedrò perché.
12: Per protesta,
13: per
12: ecco.
13: Protesta. Andrea? Andrea, hai il phone per cortesia? Sì, sì, certo, te lo presto. Aspetta che trovo, eccolo qua. Sì, passami il phone un secondo che devo fare. Shakira e Bocelli scaldano la zecca.
12: Ma non col phone però.
13: Lo devono scaldare.
12: Ma Bocelli pure lì stava.
14: Certo.
12: È stato dappertutto Bocelli.
14: Sì.
12: Dov'è che c'era, che era stato prima?
14: Come
12: ha cantato l'inno il 2 giugno,
14: certo.
12: Poi sta lì.
14: Ragazzi, viaggia.
12: State attenti perché chiudete bene la porta di casa che entra Bocelli e comincia a cantare.
14: Sono il citofono ed è Bocelli.
12: È Bocelli, ecco. Allora, attenzione.
14: Messaggio di Bruna, che vuole ricordare la sua nonnina preferita, che i suoi amici chiamavano nonna Belarda.
12: Vabbè.
14: Era maniaca della pulizia,
12: sì,
14: e dice, costringeva me e tutti gli altri bambini a camminare lungo un perimetro da lei stabilito per non lasciare le righe sul pavimento.
12: Che metteva. Bello. Che bello, come una caccia al tesoro.
14: Esatto.
12: Diciamo così. Ecco.
14: E quando entravi in casa arrivava questo straccio bagnato,
12: sì,
14: e toglieva la polvere dalle scarpe delle calzature. Capito?
12: Mamma mia.
14: O ti faceva mettere le ciabatte,
12: che era una cosa anche quella, diciamo, saggia, un po' mortificante, ma saggia. Sentiamo Francesca a Roma. Buongiorno Francesca.
14: Francesca.
17: Buongiorno.
12: Allora, Francesca, nonna che faceva?
17: Allora, la povera nonna, una matrona romana,
12: sì,
17: aveva un seno prosperosissimo a punta.
12: Sì.
17: Questo seno prosperosissimo era il nascondiglio di tutto, quindi fondamentalmente
12: sì,
17: i soldi che vabbè all'epoca,
12: certo,
17: si faceva. Poi era, la nonna era una fagottara, quelle che a Roma si chiamavano fagottare.
12: Sì.
17: Alle cene di famiglia, quello che avanzava metteva nel fazzoletto di carta e poi se lo piccava tutto nel seno.
12: Ma sei tu che
14: hai scritto il messaggio
12: sulla
14: stessa storia.
12: Il povero Dose l'ha citata poco fa. Quindi è vera però questa storia, perché Francesca.
17: Ah, non l'ho sentito.
14: Cioè, però l'hai scritto.
12: Ma l'avevi scritto però.
17: Sì, l'avevo anche scritto perché
12: allora,
17: non penso, sapevo.
12: E invece è andata bene, vedi. Francesca, grazie. No, però è una cosa interessante da dire. Che in effetti, questi sono ricordi da bambino. Le donne che io ricordo da. Aveva il seno a punta.
14: È vero.
12: In realtà non aveva, cioè erano i reggiseni dell'epoca, però anche le attrici di Hollywood, molte avevano come se gliel'avessero come se l'avessero temperato.
14: Vabbè,
12: diciamo.
14: Madonna è famoso il bustino
12: è
14: di
12: d'accordo.
14: Dolce Gabbana, che era proprio.
12: Però negli anni 60 e 70 c'era questo strano fenomeno di appunti, di, come dire, dei seni acuminati, ecco, in qualche modo. Francesca, grazie.
14: Beh, finiamo col messaggio di Dario, l'amico Dario Fredella, che dice: mia nonna si faceva le canne. Dario, no, questo spiega Dario, molte
12: Dario
14: cose.
12: Dario spiega tante, tante cose, ma io non voglio esprimere giudizi su
14: buona
12: questo.
14: Estate!

0: Sono le ore 9:44 minuti 5 secondi.
1: Giorgia Meloni ieri, parlando alla Camera, ha attaccato frontalmente l'ex generale Vannacci.
0: No.
1: Sì, perché lui ha detto: ah, non sei la vera destra.
0: Così.
1: E dice: ah, a me dici?
0: Anfame.
1: E tu che hai votato con l'opposizione contro la fiducia, che destra sei?
0: Ha detto: tu hai votato sei volte con la sinistra e accusi me.
2: Che destra sei? Che destra sei?
0: Sogno o son destra?
1: Qui c'è la battaglia chi è più di destra.
0: Ecco, vabbè. Complimenti. Allora, poi che altro?
1: La BCE. La BCE.
0: Hai voluto la BCE? Hai voluto la BCE? Pedala.
1: Nella persona di Christine Lagarde.
0: Sì.
1: Ha deciso
0: bella donna,
1: di rialzare i tassi dopo 2 anni e mezzo.
0: Il che però influirà su mutui, prestiti e quant'altro.
1: Adesso il tasso è a 2,25%, probabilmente aumenterà ancora. E c'è una sorta, come una macchina, no? Una macchina infernale che alza questi tassi.
0: Mamma mia.
1: Quindi Christine è la macchina infernale.
0: Christine Lagarde, la macchina infernale.
1: Si può fare, no? Qualcosa.
0: Attore Ratti. Lei che, allora, tanto per cominciare, voi non lo vedete qui, ha tolto la camicia, è a torso nudo e sfoggia dei pettorali.
2: C'ho una terza
0: misura. Ecco, avrebbe
2: un po' di peletti, sai quando
0: lo vedo
2: torna al capezzolo con l'anzianità.
0: Il pelo bianco ormai, sì, che bello. Allora, un titolo, prego.
2: Siamo sulla prima pagina di Libero e sono libero. Diretto da Alessandro Sallusti.
0: Bene.
2: Non serve fare, allora, delirio alla Camera, visto quello che diceva prima Antonello. Prima tu hai parlato della lite tra Vannacci la Meloni al centro di un caso, insomma, non piacevole. Pare che un grillino abbia fatto delle
0: affermazioni che non doveva fare, precisamente.
2: Quando grillino fa rima con cretino.
0: Ah, questa è una sferzata. Questa è una sferzata, però. Ecco, vabbè.
1: Invece a Siracusa stanno indagando su una truffa in tutta Italia ancora col super bonus 110%.
0: Basta, però ragazzi, basta. Cioè, anche voi truffatori, inventate le cose. Cioè, lo dico per voi, perché poi vi annoiate alla lunga, sempre gli stessi super bonus.
1: Ma ogni settimana viene fuori qualche caso. Adesso hanno sequestrato per 560 milioni di euro. Cioè, tanta roba.
0: Tanti soldi, 560 milioni.
1: Però anche all'estero non è che le cose vanno sempre bene.
0: È vero.
1: Sentite, nel Regno Unito.
0: Senti,
1: a un uomo, un cittadino, questo cittadino ha ricevuto dall'ufficio postale una rivista che lui aveva ordinato 19 anni prima. È una copia di Mother and Baby, è una rivista di puericultura.
0: Per la maternità, diciamo così.
1: Adesso gli è stata recapitata a casa con la scusa della Royal Mail.
0: Solo che il figlio si è sposato 2 settimane prima.
1: Sono andati via di casa. Mi fa piacere.
0: 19 anni dopo,
1: Parliamo del Papa.
0: Parliamone.
1: Il Papa ha celebrato questa messa solenne nella Sagrada Famiglia e ha detto: non si può credere in Gesù e fare la guerra.
0: Giusto.
1: Ecco, quindi questo taglia la testa al toro.
0: Ecco.
1: E poi in realtà sai che questa Sagrada Famiglia mica è finita.
0: Non è finita, ragazzi. Ci hanno detto è finita. Invece no.
1: Non è finita, cioè hanno terminato la torre di Gesù che rende questa Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo.
0: E d'accordo, però ci sono ancora 10 anni di lavori.
1: 10-15,
0: ma manco
1: bene.
0: La nostra riforma elettorale è così lunga e mamma mia.
1: Però insomma ci tengono,
0: è bella.
1: Poi si finanzia con le offerte dei turisti.
0: Dei fedeli,
1: devo dire, ho sempre lasciato qualcosa perché l'opera di Gaudì è veramente immensa, un pazzo visionario.
0: A proposito di pazzo visionario, Giancarlo Ratti avrebbe un titolo.
2: Prima pagina di Fuquay.
0: Il fatto quotidiano.
3: Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che paiono gocciole e foglie lontane. Piove su Salvini.
1: Diciamo non è un periodo fortunato.
0: Cioè, dopo la pioggia nel Pineto, la pioggia su Salvini,
1: questi insomma indagini sul ponte, la Corte dei Conti, ancora un'altra ne arriva, Olimpiadi Milano Cortina. Indagata la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini.
0: Ma come si fa a indagare una Pellegrini?
1: Dicono perturbativa d'asta.
0: Turbare l'asta.
1: Per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione della cabinovia per gli le Olimpiadi, appunto. Sì. Vogliono vederci chiaro.
0: Ecco.
1: Insomma,
0: comunque non è possibile, qualunque cosa tocchi, adesso non voglio. No, qualunque cosa tocchi in Italia è sempre come muovere un sasso e trovare uno scorpione sotto. È incredibile.
1: Cioè, non è che sempre ci deve essere lo scorpione.
0: Cioè, può anche non esserci a volte. Io sono.
1: Però sai, c'è tanta gente
0: avvilito,
1: in giro.
0: C'è tanta gente cattiva.
1: Sentite cosa è successo a Treviso.
0: Sentiamo,
1: no?
0: A Treviso. A Treviso.
1: 72enne di Bronzolo in provincia di Bolzano.
0: È uno dei sette nani, Bronzolo. A Bronzolo. Che è
2: trafilato al Bronzolo.
0: Trafilato al Bronzolo.
1: Ha conosciuto una donna su un sito di incontri.
0: Va bene.
1: E questa gli ha chiesto: mi presti il tuo SUV per qualche giorno?
0: No, la risposta è no.
1: E lui invece si è fidato, perché devi sempre pensare male? Gliel'ha prestato,
0: ecco.
1: E questa gli ha chiesto un riscatto di 4.500 euro, se no te lo incendiamo.
0: Te lo incendiamo.
1: Ha dovuto organizzare la trappola con i carabinieri, fingere di dare i soldi, e hanno arrestato la donna con i due complici.
0: Ecco. Quindi non vi fidate a Bronzolo, mi raccomando. Non solo a Bronzolo, ma anche in altre parti.
1: Poi niente, sono un po' scioccato da questa notizia scientifica. Io mi rendo conto che per gli scienziati studiare il passato è una necessità.
0: E lo è.
1: Abbiamo avuto dei casi curiosi, abbiamo parlato ieri, no? Che hanno voluto assaggiare lo stufato. Di un bue muschiato di 50.000 anni fa.
0: Il bue muschiato fa sempre gola, ecco.
1: Adesso trovo questa notizia che titola così su Slate: non immaginereste mai cosa si può trovare negli escrementi congelati di uno scoiattolo preistorico.
0: Allora, non solo non lo immagineremmo mai, ma non lo vogliamo proprio immaginare.
1: Non lo vogliamo neanche sapere. Cioè, mettetelo sulle riviste scientifiche.
0: Allora, lo scoiattolo preistorico, a cominciare, era grande, grosso modo, come un orso.
1: Sì.
0: Ecco, quindi il problema qual era? Che i rami si spezzavano e lo scoiattolo veniva giù. In più hanno trovato delle scorie azotate dello scoiattolo preistorico e dice, ma analizziamole, perché lo scienziato è fatto così.
1: No, certo.
0: Trova una pupù per terra, dice, ma vediamo, cerchiamo di capire. Che c'è dentro?
1: Non c'è che c'è ogni ben di Dio,
0: ogni
1: semi,
0: di
1: cose,
0: Dio,
1: piante, mamma eccetera.
0: Mia,
1: si chiamano coproliti.
0: Coproliti.
1: Ed è diventato lo sport del momento, anche perché si stanno sciogliendo i ghiacci.
0: Certo, e trovano questi. Che cosa rimane quando si sciolgono i ghiacci? Le pupù degli animali.
1: Va bene. Tesoro nascosto a casa di Giacomo Leopardi.
0: Giacomone.
1: Casa Leopardi a Recanati.
0: Beh.
1: Durante lavori di restauro nella biblioteca dello storico palazzo, biblioteca frequentata da Giacomo,
0: certo.
1: Hanno scoperto degli affreschi del 500 e del 600.
0: Che bello.
1: È molto bello, infatti.
0: Ma del resto,
1: i proprietari sono rimasti stupiti.
0: Leopardi era conte.
1: Certo.
0: La famiglia nobile avesse commissionato degli affreschi. Ci
1: mentre
0: sta.
1: Nella biblioteca del Duomo di Piacenza,
0: senti questa,
1: hanno ritrovato un manoscritto originale scritto da un cardinale del 1400 che ha voluto mettere nero su bianco una ricetta in pillole contro la peste.
0: Vedi? Masterchef era già nel nostro DNA. Questa è una ricetta per la peste, però è sempre una ricetta, capito? Ma adesso no.
1: Adesso sì. Adesso. Oddio, venendo ci sarebbe questa notizia.
0: Che dice?
1: Qui un giornale dice che in quest'anno, nel 2026, diremo tutti addio alla carta igienica.
0: Aspetta, chi è che lo dice?
1: Lo dicono diversi giornali, questo in particolare leggo, sì.
0: Ecco, però scusa, leggo. Tu capisci che noi in qualche modo, noi intesi come esseri umani, ecco,
1: sì,
0: in qualche modo dobbiamo mondarci, ecco,
1: certo,
0: se mi capisci quello che voglio dire.
1: E loro dicono questa difficoltà e questo aumento del costo della carta igienica, perché si può continuare a disboscare le foreste per questo utilizzo immondo, diciamolo,
0: quindi
1: sta diffondendo in tutto il mondo, negli Stati Uniti, il water giapponese,
0: e cioè?
1: Che fa tutto.
0: Cioè?
1: Ci arrivano degli spruzzi, ti lavi, tu non devi fare niente.
0: Tu se rimani fermo,
1: poi schiacci un pulsante.
0: Il water fa tutto.
1: E fa tutto lui.
0: Però porta rancore il water. Si fa fare tutto a lui.
1: No,
0: alla fine il water dice: io lo faccio, ma che vita di me. E c'ha ragione il water.
2: Sarai mondo se monderai il mondo.
0: Bravo.
1: Grande.
0: Mi associo a questa tua riflessione.
1: E ora sì. È arrivato il momento dell'ultimo sondaggio.
0: Non si può evitare, amici.
4: Il sondaggio con le pene.
0: Cioè, si potrebbe anche evitare, ma
4: non si deve mai sapere.
0: Non ci riusciamo. riusciamo mai.
4: Il sondaggio con le pere.
1: Un'altra ricerca scientifica condotta negli Stati Uniti, a Bethesda, sempre NIH di Bethesda,
0: sì,
1: ha voluto spiegare come mai sogni vividi.
0: Come mai?
1: Quando uno fa dei sogni vividi che sembrano veri,
0: veri,
1: poi la mattina si sente stanco, come se non avesse mai dormito.
0: Perché?
1: E hanno scoperto la causa scientifica, che si manifestano nei micro risvegli che in realtà non permettono al corpo di ricaricarsi naturalmente per essere belli, pronti, energici il giorno dopo.
0: È come se tu diciamo non attacchi il cellulare alla ricarica,
1: esatto,
0: e quello dice scarica, grazie, l'hai ricaricato, uguale.
1: Ci sono dei sogni peraltro ricorrenti, poi c'è il battito cardiaco che aumenta,
0: sì,
1: ne ho sofferto per molti anni per i farmaci, però vi vogliamo chiedere in questo sondaggio, secondo voi è peggio sognare di essere in mutande al lavoro o dover rifare l'esame di maturità?
0: No, io non ho dubbi, comunque sia, ve lo chiediamo per educazione, ve lo chiediamo. Allora, vi dà più ansia, vi darebbe più ansia sognare che siete in mutande al lavoro, cioè
1: nel luogo di lavoro.
0: Oddio, i vestiti.
1: E che ci faccio così?
0: Oppure, oddio, devo rifare l'esame di maturità.
1: Ancora?
0: Votate,
1: chiamate subito all'800 800 002.
0: Quello è il numero da chiamare per l'ultima volta quest'anno, 800 800 002. Ma adesso classe ed eleganza entrano in questo studio, perché ci onora della sua presenza un grandissimo architetto. Quando un architetto diventa
1: ricco,
0: famoso, Antonio, per favore,
1: diventa famoso,
0: diventa diciamo top della sua categoria, viene definito come
1: archistar.
0: Hai capito? E noi abbiamo un grande archistar francese ospite qui nei nostri studi, l'archistar Jean-Paul Ménage.
5: Bonjour à vous, bonjour Antonello, bonjour Marco.
0: Benvenuto.
5: Oh, je suis fatigué, sono stanco di mostrare le mie genialità.
0: Sì.
5: Vi prego di credermi sulla parola.
0: Noi ci crediamo, lei è geniale, basta.
5: Je suis fatigué.
0: Allora,
5: di quest'ultimo mese di mio studio ho lavorato, un'idea destinata di noi siamo famosi di rivoluzionare proprio francese,
0: sì,
5: no? La concezione architettonica contemporanea
0: addirittura.
5: Allora facciamo una grande domanda di tutti gli ascoltatori di Radio 2, qual è il vero obiettivo dell'essere umano?
0: La felicità?
1: Non lo so, la sicurezza, la salute.
5: La casa vista a mare.
0: La casa vista a mare.
5: Quello è l'obiettivo dell'essere umano.
0: Non lo
5: l'essere
0: sapevamo,
5: umano sterminerebbe un convento di suore.
0: No!
5: Per possedere, per avere una casa vista a mare.
0: Mi sembra un po' forte come immagine.
5: Sì. Ma in francese il ha un problema. Ma c'è un problema.
0: E qual è questo problema?
5: È il deterioramento dell'immobile.
0: È vero.
5: A causa della vicinanza dal mare.
0: Del mare,
5: no?
0: Certo.
5: La salsedine non perdona.
0: Non perdona.
5: E piano piano quella divora. Corrode l'intonaco, corrode gli infissi.
0: Gli infissi pure.
5: Corrode le fondamenta di questo edificio che è l'unica cosa che può dare tanta gioia all'uomo
0: occidentale
5: e alla sua famiglia.
1: C'è giusto.
5: Allora, come si fa? Facciamo questa domanda.
0: Come si fa a evitare questa
5: ritinteggiare ogni anno la casa?
0: È un costo.
5: È una spesa.
0: È un costo,
5: no?
0: Sì.
5: Allora io che nel mio studio cosa ti ho pensato?
0: Sì.
5: Ti ho avuto l'intuizione.
1: Sì. L'intuizione.
5: Mi sono apparsi in questa intuizione.
1: Montesquieu.
5: Voltaire.
0: Diderot. Ma non sono architetti, però.
5: Josephine Baker. Avec le son banane, con le banane.
0: Con le banane.
1: Tutti banane.
5: Addirittura mi ha apparso Zidane.
0: Zinedine.
5: Mi hanno aperto la mente.
0: Bene.
5: E lì in quel momento ho compreso. Ho capito tutto.
0: Cioè?
5: La soluzione mi sembrava così chiara davanti a me.
0: E qual è la soluzione?
5: Ma solo di un archistar come moi poteva vedere.
0: Certo.
1: Qual è?
5: Un muro davanti alla casa che impedisce dalla salsedine di raggiungere la vostra abitazione. No? Come una barriera fisica.
0: Una barriera, uno schermo.
5: Un tufo che impedisce agli agenti atmosferici di corrodere, di sboconcellare, di devastare la casa con vista a mare.
0: Questa è l'idea.
5: Di questa intuizione sono esausto. Devo andare 3 mesi in vacanza di Saint-Tropez.
0: È per forza.
6: e quindi il muro davanti,
1: il muro di tufo,
2: c'è, scusi, c'è il tufo davanti, no, che allora la salsedine non vento, si mangia la sì. casa,
6: una cosa no? No, una riflessione sì. Però scusi, se lei fa questo muro no, davanti ai ragazzi di tufo e non si vede più il mare
1: e non c'è più la vista mare,
6: ecco,
2: non ci aveva pensato,
6: ecco, no, scusi, no, Archistar, no,
2: cioè col muro
6: non si vede il mare,
2: col muro non c'è salsedine,
1: no, no, però non c'è, proprio il mare,
6: ma non c'è mai col mare,
1: devo stare ovunque sta casa,
6: purtroppo
2: non ci aveva pensato, allora torna a studio,
6: ecco, meglio
1: sì,
2: torna a settembre con la soluzione,
6: esatto, grazie Archistar,
1: buon lavoro,
2: au revoir.

0: baby, do that conga.
1: Ebbene, The Last Sondage.
2: L'ultimo sondaggio di questa stagione. Vi abbiamo chiesto se per voi è peggio sognare di essere in mutande al lavoro o è peggio dover sognare di dover rifare l'esame di maturità.
1: Sentiamo Mauro da Roma.
2: Mauro.
3: Buongiorno.
1: Ecco. Allora.
3: Allora, per me sarebbe molto peggio, anzi sarebbe sicuramente peggio sognare di essere in mutande al lavoro.
1: Sì.
2: Perché lavoro fai?
3: Sto dentro un ufficio, fra parentesi, piuttosto frequentato, per cui diciamo un open space.
1: Ecco, quindi sì. Insomma saresti esposto al pubblico ludibrio, diciamo così, ecco.
3: Esattamente.
1: Non posso capire. A meno che uno non faccia la porno star, allora le mutande, stare in mutande è imbarazzante perché
3: perché
1: dovresti toglierle.
2: C'è
1: in
2: un
1: quanto
2: influencer
1: porno star
2: che fa OnlyFans.
1: Certo. Okay. Mauro, grazie. Che c'è?
4: Mauro!
3: Comunque, dicevo, anche perché non avendo mai fatto sostenuto l'esame di maturità.
1: Te ne freghi,
3: non hai,
1: c'è Ratti che vuole importunarti.
4: Volevo sapere se tu sei un portatore di slip o di boxer.
2: Ma che te frega?
1: Ma che domande sono da fare al pubblico?
3: Decisamente slip.
4: Bravo, sostieni.
1: Mauro, scusalo. Andiamo avanti. Massimiliano a Carbonia, buongiorno.
2: Massimiliano.
5: Buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
1: Allora Massimiliano, di che si tratta? Cosa scegli?
5: Esame di maturità.
1: Cioè esame di maturità.
5: Continuo a sognarlo, ho 60 anni.
1: Sì.
5: Mi sono diplomato nell'85, sono un medico di famiglia. Ogni tanto risogno l'esame di... contattato dalla scuola che devo risostenere l'esame di maturità.
2: Ma hai avuto qualche shock particolare?
1: No, ma io a me succede...
5: No, diciamo che non mi sono diplomato col massimo dei voti, questo lo posso ammettere.
1: A me succede col servizio militare.
2: Davvero?
1: E devo ripartire, oddio mio!
2: No!
1: Sì, non lo capisco.
2: Chiamato, la patria lo vuole.
1: Eccala lì. Massimiliano, grazie, siamo 1-1. C'è Simone a Roma, buongiorno.
2: Simone!
6: Buongiorno Conigli, buongiorno.
1: Allora, bene Simone, qual è il tuo punto di vista?
6: Io guardate, ho il terrore di dover rifare l'esame di maturità, quindi mi farebbe nel caso nessuno stare in mutande al lavoro.
1: Cioè, volentieri, se serve a evitare l'altra opzione, diciamo.
6: Assolutamente sì, anche perché io periodicamente lo sogno e quando lo sogno per 2-3 giorni sto male, quindi
2: addirittura
1: no, è chiaro, è così.
6: Simone, ho avuto un trauma della maturità per quello.
1: Simone, grazie, concludiamo con Mariella Palermo, buongiorno Mariella.
7: Buongiorno a voi.
2: Ciao.
1: Come la vedi tu Mariella?
7: Cosa, scusami? Dico, perché sono in autostrada, quindi sento male.
1: Come la vedi?
7: Come la vedo? È assolutamente l'esame di maturità.
2: Peggio.
7: Io sognavo sempre, a tuttora dopo 40 anni, arrivano gli esami di maturità, vado a scuola per vedere se sono stata ammessa e c'è solo un piccolo problema. Io tutto l'anno non ho frequentato, quindi non so come devo sostenere l'esame di diritto, l'esame di storia dell'arte, che per noi era importante visto che io avevo fatto il turismo. Però per fortuna, dico, nella realtà poi mi sono diplomata ottimi voti.
1: Mamma mia, Mariella, grazie del tuo contributo. Mi pare evidente l'esito del sondaggio.
2: 65% è peggio sognare di dover rifare l'esame di maturità.
1: L'italiano ha più paura di rifare l'esame di maturità che di apparire in mutande in pubblico. Questa è la verità. Attore Ratti, un bel titoluccio.
4: Pagina 28 del Corriere dello Sport Stadio, si parla di Inter, del mercato per l'acquisto di probabili giocatori. C'è solo l'Inter. L'Inter. Il titolo è C'è solo l'Inter.
1: C'è solo
4: Palestra, questo giovane virgulto atalantino che speriamo venga.
1: No, ma pare che venga alla Roma. Pare che l'abbiano già preso. Ma
4: meno male.
1: Mi dispiace dirle sta cosa.
2: Vendono al mercato.
1: Il mercato è così. Non è che.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: 2-2.
4: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: 2-2.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
5: 2-2. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: detto. Sì, però con garbo. Con garbo.
1: Sai, spalanca davanti a noi un'estate molto calda, molto non calda. Solo per le temperature.
0: Però
1: quindi direi di fare quest'ultima puntata a un breve bollettino dell'immoralità.
0: Purtroppo, amici, l'immoralità dilaga nel paese.
1: Comincia dalla testa. Ha cominciato la Premier, parlando alla Confcommercio. A un certo punto ha dichiarato, leggo il virgolettato, se mi vedete in un video mezza nuda sul letto, voglio che ci sia scritto creato con l'intelligenza artificiale.
0: Ecco,
1: ma c'è bisogno di specificare?
0: No, ma se non ci fosse scritto, secondo me sarebbe un manifesto elettorale straordinario per l'italiano medio. Vabbè.
1: Poi c'è questo caso, secondo me abbastanza grave, un po' patologico, di gossip retroattivo.
0: Ecco.
1: Madonna ha cantato in piazza sempre con i reggi calze.
0: Sì.
1: E ha voluto dichiarare in un'intervista che quella con John Fitzgerald Kennedy Jr., il figlio del grande Kennedy, è stato il miglior sesso della sua vita.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, perché lo viene a dire? Cioè, a noi che cosa?
1: Anche perché è successo 40 anni fa, Madonna, dai.
0: Sei sicura? Ricordi bene? Ecco, distingui, riconosci? Vabbè.
1: Scandalo invece non voluto, però vedi, succede di tutto. A Portoferro, provincia di Sassari, c'è un campo nudista,
0: immoralità.
1: E sai, quando sei al mare è normale passeggiare,
0: È normale.
1: Il problema è che c'era un cartello che diceva attenzione, confine spiaggia nudista.
0: Cioè, ti hanno avvertito che da lì improvvisamente una chiappa, per dire.
1: E invece i nudisti passeggiando, visto che sto cartello era caduto, sono andati nella spiaggia libera.
0: Mamma mia.
1: Ma non l'hanno fatto apposta.
0: Poverino,
1: era caduto il cartello.
0: Quanta immoralità.
1: In Francia,
0: un nuovo
1: studio sulle donne della generazione Z.
0: Asserisce che le francesi danno meno peso
1: a certi rapporti, ai rapporti sessuali.
0: Bene, sappiatelo.
1: Quindi la tendenza è sesso, no merci.
0: Quindi tutti in vacanza in Francia, amici. Attore Ratti, a proposito di moralità, mi sembra che lei...
1: Ah certo, lei è maestro.
0: È maestro di immoralità, è noto anche per essere un po' il De Sade nuovo. Ecco, volevo chiederle, nell'ambito di questa rubrica sull'immoralità, ci avrebbe un titolo, diciamo?
2: Pagina 18, siamo sulla Gazzetta dello Sport. Ma questo sottofondo musicale, perché dopo c'è ancora immoralità.
0: No,
2: io ho bisogno di...
0: Allora, per cortesia, Paolo Restuccia, se può togliere il sottofondo, sì.
2: No, perché vorrei invece un sottofondo. Com'è di solito quando ci vorrebbe il nostro Max che ci fa Vinicius.
1: Ah!
0: Dai dai da da da da da da da da dai dai da da da da da.
2: Perfetto, pagina 18. Siamo ai mondiali anche noi, perché c'è scritto Vinicius, ora tocca a te.
0: Ma non è Dumarone,
1: però. Che tristezza, c'ha ragione.

0: adesso, amici, siamo arrivati al momento di dirvi grazie. Grazie per averci seguito tutto quest'anno, in questa annata. Grazie perché insomma siamo il programma più seguito della rete, siamo i più seguiti di Radio 2 su Rai Play Sound, questo grazie alla vostra attenzione. E che dire, grazie, vi diciamo grazie stesi a tappeto e insieme a noi, però vi dicono
1: grazie. Grazie il nostro regista Paolo Restuccia, The Genius, le curatrici Ludovica Rossetti, Angelica De Rossi, Maria Lucia Schito.
0: Ecco, anche Maria Lucia Schito, sì. Sono eccezionali, sia Maria Lucia, sia Angelica, sia Ludovica, sono fondamentali per questo programma, come Paolo Restuccia, certo. Come tutti i mascalzoni che ci fiancheggiano.
1: Gli artisti, Giancarlo Ratti, Paola Minaccioni, Max Paiella, Attilio Di Giovanni, Ilaria Della Bidia.
0: Vi ringraziano tutti insieme
2: anche
0: a noi.
2: Anche il maestro Giannelli ogni tanto.
0: Anche il maestro Giannelli.
1: Poi ringraziamo chiaramente tutto lo staff tecnico, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile.
0: Il settore tecnico di Radio 2, certo.
1: E poi ringraziamo poi meraviglioso pubblico di Radio 2.
0: Si lascia andare tanto, abbiate pazienza. E come tradizione da 31 anni, da noi vogliamo dedicarvi a questo punto una canzone molto bella scritta dal maestro Piccioni su testo di Alberto Sordi, una canzone che vi dedichiamo ogni ultima puntata di ogni edizione, tutti gli anni concludiamo con Breve Amore.

0: E siamo arrivati all'ultimo titolo dell'attore Giancarlo Ratti.
1: Prima pagina del Corriere dello Sport, si parla della crisi della Lazio, del fallito tentativo di avvicinamento ai tifosi. Ma che è sta? No, ma che odore, ma dai, ma non si può. Ma aprite le finestre, ma se resiste, dai. Claudio, per cortesia, ma che hai fatto? Lo Tito, ora basta.
2: No. Vabbè, ma
3: ha fatto un puzzone.
0: Basta, basta. Vabbè.
2: Che polemiche.
0: Complimenti all'attore Giancarlo Ratti per questa sua straordinaria interpretazione. Che dire a questo punto? Amici, grazie. Che cosa
2: grazie
0: già
2: di tutto.
0: Detto?
2: Nelle prossime due settimane, se volete, c'è un meno peggio del ruggito dalle 9 alle 10:30 per due settimane.
0: Oppure potete riascoltare le puntate trascorse attraverso Rai Play Sound.
2: Alle 12 esce l'ammutinamento del Bounty, il nuovo grande musical.
0: Che dire, grazie. Ci ritroveremo a settembre.
2: Yes!
0: Ci ritroveremo a settembre. Il nostro augurio per tutti voi è di passare una bellissima, tranquilla, serena e felice estate. State bene. A settembre, questo è l'appuntamento. Un abbraccio e adesso la linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.
2: Ciao!

0: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
2: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
3: La sera tutti a bocca aperta.
2: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 2-2.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Simona Giacinti. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli dopo l'impianto di un cuore danneggiato.
10: Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino, ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collaboratrice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre del 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, poi deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. I due sanitari sono stati interdetti dall'attività, 12 mesi per Oppido, 7 per Bergonzoni, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza reati di omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico in concorso. Secondo l'autorità giudiziaria avrebbero testato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che secondo gli inquirenti sarebbe iniziato prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano. Il 10 giugno intanto si è concluso l'incidente probatorio. Secondo il medico legale dei Caliendo, gli accertamenti hanno evidenziato segni di necrosi provocati dalle basse temperature e quelli determinati dall'uso prolungato dell'ECMO, meccanismo che consente la circolazione extracorporea. Elena Paba, GR2.
9: È morto in ospedale a Milano il 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico travolto nello scontro con un'auto guidata da una 21enne. Oltre a lei è rimasto ferito anche il 20enne conducente del monopattino, sul quale per legge è vietato trasportare altre persone. A Foggia, investito un 17enne che stava rientrando a piedi con alcuni amici dopo un compleanno, a travolgerlo un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. E ancora a Roma, 3 ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro vettura è precipitata in una scarpata in via della Cecchignola. Segnalate nei pressi di Frosinone le due sorelline, 12 e 16 anni, scomparse domenica scorsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, nella quale si trovavano da quando i genitori si erano separati. Veniamo alla crisi del Golfo tra Washington e Teheran. Dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, Donald Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. L'Iran però si mostra più cauto.
11: Di fronte all'annuncio di Donald Trump, l'Iran prima fa una mezza smentita col ministro degli esteri, Araghchi, che precisa che l'accordo è quasi pronto ma non ancora finalizzato. Poi l'agenzia statale MER delinea i dettagli del memorandum d'intesa. Il testo, sostiene, include la riapertura dello stretto di Hormuz, la cancellazione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale americano, il rilascio dei fondi congelati. Le negoziazioni successive si concentreranno anche sul nucleare, ma escluderanno il programma missilistico. Dal canto suo, Trump sostiene che Teheran abbia rinunciato all'atomica e che la firma del memorandum potrebbe avvenire già questo weekend in Europa in presenza di J.D. Vance. E il sito Axios riferisce che 4 aerei militari americani sono partiti per l'Europa in vista di un possibile viaggio del vicepresidente a Ginevra per la cerimonia di firma. A ridimensionare la portata dell'annuncio americano è stato intanto il premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata col capo della Casa Bianca ha precisato: Israele non è parte dell'accordo. Valeria Fraschetti, GR2.
9: Ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, gli ultimi appuntamenti sono ancora alle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife, prima un nuovo incontro con i migranti e le realtà di integrazione, poi la messa al porto, nel pomeriggio la partenza in aereo per Roma, dove il pontefice è atteso in serata. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio, la nostra corrispondente.
5: A Berlino, Samantha Cristoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
8: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
5: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
8: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio.
5: Berlino, Barbara Gruden, GR2.
9: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
12: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sul palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia del la musica di Rai Radio 2.
13: A tutti i maggiori di anni 18, a tutti i maggiori di anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi, ripeto, ai giovanissimi. Chi volesse, nonostante il nostro avviso, rimanere in ascolto, lo farà a proprio rischio e pericolo. Grazie. Sigla, prego. Hey!

0: Era così che iniziava Bandiera Gialla il 16 ottobre del 1965. Gianni Boncompagni e Renzo Arbore davano vita a un programma eversivo che avrebbe cambiato per sempre la storia della musica in Italia, della musica beat, e creato una nuova categoria che fino a quell'ora non era mai esistita.
1: Noi, giovani.
0: I giovani, esatto. Noi siamo i giovani.
1: Più giovani.
0: Emma Stoccolma al mio fianco, come sempre.
1: Luca Barbarossa, hai visto? Mi sono vestita da ragazza del Piper. Anche Francis, potrete vederla tra poco.
0: Sei bellissima, siete bellissimi.
1: Per omaggiare Renzo Arbore, ovviamente. Oggi con noi in studio tanti ospiti.
0: Eh sì, a partire da Renzo Arbore, grande protagonista, grande ideatore di Bandiera Gialla insieme a Boncompagni e di tanti altri programmi che hanno fatto la storia, e poi verranno a trovarci a omaggiare questo grande programma e questo grandissimo ideatore di trasmissioni, di tutto. Verranno Paola Turci, applausi, bandierine gialle. Greg con noi.
1: Dario Salvatori.
0: Malika Ayan. Insomma, una puntata a definire ricca e dire poco.
1: Canterà anche Luca Barbarossa.
0: Addirittura.
1: Bandierine.
0: Questo l'abbiamo fatto per risparmiare. Erano finiti i soldi.
1: Già che c'eri.
0: No, sono venuti tutti a titolo gratuito e tutti per Renzo Arbore e per Bandiera Gialla. Adesso cominciamo dall'inizio, come sempre, da Francis, che canta uno dei brani più votati a Bandiera Gialla.
1: Canzone
0: sai che,
1: regina?
0: Eh sì, perché ogni puntata c'erano 12 brani da votare, e il giudice unico che giudicava quali fossero stati gli applausi più forti era solo Gianni Boncompagni. Non c'era nessun altro misuratore. Gianni decideva chi aveva vinto, e questa canzone non solo ha vinto, ha stravinto. La canzone regina poi passava alla puntata successiva, e questa era uno dei grandi successi dei Rolling Stones. I Can't Get No Satisfaction,
1: Francis,
0: cantata da Francis
1: e la Social Band.

0: della Social Band, ma soprattutto Renzo Arbore con noi a Radio 2 Social Club.
1: Grazie, grazie.
0: Alziamo allora la voce di Renzo.
1: Se si sente, c'ho pochissima voce.
2: Si sente.
1: Se mi alzate un po' la voce qui, la sento meglio perché
2: in
1: ecco,
2: diffusione. Allora,
1: perfetto. Come vedete si è andata via la voce già con I Can Get No Satisfaction.
2: Anche a Francis è andata via la voce.
1: Allora, grazie per l'ospitalità preziosissima per ricordare questo programma epocale, perché è stato un programma epocale, se vuoi che sapere, insomma, ha cambiato totalmente la fisionomia della radiofonia, si diceva allora. La radio, questa casa, questa stanza qui, questo studio qui, ha cambiato veramente completamente. La radio è una cosa per vecchi, è una cosa che ascoltavano i vecchi perché non avevano la televisione oppure non c'era ancora una trasmissione meravigliosa. Erano tutte antologie, cose, cioè anche sceneggiati.
0: Che ci facevano, i radiodrammi.
1: Mi facevano ridere moltissimi i radiodrammi. Il cavallo esce nella brughiera col cavaliere e si sentiva cioc, il cavaliere, il sonorizzatore, pensate.
0: Lo sai che li facevano, li facevano qua nella sala C, qua
2: i rumori.
0: Al secondo piano c'era una stanza che si chiamava la cucina,
1: sì,
0: con il rumorista e con tutte le cose per fare appunto gli zoccoli.
1: E noi cominciammo poi altro gradimento col rumorista: questo disco è una bomba, boom. Queste le prime spiritosaggini alla radio, ma insomma Bandiera Gialla fu una rivoluzione vera e propria. Vabbè, basta così.
0: Non c'erano ancora le radio libere,
1: No, la radio, ripeto, non era stata, era una cosa destinata alle persone anziane, che e poi sembrava superata dalla televisione, che era prepotente la televisione, aveva un successo straordinario, quindi la vecchia radio sembrava una cosa così. Un gruppo di dirigenti della radio, Maurizio Riganti in particolare,
0: grande Maurizio Riganti,
1: e Eugenio Rispoli, che erano dirigenti della radio, furono i nostri complici che proponemmo alla radio un programma di musica moderna, di canzoni, Beatles, Rolling Stone, quella che arrivava da Londra, quella che Radio Carolina, questa roba qui, e cioè non volevano, ci dettero un titolo, Bandiera Gialla, perché era la bandiera che si metteva sulle navi quando c'era la quarantena, quindi noi eravamo scontentissimi di questo titolo.
0: Cioè eravate appestati, diciamo,
1: appestati.
0: Eravamo visti come appestati.
1: Sì, eravamo scontentissimi, ma io mi inventai che con la bandierina gialla si potevano votare i dischi, e quindi votando i dischi si
0: eccola
1: potevano
0: qua, vedi, c'è là Ema,
1: e quindi il pubblico in sala, tutta la, e naturalmente la Beat Generation nacque così. Vabbè, insomma, non mi fai dire troppe cose. Gianni,
0: bandiere gialle per Renzo Arbore, bandiere gialle, un tributio, Renzo, è un tributio.
1: Per buon compagni innanzitutto, perché buon compagni fu il primo a parlare col suo accento aretino, a parlare come si parlava allora, perché alla radio allora parlavano solo gli annunciatori e le annunciatrici che avevano studiato dizione,
0: certo,
1: a Firenze.
0: Avevano un ruolo istituzionale, diciamo.
1: Ha studiato dizione a Firenze, quindi anche il discobolo, che è una vecchia cosa, era preparata e parlata da un annunciatore bravissimo, ma un annunciatore. E invece Gianni cominciò con quello, cosa che tu hai fatto adesso naturalmente
0: indegnamente. Io
1: l'hai fatta bene,
0: la ringrazio troppo,
1: volevo dire che la facevi male, invece l'hai fatta bene. Certo, fu una rivoluzione quando arrivò Gianni, perché fu una cosa assolutamente incontruente, veramente la sirena, la sigla di Robert, e attenzione, sai, quella roba lì si diceva soltanto in caso di guerra.
0: Attenzione.
2: Con la sirena, certo.
1: Era scritto qui negli archivi della RAI. Che
0: era l'allarme antiaereo.
1: L'allarme che si poteva dire in caso di guerra.
0: E poi voi avete scoperto un giovane cantante che era una forza della natura, lui sì che era esplosivo e che era una bomba,
1: sì,
0: e gli avete fatto fare la sigla di Bandiera Gialla.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di Rocky Roberts,
1: sì,
0: con T-Bird.
1: Eccolo.
3: Roberts.

0: Valle nella sala B di Via Asiago e il Radio 2 Social Club sembra bandiera gialla oggi, è un'emozione, ma anche a noi, anche sì, a noi ci batte il cuore.
1: Sentire questa cosa qui in questo studio, ragazzi, mi batte il cuore, lo devo dire, perché Rocky Roberts era fortissimo. Poi vedi, ancora oggi vedo lei formidabile, che è ballabilissimo, straordinario, rhythm and blues, anzitempo, ante litteram,
0: con una sessione di fiati veramente meravigliosa. Questa era Cari amici vicini e lontani,
1: un programma che ho fatto io per festeggiare i 60 anni della Radio Rai, e c'era Rocky Roberts e poi naturalmente Nicoletta Patti Pravo e Loredana Bertè, tanti altri, Geppi e Geppi, buon compagno naturalmente, e festeggiamo anche Bandiera Gialla in questo programma di tanti anni fa.
0: Sì, perché a Bandiera Gialla, al posto di questo meraviglioso pubblico che c'è oggi, c'erano i ragazzi di allora, categoria quasi inventata da voi, perché o si era bambini o si era adulti all'epoca.
1: Sì, teenager.
0: E fra i teenager che frequentavano Bandiera Gialla e che venivano a votare le canzoni, a scatenarsi in pista, a ballare, c'erano...
1: C'erano Clemente Mimum, il direttore di
0: TG. Adesso lo vediamo.
1: C'era Renato Zero, piccolissimo, Renatino, Fiacchini, perché si chiamava così. Poi Loredana Bertè, che faceva l'urletto delle galline strozzate ai dischi dei Beatles.
2: Come fa?
1: Poi c'era
0: l'urletto delle galline.
1: Poi c'era Barbara Palombelli, che lavora a Renato. Poi c'era Mita Medici. Poi c'era Dario Salvatori, poi c'era soprattutto Roberto D'Agostino, e poi ha capito per primo come succede, che la Bandiera Gialla era una vera rivoluzione di costume e di tutto il resto. E poi naturalmente
0: Paolo Zaccagnini,
1: Zaccagnini
0: è diventato il critico musicale
1: grande
0: del
1: giornalista,
0: Messaggero.
1: C'erano tutti, eccetera. E sì, poi c'erano tante amiche che è inutile dire, Barbara. Flavia Frazzi, Albertino Marozzi, tutti i protagonisti, i ragazzi di Bandiera Gialla. Oggi ce n'hanno.
0: Vabbè, adesso siamo.
2: Vabbè, dai, non si dice.
0: L'importante è averli vissuti quegli anni di rivoluzione culturale, di rivoluzione dei costumi. Avete sentito? È una musica con la quale è impossibile stare fermi.
2: Questo è vero.
0: Perfino io che sono un carciofo.
2: No, non
0: mi muovo
2: sei,
0: con questo.
2: Non sei un carciofo, balli sempre di più, però questo è vero, è musica che.
0: Ti stai contagiando, eh?
2: Ti sto contagiando. Voglio provare a farlo di nuovo.
0: Come fai?
2: Con le bandierine gialle alzate, proviamo con i The Rocks. Che colpa abbiamo noi?
3: Sulla seconda pedana i Rockers.

0: questa è tipo caramba che sorpresa, hai nominato Maurizio Riganti,
1: ho nominato perché
0: di allora ed eccolo qua.
1: Ma sì, e lui era intelligente della radio di allora, e no, quello che giustificava tutte le nostre marachelle.
2: Sì. Quando c'era la commissione ascolto dischi e c'era qualche disco, qualche parola che non andava bene, io mi inventavo un improvviso colpo di tosse. Tanto nessuno sapeva l'inglese.
0: Il bip ante litteram, diciamo.
2: Capito? E quindi mi ricordo, ero il complice.
0: Era un complice.
2: E facevo
0: un fiancheggiatore.
2: Con
0: un
2: compagno andavamo per con l'una. Sai che Gianni era fantastico con la roba elettronica. Andavo con la musica dentro tutte le stanze dei dirigenti della RAI. Mi ricordo Casali, sembrava una sceta. Siamo entrati, noi due parlando, urlando. Non ha detto una parola, siamo usciti. Che cosa avrà pensato?
0: Non lo so, però avete fatto bene, è stata una rivoluzione che ha portato bene. Sapete che quando uscivano i dischi, oramai sì, i discografici mettevano i dischi nei negozi
1: lo so,
0: con la bandierina gialla, perché per dire era un sinonimo di qualità. Sì. Se c'era il giallo sulla copertina voleva dire che era passato
1: però,
0: da bandierina.
1: Lui fece bravo, un famoso colpo di tosse quando la commissione d'ascolto dischi doveva promuovere I Got My Mojo Working, che tu capisci che cos'è. E quindi passò questa
2: no, bet. Devi vedere come viene detto, capito? Se lo dici in un modo sembra come, ma poi se lo dici così non è così come dici te.
0: Viva i colpi di tosse, viva i colpi, oggi molti colpi di tosse a Radio 2 Social Club. Salutiamo Maurizio Riganti, grazie per essere passato a salutare Renzo Arco.
2: Giochi bene a tennis.
3: Gioca benissimo, è vero, è vero.
0: È l'unica cosa che mi riesce di fare.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: buona domenica.
1: Radio Social Club speciale bandiera gialla a 60 anni dalla messa in onda della prima puntata qui a Radio 2 di questo storico, rivoluzionario, eversivo programma che ha cambiato radicalmente l'approccio alla musica, alla conduzione radiofonica e ha dato vita poi a tantissimi altri programmi che sono arrivati dopo, come Hit Parade, come Per Voi Giovani e tanti altri.
2: Scusa, ma già che c'è Renzo Arbore qua e lui ha inventato tantissimi programmi di enorme successo che hanno rivoluzionato appunto non solo il mondo della musica ma anche questo modo di fare il nostro mestiere, ma perché non ci dai un'idea? Un'idea nuova per un programma, cosa manca oggi? Cosa servirebbe?
3: Mancano i sorrisi soprattutto. Voi siete un'isola meravigliosa, voi avete un gruppo stupendo, io vi seguo ogni mattina quando mi sveglio.
2: Grazie, ci siamo anche la sera se preferisci.
3: Sì, la sera invece non vengo, ma insomma,
0: no, la sera un
3: e
0: po'
3: poi
0: tardi.
3: Soprattutto i DJ. E bisognerebbe tornare ai DJ, quelli che raccomandano e segnalano la musica buona. Non può essere che solo la playlist e la
2: l'algoritmo.
1: Parole sante che sottoscrivo assolutamente.
2: Adesso lo scriviamo questo programma.
1: Un DJ
2: nuovo.
1: È un divulgatore culturale, uno che ti segnala quali sono, anche perché oggi è ancora più complicato perché le uscite discografiche sono talmente tante che orientarsi non è facile. Se qualcuno ti segnala dei dischi interessanti è benvenuto. A proposito di intenditori di musica, di storici veri della musica, e uno dei ragazzi di Bandiera Gialla è qui con noi a Radio 2 Social Club, Dario Salvatori.
4: Grazie.
1: Ciao Dario.
4: Grazie ancora, ma che bello.
2: Possiamo dire che
4: sono a casa.
2: Sei a casa?
4: Sì.
1: È vero, sei veramente a casa.
4: Sì. È vero, ma questa è stata la nostra educazione sentimentale, quella di Bandiera Gialla, perché si andava lì, intanto c'erano delle scelte musicali che noi conoscevamo poco, ma lì le imparammo. Poi si flirtava, perché c'era ragazze che dovevano...
1: Si rimorchiava.
4: E poi si ballava soprattutto.
1: Certo. Ma pure io vengo al social club perché si rimorchia.
4: Certamente, quello è. E poi erano, per esempio, quando si leggeva i giornali, Sorrisi e Canzoni, oppure Ciao Amici, eccetera, c'era fra parentesi FC. E uno dice, che cos'è FC? Perché questi dischi? Che c'hanno questi dischi? Fuori commercio. Perché questi uscivano 3 mesi, 4 mesi dopo anche quelli che loro avevano già presentato. Perché era così. Anche un disco dei Beatles, Help, usciva 3 mesi dopo.
1: 3 mesi dopo?
4: Sì, adesso con un click...
1: Sì, cioè, ovviamente c'hai tutto a disposizione. Sì. Senti, ma tu che ragazzo eri che veniva qui a Bandiera Gialla? Te lo ricordi quel periodo?
4: Sì, io mi ricordo anche lì la sala M, che era un po' la palazzina, una specie di triangolo esoscele che c'è ancora, ci fanno doppiaggi, cose. E ogni tanto io la vado a guardare. No, veramente, poi ovviamente qua c'era sala A e stava bene. Ma io credo che poi il 65 sia stato un anno straordinario, perché arrivò il Piper, febbraio,
3: sì.
4: Quindi il Piper si andava, ma non potevano andare i minorenni e non c'era ancora la maggiore età. Poi arrivarono i Beatles a giugno, e quando mai l'avremmo visti? E l'abbiamo visti invece. Ecco. Poi dopo arrivò Bandiera Gialla e arrivò in modo ancora più indisciplinato, secondo me, dal punto di vista della radio. E quindi questo qua ci fece capire tante cose. Mancava una, erano uno sgabelletto con 3 zampe. La quarta mancava, i giovani che si divertivano e che facevano quello che volevano, la libertà.
1: Si respirava libertà a Bandiera Gialla. A un certo punto voi vi siete dovuti trasferire pure all'auditorium, perché
4: sì.
1: Erano migliaia questi.
3: Abbiamo cominciato la sala M, poi siamo venuti qua e poi siamo andati perfino all'auditorium. Certo, tutti volevano i biglietti di Bandiera Gialla, c'erano alcuni che si raccomandavano. Il papà di Gino Castaldo mi disse: per favore, puoi dare 2 biglietti per me, per
2: stupendo,
3: mio figlio.
2: Stupendo.
1: Ma la cosa meravigliosa, prima Dario ha nominato il Piper, ecco, noi abbiamo parlato molto di Beatles, di Rolling Stones, di Rocky Roberts, ma Bandiera Gialla è stato un veicolo promozionale anche per la nuova musica italiana. A proposito di ragazze del Piper, voi battevate a tappeto i dischi che arrivavano, come quelli di Patti Pravo, i primi dischi di Lucio Battisti, sì. I Rocks che abbiamo prima ascoltato.
3: No, l'Equipe 84, i Camaleonti, i Ragazzi di Strada, tutti quelli erano mille altri nomi, New Dada, tanti, tutta la generazione beat dei
1: cosi. Battevate a tappeto i dischi che arrivavano, come quelli di Patti Pravo, i primi dischi di Lucio Battisti, sì. I Rocks che abbiamo prima ascoltato.
3: L'Equipe 84, i Camaleonti, i Ragazzi di Strada, tutti quelli erano mille altri nomi, New Dada, tanti, tutta la generazione beat dei cosi sono nati a Bandiera Gialla.

0: aziendale, bravo, c'è una maglietta aziendale. Bandierine gialle per Dario Salvatori. No, dicevo, si facevano molte cover grandi, con grandissimi successi, curati dai nostri più grandi autori di testi che facevano gli adattamenti.
1: Senza luce.
0: Senza luce, ma troppi
1: generi. I White Shadow Pale, i Dick Dick.
0: I Dick Dick, ma tantissimi, veramente tanti. Questo è uno di quelli. As Time As Come la cantava in originale P.P. Arnold, una ragazzina del cast di Hair, del musical Hair. Infatti la scrisse un suo collega che era Paul Corda, scrisse questo successo immenso, meraviglioso, che portò al successo in Italia Patti Pravo. Patti Pravo e Sergio Bardotti ascoltano questa canzone, stavano un po', erano gli anni 60, ragazzi, non si prendeva la tisana allo zenzero.
2: Cosa
0: la sera.
2: Si prendeva?
0: Si prendevano delle altre cose, quindi stavano un po' euforici, hanno ascoltato questo disco che arrivava dall'estero e invece di ascoltarlo a 45 giri lo hanno ascoltato a 33. Quindi
2: cosa
0: loro
2: che capita,
0: hanno
2: amore.
0: Lavorato su questa canzone come un grande lento, una cosa quasi da struscio, da cheek to cheek, mentre invece la versione originale era un po' più vivace. Però dagli errori pare sia nato alla penicillina, lo champagne, insomma tante cose meravigliose, è nata anche questa
3: la
0: canzone
3: cassina.
0: Sublime, sì, anche questa canzone veramente sublime che è Se perdo te. Oggi è venuta a Radio 2 Social Club a interpretarla Paola Turci.
1: Eccola là.

0: Canzone regina, canzone regina. Paola Turci.
1: Che canzone. Buonasera,
2: che
1: buon pomeriggio.
2: Bellezza, che
3: bellissima interpretazione.
1: Ma maestro Renzo. Potrebbe essere la canzone regina di oggi?
0: Eh sì, oggi è la canzone regina, l'ha cantata Paola Turci. Ma Renzo,
4: posso dire
0: Dario,
4: una cosa su questa?
0: Sì, prego, prego.
4: Perché questo era un pezzo difficilissimo e lei aveva fatto 2,45 giri, Ragazzo Triste, che era un pezzo di Sonia Incer, ma lo tradusse Buon Compagno addirittura.
1: Ah,
4: sì, e poi arrivò, Renzo era più il secondo disco, Qui e Là, gli piaceva questo, io lo
0: oggi,
4: so perché.
0: Qui,
4: lo so, perché è quello che voleva fare lui, che poi l'ha fatto per tutta la vita. Ecco, e poi c'era il testo di...

0: No, di New Orleans, Holy Cow si chiamava, sì, la versione originale. Sì,
1: possiamo dire che se Paola è giovanissima ovviamente, ma se fosse appartenuta a quella generazione sarebbe stata a pieno titolo una ragazza del Piper.
0: Assolutamente beat, assolutamente beat. Sarebbe
2: scatenata,
0: mi sarei. Una ragazza beat.
2: E però io ci sono nata davanti al Piper. Mia madre mi ha partorito davanti al Piper.
1: Quindi era destino, era veramente destino che tu diventassi una grande musicista.
2: Sì, beh, insomma, così, sì, però ho amato tantissimo, follemente, tutte le canzoni che loro ci hanno fatto scoprire, insomma, grazie a loro che noi abbiamo anche una cultura musicale, giusto? Grazie.
1: Poi,
2: grazie.
1: Noi abbiamo scelto insieme questa canzone per Paola perché secondo me delle nuove interpreti, insomma, della nuova generazione, è quella che per timbrica vocale è quella che si avvicina di più a quella timbrica meravigliosa di Patti Pravo, che non era da dare per scontata all'epoca, perché Dario lo sa, era il periodo degli urlatori, era il periodo in cui si apriva la canna, insomma.
3: Ma lei soffrì molto perché c'era Ruggero Cini all'RCA che l'aggiustò come arrangiamento, perché lei poi c'era un'orchestra minacciosa contro di lei di 60 elementi, dice: io al Piper c'ho i tre Saiyan, che di cui uno era fidanzato, dice tre, vabbè, è una cosa, ma chi so, 60 persone.
2: Anch'io ho lo stesso disagio, perché ho una voce bassa, mediosa, e tra l'altro, io non mi sono esibita, ma io, insomma, sai che tu sai, noi abbiamo fatto tanti viaggi insieme, ma io faccio l'imitazione di Patti Pravo. Ma che facilissima, però, dai.
1: Com'è?
2: Se perdo te, cosa farò? Almeno mi pare di farla.
0: Bellissima.
2: Però mi sembra di farla.
1: Te l'ho detto, sei vicina vocalmente a Patti Pravo. Sei vicina. Renzo, quello è stato un periodo in cui, va bene, con Gianni Boncompagni avete ideato non solo Bandiera Gialla, ma c'è stata una sequenza infinita di cose, di grandi successi, prima radiofonici, poi televisivi. Ma come facevate?
0: No, avevamo la voglia di fare sempre l'altro, una cosa che non avevamo visto, che non doveva essere, non doveva una copiatura di altre cose. Noi ci inventavamo, quando poi dopo Bandiera Gialla, io feci Per voi giovani, naturalmente, perché il successo di Bandiera Gialla fu talmente clamoroso che mi chiamarono a me, disse: può fare un programma come Bandiera Gialla? E io dissi: beh, non si può fare un programma che batte Bandiera Gialla, però l'unica maniera per disturbare Bandiera Gialla è fare un programma giornaliero. Come giornaliero? Giornaliero è solo il giornale radio. E disse: sì, fatemelo fare giornaliero. E inventai Per voi giovani. Quindi ogni giorno andava su Radio 1, questa volta, un programma dove mettevo anche Celentano, Don Bachi e Fausto Leali, che vendette 2 milioni di copie.
3: Wes Montgomery, Jimmy Smith. Wes Montgomery. Era quello che mettevi alla fine, no? Era,
0: quale?
3: È uno stacchetto, Wes Montgomery.
0: Facevo anche il jazz, mettevo perfino qualche canzone napoletana, Roberto Mugolo, eccetera. Per voi giovani era una cosa anomala.
1: Era trasversale.
0: Sì, però è sempre musica buona. Quindi non facevamo proprio i DJ, scegliendo quello che eccetera. Eravamo, mamma mia, tormentati dai discografici.
1: Ah sì?
0: Tormentati, perché ci volevano mettere il loro disco. Cioè, noi alcune volte giravamo il disco perché, hai capito, la facciata A non ci piaceva, e però vedevamo che la facciata B poteva essere un successo. Il discografico non si incavolava. Vabbè, era una cosa, Boncompagni riusciva a spaccare i dischi quando gli portavano quelli. Insistendo, si rompeva.
2: Renzo, scusami,
0: Gianni era formidabile. Un applauso a Gianni, perché
1: un grande applauso a Gianni Boncompagni.
2: Renzo, ma che rapporto hai con i giovani di oggi? Con i giovani di oggi, che rapporto hai? Qua ci sono un sacco di ragazzi giovani.
0: Beh, io purtroppo sono molto visto su TikTok, sì, ma anche su, io ho un channel, Renzo Arbore channel.tv. Questa settimana ho 200.000 persone, e quindi poi attraverso internet, naturalmente i ragazzi mi seguono le mie cose, quindi stranamente naturalmente prendono delle battute, delle cose così eccetera, ma Instagram, Facebook che ma TikTok mi meraviglia, perché naturalmente, e poi io navigo molto e quindi so anche eccetera, però devo dire che insomma la musica che mi piace è la musica d'autore. Come dire.
1: E noi ne abbiamo un esempio adesso, no? Perché adesso ascoltiamo Wilson Pickett e ascoltiamo proprio Land of 1000 Dances.
4: Allora, Land of 1000 Dances. Si bemolle.
5: Si bemolle.
4: Tu te la ricordi benissimo,
6: io spero.
4: Vai.
7: One, two, three.

0: questa è una versione di Wilson Pickett tratta da Cari Amici Vicini e Lontani, dove vediamo Patti Pravo, Loredana Bertè, Gianni Boncompagni, Gepi, i Camaleonti e chi più ne ha più
1: Roberto
0: ne
1: D'Agostino, Zaccagnini, i Camaleonti, sì, sotto
0: Rocky Roberts, ovviamente
1: Gepi
2: Roma avete fatto litigare con cosa, D'Agostino, perché siamo andati lì con la stessa giacca che avevamo comprato uguale, lui è un po' grosso e così, e non parlammo per un mese di questa cosa, dici ma che hai fatto? Sì, mi sono messo questa, cioè, infatti si vede
0: peggio delle sciure praticamente.

0: una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 2-2. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: 2-2.
6: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
0: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: 2-2.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2-2.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: La telecamera tua, Renzo, è quella oggi, Radio 2 Social Club, puntata speciale,
2: esatto,
1: speciale
2: quello.
1: Bandiera gialla. Oh, per non sembrare un gruppo di nostalgici degli anni 60, noi abbiamo invitato anche un giovane di oggi, uno che segue le tendenze.
3: Chiarissimo, bravissimo.
1: Bravissimo, sì. Bravissimo, un ragazzo. È con noi Greg, eccolo qua.
3: Claudio Gregori.
2: Bentornato.
1: Grazie. Che bello, ciao Greg, bentornato.
2: Ciao.
1: Bentornato. Certo, tu che sei cresciuto con la trap.
4: E infatti è occupato questo sedia.
3: Se vuoi sedere.
4: In piedi.
1: Vuoi una sedia?
4: No, va bene.
1: No, perché tu sei, devi fare il ragazzo, devi fare quello giovane, allora devi stare in piedi, capito?
4: Ah, i giovani stanno in piedi.
1: Sì, stanno in piedi.
4: No, vabbè, sì, ovviamente. No, ma io ho sempre.
3: Parlate un po' più forte perché io naturalmente
4: ho sempre amato questo tipo di musica, anche se appunto essendo
1: come
4: giovanissimo non
1: la conosci,
4: me l'hanno fatta ascoltare i miei bisnonni sì. Però mi piacciono tutte queste musiche così che vanno da appunto da Rocky Roberts, Beethoven, Sibelius, Glenn Miller, sono questi.
1: Non è lo stesso proprio periodo, Rocky Roberts e Beethoven.
4: Taglioli.
1: Luciano Taglioli.
4: Taglioli.
1: Con la GL.
4: Italiano, sì, Taglioli. Millavilli.
1: No, qui no. Si scherza ovviamente, sì. Ma invece Greg oggi viene a farci un altro regalo, sempre musicale, sempre dal vivo, con un grande pezzo che portò al successo Nancy Sinatra.
3: Come no, Nancy Sinatra arrivò questo pezzo che decantava i boots made for walking, cioè gli stivaletti fatti per camminare. Tutte le ragazze italiane avevano gli stivaletti, anche i ragazzi, per camminare. Diventò una moda, come tanti anni dopo furono le cose spagnole, eccetera. Ma tutti avevano gli stivaletti. Un ricordo tenerissimo era Renato Zero, che era poverissimo, Renato Fiacchini, e io lo vidi al Piper con gli stivali per l'acqua, sai, gli stivali del papà.
2: Ma che cosa bellissima!
3: Hai capito?
2: Tenerissima!
3: Venne anche lui con questi stivaletti per ballare al Piper this boots are made for walking.
4: Che voi mandavate a manetta.
1: Eh sì, voi lo passavate tanto a bandiera gialla.
5: Il disco giallo,
3: sì,
5: per
3: come
5: quattro,
3: no, certo,
5: mesi,
3: certo.
5: Bandiera
1: quattro
5: mesi.
1: Disco giallo per quattro mesi.
5: Poi ritornò.
1: Lo storico Salvatori conosce tutti i dettagli.
2: Quindi è stato uno dei dischi più passati.
1: Non ti sentiamo.
5: Nell'età della Nancy Sinatra c'era il 66. E lei aveva come regalo il padre, che aveva Strangers in the Night, e lei lo superò con These Boots for Walking, perché era un arrangiamento pazzesco
1: che diventò
4: di Hazelwood, diciamolo, che il
5: sì,
4: brano
5: è il suo partner, certo, come no,
2: che è modernissimo anche oggi comunque.
5: Tu cioè, sei portato lì in Hazelwood? No, non è venuto a venire?
4: L'ha invitato, però lui è sempre un po'
1: schivo,
4: sì. Rimane sempre lì.
1: Eh sì. Beh,
4: lì. Bella, questa. Bellissima questa. È molto anni 60 come battuta.
1: Però è sempre efficace.
4: Sì.
1: Sembrava era una battuta un po' brutta, sembrava una battuta di Lillo.
4: Sì. Beh, cavolo, cioè, Luca, insomma, è brutta, va bene, però. Certo. Dai, e che diamine.
1: No. Cioè, dici, non a
4: quel... No, è quel livello di Lillo, dai. Scherzo.
1: No.
4: Scherzo, perché invece Lillo ha tantissime qualità.
1: È tipo?
4: Non lo so, perché non l'ho portata, l'ho scritta. Non pensavo che se ne parlasse oggi, ve l'ho scritta.
2: Non sei preparato.
4: Me le appuntate. Cioè,
2: sulle qualità.
1: Ce l'avrà comunque, ce l'ha.
4: Si veste per uscire, non va nudo.
1: Come qualità?
4: Non lo so, che non mi ricordo. Sì. Improvvisando su di me, sì. Non mi viene in mente.
1: No, però mangia con le posate.
4: Beh, lanciamo le telefonate.
1: Sulle qualità di Lillo. Ma ne ha tantissime di qualità Lillo.
4: Tipo?
2: È un bellissimo ragazzo.
1: Sì, lui per esempio, ecco, è uno che ogni volta che gira
4: è anche
1: mette
4: australiano,
1: la
4: cioè se dobbiamo dire delle cose a casaccio, eh?
1: È australiano.
4: No, dice che è bello, bellissimo. Sì, vai.
1: No, lui quando gira, per esempio, mette spesso la freccia, non sempre, ma spesso mette la freccia.
4: Sì, a caso, sì, ma, a destra. Vabbè,
1: sì, magari gira a destra la
4: sì,
1: mette.
4: Quello. Ma la mette anche volontariamente sbagliata
2: per confondere.
4: Per confondere, sì.
2: Vabbè, salutiamo Lillo
4: quando,
2: comunque
4: agli inizi dimentico la polizia lui
1: comunque mano, intanto sì. È uno che paga quasi sempre le tasse per esempio
4: sì una volta sì no cioè no quando è che l'ha pagate è stato
1: non le paga sempre
4: no hai detto tu quasi sempre
1: no dico, quindi non, quasi sempre
4: tu, come disse qualcuno, tu l'hai detto a Ponzio Pilato, sì. Vabbè, sì.
1: Ma arriviamo alla musica dal vivo, perché come dicevamo prima, Greg ci fa questo regalo oggi.
4: Aspetta che arriva.
1: Ah sì, è Lillo?
4: Sì.
1: Chi è?
4: No, mia moglie, però ah, magari no. Risponde.
1: Sì, rispondi. Sì. Ma è una telefonata degli anni 60 o di oggi?
4: Degli anni 60 sul cellulare, perché ho fatto questa applicazione. Cioè. Telefonata solo al telefono degli anni 60 arrivano, sì. Cioè.
2: Comunque lo dico per chi ci ascolta in radio, non ci sta guardando, hai una camicia perfettamente in tema.
1: Bellissima.
4: Invece per chi ci sta guardando no. Però no, è il.
3: Sì, è sì, una camicia pizza.
2: Non si può parlare con Greg.
4: Con la centina.
2: Sfido chiunque di voi del pubblico a tenere una conversazione con Greg.
1: Non è facile.
4: Ma nessuno vuole.
1: Non è facile.
3: Approvo, è una camicia bit, proprio bit.
2: Sì.
3: È comprata su un vintage. È anche il collo.
4: Una bitteria qua. Cioè, hanno aperto una bitteria nuova, sì.
2: Qua in via Siago.
4: Vicino a via Siago, sì.
1: Senti, te la senti di raggiungere sul palco la social band? So che suoni anche la chitarra su questo brano.
4: So che suono anche la chitarra, sì.
1: Lo sai?
4: No.
1: Lo sai?
4: Buonasera.
1: Mi vuoi dare il telefono se dovessi richiamare tua moglie?
4: Sono silenzioso.
1: Ah, silenzioso, ok.
4: Messo modalità silenzioso.
1: Sapete che i soldati, i militari americani avevano adottato questa canzone "These Boots Are Made for Walking" anche quando marciavano, anche in Vietnam sembra che cantassero questa canzone purtroppo in quella sciagurata guerra. Ma adesso la ascoltiamo non da Nancy Sinatra ma direttamente da lui, da Greg dal vivo.
3: Vai.

0: bandiere gialle qui nella sala B di via Asiago per Greg e per These Boots Are Made for Walking, balletto straordinario di Francis e di Emma. Veramente.
1: Abbiamo messo gli stivali apposta, sì.
0: Avete degli stivali bellissimi, veramente degli stivali bellissimi. Greg, complimenti, complimenti. Al microfono è lasciato là, te lo diamo, non c'è problema.
1: Grazie Francis.
0: Renzo, ma la sì. Musica beat, perché noi venivamo, insomma, quel periodo si veniva dalla beat generation.
2: No, momento, quando noi ci inventammo la musica beat, la musica si chiamava Ye Ye. E a noi non ci piaceva, si diceva una canzone Ye Ye, ti ricordi Dario? Ecco, tutti facevano la musica Ye Ye, Catherine Spack, noi siamo i giovani più giovani, era Ye Ye. Allora io dissi a Gianni, avevo studiato il jazz, la musica beat, la beat generation di Ferlinghetti, Kerouac e tutti gli altri di San Francisco, e dissi rubiamo beat, sì, vabbè, chiamammo subito il direttore di Big, si chiamava Marcello Mancini, Balberico Crocetta del Piper, chiamammo qualche altro e diciamo noi la chiamiamo beat, ma si può, sì.
0: Certo, perché, non c'era mica il copyright.
2: No, perché Gianni era formidabile, buon compagni, quando uno diceva non si può, lui diceva si può. Sempre, sempre, e quindi la facemmo subito beat, e quindi nacque la beat music, perfino in Francia si chiamò beat music, in Inghilterra no. Non lo presero sul serio, ma poi in Italia la moda beat, la minigonna, la ragazza beat,
3: però Patti Bravo,
2: e prima ancora Caterina Caselli, la ragazza beat, noi cercavamo al Piper la ragazza beat, perché Caterina era già importante per tanti motivi, Caterina Caselli, e arrivò, vedemmo questa ragazza, Nicoletta Strambelli, noi stavamo con Luigi Tenco, buon compagno, Alberico Crocetta, e vedemmo questa ragazza che ballava benissimo, eccetera. Allora Luigi Tenco disse la vado a fermare io e andò a ballare con Nicoletta. Tornò con Nicoletta, dicevo questo qua non mi ha riconosciuto, io ho fatto una serata con lui a Venezia pochi giorni fa, non mi ha riconosciuto, capito? Era così. E poi Alberico Crocetta la chiamò prima Patti Bravo, perché Bravo, sì, perché Bravo era una parola italiana conosciuta in tutto il mondo.
0: Bravo.
2: Alberico è stato bravissimo, ha chiamato Mia Martini, lui Martini, perché è conosciuto in tutto il mondo, e quindi poi mi chiamò e mi disse meglio Bravo, perché questa qui è un po' strana, questa Nicoletta. E io feci il primo pezzo su Nicoletta per il Radio Corriere, si chiamava Gli uomini me li fumo come sigarette.
1: Oh, è geniale!
0: Che bel titolo!
1: Veramente!
0: Che bel titolo! Senti, prima hai nominato Caterina
2: sì,
0: Caselli.
2: Bravissima.
0: E noi abbiamo veramente, oggi abbiamo una chicca qua su Caterina Caselli, che insieme con Giorgio Gaber cantano un medley dei Beatles. E ce li ascoltiamo, ce li guardiamo qui.
2: Come no?
0: A Radio 2 Social Club.
4: Da omaggio ai Beatles abbiamo scelto due brani che ci sono sembrati particolarmente significativi nel repertorio del complesso di Liverpool.

0: parlato anche di blues.
1: Sì, la musica che non era musica.
2: Dario Salvatori, tu che sei uno storico, questo che programma era?
3: Questo è un programma, diamoci del tu, una accoppiata folle, perché era fra Giorgio Gaber e Caterina Caselli. Ma sicuramente la storia dei balli è fenomenale, perché lo shake si era un po' affusolato, era un po' smosciato lo shake, anche al Piper, c'era quello inglese e quello italiano. E allora però si chiamava jerk, come dicevi
4: jerk,
3: te,
4: jerk.
3: Ma ancor di più sisso. Era una cosa che ti chiamava.
4: Il sisso nacque, campò soltanto sei
3: un anno,
4: mesi,
3: sì,
4: un
3: sì,
4: anno
3: è vero.
4: Con un pezzo che si chiamava The In Crowd.
3: The In Crowd,
4: cioè, Ramsey Lewis.
3: Ramsey Lewis, che tu mettevi nel
4: sono preparato già.
3: Poi dopo arrivò una cosa, arrivò il Rhythm and Blues, questi due sciagurati mettevano soltanto persone di Rhythm and Blues, Otis Redding, Solomon Burke, Wilson Pickett, non si dice più.
4: Grazie.
3: E allora questi però nelle canzoni portavano dei balli, per esempio James Brown diceva Boogaloo, oppure Mashed Potatoes, erano balli, oppure un'altra cosa, Alligator, era un ballo. E allora Boncompagni inventò un ballo anche lui, dice che per noi siamo sempre soliti, e allora si inventò questo brano che si chiamava Underdog. Allora tutti quanti, come si balla l'Underdog? È un po' difficile, sotto il cane, insomma, così. Oggi invece è una cosa che conta di più, quando uno si sente un po' sfigato dice io sono un underdog.
2: È vero,
4: è vero.
3: Certamente, sì, è così. E quindi Boncompagni era.
5: Quindi comunque i balli erano importantissimi all'epoca.
3: Importantissimi.
5: Un po' come TikTok oggi.
4: Come
5: cioè,
4: no?
5: Comunque
4: certo,
5: la viralità parte anche da quello.
2: Sì, però a TikTok ognuno balla a casa sua, invece qui si ballava insieme.
5: Si ballava insieme.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27 Puglia Culture, Regione Puglia, Sezione Turismo.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Serve l'urletto con le bandiere gialle del pubblico di Bandiera Gialla, perché ringraziamo con questo urletto e questa manifestazione di entusiasmo la partecipazione a questa puntata speciale di Radio 2 Social Club di Greg, che è stato con noi e che ci ha fatto questo regalo oggi, come Paola Turci prima e come Malika Ayane che verrà. Grazie davvero.
2: Grazie.
3: No, pensavo fosse retribuito. No, va bene.
1: Cosa?
3: Pensavo fosse retribuito. No, va bene.
1: È un termine che noi non conosciamo.
2: Poi c'era Domenico, lì vicino all'uscita.
1: Comunque sì, c'è il vice direttore qua di Radio 2 che...
2: Cosentino!
1: Sì, manovra parecchi contanti, eccolo là, è Domenico Cosentino, eccolo lì. Grazie a Greg. Renzo, ma a un certo punto inizia la carriera di un giovane autore, un giovane compositore.
4: Compositore.
1: Che si chiama Lucio Battisti e che scrive canzoni per altri,
4: sì,
1: tipo i Ribelli, insomma comincia a dare qualche canzone in giro.
4: Sì, lui era stato un musicista, chitarrista di un gruppo di Toni Dallara, pensa, suonava la chitarra.
3: I Campioni.
4: Poi mi dissero, una discografica si chiamava Christine Leroux, che questo ragazzo era molto bravo, poi insomma ha fatto il compositore, noi lo conoscemmo come compositore dei pezzi dei Dick Dick, dell'Equipe 84 e di tanti altri. Venne a Bandiera Gialla e noi dicemmo: guarda Lucio, devi far sentire i pezzi dei dischi, ma non possiamo mettere i dischi, devi cantare. Allora io dico esattamente dove stava Lucio Battisti, perché me lo ricordo qua. Io incontrai Lucio e dissi: guarda Lucio, che devi cantare tu. Disse: ma io canto peggio di Mogol.
1: Ha detto:
4: canto peggio di Giulio, non so cantare.
1: Salutiamo con affetto Giulio.
4: Però
1: è vero che non canta.
4: Non
1: Giulio,
4: lo dice
1: però.
4: Mai, non lo dice mai. C'ha una vociaccia terribile Giulio Mogol. Allora io presi una chitarra lì, ecco, una chitarra tutta eccetera, e dissi: Lucio, devi cantare, se no questi ragazzi rimangono delusi. Va bene, andò sul palco e cantò le sue canzoni. Da allora è diventato cantante, Lucio Battisti.
1: Lucio Battisti.
4: Abbiamo battezzato noi. Ecco, vabbè.
1: Allora, si racconta, Dario lo sa bene, si racconta che a un certo punto in ricordi, non per una serie di motivi, proprio perché Battisti non aveva la voce tipica del cantante di allora, dell'epoca, si racconta che ci fosse una certa resistenza della casa discografica a farlo passare da autore, da compositore a cantante, no? Oltre all'episodio di Lucio Dalla c'è anche l'episodio che racconta Mogol, che dovettero insistere un bel po' per arrivare a fargli incidere dei dischi con la sua voce.
3: Ma questo qui diciamo, lui fece per una lira per i ribelli si erano staccati dal clan Celentano e al loro posto erano arrivati i ragazzi della via Gluck. E poi invece La Facciata B era Dolce di Giorno, era il primo disco di Dick Dick, e quindi è così. Poi dei ricordi lo testò in qualche modo, no? E allora quando c'era Sanremo facevano delle compilation a 33 giri e ci capitò una canzone non migliore del passato di Sergio Endrigo, Adesso Sì. E Battisti ha cantato in quell'album
1: adesso che tu
3: ma lui lontano. Aveva ragione Renzo, perché era tutto un po' squadrato, nessuno lo voleva, però era là, la storia ci dice che quella è stata la prima canzone di Lucio Battisti.
1: E fatto sta che a un certo punto finalmente si realizza il sogno e si registra il primo singolo di Battisti, dove appunto La Facciata B era Dolce di Giorno, La Facciata A era questa canzone, che è una dei primi esempi di collaborazioni tra Lucio Battisti e Mogol, una collaborazione che poi darà vita a alcuni dei più grandi successi della colonna sonora della nostra vita, di tante generazioni. E questa è Per una lira.
2: Luca Barbarossa!

0: Luca Barbarossa e la Social Band per una lira.
1: Che pezzo!
0: Per questa puntata speciale di Bandiera Gialla.
1: Dario lo sa perché Dario è uno storico, sa tutto, ma questo singolo di Battisti andò malissimo. Cioè non vendette una copia, ne avevano stampate tipo 500 copie quasi per sfida, per cosa che... all'epoca 500 copie si facevano per fare la promozione, diciamo
2: sì.
1: Così.
2: Però poi arrivò un cantagiro dove lui cantava Balla Linda e quello funzionò moltissimo. Ti ricordi?
3: Allora i discografici, quando un disco non si vendeva, dicevano non si muove.
1: Non si muove.
3: Praticamente.
1: Sì, perché era l'entrata e l'uscita dai negozi. Sì, perché quando esce il negozio.
0: Ah, era fisico, infatti.
1: Il negozio riordina. Certo, il negozio riordina e dai magazzini finalmente il disco si muove. Adesso. Com'è? Adesso non si clicca.
0: Oh, adesso è fluido, è
1: non
0: tutto
1: si
0: liquido.
1: Non si streama,
0: esatto.
1: Vabbè, tutto è diverso. Però insomma. Devo dire che anche le carriere di grandi artisti, succederà un po' la stessa cosa anche a Lucio Dalla qualche anno dopo, che nonostante il grande artista che era, ci mise un po' a uscire fuori.
2: Lucio Dalla vinse una puntata di Bandiera Gialla con Puff Boom.
1: Puff Boom, certo, sì. Uno dei primi.
2: Prima Sanremo di Lucio Dalla.
3: Però io lo mettevo per voi giovani come Il Cielo, il primo disco.
2: Quello dopo.
3: Il Cielo.
2: Sì.
0: Posso chiedervi una cosa, ma all'estero si erano accorti di voi con Bandiera Gialla, i vostri programmi? All'estero si erano accorti di quello che stava succedendo in Italia?
3: Ma sì, c'era qualcuno della BBC che veniva da ste parti, se lo ricordano i miei amici, ma anche dopo, quando abbiamo fatto l'altro rivento, c'era questo che era venuto dalla BBC per capire i programmi di successo della radio italiana. Noi naturalmente facevamo degli scherzi terribili a questo BBC, tutto vestito come se stesse a Piccadilly Circus.
2: Ma tu ti ricordi Monte Carlo quando diventò anche italiana?
3: Sì.
2: Era Noël Coutisson e vi voleva, te lo ricordi?
3: Sì, come no.
2: Il tarlo fu Herbert Pagani, che era un numero straordinario.
3: Monte Carlo fu, diventò anche bella beat.
1: Ho inforcato gli occhiali perché voglio dare un'idea a chi ci sta ascoltando, a chi ci sta guardando, di quella che poteva essere questa rivoluzione musicale che Bandiera Gialla portò. Per fare un esempio. Quella che oggi definiremmo la playlist della puntata del 8 ottobre 1966 vedeva questa sfilza di canzoni memorabili. La prima canzone regina in carica era Yellow Submarine dei Beatles. La seconda era Just Like a Woman di Bob Dylan. E poi Ray Charles, I Choose to Sing the Blues. Poi Sonny and Cher, Gianni Pettenati con l'omonima
3: Bandiera Gialla.
1: Bandiera Gialla, anche questa è stata una canzone regina. Poi c'era Antoine, vedi?
0: Mais pas pour toi.
1: Questa la dovevi pronunciare te. Los Bravos, che scalzarono dalla classifica addirittura i Rolling Stones.
2: Black is Black.
1: Con Black is Black.
3: Erano i primi spagnoli che arrivavano in Italia, Los Bravos.
2: Però il cantante era tedesco.
3: Questo non me lo ricordo.
1: Dario Salvatori sa tutto. Wikidario, lo chiamano Wikidario. Poi c'era Wilson Pickett con In the Midnight Hour, cioè un pezzettino così, proprio diciamo così. E insomma, una canzone è pazzesco in quel periodo, quante successi sono rimasti per sempre.
3: Poi noi abbiamo fatto prima la musica inglese soprattutto, poi la musica americana, il rhythm and blues. E James Brown fu una rivoluzione, Wilson Pickett eccetera, e poi ritornammo agli americani con i Creedence Clearwater Revival e Small Faces ed altri gruppi.
1: Dopo li ascolteremo fatti dalla Social Band i Creedence, abbiamo fatto proprio Proud Mary proprio per te. Proud Mary la canterà Frenzy.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Posso fare un'osservazione a Renzo? Perché abbiamo avuto una sigla, quella di Rocky Roberts,
1: sì,
0: ma in realtà è un pezzo americano che si chiama Billy Anderson, è un cantante country, pensa, un cantante country che fa una cosa di rhythm and blues, e si chiamava Thunderbird Twist, quindi 63 era proprio, sì. E allora poi
2: è diventata T-Bird,
0: sì, T-Bird. Ma poi dopo lui e Boncompagni se ne accorsero che lui stava sulla Costa Azzurra a lavorare, ti ricordi? Rocky Roberts stava sulla Costa Azzurra e poi le vede acchiappato alla Costa Azzurra, vi è arrivato là e quella sigla ha funzionato da Dio. E questo qua, questo un uomo country, ancora sta in North Carolina e fa le serate e fa 88 anni e adesso mi fermo, ma me ne fermo un altro. Poi c'è un altro ancora che ha fatto queste canzoni.
1: Dai,
0: ma poi che la prima sigla è stata la prima vittoria, Woolly Bully di Sam the Sham. Questo si chiama Domingo Samudio, sta a Dallas e ha 88 anni lui. Gli devi fare una telefonata a questi.
1: Ah, vabbè.
0: Devi fare una telefonata.
1: Bravo, già,
0: no,
1: però ti voglio dire una cosa che tu non sai. Rocky Roberts, io suonavo in un club per americani, degli americani, USO, United States Organization, Napoli, Calata San Marco. Arrivò un soldato con un batterista, Doug Fox. Il batterista si chiamava Doug Fox, il soldato si chiamava Rocky Roberts.
2: Ma pensa, ancora prima,
1: pensati,
2: della Costa Azzurra, ancora prima, pazzesco, racconti pazzeschi. Renzo, è stato meraviglioso averti qua a Radio 2 Social
1: Bellissimo.
2: Club, ma facciamo il finale tutti insieme, perché come
3: per
2: ti ho
3: forza.
2: Detto la Social Band ha preparato proprio per te, che sappiamo che i Creedence sono il tuo gruppo preferito, ha preparato Proud Mary per chiudere questa puntata, ma io ti sono noi tutti che indegnamente veniamo qui a fare un po' di radio, a fare un po' di intrattenimento, noi tutti ti siamo
1: lo fate benissimo, ragazzi.
2: No, che benissimo,
1: meno male che ci siete voi.
2: Lo facciamo sicuramente con passione e con voglia, ma lo facciamo grazie a voi che avete tracciato una strada straordinaria. Tu, Gianni Boncompagni, siamo cresciuti con i vostri programmi, con Alto Gradimento, per quanto riguarda la mia generazione, perché ero troppo piccolo per Bandiera Gialla, però già c'ero, purtroppo già
1: citiamo
2: c'ero.
1: Anche Supersonic, perché erano sono venuti dopo di noi, però
2: giovani Supersonic, Parade, insomma tanti altri. Veramente è stato illuminante tutto quello che avete fatto, tutto quello che hai fatto in radio televisione. No, vabbè, va detto.
3: Non gli piace.
1: Se no diventa commemorazione.
3: No.
2: Celebration. Oggi è celebration.
0: Proud Mary è un pezzo da palude e quindi dobbiamo fare quello.
2: Assolutamente. Proud Mary, la Social Band con Francis.

0: Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, Francis Alina Assone. Radio 2 Social Club nel segno di bandiera gialla a 60 anni dalla prima puntata di questo storico e rivoluzionario programma. Grazie a Gianni Boncompagni per averlo creato insieme a Renzo Arbore. Grazie a Dario Salvatori.
1: Grazie a Greg, Paola Tucci, Malika Ian che hanno preso parte di questa puntata speciale. Grazie Luca e grazie a tutto il pubblico e ai tecnici di Radio 2.
0: Grazie a Emma Stoccolma, da Radio 2 Social Club è tutto, viva Bandiera Gialla, ciao a tutti!
1: Tutto sotto controllo!

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
1: 2-2.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: 2-2.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 2-2.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2, stai serena.
12: Buongiorno, bentrovati. Questa è l'ultima puntata di Stai Serena. Va un po' in pace anche Massimo Cervelli per un paio di settimane, poi lo ritroverete però.
13: 29 giugno 9:10:30 con Flaminia Bolzan vado al massimo. Questo è il giusto per autoincensarmi. Vado al massimo, c'è Flaminia Bolzan che conoscete perché fa parte della famiglia di Radio 2, quindi estate con lei.
12: Vabbè.
13: Tu farai vacanze, promozione libro, Lady Rimpettaie, mi raccomando, non mancate nella lettura estiva.
12: Comunque quinta ristampa, vabbè, è la prima volta che ne parlo perché mi sento molto in colpa.
13: Allora lo sai da cosa si nota il successo di un libro? Quando facendo una passeggiata a lungomare vedi sulle menzoline degli ombrelloni il libro di Faletti, io ricordo, certo. Io uccido era ovunque, o con Camilleri, o anche sulle menzoline dei treni ad alta velocità quando vengono appoggiati.
12: E quindi se lo vedrai mi manderai le foto.
13: Viaggerò molto spesso in treno solo per vedere se le dirimpettaie campeggia. Ok?
12: E invece abbiamo la grande gioia di avere con noi Valeria Parrella, grazie per essere con noi.
13: Buongiorno. A proposito di libri,
12: il Feltrinelli esce con La ragazzina. Valeria, tu sei un'amica, mi posso vantare di essere tua amica? Sì, perché sei una donna super intelligente, super brava, scrivi da Dio. Questo ultimo romanzo, che poi è la storia di Giovanna d'Arco, è pazzesco, e quindi con te salutiamo anche le tante scrittrici e tanti scrittori che abbiamo avuto in questa stagione di Stai Serena e che spero abbiano contribuito insomma a quantomeno a incuriosirvi, no? Incuriosire ascoltatrici e ascoltatori. Valeria, come stai? Comunque, innanzitutto
14: le dirimpettaie campeggia anche sulle menzolette di casa mia, non solamente nei treni.
13: Brava Valeria,
12: sei troppo carina.
13: Quante
12: grazie.
13: Stelle diamo da 1 a 5? Facciamo anche una mini recensione.
12: Vabbè,
13: Valeria
12: magari non l'ha letto ancora.
14: No, io direi 5, detto divertente, prosa impeccabile. Bene. Come lei,
13: prosa impeccabile.
12: Ti amo. Va bene, dai, pensiamo a Giovanna d'Arco invece, perché Giovanna d'Arco, no, è anche un emblema che spesso viene tirata in ballo quando vuoi dire, vuoi fare la Giovanna d'Arco, cioè quando hai di fronte una donna un po' isterica che si vanta di, che vuole insomma rompere gli schemi. Perché Giovanna d'Arco è nel tuo libro Feltrinelli La ragazzina, e che cosa hai amato di lei?
14: Dunque, io l'ho incontrata leggendo Gli atti del processo fui piccina, a 19 anni la condannarono al rogo. Già. Quindi teniamo presente, era una ragazza giovanissima, semianalfabeta, che si trova davanti al tribunale dell'Inquisizione e dà delle risposte intelligentissime, ficcanti, a volte anche divertenti, cioè prende anche in giro gli inquisitori. E quindi mi sono detta, questa ragazzina va proprio approfondita, cioè chi è? Perché poi un po' tutti conosciamo Giovanna d'Arco, certo. Però lei veramente ha una vita esemplare che valeva la pena, secondo me, di rispolverare un po', però non da un punto di vista storico, proprio da un punto di vista romanzesco, cioè certo. Raccontare che cosa è stata come persona, perché anche lei sarà stata una ragazzina prima di diventare una santa.
12: E che cosa, no? Hai capito?
13: Che adolescenza ha avuto? Perché purtroppo è morta giovanissima.
14: Sì, esatto, sì, la vita breve ma intensissima. Allora, ho capito che ha messo in crisi gli uomini del suo tempo, perché le voci le hanno detto che doveva comandare un esercito e riesce a convincerli a farlo. È una donna condottiero. Ho capito che ha messo in crisi tutto il paese, perché non le venivano le mestruazioni, si taglia i capelli a maschio per cavalcare i pantaloni. Cioè, stiamo parlando del 1400,
12: una cosa sì, che tu scrivi che sarebbe stata sarebbe stata scomunicata, appunto, quindi diciamo non era una cosa leggera, ecco.
13: Cerchiamo di mettere un po' appunto il collegamento, perché
14: sì, tutto il paese, perché non le venivano le mestruazioni, si taglia i capelli a maschio per cavalcare i pantaloni. Cioè, stiamo parlando del 1400,
12: una cosa sì, che tu scrivi che sarebbe stata sarebbe stata scomunicata, appunto, quindi diciamo non era una cosa leggera, ecco.
13: Cerchiamo di mettere un po' appunto il collegamento, perché la conversazione va e viene, salta un po'. Allora,

0: Buonasera.
1: Maddalena, 28enne, che l'anno scorso al Palagiova Tour ha aperto alcuni suoi concerti, così come ha aperto il tour di Cristiano De André. Questa è una canzone che si autocita nel titolo Ehi Maddalena, è appena ascoltata in quest'ultima puntata di Stai Serena, stagione 25-26, con tanto, se vedete sul canale 202, di omaggio alla signora Bortone di un fan, con mazzo di girasoli bellissimo e orsacchiotto in allegato alla base. Ma insieme
2: ve lo giro, sì, per le telecamere.
1: Orsacchiotto da mettere immediatamente poi
2: ovviamente a dormire nel mio letto.
1: Esatto,
2: così come fanno le bambine
1: accanto alla bambola spagnola,
2: le bambine coscienziose
1: ad ampio
2: davvero
1: raggio.
2: Grazie davvero, l'affetto mi commuove sempre, quindi salutiamo Christian.
1: E Valeria Parrella l'abbiamo recuperata con
2: allora andiamo subito con i Bee Gees e poi facciamo una lunga con Valeria, se non riusciamo ad averla subito.
1: Adesso ce l'abbiamo, cioè, dice, prova.
2: Grande.
3: Sì, mi avete solo in voce, ma okay, mi avete,
1: va bene, allora.
3: come sarebbe successo a Giovanna d'Arco con le voci
1: solo. Esatto, infatti la vulgata è sento le voci, cioè i capelli corti e i film di Luc Besson, anche il film quello in bianco e nero di chi era?
2: Dreyer,
1: di
2: Dreyer, esatto. Dreyer,
3: sì, l'ultimo film in bianco e nero muto, tra l'altro, bellissimo. Però quello parla proprio della passione di Giovanna d'Arco, cioè di tutto quello che appunto ha passato, come si dice la napoletana, quando va sul rogo. Ma prima c'era tutta un'intercapedine della storia che secondo me poteva essere restituita, ed è quella appunto della fanciullezza, perché sai, poi allora si parla pochissimo delle donne nella storia e quando ne parlano solo quando servono,
1: sì.
3: Quindi prima e dopo silenzio,
1: giusto.
3: Invece De Maschi si ricostruisce un sacco di roba, no?
2: Senti, ma tu scrivi questa frase molto bella: quando una persona è diversa dagli altri, gli altri non sanno dove sistemarla, cosa pensarne, come dimenticarla, come chiamarla, che è un modo efficacissimo per rappresentare la diversità. E aggiungi che essere uguali è più rassicurante, no? Essere
3: uguali più comodo, diciamo.
2: Okay.
3: Che allora io sono convinta che le persone divergenti

0: E Giovanna sicuramente lo era, perché appunto fa delle cose stranissime che gli altri non possono capire, costringono anche gli altri a risistemarsi. Cioè, se tu, Giovanna, per esempio, nella sua storia si sa che lei a un certo punto fa posto, si alza dal letto e va e fa mettere un mendicante al posto suo. Madonna, che casino sarà successo in casa, no?
1: Certo.
0: Cioè, pensa il padre, non sarà stato contento, la madre avrà mediato un po', no? Però quando succedono queste cose, tutti quanti si devono riposizionare, e così lo penso di tutti, cioè l'ho pensato di tantissime figure esemplari. Cioè, il primo giorno in cui Greta Thunberg si è seduta a terra e non è andata a scuola, la mamma avrà detto: oddio, la ragazzina ci sta sfuggendo di mano, perché non è andata a scuola, non si voleva far interrogare? Oppure che so,
2: sì, Rosa Parks,
0: Rosa Parks, di venerdì.
2: Rosa Parks che non si alza per cedere il posto, no? E crea, capisci? Cioè, dai là al, certo. Eh beh, ci sono tanti piccoli gesti che poi diventano gesti simbolici che hanno dato la stura.
1: Mi viene in mente, insomma, tutte le ragazze iraniane che cercano di vivere la loro libertà, no? E che poi a prezzo della vita, e quindi
0: infatti le continuiamo a mandare sul rogo, questa è la verità. Perciò io non ho potuto cambiare il finale, come avrebbero fatto forse in una serie Netflix.
2: Beh, però puoi essere contattata e scrivere con loro un finale diverso, mettiamola
1: come,
2: così,
1: come diceva Nanni Moretti, il momento what the fuck,
2: esatto, il twist. In effetti sì. Senti, a un certo punto fai notare anche la differenza tra santi e sante, ce la racconti, Valeria, nella ragazzina dedicata?
0: Allora, diciamo, questa, io ho una terza voce, una terza voce narrante, diciamo, non ho scelto una prima voce, quindi è un gioco, è una boutade che si crea all'interno del libro, nel senso che a un certo punto questa voce narrante dice, e poi Giovanna sta nel viaggio, sta lì che da mangiare agli uccellini, e ecco, così facilmente diventano tutti quanti santi. Lei invece si deve far straziare le carni sulla ruota dentata oppure andare al rogo. Ovviamente è una butade, perché ovviamente anche tutti i martiri dei santi maschi pure sono brutti, però io notavo questa cosa. Il libro è uscito il 28 aprile, che è Santa Valeria.
1: Sì.
0: Sul calendario c'è scritto Vergine e Martire. Vi è mai capitato di trovare sul calendario,
1: vero,
0: un'indicazione sullo stato, se i santi,
1: vero,
0: avevano non fatto l'amore prima di diventare santi?
1: No. È molto vero, come se la verginità femminile fosse un valore attestante, un'aggiunta alla santità.
0: Sì, sì, non basta che ti fai bruciare, che ti bruciano viva, capito? Devi dimostrare di essere vergine,
1: non aver conosciuto uomo. Ma e questa cosa invece che Giovanna non voleva sposarsi, perché? Come lo motivi? Perché lei?
0: Allora, Giovanna è un genio anche in questo, è secondo me rivoluzionaria anche in questo. Lei riceve dalle voci una delle cose, dice lei, tu devi fare voto di castità. Per cui il padre cerca, io immagino, perché ovviamente poi questa non è storia, diciamo, con le fonti di prima mano, è appunto, è un romanzo il mio, io mi sono messa negli interstizi dell'invenzione,
2: okay.
0: E a un certo punto io ho immaginato che lei vada ai genitori, perché il papà la fidanza, questo è vero, questo è storico, con il ragazzo, il figlio di uno del paese vicino, quindi i due papà si occupano di organizzare un matrimonio
1: come
0: combinato,
1: veniva,
0: e
1: con
0: anche
1: tutte.
0: Questa,
1: certo,
0: è una cosa che purtroppo succede ancora adesso in questo mondo e in quell'altro. Quindi questo matrimonio combinato, lei che fa? Ha un'idea geniale, dice: sentite, io me lo posso pure sposare a questo qua, però ho fatto voto di castità, vedete un po' voi come fare.
2: Stupendo. Quindi sarà un matrimonio bianco, la Sacra Rotta annullerà tutto.
1: No, e peraltro,
2: per dire,
1: diciamo, la donna, se voleva essere libera nell'antichità, doveva essere non sposata, perché altrimenti entrava sotto il giogo maritale. Invece, una volta liberatosi del padre, poi lei poteva essere più indipendente.
0: Allora, passavano un sacco di guai, perché poi ho scoperto un sacco di figure nel Medioevo geniali che dovevano andare in convento se non volevi.
1: Vedi.
0: E quelle altre che passavano guai erano le vedove. Per esempio, in tutta la storia di Giovanna c'è una madrina di battesimo che io ho fatto diventare una personaggio importantissima, perché l'ho trovata geniale, perché ho pensato: chi sarà stato che ha educato Giovanna così? La madre e la madrina, cioè avrà avuto,
1: certo,
0: delle figure
1: più
0: attorno,
1: madri,
0: super fighe, no? Che l'hanno
2: avanguardia,
0: che gli hanno fatto capire, l'hanno creata libera.
2: Sì.
0: E capisci che è parola enorme questa qui. E quindi la madrina è una vedova. Allora, quando c'è il processo di inquisizione, le chiedono, le dicono: ma è vero che la tua madrina è una strega? Mm. Lui diceva: no, veramente a me noi ci portava a pregare sull'eremo di Bermond. Poi se le streghe fanno così, fate voi, insomma, così. Per dire che c'è bisogno sempre di cercare una strega. Siccome lei era vergine e ragazzina, non poteva esserlo, allora la strega della storia poteva benissimo essere la vedova.
1: Certo. E che fine fa la vedova? Ce lo dici dopo i Bee Gees?
2: Vabbè.
1: Ce lo dici dopo i Bee Gees? Torniamo con Valeria Parrella, la ragazzina Feltrinelli.
2: Sì, e questa è La febbre del sabato sera. Quindi è inutile, 48 anni del 78, anche 77, dipende da dove l'avete, dall'angolazione Stati Uniti 77, Italia 78.

0: Eccoci qui, eravamo tutti in piedi a ballare con The Night Fever, The Bee Gees, anche a distanza di tanti anni. Valeria Parrella è con noi, ci parla della ragazzina, cioè di Giovanna d'Arco. Tu aggiungi questa frase molto bella, che però vorrei che la spiegassi ad ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici e telespettatori: le ragazzine indomite, se raggiungono un re, lo fanno piangere.
1: È una scena, questa pare veramente accaduta, cioè a un certo punto, cioè, la storia è questa: tu tieni presente, ci sta questa ragazzina che sta in un paese di 400 anime della Lorena nel 1400 e deve andare a parlare con uno che da 78 anni cerca di salire sul trono e non ci riesce. È come se parti, che ne so, da una campagna dell'agro nocerino sarnese e devi arrivare a Palazzo Chigi da sola,
0: di senza, più senza arrivare da Trump, arrivare, che ne so, alla White House.
1: Sì, forse,
0: no?
1: Di più, brava, sì, sì. Esatto, così, una roba così. E lei arriva, allora il re le fa uno scherzetto, perché questi maschi giocherelloni, no, che non crescono. Allora dice, vediamo se questa veramente ha capito io chi sono, se è veramente ispirata da Dio. Si mette su uno scranno laterale, al suo posto fa sedere un dignitario che sta vestito lì tutto con la corona in testa, insomma, a forma di re. Pare che Giovanna invece non si sia fatta, diciamo, prendere per il naso e corre dal re, si schiaccia davanti a questo tipo che stava un po' dimesso e gli dice: gentile signor Delfino, guarda, Dio mi ha detto che il tuo esercito lo devo comandare io e ti farò incoronare a Reims. Questa cosa succederà. A quel punto io ovviamente qui mi sono potuta inventare tutto il resto e ho immaginato che questo futuro Carlo VII abbia cacciato tutti dalla stanza e si sia messo a piangere, perché dice, cioè, erano 78 anni che ci provavano, lui non aveva più un regno, non aveva più Parigi, gli inglesi si erano presi tutto, arriva una ragazzina con i capelli tagliati a ciotolo, la guarda, capisce che è lui, lo guarda dritto negli occhi e gli ridà la speranza che qualcuno gli aveva tolto.
0: Senti,
1: io ho immaginato che piangesse.
0: Sarebbe stato veramente bello. Senti, ma appunto la zia che fine fa? La vedova, insomma,
2: l'altra madrina.
1: Non la madrina. Allora, la madrina la reincontriamo nel processo di revisione, perché pensa alla storia. Giovanna d'Arco viene bruciata a Reims e 25 anni dopo fanno il processo di revisione. Anche questo vi ricorda qualcosa? Succede continuamente. Peccato che la ragazzina era stata bruciata, ma la cosa incredibile è che viene bruciata solo lei, cioè lei, l'assedio di Orléans e il re sul trono di Francia non li rimette da soli, no? E c'è Jean d'Aulon l'attendente, c'è il bastardo d'Orléans e ci sono tutti dell'esercito, c'è suo fratello, ma viene bruciata solo la ragazzina, solo lei. Quindi nel processo di revisione noi incontriamo di nuovo tutte le figure della sua vita, però 25 anni dopo, pensa alla migliore amica e anche la madrina. E la madrina dice: guardate, ma voi mi avete preso per strega, avete bruciato lei, però Giovanna era mossa da un'ispirazione vera, veniva con me a pregare, facevamo le ghirlande alla santa. Una storia terribile, ed è terribile perché secondo me in trasparenza noi vediamo ancora il presente, quindi purtroppo non è storicizzata.
0: Una cosa mi viene in mente, Valeria: per recuperarla, la ragazzina, hanno dovuto farla santa, cioè lei è passata dall'essere strega all'essere santa, non c'è una via di mezzo.
1: Scusami, però Serena, non è la stessa cosa che sta succedendo al premio Nobel per la pace Narges Mohammadi?
0: Sì.
1: Cioè,
0: Raniana,
1: è il premio Nobel che è come la santità, no? Però sta in carcere.
2: Sì. È questo.
1: E quindi che è come la condanna, cioè è proprio la stessa cosa.
2: Ma infatti ci sono tanti paralleli nella storia e ahimè anche nel presente con Giovanna d'Arco, che non ha paura. E quindi, Valeria, è una qualità o un problema alla fine? Entrambe, tu forse dici.
1: Guarda, secondo me il coraggio è la qualità. Non avere paura del tutto non va bene, no? Nel senso che non tutti possiamo essere eroi. E la paura è un grande meccanismo intelligente di fuga, cioè orso, salgo sull'albero, paura, la funziona, ecco. Non deve essere una cosa che ferma l'ambizione, ferma le missioni, che siano politiche, umanitarie, religiose, di qualunque genere. Quindi secondo me il coraggio è la vera virtù, cioè riuscire ad andare dritti per la propria strada. E le donne giovani molto spesso ci riescono.
0: Valeria, ci hai dato una bellissima lezione. Sarà ancora più interessante leggere La ragazzina, perché credetemi, vi emozionerà e vi renderà più forti, perché poi il tema è sempre quello. Grazie per essere stata
2: la
0: con
2: foto
0: noi.
2: Di copertina c'è una Giovanna d'Arco contemporanea, modella o intelligenza artificiale?
1: Perché... No, modella dolcissima di 20 anni, viene dal Colorado, si chiama Lucky ed è stata fotografata da Maki Gallimberti.
2: Bellissima foto, bellissima
0: col piercing, Giovanna d'Arco col piercing molto contemporanea. Grazie Valeria, davvero.
2: Grazie. La ragazzina, edito da Feltrinelli, e adesso Michele Bravi, Io, Tu, Lei e Lui, c'è anche la madrina. Io.

0: spalla.
1: Eccoci qui, Michele Bravi sarà anche in concerto, ora Max ce lo racconta. Volevo solo ricordare, appallacciandomi al libro di Valeria Parrella, che in Afghanistan ci sono state delle donne uccise perché protestavano contro le restrizioni sempre più ossessive della loro condizione di vita, non possono praticamente più uscire di casa se non con un uomo e completamente coperte, oltre ovviamente non c'è istruzione, non c'è più nulla. Allora, ci si rallegrerà a Cosenza, giusto?
2: Domani, sì, perché, anzi oggi, scusami, è il 12, venerdì 12, con il concerto in piazza 15 aprile per la presentazione di Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Michele Bravi tra gli ospiti, tra i cantanti, una lineup di grande prestigio. Le vibrazioni, ieri abbiamo intervistato Sarcina che ci ha raccontato appunto di quello che poi faranno questa sera, un grande appuntamento per una festa di fine stagione di Radio 2 con questo grande concerto in Calabria a Cosenza, come detto, che poi verrà trasmesso nel corso del mese di luglio, il 20 per l'esattezza, su Radio 2 e Rai 2. Adesso c'è il GR2 e noi torniamo tra poco con altri ospiti in quest'ultima puntata di Stai Serena.
1: A tra poco.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: 2-2.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: 2-2.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
9: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Cibo, cibo.
12: Sono le 12:30.
13: Rai GR2.
14: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Medio Oriente, dopo l'annuncio di ieri della pace con l'Iran da parte di Trump, il capo della Casa Bianca conferma la notizia questa mattina all'emittente italiana La 7, precisando che gli Stati Uniti hanno raggiunto i propri obiettivi da soli. E allora gli aggiornamenti da Marco Barbonaglia qui studio con me.
15: Potrebbe essere firmato a Ginevra già nel weekend l'accordo tra Stati Uniti e Iran. 4 aerei militari americani, fa sapere il sito Axios, sono partiti verso l'Europa a siglare l'intesa per Washington. Ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, fa sapere Trump. L'Iran però ancora una volta frena. L'agenzia Fars vicina ai Pasdaran replica: firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Tuttavia questa sembrerebbe davvero la volta buona, perché anche alcuni media iraniani, pur rimanendo cauti, fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, sblocco di fondi con iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz e riduzione della presenza militare americana nelle aree circostanti l'Iran. Le negoziazioni successive si concentrerebbero sul nucleare, escludendo però il programma missilistico. Media libanesi sostengono che l'accordo prevede anche la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut. A raffreddare gli animi arriva però la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca precisa che Israele non è parte dell'accordo, pur esprimendo apprezzamento. Trump assicura comunque che l'Iran non avrà la bomba atomica e torna a scagliarsi contro l'Unione Europea. Alla 7 dichiara: i G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli.
14: Grazie a Marco Barbonaglia. E le borse europee allungano il passo puntando su un'imminente fine della guerra in Iran, mentre sale l'attesa per il debutto di SpaceX oggi a Wall Street per quella che si annuncia come la più grande IPO, cioè offerta pubblica iniziale della storia, con l'obiettivo di raccogliere 75 miliardi. Milano avanza di oltre il 2%, bene anche Parigi e Francoforte, sempre in progresso di circa 2 punti. La cronaca italiana: ci sono stati 2 incidenti mortali nella notte, uno a Milano e l'altro a Foggia. Le vittime sono giovanissime.
11: La passione per il calcio, la prospettiva di tornare a giocare ora che aveva superato una miocardite che lo aveva costretto a stare lontano dai campi, i sogni di Eros Gagliardi, che avrebbe compiuto 19 anni ad agosto, si sono spenti questa notte. È morto dopo un disperato ricovero all'ospedale in guardia. Viaggiava come passeggero su un monopattino con un amico ventenne rimasto ferito. Entrambi erano senza casco. Un'auto guidata da una ragazza di 21 anni li ha travolti all'altezza di un incrocio in zona Università Bicocca. A causare l'impatto con la vettura, probabilmente una mancata precedenza del mezzo elettrico, la giovane alla guida, rimasta lievemente ferita, è risultata negativa ai test di alcol e droga. Da Milano a Foggia, nelle stesse ore, è morto Giorgio Pienabarca, 17 anni, travolto da un'auto in corsa. Stava tornando a casa a piedi dopo un compleanno. In prossimità di una curva a San Nicandro Garganico, la vettura guidata da un altro partecipante alla festa, un ragazzo neopatentato, lo ha investito. Il 17enne è deceduto prima del trasporto in ospedale. Eleonora Fioretti, GR2.
14: Continuano senza sosta le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia che le ospitava in Abruzzo. Le operazioni si concentrano nel Basso Lazio, area di cui le due giovani sono originarie. Nelle ultime ore impiegati anche cani molecolari. Non è intanto trovato riscontro la segnalazione ieri di un possibile avvistamento nella zona di Frosinone. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli. Il GIP ha sospeso per un anno il primario della struttura, Guido Oppido, che operò il bimbo, e per 7 mesi la sua vice Emma Bergonzoni. Sono accusati, oltre che di omicidio colposo, assieme ad altri medici, anche di falso materiale ideologico in relazione alla compilazione della cartella clinica del piccolo di 2 anni e mezzo, al quale il 23 dicembre scorso fu trapiantato un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano al capoluogo campano. In chiusura il calcio, la Juventus cambia al vertice, è arrivata poco fa l'ufficialità. Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club bianconero. Subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Mondiali stasera alle 21, Canada-Bosnia. Nella notte italiana successi per Corea del Sud e Messico. Per questi ultimi il secondo gol è stato realizzato da Raul Jimenez, che è già diventato una gloria del paese anche per la sua storia personale.
16: Mette al centro, gol di Jimenez, gol!
17: Il Messico ha già il suo eroe per questo mondiale, risponde al nome di Raúl Jiménez, camiseta numero 9 della tricolor. È suo il colpo di testa che ha spazzato via il Sudafrica nel 2-0 inaugurale dell'Azteca, lo stadio nel quale la magia diviene realtà. Jiménez deve aver pensato allora che quello fosse il luogo giusto per la sua prima rete in un mondiale, arrivata alla non più tenera età di 35 anni. Quella del centravanti del Fulham non è però una storia comune. La sua carriera, anzi la sua vita, ha rischiato di interrompersi prematuramente nel novembre del 2020, quando un violento scontro con David Luiz durante Arsenal-Wolverhampton gli procurò una gravissima frattura al cranio. Raul impiegò 9 mesi per tornare in campo, una resurrezione sportiva frutto di una tenacia incredibile, premiata con il colpo di testa messo a segno contro il Sudafrica per la gioia di un intero popolo che già festeggia come se avesse alzato la coppa al cielo. Francesco Albanese, GR2.
14: La linea torna a Serena Bortone, al suo Stai Serena, il prossimo GR2 alle 13:30, più tardi.

0: Buon vento, buon vento anche a voi per quest'estate 2026 che è alle porte, perché il solstizio arriva il 21, intanto prendono posto.
1: Un saluto, buon vento, io dico sempre buon vento.
0: Vedi, ma hai la patente nautica?
1: No, sono stata spesso in barca a vela, ma l'unica cosa che facevo era sorridere e raccontare storie
0: e intrattenere,
1: diciamo, il mio compito. Maurizio Ferrini, le puoi togliere le cuffie?
0: Sì, volendo, sì.
1: Sono regolate, quindi se no non ci ascolti, insieme a Sara Guglielmi.
0: Buongiorno ad entrambi,
2: buongiorno,
0: benvenuti. Avvicinatevi al microfono, anche se non fate uso delle cuffie, però questo vi preclude il vostro ascolto e quindi anche l'assenza di suono, casomai vi allontanaste. Questo bel pippone per dirvi state attaccati al microfono. Bene, grazie per la collaborazione.
1: Puntata, diciamo così, dedicata all'amicizia, visto che è l'ultima puntata di Stai Serena, e quindi abbiamo voluto avere con noi Ferrini e Sara, Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi, che siete stati due amici del programma e siete voi due grandissimi amici. In qualche modo è la dimostrazione che può esistere l'amicizia fra un uomo e una donna, che se ne dica.
0: Ah, sì.
1: Giusto?
2: Giustissimo, giustissimo.
0: Beh, con questo entusiasmo si capisce che c'è. Sì. No, scherzo.
2: Ma ne ho avute varie amiche, non è la sola. Io non è che sono un ergastolano, ogni donna che vedo devo saltarle addosso. E quindi io con tante donne ho rapporti amichevoli molto buoni.
1: Quindi diamo un consiglio, Sara: se incontrate un uomo che magari non vi piace fisicamente, però
0: ecco, state bene. Così sistemiamo Maurizio immediatamente.
1: No, non per Maurizio, ovviamente, in generale. No, a me capita, a te non è mai capitato. A te non è mai capitato.
0: Hai voglia. Io sono talmente bello che non sono, nessuno è adatto, capito?
1: Magari c'è una donna bravo, che sta simpatica, con la quale stai bene, poi non ti piace, però il rapporto funziona lo stesso.
3: Funziona. Allora, devo dire che io nel tempo, negli anni, anche da ragazza, ragazzina, ho sempre avuto è capitato di avere degli amici che erano comunque, che li sentivo tutti i giorni, comunque amici. Nel caso di Maurizio si è sviluppata questa grande amicizia che adesso ora racconteremo alcuni
0: nel
3: dettagli,
0: dettaglio.
3: Sì. Ma ultimamente stiamo proprio capendo che allora ti do una piccola notizia: noi in questo periodo viviamo insieme in stanze separate a Roma. Ci sono dei motivi per cui lui si è fermato a Roma, che poi vi racconteremo. E abbiamo visto che la convivenza, si sa, è una cosa molto complicata. Noi ci conosciamo da 10 anni, poi a casa mia c'è Jacopo, Edoardo, insomma, impegno, quindi lui davvero tanto di cappello, e se discutiamo, perché si discute a voglia, si discute, poi
1: chi butta
3: dopo
1: la pasta, chi lava gli
3: atti, sì, anche quello, sì, poi ma credi, ma io non sono tua moglie, ma sai queste cose qua, no? E allora sì, però
0: bella
3: poi
0: ride.
3: Dopo alla fine, no, però sai, io non volevo dire questo, ma no, però, ma non l'ho neanche pensato, ma guarda, dopo 10 minuti,
2: sì, e ma quindi anche meno
1: si può chiedere scusa, che
3: si
1: è una cosa bellissima,
3: si
1: che
3: deve,
1: ci dimentichiamo, perché diveniamo prigionieri della nostra rabbia.
3: Sì.
1: E quindi lo dico anche per me, tutti siamo
0: esseri umani,
1: certamente, esatto. Certamente. E quindi tu definisci, Sara, la tua anima affine, una donna per amico di Battisti.
2: Sì, perché è vero, perché diciamo che è stato un percorso maturato, non è stato istantaneo.
0: Consapevole.
2: Questa affinità.
1: E ti ha salvato la vita, letteralmente, cioè?
2: Ma sì, intanto mi ha dato un motivo in più, perché per ottenere i miei risultati, i miei obiettivi. Io non ho mai avuto una moglie, non ho mai avuto dei figli, per cui avere due figli...
1: Hai avuto storie d'amore anche lunghe? Comunque.
2: Sì, storie lunghe, mediamente sui 7 anni.
0: Allora la crisi del settimo anno esiste.
2: Infatti, varie. Però, diciamo, dopo un inizio molto affine, questo rapporto si è ulteriormente approfondito e man mano eravamo anche pronti, perché la complicazione dell'aspetto erotico impedisce che tu ti separi una volta che hai trovato delle disaffinità, mentre qua se ci fossero state ci saremmo tranquillamente separati. Invece in un campo neutro come l'acqua a 4 gradi centigradi abbiamo visto che l'amicizia andava avanti,
0: prevale,
2: senza nessun obbligo o influenze emozionali. E poi si approfondiva nel modo di vedere la vita, soprattutto nel modo di vedere il lavoro, e poi ho inaugurato un grande rapporto con i suoi figli, che dei quali mi sento privilegiato di questa cosa, ecco.
1: Comunque, se volete, scriveteci 348 7 300 200, raccontateci le vostre storie di amicizia uomo donna. Tu hai avuto amiche donne, mi hai detto.
0: Ce ne ho tantissime. Se vuoi scrivo un capitolo del vostro romanzo e mi metto con prefazione di Massimo Cervelli e le amiche.
1: Testimone vivente.
0: Intanto un gran pezzo di Daffy, un po' sparita dall'orizzonte, ma questo lo ricorderete, siamo all'inizio del nouveau millennio, era Pietà, s'il vous plaît, Mercy, che poi fu usata anche come colonna sonora di uno spot pubblicitario. Radio 2, stai serena in quest'ultima puntata di questa stagione 25-26.

0: Traffico al Mersi 12:47, Sara Guglielmi, Maurizio Ferrini, l'amicizia che a lungo andare diventa consapevolezza di convivenza, e questo parte dallo scorso aprile con risultati che mettono nella maggior parte del quotidiano, del vissuto al sereno. Pur con qualche ogni tanto crepetta che viene immediatamente.
1: Con un accordo di convivenza, che vuol dire?
2: Allora ci sono questi nuovi contratti, adesso non so bene da quando sono stati messi, diciamo, a livello legale in
1: legge Cirinna?
2: Sì,
1: insieme alle unioni civili.
2: Esattamente.
1: Quindi... Però due persone eterosessuali possono assicurare questo accordo di convivenza, lo dico perché magari è un strumento in più per chiunque ci ascolta.
0: Non siete sposati, ma lo
2: esattamente. Però abbiamo gli stessi obblighi e vincoli, con la possibilità di scegliere tutto il discorso dei beni, tutte quelle cose lì, tranne ovviamente la tutela dei, in questo caso io, i figli. Quindi i figli sono esclusi da questo accordo, okay. Giustamente, perché insomma non è.
0: E le procedure burocratiche sono semplici, basta compilare e recarsi al
2: addirittura
0: municipi.
2: Si protocolla via computer.
0: Ah, certo, adesso tutto online.
3: Lo fa tramite.
1: Dobbiamo fare una festa, però.
2: Facciamo questa festa, allora dai, facciamo.
1: Nella salvezza della vita c'è stato anche un momento di grande fragilità della salute di Maurizio.
3: Sì, uno dai, che mi dà un occhio non male.
2: Che è successo? In febbraio è successo un fatto che è importante, però adesso lo raccontiamo con un sorriso, perché ti dico dei dettagli, poi continua lui. Andiamo al cinema di sabato e lui era un po' spossato, si diceva vai tu a prendere la pizza, dico sì dai stai qua e ritorno, mangiavo questo pezzo di pizza, a un certo punto diceva dal bagno, ritorna proprio perché lo conosco così bene, è tornato, ho visto che un mignolino, qui le due ultime dita non si muovevano, dico che hai la mano? Forse il conciamento lo osservavo già, cioè, no niente, hai ragione Sara, capiamo che sta succedendo. Beh, si era innescato l'evento ischemia.
3: No, allora io inizio a parlare, io stavo bene, un po' debole, però invece di dire hai già fatto il biglietto, mi esce questa voce, hai già fatto il biglietto.
1: Attenzione a questi segnali anche a casa.
3: Io ringrazio la direzione del cinema Adriano, stava entrando tra l'altro Milly Carlucci che non mi ha visto, andava al cinema anche lei, carinissime, la direzione del cinema Adriano, no, subito mi hanno avvicinato, hanno chiamato l'ambulanza e c'è stato un fatto curioso, nella prima mi hanno messo subito
1: certo.
3: È stato un episodio, si chiama TIA, di transitori ischemic accident, cioè non ha stato toccato nessun un embolo, dove non c'è stato toccato nessun centro vitale.
1: Perfetto.
3: Durante la degenza, la notte che ho passato lì, stavo in una sala d'attesa con tanti letti messi bene e accoppiavano uno vigile a uno meno vigile perché non c'era tanto personale. Allora Sara arriva la mattina dopo, c'era uno che mi fissava di continuo, era un detenuto con un bracciale elettronico a cui avevano detto dai un occhio a Ferrini se succede qualcosa. Però questa è una persona squisita, non mi ha mai rivolto la parola, molto educato, un signore corpulento, e Sara legge, dotato di bracciale elettronico, al quale ha parlato l'infermiere di era quello
0: chiamato.
3: Io ero vigilissimo, ma nel caso in cui avessi ero sotto la tutela.
1: Che è questa solidarietà speciale che si crea talvolta nei luoghi di cura e che comunque restituisce un'emozione di positività anche nei momenti più drammatici. Intanto ci sta scrivendo chiunque, conferma un'amicizia uomo e donna, l'amicizia uomo e donna per me è imposta, è un momento di dolore enorme, ho frequentato una donna, non volevo, vabbè insomma adesso ci sarà tutta la sua vita, Aldo, va bene, sono fermamente convinto sicuro, io sono la prova, vabbè insomma mi fa piacere che l'argomento scaldi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E poi Sara si occupa di te anche professionalmente, sì. Qual è la cosa più importante che lei ha insegnato a te Maurizio e che tu Maurizio hai insegnato a Sara?
3: Io ad ascoltare, perché io
0: sei un...
3: io parlo molto però non vado in ricezione, cioè il microfono che non ho le cuffie.
0: Sei in uscita, non in entrata.
3: Sono solo le uscite, non ho non ho i jack di qualunque tipo per entrare. E quindi lei me lo fa notare, perché abbiamo due caratteri molto vivaci, nessuno dei due è beta, siamo due alfa, femmina alfa, maschio alfa, quindi friggiamo, però lei ormai me l'ha, io adesso ho il terrore di non ascoltare, però è stato un gran, e poi anche ha rinnovato la Coriandoli, perché la Coriandoli da vecchia così imbacuchita di Bagnacavallo ha accettato la via rischiosa, perché se il pubblico mi rifiutava, la via rischiosa del cerchietto. La cugina Giovanna Guglielmi, che è stilista molto brava a rinnovare gli abiti, questa è stata.
1: Poi scrive romanzi,
0: gialli,
1: la Coriandoli, no? Scusami, gialli,
3: poi la Coriandoli possiede la testa di Ferrini, diventa Ferrini perché tanto è sempre lei che comanda, e ha fatto, perché la Coriandoli tra l'altro più che una che risolve i crimini, diciamo, li favorisce. Piega un po' la legge dalla sua.
1: Facciamo in tempo a sentire cosa ha insegnato Maurizio.
2: Te lo dico velocemente. Allora, durante la giornata, quando ci sono delle criticità, e quando ho conosciuto Maurizio 10 anni fa ero diversa, lui mi ha insegnato a fare ironia sulle cose che capitano.
0: Leggerire.
2: Questo aiuta tanto. Noi ci creiamo proprio le storie, poi dopo esageriamo dopo e creiamo proprio delle storie pazzesche. Quindi su una cosa che può essere, ahimè, anche un dispiacere, non dico il dramma, perché insomma, però tramutiamo tutto in ironia e questo aiuta tanto.
0: E come no, supera qualsiasi ostacolo, chiaro, di fronte a cose inappellabili su cui difficilmente si può scherzare, però la vita per fortuna non è solo.
3: Però posso dire che c'è un eroe in questa vicenda.
0: Sì, chi è?
3: È un eroe silenzioso, che è il figlio grande di Sara, Edoardo, che in tutta questa vicenda è stata una colonna portante, spesso non manifestamente ringraziata come dovuto, maturissimo, primo della classe, ma molto sociale, con ottime relazioni tra amici, e lui è stato l'eroe perché lui ha tenuto in piedi tutto, anche col padre, con la madre.
1: Si può fare, insomma, se c'è amore, buoni sentimenti e capacità, si può fare.
3: Bravo Edoardo.

0: single The Wave, l'onda, con noi Maurizio Ferrini, Sara Guglielmi, e stavamo raccontando di Edoardo, poi c'è anche Jacopo in questa famiglia, è una famiglia,
1: è una famiglia, è una famiglia, esattamente, perché quell'atto comunque determina una famiglia. Poi posso dire un piccolo inciso che abbiamo, poi alla fine noi quando nei tempi liberi ci raccontiamo, sai che mi piace lui, sai che mi piace lei.
0: Ecco, interessante. E quindi le hai dato qualche consiglio, Maurizio?
2: Sì, non abbiamo gelosie occulte. No, perché abbiamo gusti diversi.
0: Cioè?
2: Ma perché i tipi che piacciono a lei a me spesso non piacciono.
3: Ah, un esempio?
2: E anche a me, ma proprio tipi fisici sono. Però ci confidiamo.
3: Sara, tipo cos'è che piace a te e non piace a me?
2: Ma scusa, nessuna gelosia possibile, immaginabile.
0: Ma tu accetteresti un fidanzamento di Sara con un uomo che ti sta molto antipatico?
2: Ma sì, ma io. Poi. No, antipatico.
1: Oddio, adesso non nel senso.
2: Sì.
1: Allora, c'è una cosa molto importante. Questo atto che abbiamo fatto è anche una tutela tra di noi, perché tu sai che lui è un personaggio, io
2: per cui cacciatore
1: non sono
2: di
1: nessuno,
2: dote.
1: Però ogni tanto gli si avvicinano persone che, quindi è anche una tutela. Avendo questo, noi ci tuteliamo da chi?
0: Cioè?
2: Anche tu rischi che uno ti voglia
3: metta nel mirino per sottrarti la futura eredità.
2: Notorietà,
0: senza che fare che fa questo.
2: No, però c'è nella testa delle persone, esiste molto questo.
0: E a te tu l'hai protetto da qualche avance?
1: Certo, a lui guarda
0: femminile.
1: Allora, a lui gli si avvicinano molte persone, molte donne. E allora il fine è uscire con lui, stare con lui, andare a cena, quindi la visibilità,
0: le foto,
2: sì, magari primo passo, poi
3: quindi noi si attacca al portafoglio. Dice.
1: No, non lo sappiamo. Vabbè, perché non ci siamo mai arrivati.
2: O carriera artistica.
0: Va bene. Sentite, oggi è una puntata dedicata all'amicizia. C'è un amico che ci ha accompagnato nella scoperta dello spazio. Sapete che Luca Parmitano aprirà nell'equipaggio che aprirà la via alla Luna nella missione Artemis 3. Quindi diamo il benvenuto e voliamo insieme ad Emilio Cozzi.
3: Buongiorno Emilio.
4: Buongiorno,
0: tu hai scritto con Parmitano il libro Camminare tra le stelle. Che cosa andrà a fare il nostro supereroe?
4: Beh, avrà un ruolo molto importante perché sarà il pilota della missione Artemis 3, una missione, diciamolo subito, che non scenderà sulla Luna, ma sarà quella che dovrà dimostrare che i lander, cioè i mezzi che poi porteranno fisicamente i futuri astronauti e le future astronauti sulla Luna, funzionino, e lui molto probabilmente sarà quello, essendo il pilota di missione, che dovrà manualmente manovrarli per dire poi ai suoi successori: carissimi, è tutto pronto, scendete sulla Luna. Insomma, un ruolo fondamentale.
3: Collaudatore come Luca Bado era ai tempi della Ferrari.
4: Sì, insomma, la differenza è che esatto, questa volta si punta letteralmente a un altro mondo.
3: Certo,
4: così.
0: Senti, ma com'è Luca Parmitano e qual è la prima dote che deve avere un astronauta che noi comuni mortali non abbiamo? Che immagino che.
4: Luca Parmitano, in effetti, sebbene quando uno glielo dovesse dire, insomma, non avrebbe una risposta. Luca Parmitano è un superuomo, è abbastanza straordinario. Ricordiamolo, pilota collaudatore sperimentale dell'aeronautica militare, uno che ha più di 2000 ore di volo. Con 40 velivoli diversi, elicotteri, caccia. E tra l'altro è stato il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale ed è un uomo che, per paradosso mi viene da dire, perché è sembrato molto emozionato, anzi era molto emozionato durante l'annuncio, in realtà ha un sangue freddo rarissimo. Ricordiamolo che nel 2013, durante un'attività extraveicolare, una passeggiata spaziale, è quasi annegato in orbita per una avaria della tuta, e nei momenti di avaria grave il suo battito cardiaco non ha mai superato gli 85 battiti.
3: Che sangue freddo. Poi nello spazio non è che dici solo sul grande raccordo o sulla A1. Nello spazio non è proprio semplicissimo il triage, no? Mamma mia,
0: ma
3: che lui, bravo.
0: Devo dire, io l'ho sentito in una conferenza e posso dire una cosa, Sara?
1: Sì, dilla.
0: Bello come
1: dilla.
0: Va detto.
1: Io l'ho visto a Milano.
0: Esatto. Vabbè, sì. Quindi Parmitano, pure Emilio Cozzi è un gran bel ragazzo, senza nulla togliere Emilio.
3: Sì.
0: No, è la verità. Però lui disse questa cosa che ti vorrei, sto sforando tutto, ma mi incuriosisce troppo questa cosa. Lui disse: non bisogna essere troppo intelligenti per fare gli astronauti, perché se sei troppo intelligente alla fine hai delle cose di follia che tu su una navicella spaziale non puoi avere. È così più o meno?
3: Comincia a
4: male. Diciamo che gli eroi solitari alla faccia di Han Solo e Guerre Stellari nello spazio non sono richiesti, assolutamente no. perché occorre rispettare un protocollo spesso e volentieri molto rigido, occorre certamente saper improvvisare, ma non occorre essere assolutamente, come dire, disposti a improvvisare alla minima cosa, anche perché, è bene ribadirlo, lo spazio rimane comunque un ambiente particolarmente ostile e pericolosissimo, e dalle azioni di qualcuno dipende anche la vita degli certo. altri, per cui insomma è bene che nessuno si faccia prendere la mano e improvvisi cose un pochino
3: chissà questo tasto cosa corrisponde, uno preme eject, esatto, no? Esatto. Quindi non libera iniziativa non è prevista come esperimento a bordo di una appunto missione spaziale.
0: Emilio, è stato bellissimo riaverti con noi anche quest'ultima puntata. Ricordo che siamo a Parmitano, hai scritto Camminare tra le stelle, tra un po' avremo anche il direttore di Veneti che ti hanno appena intervistato, l'edizione Feltrinelli, ma insomma quando volete sapere grazie. Qualcosa sullo spazio è lui la persona giusta. Grazie Emilio, pubblicità, torniamo poi 2 minuti ancora con Ferrini e Sara.
5: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: 2-2. It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
7: 2-2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13:03 ancora con Sara Guglielmi e Maurizio Ferrini. E una bella notizia riguardo un'amicizia che può diventare, dal punto di vista legale, un rapporto che ha una valenza anche dal punto di vista economico per il futuro dei due amici, sottoscritto tempo fa, e anche soprannomi che intercorrono. Avete parlato all'inizio di un erotismo che non ha fatto il guado, come dire.
2: No. Assolutamente no. Il nostro rapporto è basato su nella pratica è tutto ciò che fanno una famiglia, quindi dalla spesa a fare la lavatrice, a organizzare anche gli impegni dei figli, e finisce lì però.
1: Un bacetto ogni tanto ci scappa?
2: No.
1: Niente.
3: No.
1: Okay.
3: No, se fosse così pari alla
1: degli altri. Dove finisce.
3: Alla fine.
4: Non
3: poi
4: abbiamo
3: c'è anche Jacopo
4: vincoli.
3: Nella famiglia.
2: No. C'è Jacopo. Jacopo è il mio secondo figlio, ha 13 anni ed è un ragazzo autistico. L'impegno è molto, tantissimo, quindi anche la decisione di Maurizio di starmi vicino in questo contesto, dove lui è stato testimone anche di grandi fatiche, diciamo questo solo, e insomma credo che fa di lui una persona quasi unica, perché io mi ritengo molto fortunata, molto. Io ne ho 2 o 3 di eroi, ho mio figlio, lui, ho il mio avvocato Luca De Paolis, insomma da sola sarebbe stato molto complicato,
3: e questo è diciamo dobbiamo ricordarlo sempre. Perché purtroppo le famiglie che hanno diciamo delle fragilità al loro interno non vengono aiutate dallo Stato, dalle strutture pubbliche, quindi insomma
2: devo dire che le istituzioni fanno molto, ma devono adeguarsi un pochino più, diciamo, i dipendenti o comunque insomma c'è tanto. Ho il mio avvocato Luca De Paolis, insomma da sola sarebbe stato molto complicato,
3: e questo è diciamo dobbiamo ricordarlo sempre. Perché purtroppo le famiglie che hanno diciamo delle fragilità al loro interno non vengono aiutate dallo Stato, dalle strutture pubbliche, quindi insomma
2: devo dire che le

0: e gli do dei valori, sì, da bambino. Se c'è qualcosa che non fa, io lo riprendo sempre con delle cose giocose, okay, e gli dico spesso: sei cattivo, sei il bambino più cattivo, ma lui lo capisce al volo che non è vero. Uso tutte artifici, generalmente della parte opposta,
1: iperbole, certo.
0: Gli dico che è cattivissimo, che è il bambino più cattivo, poi largo le braccia e lui abbraccia più me della mamma.
2: Vero, che gioia. Vero. Però.
1: Sentivo un soprannome, sì. Come lo chiami?
2: Allora, il soprannome gliel'ha dato Maurizio, e ci agganciamo un pochino all'astronauta
1: Palmitano,
2: perché lo chiama Willow e dice che è un ragazzo dello spazio che ha dei poteri speciali, ha mille nomi, Willow, Billo, Mullo, e dice lui con il suo raggio della luce
0: come
2: risolverà
0: un po'
2: tutto.
0: Superman, Nembo Kid quando ero bambino.
2: Sì. Willow, pensaci tu.
0: Pazzeschi, che controlla la mente, che ha raggi.
3: Fantastico.
0: Sì. Non parla perché viene da un altro mondo.
3: Ecco. E la signora Coriandoli cosa ha detto della vostra coppia, del vostro accordo di convivenza?
0: Guardi, io sono d'accordo, perché posso rivelarlo, tanto non ci sente nessuno.
4: No.
0: Maurizio è un bravo ragazzo, però lui ha sviluppato a 32 anni.
1: Addirittura.
0: Quando è venuto a fare quelli della notte, mi è sbocciato a 32 anni.
1: Però.
0: È un ragazzo un po' tardivo, però vogliategli bene, non so, sì, fatelo direttore, vice direttore.
1: Dopo i 32 si è data la pazza gioia, signor Coriandoli, oppure è rimasto quella...
0: Guardi, lui... Fino a un mese fa credeva che il rapporto completo fosse giacca e pantalone.
2: Bene. E con questo
0: quindi
3: noi vi amiamo.
0: Vogliategli bene.
3: Sempre.
0: So, c'è un posto libero, come dire.
3: A noi lo chiede.
1: Cherubino è diventato.
3: Ma che lo chiede a noi. Okay. Comunque vi ricordo che è in libreria la signora Coriandoli con A Carnevale Ogni Omicidio Vale per Solferino. Grazie Maurizio Ferrini.
1: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie
0: da Emma,
3: grazie
0: e
3: a voi.
0: Grazie da Maurizio.
1: Sì. Sempre un piacere. Buona estate.
2: Anche
0: buona estate a tutti.
2: Buona estate a tutti.
1: Intanto The Rolling Stones con In The Stars e poi la chiusura, così come abbiamo aperto la stagione, con il direttore di Vanity Fair,
2: adorato,
1: il Marchetti. Ecco Mick da Stromboli, credo sia ancora lì.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22 Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 22 Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 22
4: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 22
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
3: 22
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 22
8: Hai fame?
7: Sì.
8: Molta?
7: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
8: Fritto?
7: No.
8: Croccante?
7: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
7: Eh sì?
8: Sì e no.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2, stai seguendo.
1: Ci sono film che hanno un racconto circolare, si finisce da dove si era iniziato, ricordo un bellissimo Prima della pioggia, ma anche programmi radiofonici che hanno un racconto circolare, che si ritorna al punto di partenza. Abbiamo aperto la stagione con Simone Marchetti, la chiudiamo con lui al telefono. Direttore di Vanity Fair, buongiorno.
2: Buongiorno, che onore.
3: No, l'onore ce lo fai tu, perché io devo dire, ogni volta che ti sento, Simone, ci dai sempre un taglio ultroneo rispetto alla banalità contemporanea, cioè appunto ci fai volare nello spazio come Parmitano. E come stai innanzitutto? Come saranno, come sarà quest'estate per te, per Vanity Fair? Cosa farete?
2: Allora, sto molto bene. L'estate... Allora, vi posso dire in anticipo, questo mi ammazzerà, cioè, insomma, mi si arrabbieranno quando lo dirò, però settimana prossima lanceremo la nuova hit dell'estate di Vanity Fair. L'anno scorso era
3: Mediterranea,
2: Mediterranea di Giuni Russo, e la settimana prossima ci sarà una magnifica ottantenne, non dico altro, e con una riedizione di un brano che è esattamente l'opposto di quello che stiamo vedendo, cioè bulli al potere, persone che non sanno vedere quello che succede nel mondo e chi scambia la forza e l'estrema forza per vera potenza, quando invece bisogna imparare a fare altro.
3: Allora, io e Cervelli ci siamo guardati e personalmente abbiamo pensato tutti lo stesso nome. Io personalmente sogno Papaveri e
2: non
3: Papere,
2: ditelo.
3: Di Oretta.
1: No, Papaveri e Papere è della Pizzi.
2: No. Siete
1: Berti,
2: fuori strada.
1: Berti.
2: Vi dico solo che il pezzo è degli anni 60, non posso dire
1: 70.
2: Altro, però lo sveleremo presto.
3: 60.
2: Anni 60.
3: Va bene, quando esce, così andiamo a scrollare tutte le piattaforme?
2: Mercoledì a mezzanotte, proprio come i cantanti, no? Fuori a mezzanotte.
1: Fuori, out a midnight.
3: Ma io ho cantato Mediterranea tutto il tempo durante le mie vacanze in Colombia, ci sono anche dei video ridicolissimi di io che ballo con la maglietta Portami a Ballare su un barchino colombiano che ci conduceva alle isole.
1: Infatti, ho detto, forse
3: ho fatto ballare tutti.
1: È l'ultimo momento in cui vediamo
3: una roba super ridicola.
1: A chi l'ha visto poi, l'ultime tracce di Serena sono queste.
3: Esatto, tutti a ballare, ricordatemi così. Io che ballo Mediterraneo di Giuni Russo,
1: su un fiume limaccioso, tra l'altro. Vabbè.
3: Allora, invece, pensando alle cose serie, abbiamo Papa Leone che è in visita a Barcellona. Peraltro, si apre la Sagrada Famiglia, quest'opera spettacolare, monumentale, meravigliosa, che è durata, questo cantiere durato decenni. Ha detto: non possiamo credere in Gesù e fare guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Ieri a Gran Canaria, peraltro dal mondo dei migranti, ha lanciato un monito fortissimo, perché poi sappiamo anche la Spagna ha una politica, pur essendo un governo socialista, una politica molto dura, lì a Ceuta e Melilla accade di tutto, e il porto della vergogna, appunto. L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Che cosa ci sta rivelando di sé Papa Leone e perché serve in questo momento storico?
2: È un papa punk, bisogna essere così, non c'è niente da aggiungere, bisogna fare questo, non è un momento per stare zitti. Ovviamente lui è un'autorità ed è il suo compito farlo, ma io penso che quando mala tempora curat, cioè quando i tempi sono veramente bui, non si può restare zitti, altrimenti non ci possiamo poi sorprendere e piangere vedendo dei film meravigliosi che parlano dell'Olocausto e di una famiglia che viveva alle porte di un campo di concentramento come se niente fosse.
3: La zona di interesse.
2: Noi non possiamo vivere come se niente fosse.
1: Esatto. Abbiamo celebrato gli 80 anni della Repubblica, abbiamo chiesto a tutti che cosa rappresenti per loro, ai nostri ospiti. La Repubblica per te che cosa significa?
2: Ma mi fate delle domande difficilissime, provo a rispondere. Per me la Repubblica è la più grande possibilità, il più grande miracolo che abbiamo per vivere insieme e non l'uno contro l'altro. Altrimenti c'è il populismo, i social e i miliardari che ci vorrebbero solo schiavi, divisi e silenti.
1: Wow,
3: e questa la mandiamo direttamente alla campagna del Quirinale, che vi ricordo c'è una campagna su cos'è per te la Repubblica, quindi tutti possono mandare. Esatto, Gianni Grasso, responsabile della comunicazione, tutti possiamo mandare un video, stanno crescendo sempre di più, insomma ci fa piacere perché è un modo per sentirci partecipi di questa grande comunità. E chi sono Clio Zammatteo e Cristina Fogazzi sulla copertina di Vanity Fair? Non siamo cadute nella rete, hai citato prima i social, quindi si possono frequentare i social senza caderci dentro, senza farci cadere in modo ingannevole gli altri?
2: Sì. Beh, lo sapete che quanti personaggi eccellenti sono finiti nella rete e hanno distrutto nell'arco di una notte o di una operazione di comunicazione andata male, mettiamola così, la propria carriera, la propria reputazione. È facilissimo farlo perché è molto difficile quell'arena. Loro due invece sono due sopravvissute che hanno fatto dei business milionari che rasentano i 100 milioni di euro ciascuna.
1: Sì, Clio Makeup è estetista cinica, per intenderci.
2: Esatto, Cristina Fogazzi. E devo dire che hanno fatto una bella giornalista che le ha seguite per un mese proprio per vedere chi sono, che cosa fanno e come hanno surfato quest'onda lunga di 20 anni di influencer, blogger, poi l'abbiamo chiamata imprenditrici digitali, eccetera, eccetera, arrivando oggi a fare un piccolo miracolo, anzi un grande miracolo italiano.
1: Ah sì, in rete. Continueremo a parlare con Simone Marchetti del prossimo numero di Vanity Fair, anche di Madonna, perché pare sia alle viste un nuovo album dopo 7 anni. Prima però ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con, a proposito di Madonna, ricordate Sorry che aveva Scusa, Lo Siento, Perdonami, no?
3: Bellissimo. Eh sì. Bellissimo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Simone Marchetti in collegamento telefonico con noi, il direttore Vanity Fair, si è parlato della copertina dedicato appunto a Clio Makeup e estetista cinica, non sono cadute nella rete, un'altra che fa un uso dei social molto frequentemente e suscitando anche commenti e polemiche, ma voglio dire le ha sempre avute intorno, sto parlando di Madonna. Sai qualcosa di più rispetto a questa possibilità che esca un nuovo album a distanza di 7 anni, e voi la definite la vera ambasciatrice della longevità, Simone, Madonna?
1: Sì, è vero. Allora sì, l'album sta per uscire, sarà un album dance, perché lei continua a pensare che la musica dance sia un contenitore di democrazia, di uguaglianza e di futuro, come lo è stato nella storia della musica, perché certo, è stata quella che ha accompagnato anche la storia dei diritti, per esempio.
0: Sì, la disco.
1: A me fa molta tenerezza, io l'ho conosciuta, è una donna durissima, ho passato 3 giorni con lei sul set ed è un'esperienza che non raccomando a nessuno, perché abbiamo fatto una bellissima copertina, un servizio magnifico con 2 grandi fotografi che sono Luigi e Iango. È molto esigente, mi ha fatto molta tenerezza il video che ha presentato, ripercorrendo tutta la sua vita, mettendo anche in scena dei personaggi che ovviamente alcuni sono morti di AIDS, altri sono scomparsi per altri motivi. Mi piace la tenacia con cui continua a provare a surfare l'onda della vita. Questo comunque ti vada è già un pregio.
2: E quando le dicono che insomma è troppo vecchia per vestirsi come una ragazzina, tu cosa pensi o che cosa risponderesti se fossi tu a dire a Madonna cosa dire, insomma, ammesso che sia il caso di rispondere?
1: Risponderei che siete troppo ragazzini per parlare di vecchi.
2: Beh, capisci perché io lo amo, Simone?
0: Tu sei un oracolo, cioè, che ogni volta così, fai una domanda e rispondi con una saggezza
2: perché, ma lì,
0: clamorosa.
2: Lì c'è proprio, c'è talento, c'è studio, c'è cultura. Senti, caro, vabbè, Diavolo Veste Prada 2, tu hai detto di Anna Wintour, che è una donna che tu conosci molto bene, che una delle cose che ti colpiscono è la totale assenza di nostalgia, perché ti ha insegnato a guardare sempre al futuro. Come facciamo oggi, in un momento così cupo, a guardare al futuro? E ci lasciamo così,
0: già,
2: questo bel messaggio.
1: Non bisogna mettere un po' a tacere la paura. È un po' il segreto della vita. La paura c'è sempre. La paura che tutto finisca, che tutto vada male, che è un mondo orrendo. E spesso questo è anche un pochino di chi più anziano, no? Di chi ha la nostra età, di chi che dice: ah, ma i miei tempi era meglio.
2: No,
1: non è mai stato meglio, a volte è stato peggio. Ma non, se ci si rassegna la paura non si costruisce il futuro, quindi bisogna combattere.
2: Ecco, abbiamo iniziato con Giovanna d'Arco, peraltro mi sembra la giusta chiusa con Valeria Parrella, no? Che ha riscritto la storia di Giovanna d'Arco, proprio di coraggio parlavamo, e quindi forse questa può essere la parola d'ordine della nostra estate: coraggio anche nell'essere se stessi, nello svagarci, nel divertirci, nell'assorbire la bellezza della vita, perché poi quando la assorbi la sai anche ricondividere. Grazie Simone Marchetti,
0: grazie mille.
2: Viva Vanity Fair, ringrazio ovviamente di stracuore tutto il gruppo che ha fatto sì che tanti ospiti, veramente centinaia, si accavallassero nel corso
0: tutti
2: di queste puntate, uno più bravo dell'altro. Vi parlo cioè di Filippo Rossi, Pietro Valenziano,
0: grazie,
2: Giada Messetti, Mara Donofrio, Daria Ragazzini alla cura, la regia di Savino Bonito.
0: Posto su Savino, che oggi prende congedo, fratello. Mi viene da piangere.
2: Ma come prende congedo?
0: Eh sì, 11 anni insieme tutti i giorni, per me è siamese. Grazie amico.
2: Come, non lavorate più insieme?
0: No? No, perché si ferma qua. Grazie Savino, sei veramente parte del cuore.
2: Oddio, ma vi rincontrerete?
0: Ah beh sì, però in radio, cioè, tutti.
2: No, no, però diciamo,
0: hai voglia te. Ma... grazie.
2: Savino Bonito, uno di noi, e poi abbiamo, vabbè, ricordiamo le musiche di Fabrizio Mancinelli, oggi la regia visual è stata di Matteo Tarquini, alla parte tecnica Danilo Solidani, e tramite Danilo Solidani ringraziamo tutto lo straordinario staff tecnico
0: di
2: Radio 2. Stai serena, termina qui,
0: grazie,
2: ci si vede
0: Serena
2: a settembre.
0: Grazie mille,
2: Massimo.
0: Un abbraccio.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente. 2-2.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
13: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
14: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
13: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: Rai GR2.
2: Medio Oriente, Trump annuncia, ha raggiunto l'accordo con l'Iran. Abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante. L'intesa tra Teheran e Washington potrebbe essere firmata a Ginevra. L'ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna si conclude alle Canarie con un nuovo appello. Tutti siamo migranti, no all'indifferenza, no alla violenza, dice il pontefice. Il lavoro minorile è una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dichiara il presidente Mattarella nel giorno dedicato al contrasto di questo fenomeno che riguarda oltre 100 milioni di minori nel mondo. Infine il calcio, comincia l'era carnevali alla Juventus e il CDA del club ufficializza l'addio a Comolli e l'arrivo dell'ex Sassuolo. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Apriamo dunque subito con le novità sul Medio Oriente che arrivano dagli Stati Uniti. In studio con me per gli aggiornamenti c'è Marco Barbonaglia.
17: Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Per Washington dovrebbe esserci J.D. Vance e per l'Iran lo speaker del Parlamento Ghalibaf. L'Iran però ancora una volta frena. I Pasdaran replicano firma in Svizzera, solo un'illusione americana. Il ministro degli esteri Araghchi, più prudente, dice l'intesa è quasi pronta ma non ancora finalizzata. Intanto media iraniani fanno filtrare quelli che sarebbero i punti del documento: revoca delle sanzioni petrolifere contro Teheran, sblocco di fondi iraniani congelati all'estero, riapertura dello stretto di Hormuz che rimarrebbe sotto il controllo di Teheran, infine riduzione della presenza militare americana nelle aree. Le negoziazioni successive si concentrerebbero sul nucleare, escludendo però il programma missilistico, e la fine delle ostilità tra Tel Aviv e Beirut sarebbe compresa nell'intesa. Ma il premier israeliano Netanyahu, inizialmente sorpreso dall'accordo, dopo una telefonata con il capo della Casa Bianca precisa che Israele non è parte dell'intesa, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni di Trump che l'Iran non avrà la bomba atomica, e il capo della Casa Bianca torna a scagliarsi contro l'Unione Europea alla 7, definisce G7 Europa irrilevanti e gli Stati Uniti, conclude, hanno vinto la guerra da soli.
2: Grazie Barbonaglia. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, ultima tappa a Tenerife, l'appello per i migranti, ogni vita persa in mare è un fallimento dell'umanità.
6: Detenganse! Conviertanse!
16: Fermatevi, convertitevi! Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio. È il monito di Leone XIV contro i trafficanti di esseri umani che trasformano la sofferenza altrui in un affare.
6: Per cada vita.
16: Per ogni vita ingannata e sottomessa dovrete rispondere al giudizio di Dio. Da Plaza del Cristo a Santa Cruz de Tenerife risuona il grido di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro i mafiosi. Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna. Il Papa incontra le realtà di integrazione dei migranti. L'ultima parola non può averla: la paura, l'indifferenza, la violenza di chi specula sulla vita umana. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuona il Papa, non darà pace né onore né futuro. San Cristobal della Laguna, città senza mura, città aperta alle barriere più difficili da battere. Osserva, Leone, non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Integrare non vuol dire cancellare il passato né creare mondi paralleli, ma è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza chiudere il cuore all'incontro. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR2.
18: Il lavoro minorile presente tuttora rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Così il presidente Mattarella nella giornata internazionale dedicata al contrasto di questo fenomeno che, sottolinea il capo dello Stato, priva milioni di giovanissimi della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Ed è davvero un numero enorme, inaccettabile, quello dei bambini nel mondo a cui viene negata l'infanzia.
19: I dati sono stati resi pubblici oggi. Secondo Save the Children, il fenomeno nel nostro paese riguarda il 6,8% dei minori. Per UNICEF, inoltre, negli ultimi 5 anni, i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati, 18 gli infortuni mortali. Allargando lo sguardo, nel mondo sono oltre 100 milioni i bambini costretti a lavorare, la metà in lavori pericolosi, in miniera, nei campi a contatto con i pesticidi, nei cantieri o nelle fabbriche. Da parte di ANMIL, Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, arriva un richiamo alle responsabilità di noi consumatori. Dietro i prodotti che arrivano da paesi lontani c'è il rischio che si nasconda lo sfruttamento dell'infanzia. Ma dove lavorano di preciso questi bambini? In Italia soprattutto nella ristorazione, nel commercio, in agricoltura e nei cantieri. Nel mondo il settore prevalente resta quello agricolo, con oltre il 60% dei casi concentrati nell'Africa subsahariana. Federico Mello, GR2.
18: La cronaca con l'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli. Il GIP ha sospeso per un anno il primario della struttura, Guido Oppido, e per 7 mesi la sua vice, Emma Bergonzoni. Sono accusati di omicidio colposo e di falso materiale ideologico. Al bimbo di 2 anni e mezzo fu trapiantato un cuore danneggiato.
20: Interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio nell'ospedale Monaldi. Lo ha deciso il GIP di Napoli, che ha sospeso i due rispettivamente per 12 e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
21: Per la prima volta abbiamo un primo spiraglio di verità su questa vicenda, verità sancita da un giudice terzo imparziale.
20: I due medici, quindi, secondo gli inquirenti, oltre a essere accusati di omicidio colposo, contestato anche ad altri 5 dottori dell'ospedale napoletano, avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che sarebbe iniziata prima della arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano e idoneo. Simona Decina, GR2.
18: Rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare di Roma, l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'indagine sulle commesse in ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Il processo è fissato al 16 settembre. Anticipiamo ora la nostra pagina sportiva per parlare dell'esordio al Mondiale di calcio della squadra di una delle 3 nazioni ospitanti. Il Canada sfida infatti la Bosnia, prima partita del girone che avrebbe dovuto essere dell'Italia. Il servizio è di Giovanni Scaramuzzino.
0: Quella di stasera è la prima partita nella storia dei mondiali che si disputa in territorio canadese. Pronta così una seconda cerimonia inaugurale dopo quella di ieri a Città del Messico. La squadra di casa affidata allo statunitense Jesse Marsh punta tra gli altri su Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, e sull'attaccante juventino Jonathan David, chiamato a far risalire decisamente le sue quotazioni dopo una stagione sottotono in bianconero. Non solo curiosità a Toronto e nel resto del paese, per un Canada che potrebbe inizialmente affidarsi sulla fascia destra anche all'ex interista Buchanan. Sul fronte opposto, c'è la Bosnia, ennesimo ostacolo rilevatosi insuperabile nel marzo scorso per l'Italia, ancora una volta così spettatrice alla fase finale della rassegna iridata. Ancora dubbi sull'impiego dell'ex viola Dzeko, non al meglio, con Demirovic pronto ad agire al suo fianco in attacco oppure accanto al talentuoso Alaj Begovic.
18: Voltiamo pagina. Dopo l'Australia, anche il Canada prova a introdurre il divieto dei social ai minori di 16 anni. Il governo di Ottawa ha infatti presentato una proposta di legge che va in questa direzione, che per la prima volta fissa delle regole anche per i chatbot di intelligenza artificiale.
1: La strada è quella segnata dall'Australia a dicembre, che ha già raccolto adesioni identiche in Malesia e Indonesia. Adesso ci prova il Canada a introdurre, con un disegno di legge appena presentato alla Camera dei Comuni, denominato Safe Social Media Act, il divieto di avere un account social ai minori di 16 anni. Il provvedimento, per la cui approvazione ci vorrà circa un anno, prevede anche l'istituzione di un ente regolatore per fissare degli standard di sicurezza. Le piattaforme che li rispettano potranno ottenere una deroga, le altre rischiano multe fino al 3% del fatturato. Non solo, perché nel disegno di legge c'è un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale. I chatbot dovranno essere in grado di riconoscere e gestire i messaggi in cui un utente esprime pensieri suicidi o intenzioni violente. Dettaglio quest'ultimo, che nasce da una ferita ancora aperta: la strage a febbraio a Tumble Ridge, in cui una 18enne ha ucciso 8 persone prima di suicidarsi. Le famiglie delle vittime hanno fatto causa ad OpenAI, accusandola di aver ignorato le conversazioni allarmanti tra la ragazza e ChatGPT. Paola Guarnieri, GR2.
18: Siamo alla musica. Debutto a San Siro ieri sera per i Rama, pienone delle grandi occasioni, traguardo per celebrare 10 anni da quel Sanremo 2016 tra le nuove proposte. Una grande emozione, come ci ha raccontato il cantante.
22: Ecco, è qualcosa che è difficile da spiegare. Secondo me la comprenderò appieno quando salirò sul palco. Cercherò di godermi il più possibile l'amore delle persone.
23: Ce lo aveva descritto così il suo primo San Siro, i Rama, e alla fine quell'ondata di amore del pubblico è arrivata per uno dei momenti più importanti della sua carriera. Uno show e un palco studiati da lui, ancora i Rama.
22: È uno spettacolo a cui tengo tantissimo, ricco di musica organica suonata, un sacco di effetti e una passerella completamente lei. Un grande rosone dietro di me che fa parte un po' di tutta quella che è l'estetica che ho raccontato negli anni, la parte forse più spirituale del concerto.
23: Una scaletta di oltre 30 brani da Ovunque Sarai a Nera, passando per il nuovo singolo Cabana.
22: Cabana dal vivo ha queste sonorità flamenche che si integrano a un percorso che spesso ho affrontato. È un qualcosa di divertente, viscerale, passionale.
23: E tanti ospiti d'eccezione, da Annalisa a Giorgia, a rendere il tutto indimenticabile. Marcella Sullo, GR2.
18: Eccoci alla nostra pagina sportiva, con me c'è Cristiano Piccinelli, che saluto. Allora Cristiano, dei mondiali abbiamo detto durante il giornale, ma continuiamo a parlare di calcio, perché come sempre l'estate è il momento del calciomercato, ma stavolta non parliamo di calciatori ma di dirigenti, una propria rivoluzione in casa Juventus.
24: Sì, perché oggi il CDA del club bianconero ha ufficializzato l'addio a Damien Comolli, amministratore delegato che dunque saluta la società. Non c'era più fiducia da parte della proprietà, da parte di John Elkann. Scelto il suo successore, che è Giovanni Carnevali, una vita al Sassuolo, 14 anni, ma sarà lui il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Si è detto onorato e orgoglioso di entrare a far parte della Juventus e si augura un percorso di successi. Ovviamente siamo alle fasi preliminari.
18: Dal calcio alla Formula 1.
24: Sì, perché sono in corso le libere del Gran Premio di Barcellona, al momento il miglior tempo è di Russell, e poi c'è una notizia che riguarda però il Gran Premio di Monaco, perché ha accolto il ricorso di Gasly Gasly, che dunque torna sul podio, era terzo il pilota dell'Alpine, mentre Hajar, che era stato prima messo sul terzo posto, si deve accontentare della quarta posizione.
18: Grazie a Cristiano Piccinelli. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Patrizio Gotti e Carlo Boninsegna. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va agli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Ciao a tutti!
5: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: Eccoci qui, ci siamo. Buon venerdì, inizia il weekend, signori, cari amici. Questa è Radio 2 Music Room alle 13.45. Manila Nazzaro e Julian Borgesan.
1: Ladies and gentlemen, benvenuti. Benvenuti da noi due, quei due biondi lì che ogni giorno, insomma, abitualmente dalle 14.30 alle 16. Adesso, visto che la pennicanza è andata in vacanza,
0: ecco,
1: dalle 13.45 alle 16.
0: Comunque, hai detto biondi. Sai che stiamo diventando più biondi io e te?
1: Sì,
0: da qualche...
1: ormai
0: non è vero,
1: io ho
0: ancora
1: delle
0: biondo.
1: Soglie alla, no, alla no, Bon Jovi,
0: perché sì, il sole, capito, sta schiarendo,
1: vero,
0: la testa, le
1: vero.
0: Una serie di cose.
1: Allora è una puntata bella ricca,
0: sì,
1: perché avendo tre quarti d'ora in più, insomma, anche il nostro Matteo Strada, il nostro autore che ringraziamo, va giù di penna, carta, calamaio la sera, proprio tutta la notte,
0: no,
1: lui
0: scrive, certo.
1: E quindi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, tante curiosità. Naturalmente partiremo dai mondiali di calcio e poi c'è tantissima musica. Che cosa posso dirti? Tra le cose che andiamo a suonare oggi c'è, vediamo un po',
0: Simple Red,
1: Lucio Simple... Dalla l'anno che verrà,
0: anche ma sono
1: questa...
0: la musica bellissima di Radio 2 Music Room. Dicevamo, partiremo dai mondiali, ma parleremo anche di lavori, perché c'è proprio un cambio di rotta. Sembra il periodo, il caldo, il caldo dai colpi di testa, accade anche questo in alcune nazioni, molto di più. Comunque staremo insieme fino alle 16, perché questa è Radio 2
1: questi
0: due Music Room,
1: andiamo.
2: Radio 2 Music Room.

0: La prima canzone di oggi, Fra Quintale Aranciata, Fra Quintale che è in tour il 3 luglio a Pordenone, il 4 ad Alba, provincia di Cuneo, poi il 9 a Brescia e così via fino a tutto il mese, insomma. Luglio, agosto, anche agosto sono delle date, in aggiornamento il calendario, bravo Fra Quintale.
1: Allora, iniziamo a parlare dei mondiali. Dicevamo grandi ascolti ieri sera per la nostra rete, quindi la dimostrazione che il calcio lo si ama a prescindere dal fatto che la nostra nazionale quest'anno non partecipa ai mondiali. Tra l'altro molto carino il fatto che ci siano queste quattro nazioni assolutamente all'esordio. Uh-huh. Il mio amatissimo Curaçao.
0: Occhio.
1: Curaçao e il video sul Curaçao, sì, sono bellissimi.
0: Quando
1: perché
0: giocano?
1: Credo che giochino contro la Spagna, quindi non super fortunati, ma simpatici, sono tra assolutamente i più simpatici, più amati, perché tutti i video ci sono loro che ballano quando si allenano, quando si riscaldano, anche sull'aereo hanno fatto ballare anche il pilota, loro ballano sempre.
0: Ieri anche il Messico è entrato a ritmo. Allora, bello, la cosa che mi ha colpito da amante della musica è l'inno di questi mondiali, perché hanno unito la classica, la contemporanea, all'elettronica, ovvero Andrea Bocelli da una parte, dall'altra un grande produttore come David Guetta, dall'altra ancora c'è Megan Thee Stallion, quindi vincitrice di 3 Grammy Award, e poi EJ, che è questa cantante e autrice vincitrice di premi Oscar.
1: Sì, c'era un po' tutto. Noi siamo molto felici, perlomeno c'era Bocelli, quindi rappresentante del nostro bellissimo paese, quindi quello, sì, insomma, grazie di esistere
0: l'eccellenza sottolinea male. Anche che David Guetta, nel suo genere producer, musica elettronica eccetera, anche lui è un'eccellenza. Io ieri ho visto la partita.
1: Sì, Messico.
0: Ragazzi, è quello il Messico. Dobbiamo ancora vedere Brasile, Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Brasile, Olanda, certo, Portogallo, eccetera.
1: Uzbekistan.
0: No, ma io stavo pensando, ma se noi fossimo andati in mondiali quest'anno?
1: Vabbè, no.
0: Perché già col Messico.
1: Dai, onesti. Cioè, saremmo usciti abbastanza presto.
0: Saremmo usciti subito.
1: Sì, era bello partecipare, sicuramente. Perché è bello partecipare, però ancora più bello vincere.
0: Che bello.
1: Nel caso. Non è bello ciò che è bello,
0: ma è bello. Allora, stasera altre due cerimonie, quella in Canada per la prima partita del Canada e quella a Los Angeles per la prima partita degli Stati Uniti.
1: Vabbè, ogni giorno, insomma, da qui al 19 luglio ci sarà da divertirsi. 3487 300 200, in questo caso, in questo mondiale, qual è la squadra più simpatica per voi, quella per cui vi piace tifare, perché anche no. Simple Red qui su Radio 2, la loro Stars 1991.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella, brava, intonata.
0: È l'ultima nota, proprio quella.
1: Quella roba lì vibrata.
0: Mamma mia, ragazzi, che pezzo. Simple Red, forse è il più famoso di questo gruppo. Probabilmente sì.
1: 91, Mick Hucknall, pazzesco.
0: Ci ho visto che capelli.
1: No, vabbè.
0: Che capelli aveva?
1: Allora, io in quegli anni lì vennero in Italia, a Treviso. Andai. Allora, per entrare gratuitamente ai concerti, diciamola tutta. Adesso non si fa più, però per entrare, anche adesso sono i biglietti digitali,
0: eccetera. Nominativi,
1: esatto. Facevo servizio sicurezza.
0: Ah, vabbè, anche adesso i ragazzi che fanno servizio sicurezza sono lì.
1: E quindi mi sono goduto un sacco di concerti, da loro a Vasco, a un sacco di roba, a Ramazzotti, eccetera. E mi colpirono i Simply Red perché al Palazzetto dello Sport, invece delle classiche prove, soundcheck, eccetera, si misero per un'ora e mezza a giocare a frisbee sul parco.
0: Ah, davvero? Fantastico.
1: La sera, concerto che a dirti fantastico, cioè lui non sbaglia una nota nemmeno se lo paghi.
0: Mamma mia, ragazzi, che talento, che talento.
1: Vabbè.
0: Allora, intanto al 3487300200 siete in tantissimi a tifare per il Curaçao, cacao meravigliao, che non è il pane Carasau, no. Stiamo incasinando tutto. Pensa che sono per loro è il mondiale d'esordio insieme, se non sbaglio, a Capoverde, Giordania e Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Ma il paese più piccolo che partecipa, solo 185.000 abitanti, ma è piccolo, piccolo, cioè, piccolo.
1: Riempi due stadi olimpici, ti avanza qualcosa. Sì. Perdonami una piccola parentesi, volevo chiedere a nome di tutti e due all'Antonio, siccome ha mandato un disegno bellissimo, se ce la fai così sfacciatamente, ci fai un nostro ritratto. Bravissimo, complimenti, c'è un golfista qui su questo disegno. Quindi allora aspetta, no, perché stavo guardando Mani, a proposito, se dobbiamo aggiorniamo per bene.
0: Sì, allora Riccardo ci scrive: siamo tutti tifosi del Curaçao, tutti
1: bene. Ah, wow.
0: Poi Curaçao, Messico e Brasile, tutti si aspettano adesso il Brasile, ovviamente.
1: Io no.
0: No, tu per chi tifi?
1: Io sinceramente non lo so. Non ho una squadra ben precisa. Tifo cercando di vedere del bel calcio.
0: Sì.
1: Ieri sera qualcosa l'ho visto con il Messico.
0: Beh, cavolo, sì. Sicuramente. Sicuramente.
1: Allora, Corea del Sud, intanto, così la facciamo l'aggiornamento, ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca. Mentre stasera c'è Canada, Bosnia Erzegovina. E c'è la celebrazione.
0: L'altra celebrazione, esatto. Intanto che voi insomma ci scrivete al 3487300200 i vostri preferiti, tra un po' vi parleremo di chi ha in qualche maniera predetto il vincitore di questo mondiale. Eravamo rimasti al polpo.
1: Certo.
0: Adesso c'è un formichiere.
1: C'è un formichiere.
0: Siamo lì comunque.
1: Alle 3 di notte italiane, Stati Uniti, Paraguay.
0: Sì.
1: Così per completezza di informazione.
0: Carol G su Radio 2.
1: Dove?
2: Radio 2 Music Room.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. 2-2.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 2-2.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
7: Mamma!

italiani. Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu.

0: ci mancherebbe.
1: Domenica giocano contro la Germania.
0: Sì. Se è Capoverde che gioca contro la Spagna, okay. Scusate.
1: E loro hanno detto: noi ce la godiamo, ce la viviamo, è una grande esperienza già essere qui, questa piccola isola olandese lì vicino
0: sì,
1: a Venezuela.
0: Sì, è vero, stato olandese.
1: Esatto. Il nostro obiettivo è fare almeno un gol. Allora, amici, conoscenti, vicini della Germania.
0: Sì.
1: Un gol, cioè se dove anche fare 10 a un gol fateglielo fare.
0: Magari è l'outsider di questo mondiale, che
1: spero,
0: ne sappiamo.
1: Ma io lo spero, poi dirò qui. Amici di Curaçao.
0: Poi così tutti sapranno dov'è il Curaçao, andranno in vacanza perché una nostra amica c'è stata in vacanza. Ma che scherzi, noi tutta la vita andiamo in vacanza nello stato del Curaçao.
1: Da Curaçao a Curaçao.
0: Un attimo. Comunque a proposito della Germania, si trova nello zoo di Münster in Germania. Münster. E l'animale che è stato scelto come indovino, eravamo rimasti al polpo, adesso abbiamo signori un formichiere, l'indovino dei mondiali 2026.
1: È vero, perché il polpo pollo era 2010, 8 risultati su 8 azzeccati. In questo caso lui ha grosse potenzialità, questo
0: sì,
1: formichiere.
0: Si
1: ha
0: chiama
1: un naso...
0: Taio.
1: Eh?
0: Taio.
1: Taio.
0: Così si chiama. Quando chiama? Taio.
1: Taio, che in Veneto vuol dire taglio.
0: Taio.
1: Taio.
0: Esatto.
1: Ha un naso di 30 centimetri.
0: Sì.
1: Ci sono 3 bottiglie che vengono messe. All'interno di queste 3 bottiglie viene messa un qualcosa di cui lui va ghiotto.
0: Sì.
1: L'avevo anche letto.
0: Quindi
1: devo
0: a trovarlo. Seconda della bottiglia.
1: Sì.
0: Dove
1: che sceglie?
0: Sceglie.
1: Allora c'è vittoria, pareggio o squadra fuori casa che vince. Quindi vittoria della squadra, diciamo, 1x2.
0: Ok.
1: Questo è il.
0: Ok. Va bene.
1: Capito?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non so che cosa gli mettono nella bottiglia perché non lo trovo più.
0: Beh, cosa mangerà di buono Taio? Mangerà in uno sicuramente la carbonara, un altro la pizza e un altro facciamo
1: le camole della farina, che sono tra i suoi cibi preferiti.
0: Sì, certo, c'è il formichiere, c'è ragione.
1: Comunque io propongo, se prossimi europei, quello che faremo qui in Italia... facciamo a Roma il portafortuna.
0: Sì, i gabbiani ci prendiamo.
1: No, il cinghialotto.
0: O il cinghialotto. Dai, arriva la nuova di Noemi. Stare con

0: Little L, Jamiroquai, 14:19, questa è Radio 2. Stavo pensando, Mani, questo era il 2001. Noi scandiamo spessissimo il tempo, soprattutto i ricordi.
1: Con la musica.
0: Con la musica, sì. Le canzoni.
1: Ricordo, sì.
0: I mondiali di calcio.
1: Anche
0: quello lì è un riferimento, no, ogni 4 anni. E se ci pensi, ricordiamo a volte, magari più appassionati, delle azioni di gioco, magari dei mondiali di 4 anni fa o di 8 anni fa.
1: Sì.
0: E non ci ricordiamo che cosa abbiamo mangiato ieri. Ma,
1: per esempio, sì, perché sono cose che scuotono talmente tanto la memoria al momento. Cioè, la famosa testata di Zidane.
0: Sì.
1: Cioè, quella se la ricordano pure i bambini, chi era bambino in quel momento.
0: Pure mio cugino, certo.
1: Sì, certo, infatti, me la ricordo bene. Sì, effettivamente.
0: Se la ricorda anche lui.
1: Allora. Giusto per concludere un attimo il discorso sui mondiali, su quelli che sono. Poi, vabbè, avremo modo da qui a metà luglio a raccontare quello che accade, perché, insomma, al di là del nostro tifo, poi ci saranno le varie partite, quindi ci sarà chiaramente a un certo punto una scrematura e arriveremo al vincitore. Ma il vincitore è stato già predetto da un amico matematico tedesco.
0: Un amico di chi, scusa?
1: Matematico, un amico di tutti, perché lui è appassionato di calcio, è così a casaccio. La verità è che a casaccio ci becca sempre.
0: Allora, lui è Joachim Clement, sì, è vero, nel senso che ci becca sempre, ma in realtà lui aveva iniziato questo percorso abbastanza paradossale per dimostrare l'esatto contrario, cioè, ovvero che prevedere il vincitore era una cosa praticamente impossibile.
1: Okay.
0: E nel 2014 il suo modello invece ha indovinato il trionfo tedesco ed è rimasto scioccato da solo.
1: Sì.
0: Cioè, proprio ha fatto così.
1: Ma cosa fa? Allora che ha fatto? Adesso ci riprovo. Esatto. Bravo Fico, un attimo.
0: E due.
1: Se ci riprovo. E due. 2018 la Francia.
0: Esatto.
1: E poi tre. L'Argentina, esatto. Nel 2022, dire azzo, cioè,
0: come ha detto azzo?
1: Sempre quello.
0: Certo,
1: certo. Allora, ha predetto anche quest'anno, signori. Volete sapere, secondo il nostro amico Joachim, chi sarà il vincitore del mondiale?
0: L'Olanda
1: che non ha mai vinto.
0: Sì, ma poi non è che dici vince quello lì, fine.
1: No, anche contro.
0: Spiega.
1: Esatto.
0: Allora, prenderanno la rivincita battendo le Furie Rosse, quindi gli spagnoli, in semifinale, sconfiggendo poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo in finale, quindi
1: pure.
0: La finale sarà Olanda-Portogallo,
1: sì.
0: Dopo che quest'ultimo avrà fatto fuori l'Inghilterra, quindi il Portogallo batte l'Inghilterra, mi va in finale con l'Olanda, perde contro l'Olanda, Olanda campione del mondo, e sto giro Joachim Clement si dà le capocciate sul muro, perché
1: perché l'Olanda non ha mai vinto un mondiale, tra l'altro ha perso 3 finali, ne ha perse 3 appunto di finali. Se dovesse davvero accadere ancora una volta questa cosa qui, signori, quello fossi io uno dei capi della FIFA,
0: sì,
1: io la chiamerei immediatamente.
0: Io avrei della FIFA.
1: Io la chiamerei
0: così.
1: Subito.
0: Certo.
1: Scusate, veniamo e portiamolo a lavorare con noi sto ragazzo.
0: Esatto, non facciamo manco più i mondiali. Tanto
1: è uguale, ce lo siamo. Esatto.
0: Scusa tanto. Va bene, dai, torniamo alla musica. Alle 14:22 qui su Radio 2. Che cosa ci ascoltiamo? Olivia Rodrigo?
1: Sì, una delle ultime canzoni più amate, ovviamente in rotazione radiofonica. Si intitola Drop Dead ed è lei appunto.

0: Volevo salutare Paul Cartwright, che ha curato la sezione Dark in Lanzaro, guarda in giro.
1: Cosa stai dicendo?
0: No, perché ho trovato questa roba che mi ha incuriosito. Paul Cartwright, sì, che è questo qui, sì, è quello che ha curato la sezione Darky di sta canzone.
1: Ah, siccome ok.
0: Archi. Cosa hai capito?
1: No, Dark. Ho detto, ma io non vedo niente di Dark in questo
0: video. Siccome la canzone ha degli archi meravigliosi.
1: Sì, allora, ma quelli di...
0: Quelli in piazza San Marco,
1: quelli.
0: Io faccio una fatica, signora. Lo so.
1: È venerdì. Posso salutare il nostro amico Fabrizio, ci ha mandato un vocale bellissimo.
0: Io non ci ho
1: capito niente il messaggio, nel senso che lui ha parlato tutti questi calciatori, sì, dell'Olanda, dei Paesi, sì, Bassi. Ci ho capito, mi sono un attimo confusa. Sì. Però bello un messaggio, bello perché.
0: Ma cosa ha detto?
1: Ha detto che erano bei tempi. Ho capito solo questo, Fabrizio. Ti voglio bene.
0: Allora, noi dobbiamo parlare di Radio 2 Live.

0: Tutti in Calabria! Tutti a Cosenza! Andiamo! Andiamo!
1: Basta! Tu ve la anduia,
0: allora, salutiamo. Volevo salutare Gabri Ponte, che mi ha appena ringraziato per questo coro, questo arco che gli ho regalato.
1: L'arco. Salutiamo tutti gli amici della Calabria. Allora, questa sera Cosenza, su quel palco lì, in piazza 15 marzo, si accende Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, il primo live, concerto live di Radio 2 per dare il benvenuto al palinsesto estivo e anche agli ascolti, insomma, che stanno andando bene, stanno crescendo, quindi una bella festa.
0: Una festa dedicata a Rino Gaetano, figlio di quella terra meravigliosa, ma è una festa soprattutto della bella musica che ascoltiamo ogni giorno su Radio 2, tantissimi ospiti. Allora, Gabri Ponte, Le Vibrazioni, vado a memoria, Noemi, Santa Marea, abbiamo Francamente, e poi abbiamo
1: Fabrizio Moro, Sara Toscano, Michele Bravi, Aiello, Eugenio in Via di Gioia, Senit, Serena Autieri, voce splendida, Peppe Voltarelli, Alessandro Gaetano, la Radio 2 Social Band, quindi
0: bravi,
1: suona
0: ragazzi,
1: il nostro gruppo preferito dopo i Queen, loro suonano live completamente, conduzione Emma Stoccolma
0: e Gino Castaldo.
1: Ginone Castaldo.
0: In bocca al lupo ragazzi, soprattutto a chi ha il piacere e soprattutto la fortuna di essere in piazza Cosenza, buon divertimento, viva Radio 2 Live!
1: La Calabria, la Calabria, la Calabria!

0: Radio 2 Music Room.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: Mamma mia, beh, come lui, ragazzi, allora, nessuno.
1: Ci sono delle canzoni che non c'è da dire niente. L'ascolti fino all'ultima nota, non commenti e vai così. 14:36 minuti, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room, la Nazzaro, il Borghesan. Stiamo parlando ampiamente di calcio perché insomma, dai, ieri prima partita dei mondiali, c'è stata la cerimonia di apertura, faccio un riassunto veloce se avete acceso la radio in questo momento. Curaçao, sta tutti bene, tra l'altro la Nazzaro ormai è diventata madrina di quell'isola lì.
0: Il Curaçao.
1: Allora, tra le cose curiose, che la FIFA, Mani, aveva imposto il divieto di portarsi la bottiglietta d'acqua classica sugli spalti.
0: Sì, il problema divieto che era dovuto cancellare.
1: I tifosi sono incacchiati, anche perché sono delle temperature in alcuni stadi che fanno veramente paura. Cioè, allora, il problema è uno, se io sto male perché non ho l'acqua, chi ne risponde?
0: No, soprattutto una quantità di gente come quella che ovviamente partecipa ai mondiali, ad arrivare, se uno si sente male, a far arrivare con una fila umana di gente una bottiglietta d'acqua a chi si sente male. Quindi allora, comunque la questione è diventata letteralmente politica, anche quando il sindaco di New York si è schierato a favore chiaramente dei tifosi. Il divieto è preoccupante, quindi una cosa tira l'altra. La FIFA ha detto: ragazzi, fate finta di niente. Esatto. Siamo sbagliati.
1: Allora, le bottigliette possono entrare, ma devono essere ancora sigillate.
0: Sì.
1: Le borracce non possono entrare perché quelli potrebbero diventare degli oggetti contundenti.
0: Sì, pesanti.
1: La FIFA nel frattempo ha predisposto delle contromisure, ad esempio, sul campo. Perché durante i cooling break, quelli che si chiamano quando fa molto caldo, quindi il calciatore è un essere umano, cioè al di là di avere la fisicità, essere allenato, sportivo eccetera, però il fisico soffre lo stesso, quindi sono quei momenti di break un po' come succede nel basket eccetera.
0: Sì, esatto.
1: E quindi pause per bere acqua fresca e rinfrescarsi, e a metà del primo e del secondo tempo le panchine hanno l'aria condizionata, sistemi di nebulizzazione o climatizzazione per il pubblico, autoradio.
0: Sì.
1: No, l'autoradio
0: cioè,
1: non ce l'ha.
0: Manicure e pedicure. Cosa vogliamo mettere più in questa panchina?
1: Lo no, so. Però per stare freschi.
0: Certo. Ma tu l'hai visto quando prima dei rigori? Ho visto una scena stupenda. Prima dei rigori della finale di Coppa Italia c'era praticamente, allora, la finale di Coppa Italia è stata giocata dall'Inter,
1: sì,
0: e da, non mi ricordo,
1: e abbiamo vinto,
0: eh sì, e da
1: Lazio,
0: alla Lazio. No, allora non è la finale di Coppa Italia, è un'altra finale che ho visto.
1: Signora,
0: va bene, comunque siamo arrivati ai rigori. Ah, la finale di Champions, scusate.
1: Ma che ne so, hai fatto tutto da
0: la
1: sola.
0: La finale di Champions, sono arrivati i rigori.
1: Finale di Champions.
0: La finale, sono arrivati i rigori. Quindi c'era in panchina questo, il portiere a cui veniva, insomma...
1: La finale di Champions era PSG,
0: esatto,
1: Arsenal.
0: Okay. E c'era chiaramente
1: il portiere.
0: Il portiere che leggeva questo foglietto, lo sai che loro si segnano i rigoristi dove dovrebbero eventualmente tirare i rigori.
1: Sì.
0: In questo frattempo c'erano due massaggiatori, ed era, capisco perché il portiere in quel momento ha un ruolo importantissimo, che facevano questo massaggio così. Era bellissimo questo momento.
1: Com'era il massaggio? Peccato che siete alla radio, a 2:02 ne avete goduto ampiamente.
0: No, vabbè, sarebbe piaciuto anche a me avere quel massaggio in quel momento.
1: Allora, adesso arriva un capolavoro.
0: Lucio Dalla, signore.
1: L'anno che verrà.
0: Ed è già Capodanno.
1: Ed è già Capodanno.
0: È un attimo che è Capodanno.
1: Questa ve la dedichiamo, che possa andare bene tutto in questa vostra estate 2026. Dai.
0: Bravo, bravo.
2: Caro amico, ti scrivo

0: Monumento vero, 1978, Lucio Dalla, l'anno che verrà, come giustamente Mani dicevi tu prima, abitualmente questa è un po' diventata la canzone, tra virgolette, di Capodanno.
1: Sì, è vero, vero.
0: Ma non come solo, perché si utilizza anche per i festeggiamenti del Bologna Calcio, essendo Lucio Dalla di Bologna e tra l'altro grande storico tifoso di questa, sì, di questa squadra. Lui, Cesare Cremonini, Luca Carboni e tanti altri.
1: E tanti altri. Allora, chiudiamo un po' l'argomento
0: Morandi.
1: Del mondiale. Morandi soprattutto. Allora, chiudiamo un po' la parentesi mondiale, però prima voglio, mi è comparso proprio in questo momento, perdonami, sì, proprio, un video che è diventato chiaramente super virale. Un giornalista argentino nel bel mezzo della diretta dell'apertura dei mondiali durante, okay, la cerimonia dello stadio Azteca, questo commentatore argentino Marcelo Benedetto, come tutti erano lì a raccontare, ha preso e interrotto, ha detto scusate me ne devo andare, devo fare una cosa importante, ha lasciato la diretta perché stava passando Shakira in quel momento, doveva letteralmente fermare, farsi un selfie e poi è tornato a fare la diretta.
0: Tra l'altro lui è parente di Benedetto, esatto, quello che lavora con Barti Colucci.
1: Ciao Mario,
0: sono messi così lì alla quelli che conoscono Barti stanno tutti così.
1: No vabbè, ma guarda che anche noi conosciamo Barti,
0: siamo così. Allora, esiste, cambiando discorso, parliamo di licenziamenti, parliamo di aziende, partiamo dalle aziende. Esiste il mask tasking. Mask tasking significa, come dire, non fingere di essere, fingere di essere anzi impegnati.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Cioè quello che tu lo chiami e no aspetta,
1: scusa un attimo,
0: 15
1: certo,
0: call, 3 riunioni, adesso deve entrare di là, che dici ma cosa fa questo?
1: È incredibile.
0: Esatto. E poi c'è il revenge quitting.
1: Revenge quitting invece è quasi una sindrome che poi appartiene molto, certo, al nostro tempo, ed è proprio quel senso di frustrazione che alcune persone vivono nell'ambiente di lavoro. Cioè la verità è che alcune persone fanno dei lavori di cui non sono assolutamente soddisfatti e arrivano ad essere talmente frustrati che a un certo punto decidono, mollano tutto e cambiano completamente vita.
0: Allora, la prima è stata Sara, questa Grace Sara, questa giovane lavoratrice impiegata nel settore immobiliare in Australia, che tutto ad un tratto ha detto ok, mi licenzio, arrivederci, non me ne frega niente dei risparmi di questo impiego e quant'altro, e ha messo un po' in crisi l'azienda.
1: Sì, perché chiaramente questi licenziamenti improvvisi, senza nessun preavviso, dovuti a un livello di, diciamo, di insoddisfazione personale, hanno portato in alcune aziende ad un massiccio proprio licenziamento di massa, creando ovviamente dei problemi. La verità è che sono tutti esauriti le persone, tutti esauriti in qualche maniera. Arriva a un certo punto in cui qualcuno non ce la fa più e molla tutto. Ma attenzione, perché ci sono un sacco di lavori che nessuno vuole fare.
0: No, io leggevo di Adam.
1: Chi è Adam?
0: L'hai visto?
1: No.
0: Allora, questo Adam era un dipendente modello.
1: Ah, sì, sì.
0: A un certo punto ha svalvolato.
1: Sì,
0: ha iniziato a riprendere tutto quello che non funzionava dentro l'azienda, tutte le violazioni di sicurezza.
1: Sì.
0: E ha postato tutto quanto. Bene. La roba ha fatto il giro del mondo. Ora, giustamente, la domanda è:
1: ma chi se lo riprende questo Adam?
0: Esatto.
1: Spasso,
0: professionista Adam impeccabile, amava molto riprendere le nostre mancanze.
1: Ecco, direi che Adam, insomma,
0: le referenze.
1: Però Adam ha anche ragione. Allora, intanto dicevamo ci sono lavori che nessuno vuole fare ma sono super pagati, quindi potrebbe dare una soddisfazione almeno da quell'altro punto di vista. Ma c'è un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti talmente esauriti, diciamo le cose come stanno, e tu basta, cambio lavoro, cambio città, cambio casa, cambio poltrona, cambio
0: TV,
1: cambio
0: ditecelo al 348 7300 200.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: 2-2.
6: Hai fame?
5: Sì.
6: Molta?
5: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
6: Fritto?
5: No.
6: Croccante?
5: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
5: 2-2.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Andate in un club di Rio de Janeiro, probabilmente.
1: Andiamo.
0: Sì, potreste ballare anche questo pezzo qua, perché loro sono i Z Brothers, due fratelli,
1: sì.
0: Giovanna e Renan Zerbo. Poi c'è Ginta, che è la voce di questa canzone,
1: sì.
0: Femminile. No, mi ha incuriosito questa cosa. Sono andato un po' alla ricerca di chi fossero i Z Brothers, perché Z Brothers è un qualcosa che nel mondo trovi anche in altri settori. C'è tipo un autonoleggio storico a livello mondiale che
1: si chiama
0: Z Brothers.
1: Vero, sì.
0: Però in questo caso sono Giovanna e Renan.
1: Musica. Allora, al 3487-300-200 stiamo cambiando, stiamo parlando un po' dei colpi di testa, il momento in cui diciamo siamo un po' esauriti, basta, cambiamo. Poi c'è chi fa una scelta molto più drastica, dicevamo cambiare completamente vita, lavoro. Leggevo che la generazione Z, che è assolutamente quella più frustrata, dunque la generazione Z è quella fascia nata tra il 1995 e il 2012.
0: La mia.
1: Ma mica tu sei nato dal 95 al 12.
0: No, io ho una fascia che è nata. Me l'hanno... Sarò scemo. Ma scusa, io ho una...
1: Non eri manco in fascia nel 95.
0: Io chiedo a Stefano Imola.
1: Ma manco
0: che...
1: io ero in nazione Z.
0: A me hanno fatto una fascia nel 90. No, ma una fascia proprio in
1: allora, tessuto. Anche a me nel 99 mi hanno fatto una fascia tricolore.
0: Vedi?
1: Ma quella è un'altra cosa.
0: Ah, non è quella?
1: No, non è quella.
0: E allora sono
1: comunque,
0: fuori.
1: Se siete nella generazione Z, sappiate che siete più esauriti di noi. Boomer.
0: Pensa come state.
1: Pensate come state. Perché pure noi non scherziamo.
0: Allora, facciamo una cosa, se sei d'accordo. Leonardo Sinibaldi alla regia oggi, perché
1: sì.
0: Carioti ha delle cose da fare.
1: Ha delle cose da fare, sì.
0: Mettiamo una canzone.
1: Sì.
0: Ok, poi parliamo di lavori super pagati, ma non li vuole fare nessuno e ci sono dei motivi.
1: Be My Baby qui su Radio 2.

0: Bambina.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: È così, no?
1: 1963. The Ronettes qui su Radio 2. 1963.
0: Sì, io non c'ero.
1: Era la generazione.
0: Non ho manco la fascia lì, io proprio. Senti, ma la generazione
1: Z è quella nata tra il 1995 e il 2012. Siamo molto lontani, sia io che te, Giulia. Facciamo finta di niente.
0: No, mi è tornata a mente una gag che fa sempre Rosario Fiorello, che salutiamo, lui e Fabrizio Biggio. Sarà lì sul divano, Fantosella. L'abbiamo detto ieri,
1: ma
0: però
1: sì,
0: sarà così.
1: Sì.
0: Che è la gag delle traduzioni delle cioè, se la canzone, quella lì inglese, fosse cantata in italiano,
1: non sarebbe.
0: Suonerebbe. E qui è Sei la mia bambina, sei la mia bambina.
1: La giofeca, dai.
0: E poi ci lamentiamo. Se... Giustamente lui diceva, io cantavo sì o no. Scusa, rispetto a chi è il cattivo, chi è il cattivo, sono io il cattivo.
1: Come la canti tu, Fiore. Comunque, vogliamo salutare tutti i bambini che sì,
0: sì.
1: Smettila. Tutti i bambini che sono oggi qui in via Asiago, perché oggi c'è Rai Bimbi.
0: Rai Bimbi.
1: Porte aperte a tutti i bimbi, sì. Chiaramente dei dipendenti, di tutti noi lavoratori.
0: Vero.
1: Allora c'è il punto dello zucchero filato, del bullying, ho visto, del tiro a segno.
0: Scusa, zucchero filato?
1: Sì, ma c'è un profumo di zucchero filato.
0: Allora io volevo chiedere alla nostra curatrice Ceci.
1: Ci porti un po' di zucchero filato?
0: Ceci fa finta di niente.
1: Poi c'è lo spettacolo, ci sono i clown, ci sono i palloncini.
0: Sì. Sarà Marco Di Buono col banjo.
1: Infatti c'è Marco Di Buono, l'ho incontrato.
0: Ma io lo immaginavo. Io lo immaginavo, perché lui da Radio Kids mi va direttamente.
1: No, gli voglio bene, ho già Marco Di Buono, ti spiego
0: anch'io.
1: Perché. Perché mi ha lasciato il posto per l'auto, poi se n'è andato. Ho detto, ah, te ne vai, meno male.
0: Ah,
1: no,
0: pensavo
1: perché...
0: in autobus.
1: No, no, no.
0: No,
1: vabbè.
0: Va bene,
1: tra un po' parleremo di tutti quei lavori super pagati, strapagati, però che nessuno vuole fare,
0: mai. No, la cosa bella, che lo diciamo all'inizio puntata, ma dopo ve li diciamo.
1: Funziona, alza lo share.
0: Sì.
1: Stasera anche sul palco di Radio 2 Live, Le Vibrazioni, signori.
0: Bella Sarcina insieme ai Boys, la band è tornata e stasera l'energia è lì a Cosenza. Sì.

0: Comunque io posso dire una cosa, signori, che abitando al piano, diciamo al terzo, e la Nazzaro al quarto, la mattina quando la signora Nazzaro
1: Dillo.
0: Doccia.
1: Bravo, dillo.
0: La voce è questa. È ora non so se è un playback o.
1: No.
0: È la tua.
1: È mia.
0: Infatti mia. C'è gente sotto il condominio la mattina.
1: Applaudire.
0: Che passa. Ma tu scherzi?
1: Applaudire, certo.
0: Applaudire, io lancio cartoline proprio esatto. Tue a firmare.
1: Vengo dal documentario di Michael Jackson a proposito.
0: In che senso?
1: Nel senso che non è.
0: Ah,
1: arrivo
0: l'hai visto?
1: Ho visto, devo terminare. E praticamente quest'uomo, qualsiasi cosa facesse, erano lì con cartoline, fan, urla.
0: Ma è vivere? Faccio questa domanda.
1: Ragazzi, qualcosa di impressionante, cioè quel documentario ti fa rendere conto della grandezza di questo.
0: Allora, io ti faccio questa domanda perché al di là della tua professionalità, della tua carriera, eccetera, di tutte le cose che hai fatto e che fai, no? Poi c'è stato quel momento lì di Miss Italia dove c'è un certo tipo di visibilità.
1: Certo, sì.
0: Considerando che quella cosa lì tu la vivi per 30 anni tutti i giorni e tutti i minuti.
1: Non so come si possa fare. Perché
0: come si gestisce?
1: Perché io ero veramente esaurita, posso dirlo, al termine del mio anno accademico di Miss Italia, prendendo una cosa come 300 voli in un anno, puoi immaginare la quantità, la mole di lavoro.
0: Come gestiscono?
1: Io ero esaurita, infatti poi ho tolto la corona, Cioè loro dicevano: la vuoi tenere la corona? No, prendetevi la corona, io dovevo andare a dormire a casa.
0: Guarda che non è facile, perché a volte
1: è facile
0: commentare anche sui social. Sì, vabbè, allora vai a lavorare in fabbrica. No.
1: Sì.
0: È un altro stress.
1: Ecco, allora salutiamo Carlo che essendo del 63 dice che è un boomer. Ecco, boomer. Io Julian in
0: no.
1: No, noi siamo generazione X, io sono proprio alla fine della generazione X.
0: Sì, lei è quasi X2.
1: X2,
0: io
1: la
0: pareggio pieno proprio.
1: Esatto. Sì, no, tu sei all'inizio proprio.
0: Io inizio a essere X.
1: Tu sei X-File, sì. Sei quello. Allora, stiamo aspettando un vocale di Maurizio, ti dico perché. Perché sì. Maurizio, a proposito di avete cambiato lavoro, ha 59 anni. Maurizio ha già cambiato 4 volte lavoro. E ora tra un po'. Rimanete lì, perché Maurizio ci racconta quali lavori ha fatto.
0: Ma quelli della generazione X fanno così.
1: Allora, ci sono. No, non me lo dire, devo andare con la canzone. Posso dire un lavoro solo? Un lavoro

0: solo che nessuno vuole fare, che è strapagato. Il minatore.
1: Grazie al cavolo.
0: Vabbè, ho capito. Il minatore è tra i più pericolosi, ma anche tra i più pagati. E oggi in molti paesi si fatica a reclutare personale per la durezza del lavoro. Però è molto strapagato. Non sapevo che fosse così pagato.
1: Ricordi quella vecchia pubblicità? Ti immagini il bambino 12 anni? Cosa vuoi fare da grande? Il minatore.
0: Esatto.
1: Salutiamo tutta la categoria minatori. Mettiamo la canzone, andiamo.
0: Madonna.

0: Certo, e comunque certo. Il 3 luglio esce Confession Dance Floor parte 2 di Madonna, quindi grandissima attesa. Intanto è stato pubblicato sui social un trailer, una sorta di teaser di quello che sarà poi il progetto Confession Dance Floor 2.
1: Allora, leggevo questa notizia ANSA uscita, praticamente Madonna dice: con JFK Junior, testuali parole, ho fatto il miglior sesso della vita.
0: Sì, bene.
1: Certo. Quindi è uscita sta roba un po' in tutto il mondo durante un'intervista, e l'ha detto promuovendo per l'appunto l'album di cui stavi parlando.
0: Sì, sì.
1: È ancora scandalo. Cioè, lei, secondo me, la cosa che ha sempre fatto molto bene è la comunicazione.
0: Assolutamente sì.
1: Non so se
0: d'accordo.
1: Lei o chi la segue per lei, ma c'ha una strategia di comunicazione che sa come far parlare i tabloid un po' in tutto
0: sì,
1: il mondo.
0: Sì, come far impazzire anche la gente in qualche modo.
1: Esatto. Allora, senti, ci sono, hai detto bene prima, quei lavori super pagati che pochi vogliono fare.
0: Sono anche piuttosto duri.
1: Sono rischiosi, hanno un rischio più alto rispetto alla norma, condizioni di vita difficili. E qual è che avevi detto tu? La miniera.
0: Il minatore, ma io sì. Stavo leggendo che anche quello del controllore di volo è considerato uno dei, pensate un po', dei lavori più stressanti al mondo, perché uh-huh. Chiaramente ogni decisione può influire sulla sicurezza di centinaia di persone che gestiscono appunto il traffico aereo, però sembra che appunto per questo motivo la selezione è durissima, molti a un certo punto abbandonano per stress, però chi resiste ha un bel guadagno.
1: Beh, devi avere una soglia di attenzione molto molto
0: mamma
1: alta.
0: Mia.
1: Il tecnico di bonifica ambientale nucleare già va da sé, insomma, competenza rara, necessità di operare in sicurezza giustificano appunto i compensi, però il numero di questi professionisti è davvero limitato. Sì. Sono dei protocolli rigidissimi.
0: Sì, anche il tecnico di manutenzione fognaria, per esempio,
1: sì.
0: O quello di alta quota, uno praticamente in basso, uno in alto, però il livello di stress è notevole perché gli ambienti sono confinati, c'è una scarsa illuminazione, spesso insalubri ovviamente per quanto riguarda le fogne. Invece quelli che lavorano in alto, parliamo di pale eoliche, grattacieli, quindi traffico, alta tensione, insomma altezze elevate, in un senso e in un altro, sono estremamente rischiosi e quindi chiaramente stressanti, lo possiamo comprendere.
1: Autista di mezzi pesanti su lunghe tratte,
0: anche quello.
1: Ho visto un docu, ne hanno fatto anche un film tra l'altro, no? di questi autisti con questi mezzi estremamente pesanti che magari devono guidare nel nord, nei paesi del nord, su queste strade ghiacciate eccetera, e anche lì è pericoloso,
0: sì.
1: Devi essere molto bravo, molto attento e rischiano ogni giorno la vita.
0: Sì. 3487300200, i vostri cambi di vita. Intanto arriva bellissima questa canzone, era il 2000, la descrizione di un attimo, l'album, i Tiromancino ci regalano questa canzone, Due Destini.

0: di Romancino. Bellissima, ah, due mia. Destini, era il 2000, poi Ferzan Opsetek, grande regista, decide di prendere il pezzo, metterlo colonna come sonora. Colonna sonora delle Fate Ignoranti. E, particolarità che ricordo molto bene, il videoclip girato da Frankie High Energy con Riccardo Sinigaglia era speculare al videoclip di Bada dei Flaminio Mafia, cioè era la stessa storia, rapina al supermercato con due punti di vista diversi. Geniali,
1: mamma mia, che bello.
0: Geniali davvero. Va bene, viva i Tiromancini.
1: Allora, abbiamo il messaggio di Maurizio sul cambio vita, cambio lavoro ben 4 volte, eccolo qui.
2: Allora, ciao, sono Maurizio da Lucca. Ciao. Il mio percorso lavorativo inizia a 14 anni facendo il parrucchiere. Dopo un tot di anni, nel 2000, mi rompo, vado a gestire un reparto di computer in una grande catena di elettronica.
1: Ecco.
2: Dopodiché mi metto in proprio per altri 15 anni, fino all'anno scorso, quando sono entrato come coordinatore di consulenti immobiliari in un franchising, appunto, di agenzie immobiliari.
1: Sì.
2: Direi che le cose non mancano. E poi io volevo fare la radio.
1: Ah sì?
2: Chissà che un giorno non possa farlo veramente.
1: Ma assolutamente, possiamo dire che
0: Tutto è possibile.
1: Tutto è possibile, sì.
0: Volere e potere, no?
1: Il coraggio di cambiare non deve mai mancare a nessuna età. Non c'è un'età per cambiare o comunque per provare a fare qualcosa di nuovo.
0: Allora, Paolo dice, anche geologo, richiesto per legge in tutte le verifiche terreno e abitativo. È vero, Paolo di Cesena.
1: E Massimo da Luino, dal 1985 al 96 ha fatto l'ora forgentiere, poi si è licenziato perché voleva andare a vivere in Australia. C'è stato in realtà 3 mesi, è tornato e da allora fa il muratore carpentiere e da 10 anni lo fa in Svizzera. Quindi cambio proprio vita, paese, Luino, Australia, Svizzera.
0: Come frontaliere, tra l'altro.
1: Sì.
0: Lui, ma tutto quello che finisce in ere,
1: in
0: Massimo
1: ere.
0: Lo fa.
1: Sì, e sì, qui sì. Ci fermiamo, ere.
0: Perché? Ere?
1: No, vabbè. In realtà abbiamo trovato una serie di lavori molto particolari che si possono fare in Italia, tra l'altro ben pagati, ma tra questi, perdonatemi, ce n'è uno che ci fa veramente tanto ridere. Il manichino vivente, innanzitutto, ben pagato, attenzione.
0: Ma io lo farei quello.
1: Sì. Quindi alcune forme di moda hanno cominciato ad avvalersi di questi manichini al posto di quelli classici, quindi chiaramente si richiede un livello di pazienza esagerato, ovviamente, perché devi sta fermo, devi fare il manichino.
0: Poi dipende.
1: Da che?
0: Sai che sono anche i manichini in movimento. Io li vidi per la prima volta nelle vetrine di un negozio, una boutique di Caracas.
1: Ah, è vero, vero.
0: Successivamente la vidi dopo qualche anno a New York.
1: S'era
0: in
1: mossa.
0: Realtà dovevano ancora arrivare in Europa. No, c'era proprio questa modalità di fare con le persone, con questi modelli, la vetrina classica del negozio in movimento.
1: In movimento, sì. Cioè quella del Caracas si era trasferita poi a New York.
0: No, l'idea era la stessa, però mi ha colpito sta cosa che prima è arrivata in Venezuela e poi sulla quinta strada a New
1: esatto.
0: York.
1: Scusami, prima di chiudere, perdonami.
0: Ma
1: però
0: no, chiudiamo adesso.
1: Si richiudono manisti, gambisti e altri modelli. Cioè, se avete una mano particolarmente bella, un piede, una caviglia, un gomito, un avambraccio, potete fare i modelli.
0: Ma tu scherzi, nel cinema fanno così.
1: È vero.
0: Non
1: sì,
0: è che la mano
1: pezzi,
0: è sempre dell'attore. Gli attori che hanno delle mani inguardabili. Mettiamo, cosa mettiamo?
1: È la nuova di Harry Styles. Ma eccola davvero. Qui
3: Radio 2 Music Room.

0: Yo, è nuova questa.
1: È nuova, si intitola Dance No More. In realtà in questo video ballano tutti. Bravo Harry Styles che non ne sbaglia una.
0: Enrico Stile è uno che c'ha stile.
2: Scusa, tu
0: sei quello che fa tester di scivoli d'acqua in piscina?
1: No, quello non lo potrei mai fare. Io sono terrorizzata dagli scivoli.
0: Questo è un lavoro, eh.
1: Lo so, no, potrei mai fare.
0: Allora, ti presento Papi, il mio nuovo fidanzato.
1: Che lavoro fai?
0: E testo gli scivoli d'acqua.
1: Con la testa.
0: Sei proprio in parmigiano. Va bene,
1: dai, lavori strani, però noi ci fermiamo giusto un attimo perché arriva il GR2. Rimanete qui, mi raccomando, perché torniamo.
0: Andiamo a Saxa Rubra.
1: Sì,
0: via.
1: Sì, dai.

0: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. Sono le 15 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Roberta Sibone in studio. Momenti cruciali per la pace in Medio Oriente. È infatti data ormai per imminente la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran.
4: Domenica a Ginevra. È questa l'ipotesi per la stipula dell'accordo che metterebbe fine al conflitto nel Golfo. A firmare il memorandum il vicepresidente americano Vance e lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Per ora solo indiscrezioni di stampa, ma quattro mezzi dell'aeronautica statunitense sono già in volo verso l'Europa con le attrezzature necessarie. Ad annunciare l'accordo Donald Trump, tornato poi ad attaccare i paesi europei e del G7 definiti irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del capo della Casa Bianca, salvo poi aggiungere al Corriere della Sera che gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono esserlo in futuro, dopo l'intesa con l'Iran. Da Trump anche il secco no al nucleare per Teheran, un punto apprezzato da Netanyahu che, pur sottolineando la non partecipazione israeliana alla stesura del memorandum, scandisce: l'Iran non avrà armi nucleari, su questo Trump ed io siamo in pieno accordo. Il testo è però ancora in fase di definizione, fanno sapere dall'Iran, fermo nel chiedere anche la fine dei combattimenti in Libano. Valentina Isa, GR2.
3: Il viaggio di Papa Leone in Spagna nell'ultima tappa a Tenerife, nuovo appello per i migranti. Esiste anche un naufragio silenzioso dopo l'arrivo. Ritrovarsi soli, senza lingua, esposti a chi approfitta della vulnerabilità. Integrare significa impedire questo secondo naufragio, è l'esortazione di Prevost, che poi si rivolge ai trafficanti e dice loro: fermatevi e convertitevi. Ora in Italia con la cronaca. A Napoli il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'interdizione dalla professione per i due medici che operarono all'ospedale Monaldi, il piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo a cui fu trapiantato un cuore difettoso. Sono accusati di omicidio colposo e di falso materiale ideologico.
5: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, 1 anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
2: Vincenzo Perone, GR2.
3: Un elicottero è precipitato in tarda mattinata a Solcio di Lesa, provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Un morto e 3 feriti che si trovavano a bordo. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. A Ventimiglia è stato ritrovato anche il corpo del secondo ragazzo disperso in mare da mercoledì scorso. Valid Sobi, 19enne di origini marocchine, ed Everton Bernardo Dos Santos, brasiliano di 25 anni, erano stati visti tuffarsi dalla falesia che costeggia il sentiero che conduce alla spiaggia delle Calandre ed erano scomparsi tra i flutti. Addio al pittore britannico David Hockney, aveva 88 anni e è morto nella sua casa di Londra. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti, il nostro ricordo.
6: Per i critici è l'artista che ha ridefinito il modo in cui guardiamo il mondo. Nato a Bradford nel 1937, città industriale del nord dell'Inghilterra, all'epoca dominata dal fumo delle fabbriche tessili, ha spesso ricordato come la sua infanzia fosse scura, cupa e fuligginosa, ma proprio tutto quel grigio ha raccontato lo ha spinto a cercare luce e colori altrove. Negli anni 60 Hockney è già una figura chiave della pop art britannica, quando si trasferisce in California. Nelle tele ormai iconiche le celebri piscine, l'acqua cristallina, i cieli saturi, che diventano il simbolo del sogno americano. La sua ricerca di innovazione non si è mai fermata. Con i collage fotografici e le Polaroid rivoluziona la prospettiva, sperimenta con la xerografia e tra i primi a usare il digitale, trasformando l'iPad in una tela del nuovo millennio. Prezzi stellari per ogni suo pezzo, mostre che registrano sempre il tutto esaurito e un pubblico internazionale e di tutta l'età. Ne hanno fatto il più popolare e amato tra gli artisti contemporanei. Da Londra, Natalia Auges per il GR2.
3: La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
7: Per il futuro vedo... l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E siamo tornati in diretta con Achille Lauro, che tra l'altro ci ha regalato delle immagini incredibili, sold out al Teatro Olimpico. In occasione del Teatro Olimpico, Julian, devi sapere che solo per i più fortunati lui ha pubblicato, cioè ha proiettato un immenso QR code che dava diritto alla prevendita del concerto di cui parlavamo ieri, appunto il 1 luglio 2027.
1: Ah già!
0: Se non fosse che questo QR code ha fatto il giro del mondo ed è già praticamente sold out, ecco, questo è quanto. Allora, 15 e 40 minuti, grazie ai nostri amici del GR2.
1: Però scusa, una cosa. Allora, il 15 giugno, Stadio San Siro di Milano.
0: Ok, sì. Okay. Però è sold out.
1: Sì, e c'è la sfilata.
0: Ah sì, certo, perché lui è diventato direttore artistico di questo brand.
1: Certo.
0: Di questo brand, e quindi ci sarà la presentazione ufficiale, tra l'altro. La prima
1: c'è la sfilata che si inserisce nel contesto del concerto, che in qualche modo mantiene quella coerenza lì, perché lui è fashion, è iconico. È uno che piace.
0: E comunque piace. Lui come direttore artistico è bravo, sia con i brand, gli hanno fatto una domanda, un'intervista proprio recentissima.
1: Sì. Quanto brand gli hanno chiesto?
0: No, gli hanno chiesto: ma tu saresti capace di essere il direttore artistico di Sanremo? E lui con grande onestà ha detto: sì, lo sarei, però per il momento c'è Stefano De Martino, a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo, poi si vedrà.
1: Noi facciamo l'in bocca al lupo a Stefano con Ferraguzzo.
0: Sì, bravi ragazzi.
1: Uomo di musica.
0: Ci piace.
1: Ma sai, ci sta, però Sanremo è un evento musicale. Quindi quale miglior direttore artistico se non un musicista?
0: In teoria.
1: Parli la stessa lingua.
0: Certo.
1: Cioè è un po' come dire, allora facciamo il premio del giornalismo.
0: E c'è un giornalista.
1: E il direttore è uno che fa danza classica, non ci azzecca.
0: No, però diciamo che Stefano, essendo anche ballerino, diciamo che un po' la musica.
1: No, ma no, ho fatto l'esempio così, non c'entra Stefano. Stefano vive anche lui naturalmente con la musica, in più c'è Ferraguzzo, ok, no, ho fatto l'esempio, allora, premio giornalistico e il direttore artistico fa il geometra.
0: Sì, è vero.
1: È un mondo diverso, capito?
0: Sono d'accordo.
1: Devi parlare la stessa lingua, anche perché quando alzi il telefono devi avere degli amici.
0: Stessa lingua che si comprende un po' più facilmente.
1: Esatto.
0: Allora,
1: quando faranno il Festival delle Kiss,
0: certo, sono già lì. Intanto tra un po' parliamo anche del caro vacanze in Puglia. Ma Puglia mia, ma che me combini.
1: Caro estinto ormai lì.
0: Cioè, pure la frisella gourmet mi hanno
1: preparato. A 20 euro.
0: A 20 euro.
1: Ma
0: a
1: come la paga la frisella?
0: Ma io la frisella a pane e pomodoro.
1: 20 euro.
0: Mamma mia.
1: Va bene, signori, il caro estivo, caro estivo. Estinto per tanti, alle 15.42. Questa è Radio 2, andiamo di rima, stiamo insieme fino alle 16, c'è ancora un po' di buona musica.
0: E ci scusiamo.

0: Scusa, ma no. Non è lui.
1: No, allora, oltre a giocare bene nella Lazio, diciamo, canta anche benissimo.
2: Questo era del 76. Boh, magari un parente, visto mai.
1: Loro sono i Tavares Brothers.
2: E certo, Heaven Must Be Missing an Angel. Sentito questo accento quasi Islanden?
1: Sì, no, infatti non sapevo se era l'Islanda del Nord o l'Islanda del Sud.
2: Senti, Eastland.
1: Eastland, ecco.
2: Perché era londinese stretto l'Islanda. Donatella dice che anche lei sarà a Milano e non vede l'ora al concerto di Achille Lauro. Dice: io tifo per Achille come direttore artistico lì a Sanremo. E tutto a posto, grazie.
1: Fantasio.
2: Dona,
1: allora fammi salutare Clizia. Tu direi che è Clizia, è la ragazza dello zucchero filato qui fuori. Allora dovete sapere,
2: no, sei andata,
1: certo,
2: con la Ceci
1: sono messa in fila
2: con la scusa
1: cosa,
2: che andiamo a prendere il caffè, grazie.
1: L'unica
2: comunque
1: l'unica cosa, mi hanno fatto un zucchero filato, non capisco, sto a dieta, però
2: vabbè, ma sono piccoli, sono i bambini.
1: No, non hai capito, cioè Emanuele, l'amico nostro, c'è un zucchero filato grosso così, non si fa, non
2: ma
1: si
2: quello
1: fa.
2: È raccomandato,
1: ecco, raccomandato.
2: Comandare.
1: Comunque c'è tutta l'area bimbi, è bellissimo di là, cioè ritorni.
2: Sì, fai finta di niente. Da. Intanto in Puglia, Puglia, no, quest'estate. Allora ragazzi, noi lo diciamo davvero con il cuore in mano perché anch'io amo la Puglia. Ho vissuto, lo sai, anche in Puglia.
1: Dove non hai vissuto tu ancora non l'ho capito.
2: Pochissime regioni, esatto. Pochissime regioni. Ci sono dei prezzi, località tipo Polignano a Mare e Monopoli.
1: Sì.
2: Ombrellone, lettini in prima fila, pacchetto giornaliero 120 euro. Ora voglio dire, comunque la media, diciamo, per una famiglia sono 100 euro al giorno che vai a spendere al mare. Ed è una cosa incredibile. Cioè, ma io dico, ma come fai? Cioè, ragazzi, la gente lavora.
1: Altre zone.
2: Gli stipendi non sono di 10.000 euro.
1: No, tra l'altro c'è il Carovito, ma gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi. Gallipoli ormai, altro, insomma, premiata per la bellezza, per delle sue acque, tutto quello che vuoi, ma hanno una spesa media che supera 320 euro a persona per una sola settimana ad agosto. In più, in questo scenario, si infila anche la questione cibo, dove è stata presentata appunto questa sorta di frisella gourmet con una speciale, insomma,
2: sì,
1: 20 euro. Allora, la frisella, che è uno che è un piatto povero, nasce come piatto povero, fa parte della nostra tradizione pugliese, in realtà è quasi un'offesa offrirla ad un prezzo del genere.
2: Allora, noi qua dobbiamo ringraziare, nel senso proprio di ringraziamento, tutti gli chef rockstar della televisione.
1: Lo so.
2: Perché da lì nasce il termine gourmet,
1: sì.
2: Ormai è diventato tutto gourmet.
1: Sì.
2: Che cos'è? Ah, un gelato al limone gourmet.
1: Sì.
2: È tutto gourmet e diventa la scusa per fartelo pagare di più.
1: Sì, dobbiamo anche ringraziare i social che rendono tutto super rockstar, cose anche, insomma,
2: certo,
1: normali, però
2: è
1: insomma,
2: certo,
1: diamoci una regolata perché insomma, quello è la vita. Olivia Dean qui su Radio 2, So Easy to Fall in Love.
2: Questa è la versione gourmet, tra l'altro.
1: Gourmet, certo, quindi costosissima.
2: Sì.

0: Aladdin, So Easy to Fall in Love. 15:51 minuti su Radio 2.
1: Vi ho fatto un buchino, sai perché? Perché stavo parlando io con il nostro Matteo Strada, il nostro autore, e quindi era finita la canzone.
0: Sì, ma non c'è
1: Sinibaldi
0: tempo.
1: Ha detto: "Oh, finì, venuto un coccolone siamo rimasti senza regista.
0: Sì, Anzio Man, come lo chiamo io.
1: Si scherza, Leo. Allora, io da lunedì c'è la sigla, quella estiva delle pillole musicali. Sì.
0: Immagino.
1: Per il momento, pillole musicali.
0: Parliamo di Ultimo, perché c'è Il Popolo di Ultimo, un libro per raccontare un vero e proprio fenomeno generazionale. Il volume, a firma del giornalista Marzi, ricostruisce una storia unica, appunto, attraverso i fan.
1: Posso fare i complimenti a Nicolò Ultimo?
0: Certo.
1: Perché il 4 c'è il concerto a Tor Vergata, il 2 c'è la prova generale che ha aperto a tutti i ragazzi, le ragazze speciali. Quindi possono godere di questo concerto in anteprima. Altra notizia, i Metallica donano 20.000 euro all'Associazione Bolognese contro la violenza sulle donne, il denaro a Mondo Donna che gestisce i centri Chiama. Bravi.
0: Annalisa arriva a San Siro dopo un tour trionfale nei Palasport e l'incredibile show all'Arena di Verona. Annalisa ha annunciato il concerto più importante della sua carriera, perché il 10 giugno 2027 si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, e in questa maniera consacrandosi definitivamente tra i grandissimi della musica italiana. E da oggi i biglietti sono già in vendita.
2: Radio 2 Music Room.

0: Calvin Harris, Sam Smith, in chiusura di Radio 2 Music Room in questo venerdì 12 giugno. È stata una settimana bellissima, grazie per averla trascorsa con noi. Ovviamente noi torniamo lunedì alle 13.45. Ricordatevi, questa sera tutti a Cosenza,
1: Piazza 15 marzo, Radio 2 Live, Radio il cielo 2. È sempre più blu.
0: Sì.
1: Io ringrazio Stefano Imola che ha curato la regia visual video.
0: Bravo.
1: Detto tutto.
0: Allora, la parte tecnica, grazie a Danilo Solidani, Luca De Ioris, Fiore Liborio, ovviamente, anche Leonardo Sinibaldi, il nostro regista, Matteo Strada, l'autore, e ancora nostra Cecilia, Marta e Tullia.
1: Fatto
0: a
1: l'appello.
0: Cui diamo un bacio grandissimo per il bellissimo lavoro di quest'anno, perché poi da lunedì in qualche maniera parte una versione estiva del programma.
1: Grazie al cast per tutto l'anno, e questa vale completa. Sì. Da lunedì inizia il palinsesto estivo, noi sempre dalle 13.45 alle 16, adesso arriva 6.10 e salutiamo anche gli amici di Catania che ci hanno scritto.
0: Buon weekend, ciao!

0: Tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22 Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: 22 Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: 22
4: Senti, è il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: 22
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Sono le 16.

0: tra poco ci metteremo in collegamento con Stefano Frosi per un grande ritrovamento, ecco.
1: No.
0: Cosa, Greg?
1: No, non è Stefano, è Simone Colombari.
0: No, il collegamento è con Stefano Frosi oggi.
1: No, l'intervista di Simone Colombari.
0: Ma che stai scherzando, Greg? Ce l'ho in scaletta, Stefano Frosi, eccolo qui, Stefano Frosi da...
1: Che c'è la scaletta? Era proprio oggi, avevamo detto che c'era in collegamento dall'America.
0: C'era dall'America Colombari?
1: Simone Colombari.
0: Ma mi pare strano, ma sentiamo un po' chi c'è in collegamento.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì, pronto? Eccomi sì, qua. Pronto, eccomi sì. Qua, mi sentite?
1: Simone, sì, vedi sì. Simone?
0: No, ciao. C'è anche Stefano.
2: Ciao
0: però.
2: Greg.
3: Stefano Frosi, eccomi qua.
1: Stefano.
0: Stefano, ma state insieme, scusate, vedi, avevo ragione io, c'è Stefano Frosi.
2: Come Stefano Frosi, scusate, no, un attimo. Io mi trovo qui a Los Angeles, davanti a un ristorante, sì. Qui a Rodeo Drive, dove sto per avere un'intervista in esclusiva con Harrison Ford.
0: Lo so, Stefano, te invece...
3: Non c'entra niente con il mio di servizio.
0: E tu che dovevi fare, Stefano?
3: Io sto a Roma.
0: A Roma per cosa?
1: Perché?
3: Via del Mandrione. E il ritrovamento di oggi è lo scheletro di un brachiosauro.
0: È stato ritrovato un brachiosauro, lo scheletro di un brachiosauro a Roma, via del Mandrione.
3: A via del Mandrione.
0: Però pure...
2: Ho capito, Stefano. Scusami Stefano, ma voglio dire, il cadavere lì del brachiosauro, quello che è, non lo puoi far aspettare un attimo, perché qua se mi esce Harrison Ford, se non lo becco al volo non riesco a fare l'intervista.
3: Ho capito, riesce a fare intervista, ma io qua c'ho 45 archeologi da tutto il mondo che sono venuti qua per questo ritrovamento e stanno tutti aspettando questo collegamento qui.
0: Scusate, tra l'altro possiamo farne solo uno, non abbiamo il tempo per farlo dopo.
2: Sì, ma il protagonista della vicenda chi è? Chi sono i 45 archeologi o lo scheletro del brachiosauro?
3: Tutte e due.
2: Ma no, sarà lo scheletro del brachiosauro.
0: No, scusate.
2: Allora scusami Stefano, è quello aspettato lì per dei millenni, ma può aspettare altro... 5 minuti?
0: Scusate, vediamo la decisione. Allora,
1: Harrison Ford sta uscendo il film, no?
2: Harrison Ford sta uscendo, come sapete, l'ultimo film della saga dei Predatori dell'Arca Perduta.
3: Ecco. Ma l'abbiamo visti tutti quei film.
2: L'ultimo non lo puoi aver visto perché ancora non è uscito.
0: Però non litigate.
2: Mi sembra un po' più interessante, spettacolare. Duro scheletro ammuffito che sta là da qualche migliaio d'anni, no?
3: Ma vado ovunque, dai.
0: Scusate, non litigate, se non litigate.
2: Allora, scusami Stefano, guarda, dirgli al tuo brachiosauro che abbia un attimo di pazienza. Mi hanno detto che Harrison Ford in questo momento sta bevendo il caffè, quindi fra pochi attimi.
3: Ma che ci vorrei il caffè?
0: Ragazzi, scusate, non potete vedere.
3: Vabbè, dai. Sentite. Harrison Ford è in cavallo zoppo,
2: Allora,
0: ragazzi, senti.
3: Ma non c'ha più quello charme.
0: Non capisco niente.
2: Ma
0: come
2: non ha quello charme? Ho capito. Lo charme di charme.
0: Ciao!
2: Lo scheletro ammuffito?
0: Andiamo avanti con San José. Oh!
2: I 45 archeologi.
0: Basta! Non si capisce.
3: Che ci vorrei?
0: Ragazzi, scusate, non potete vedere.
3: Vabbè, dai, sentite. Harrison Ford è in cavallo zoppo,
0: Ragazzi, senti.
3: Ma non c'ha più quello charme.
0: Non capisco niente,
2: ma
0: non mi fa.
2: Non ha quello charme, ho capito. Lo charme di charme.
0: Ciao!
2: Lo scheletro ammuffito.
0: Andiamo avanti con San José. Oh!
2: I 45 archeologi.
0: Basta! Non si capisce niente, vi devo salutare, niente.

0: Chiedi all'esperto.
1: Per Chiedi all'esperto, il nostro nuovo quiz, abbiamo qui appunto il nostro professore Emeraldo Bencivenga.
2: Buon pomeriggio, a tutti.
1: Plurilaureato, ha 5 lauree e quindi che può essere di ausilio per i nostri radioascoltatori. Per la domanda di oggi il montepremi è di 380.000 euro. Sentiamo chi è in linea.
3: Pronto?
1: Pronto, sì.
3: Sono Ugo da Guidonia.
1: Ugo da Guidonia, benissimo.
3: Quant'è il montepremi?
1: 380.000 euro.
3: Senti.
1: Allora, la domanda è su chimica. Sei esperto di chimica?
3: No, non ne so proprio niente.
1: Ti ricordo che eventualmente, non è obbligatorio, ma se ti serve...

0: poi chiedere l'ausilio del nostro professor Bencivenga.
1: Beh, certo, sì.
0: La domanda è questa: l'elettronegatività è A, la capacità di un elemento di cedere elettroni; B, la capacità di condurre la corrente; C, la capacità di un elemento di attrarre elettroni di legame.
1: Buio totale. Non so proprio, per me è una valerata.
0: Vuoi rinunciare o vuoi buttarti o vuoi chiedere l'ausilio del professor Bencivenga?
1: A questo punto approfitto della presenza del professore, dell'esperto. Professore, lei che ne pensa?
2: Allora, l'elettronegatività è la capacità di condurre la corrente.
1: Allora dico, è la capacità di condurre la corrente. Mi fido del professore.
0: Ai ai ai. Era, la risposta giusta era la capacità di un elemento di attrarre elettroni di legame, quindi
1: niente, 180.000
0: euro.
1: Professore, io mi sono affidato a lei.
2: Mi dispiace tanto, mi scusi.
1: Ma lei è
2: ci ho provato e sono andato.
1: Sono laureato.
2: Sono andato a culo, glielo dico proprio.
1: Ma
2: francamente.
1: Come è andato a culo? Devo dirla pure io.
2: Sì, poteva dirla, infatti.
0: Sì, infatti, lei.
1: Vabbè, c'è l'esperto, c'è il professore.
2: Ma io sono
1: 380.000 euro.
2: Ma io sono un
0: plurilaureato. Però non è un esperto di chimica, però.
2: Io sono un plurilaureato, ma non in chimica, scusi. Io ho la laurea in giurisprudenza, ISEF, botanica, lingue straniere, economia e commercio.
1: E non c'entra niente.
2: Appunto.
1: Ho capito, ma chiamate un esperto che c'entri con la domanda.
2: Perché non è che. Non so.
1: Adesso meglio a lei questi soldi, professore.
2: Ma che c'entro io? Lei sbaglia. Io sto qui
1: per... Lei ha dato il suggerimento sbagliato. Lei lo buono pure io.
2: E lei boccone.
1: Vengo anch'io a fare l'esperto.
0: Ma
1: allora,
0: ma lei poteva anche non... Cioè tu potevi anche non chiederlo.
1: Ok, ma si chiama chiede all'esperto. Il quiz io chiedo all'esperto.
0: Non è chiedi perentorio, sarebbe vuole, puoi chiedere.
2: Potevi fare.
0: No, ma io ho detto che era obbligatorio.
1: Potevi
2: buttarti pure tu, andavi a cura.
1: Mi ha consigliato male, mi ha fatto perdere 380.000 euro.
2: Magari ti diceva
0: perdere, non li hai vinti, non è che l'hai persi.
1: Li potevo vincere.
0: E vabbè, 380.000 euro è un gioco.
1: Senta,
0: ti ringraziamo,
2: per favore,
0: e salutiamo il professor Bencivenga e andiamo avanti con 6-1-0.
2: Che pretese?
0: Gente per i soldi.
3: Chiedi all'esperto.

0: piccoli stratagemmi. Radio racconto di Oscar Madison. Voce narrante Lorenzo Gioielli. Prima puntata.
1: La mattina era fresca, di quel fresco pungente e schietto che non sai se ti dà più carica o fastidio. Era bello annusare quell'aria e sentire quanto fosse vivo il tuo naso. Il sole era un alone giallognolo tra le nuvole e i gabbiani ci passavano davanti senza farci caso, come passerebbero senza far caso davanti a me. Chiunque può passarmi davanti senza badare a me, è perché dovrebbe. Che cosa ho di così particolare io da offrire a chiunque abbia un minimo di aspettative nella vita? Io non sono che un fantasma. Il fantasma vive.
2: Lorenzo, che sta leggendo?
3: Non c'era questo nel racconto qua.
4: Scusate, ho sbagliato foto.
2: Siamoci attenti, Lorenzo, scusa.
3: Sì, abbiamo chiamato proprio perché sei un attore serio, un professionista.
2: Certo, no? Ora io racconto, fallo bene.
4: Certo, ok, scusate,
2: parti,
4: scusate.
2: Sì,
3: ben riusciamo. Sì. E chiudiamo.
2: Aspetta che riusciamo.
4: Sì.
1: Il sole era un alone giallognolo tra le nuvole e i gabbiani ci passavano davanti senza farci caso. Il bar era affollato come tutte le mattine. Orde di impiegati che inzuppavano nei loro cappuccini cornetti gonfi di inutili calorie, pronti per una giornata di lavoro. Walter entrò nel bar quasi di soppiatto e subito cercò con lo sguardo la cassiera, Liana. Quanto gli piaceva quella donna. E io sarei un attore? Attore. L'attore che accetta di leggere questo stupido racconto alla radio, un attore fallito, allora no. Diciamo le cose come sta. Un attore serio, un professionista.
2: Lorenzo, scusa. Sì.
3: Dove stai leggendo?
2: Non c'era neanche questo nel racconto. Devi leggere il racconto, è facile, Lorenzo. No?
3: Sì.
2: Non
3: divagare.
2: Non divagare.
4: Certo.
2: Ok, sì. Vai, usciamo, dai.
4: Sì.
2: Ok.
1: Come quando ti chiedono, ma com'è quella ragazza? E tu rispondi, è simpatica. Ecco, com'è Lorenzo Gioielli come attore? Oh, è un serio professionista, facciamogli leggere un anonimo racconto alla radio. Ecco, questo è quello che pensano di me. No, io non devo stare qui. Io non posso più stare qui, non possono tenermi prigioniero qui a leggere questo racconto di merda, non posso.
2: Lorenzo! Ma dove va? Lorenzo!
3: Lorenzo!
1: Basta!
2: E non lo so, chiudiamo.
3: Ma chi chiamo?
2: Chi chiama?
0: Fine della prima puntata di Piccoli Stratagemmi, radio racconto di Oscar Madison.
3: Sì, ma andiamo a chiamare.
2: Lorenzo!

0: più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Meteo Radio.
2: In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 2-2.
5: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: 2-2. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: il pomeriggio di Radio 2, ben trovati. Ultima puntata della gestione in questa conformazione. Esatto, così come ci avete trovati a gennaio.
1: Esatto. E poi buone vacanze, ovviamente. Intanto ben arrivati, c'è Diletta Parlangeli,
0: Savino Zaba.
1: La squadra è la stessa. Oggi un giorno di festa. In realtà oggi è un giorno di festa anche qui per la Rai, no?
0: Eh sì.
1: Oggi c'è il figlio dei, mi raccomando, non bimbo dei, il figlio dei.
0: Il figlio Rai.
1: Il figlio Rai, esatto. No, c'è la possibilità ai figli, appunto, di chi lavora in Rai di praticare gli studi, di frequentare gli studi per una giornata. È una giornata speciale, un giorno di festa. Ed è per questo che noi parliamo di feste.
0: Bimbo Rai, bimbo, ma Rai. Figlio Rai per chi, giustamente, sì, cioè, bimbi perché c'è bimbi.
1: Mio figlio ha detto, sei il bimbo dei, non vengo.
0: Ha ragione, è grande.
1: 15 anni, adolescente. Io ho detto no, mi sono sbagliato, è figlio dei, figlio Rai,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: poi è venuto, vabbè. No, vabbè, diciamo anche che la Rai in questa giornata è piena di marmocchi.
0: È bellissimo.
1: Che gironzolano,
0: infatti,
1: per gli studi.
0: Per questioni logistiche, esatto. Non ho potuto portare la mia, che in effetti era a pieno titolo bimba, e a pieno titolo bimba sarebbe stata. Però insomma ci sarà,
1: vabbè,
0: modo, ci sarà modo.
1: Per questo parleremo di feste, di tradizioni, perché l'Italia è il paese delle manifestazioni, degli eventi, delle sagre. Andremo alla ricerca delle tradizioni in giro per l'Italia, di queste feste meravigliose che molto spesso stravolgono i paesi, proprio anche la conformazione proprio urbanistica di un paese,
0: anzi
1: comuni che diventano improvvisamente medievali, rinascimentali.
0: Bellissimi, sì, esatto. Ci sono le evocazioni, forse in alcuni casi è riduttivo dire.
1: Sì.
0: Quindi 3487 300 200, voi intanto cominciate a consigliarci quali sono le feste in arrivo nei vostri luoghi del cuore e poi ne parliamo tutti insieme.

0: Material Lover. Stavo ecco. dicendo ovviamente Material Girl, per ovvie reminiscenze. Esatto, esatto.
1: No, tra l'altro esce il disco nuovo di Madonna il 3 luglio, data sì. epocale, Confession 2. Ah, esce anche il documentario, il cortometraggio di Madonna che lancerà il disco. Beh, lei quando si muove.
0: Che operazione. Se no, voglio dire.
1: Che Madonna è.
0: Voglio dire, non era. La signora Ciccone, allora siamo già pieni di consigli, non so se vogliamo.
1: Ascoltiamone qualcuno, dai,
0: ascoltiamo, dai, poi iniziamo noi.
1: Sì, ciao.
2: Sono Fabrizio da Pisa e voglio ricordare la luminaria di San Ranieri, santo patrono della città.
0: Sì.
2: Il 16 sera, tutti lungarni illuminati. Da lumini a cera accesi durante il pomeriggio.
0: Bello.
2: Uno spettacolo assoluto.
0: Lumini accesi.
1: Bello, bello. Queste sono le feste che ci piacciono. Per esempio, Massimiliano ci dice che il 1° maggio,
0: sì.
1: Giorno della festa dei lavoratori, certo. la Sardegna invece onora con una sagra Sant'Efisio, martire cristiano.
0: Beh, certo,
1: lo si porta in processione da Cagliari a Nora, lungo luogo in cui è stato martirizzato, e il simulacro fa ritorno poi con una processione un po' più moderna, ma molto folcloristica, il 4 maggio, ritornando a Cagliari. Quindi tre giorni, molto bella questa cosa, interessante. Grazie Massimiliano.
0: Sentiamo cosa ci dice il nostro amico Aurelio dalla Sicilia.
3: Aurelio da San Martino delle Scale.
1: Ciao.
0: Sì, ciao Aurelio.
3: Io voglio parlarvi di due eventi. Uno che c'è stato il 2 giugno a San Marco da Lunzio nel Messinese,
0: sì.
3: che è una rievocazione medievale molto bella da vedere. E un altro evento che faremo a San Martino, si chiama SMOF, San Martino Outdoor Festival, e sarà un festival legato a tutto ciò che è natura e attività fuori porta, come escursioni, yoga, mountain bike e qualunque altra attività che è legata al mondo della natura e appunto dell'outdoor. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Aurelio.
1: Grazie.
3: Buon fine settimana.
1: Grazie
0: anche
1: estate.
0: A te. Buona estate per quanto ci riguarda. Peraltro dopo andremo a proposito di festival che hanno a che vedere molto col territorio, molto con l'ambiente e chiaramente con la musica anche in Cilento, ma ne parliamo
1: certo.
0: dopo.
1: Esatto. Adesso andiamo per un attimo in Umbria perché c'è un paese che a giugno, proprio in questi giorni, per qualche giorno smette di fingere di essere, diciamo, un paese moderno. E perché? Perché c'è il mercato delle gaite, questo evento che non si può chiamare rievocazione perché le gaite, come dire, sono molto di più, sono un rivivere proprio, questa è l'emozione del medievale. Nei quattro quartieri storici ognuno ricostruisce botteghe artigiane medievali funzionanti, cioè tipo cartai, fabbri, setai, cerai che lavorano davvero con strumenti e tecniche documentate, insomma sembra di essere nel Medioevo, addirittura con monete ricostruite.
0: Sì, no, è bellissimo.
1: Quindi mettete da parte gli euro.
0: Esatto, tanto non me ne fate niente in questo contesto. Quattro gaite, San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro, si sfidano in quattro diverse gare. Devo dire, il regolamento è quasi difficile come quello di Sanremo, cioè che ogni anno Sanremo dice aspetta che cosa è cambiato,
1: cambia
0: c'è
1: qualcosa,
0: la demoscopica,
1: sì,
0: c'è la demoscopica. Più o meno, cioè ci sono gare, per esempio le prime si svolgono, le prime tre gare in tre giorni diversi e vengono giudicate da differenti giurie di esperti provenienti da università italiane e da altri paesi. Ogni gara si svolge in contesti allestiti filologicamente con quadri di grande somiglianza, quindi appunto si diceva sì. rievocazione è un po' riduttivo, ma insomma siamo su quel terreno. E anche lì alcune riportano sceneggiate per mestieri, insomma sono alla terza giornata riproduce tutto il mercato, insomma una cosa complicatissima.
1: Certo.
0: Infatti se c'è qualcuno di Bevagna o
1: esatto.
0: che ha partecipato da spettatore o spettatrice a questo evento, al mercato delle gaite, fateci sapere perché
1: certo.
0: siamo molto curiosi di sapere com'è da dentro.
1: Tiro con l'arco, mestieri, cucina e mercato sono le sfide. Tiro che là è Cupido.
0: Bellissimo.

0: Tame Impala and Jenny Dracula.
1: Bella, in versione remix ovviamente. Allora, yeah, feste, manifestazione, eventi. In realtà qualche giorno fa abbiamo già accennato a questo evento che ci ha colpito particolarmente.
0: Sì, proprio ieri.
1: Ieri, sì, perché in qualche modo mette insieme cultura, storia e spiritualità. Stiamo parlando di Vini d'Abbazia, che ancora fino a domenica a Fossa, a Priverno in realtà, ma nell'abbazia di Fossanova, terrà questa manifestazione importante. C'è il nostro Ivan Cardia lì.
0: Sì, ciao Ivan!
2: Ciao Savine Diletta, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Vi stavamo ascoltando, cioè abbiamo fatto un giro dell'Italia con voi da Messina, Pisa, Umbria, Bevagna, che conosco benissimo, dove tra l'altro,
1: zona
2: pensate,
1: tua, no?
2: Vengono fatte queste, vengono fatte queste candele in cera d'api, pensate, che sono state richieste per produzioni cinematografiche, per fare film medievali in America. E dall'America poi sono venuti anche qui all'abbazia di Fossanova, perché tantissimi film girati sono all'interno di questo evento straordinario. Il taglio del nastro, lo specifichiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, è alle ore 18, quindi Savine Diletta, voi fate, diciamo, non in tempo, però sono con Marco. Diciamo,
1: ci sei tu in avanscoperta per noi, ecco.
2: No, guarda, in onore vostro sono con Marco De Cave qui, che è uno degli organizzatori, un poeta, un artista che ha dato vita insieme ad altre persone a questo evento, e mi ha detto: per Savino e Diletta e per Radio 2 vi aspettiamo, è vero Marco?
3: Assolutamente. Grazie. Questo set cinematografico, i protagonisti sono le persone, e soprattutto tutte le persone che hanno curiosità.

0: monasteri e abbazie, ma non solo, francesi, sloveni, Palestina, c'è anche il tema della pace, Marco.
1: Sì, quest'anno abbiamo cercato di creare, come dire, di dare un messaggio forte, che è quello di avere un'abbazia che fosse davvero anche nell'attualità. In questo senso abbiamo un'abbazia palestinese proprio a Betlemme, da sempre un luogo di convivenza, tra l'altro, delle culture, e in questa cantina convivono palestinesi, italiani, siamo appunto all'interno di una struttura di padri salesiani, e c'è all'interno una delle figure chiave dell'enologia mondiale, che è Riccardo Cotarella. Insomma,
0: questo è un polo culturale, questo luogo, e soprattutto questo evento è un volano turistico che fa conoscere questo angolo di Lazio davvero a tutto il mondo.
1: Assolutamente, il Lazio è, come dire, ha già tantissime gemme dal punto di vista delle abbazie, l'abbazia di Fossanova è straordinaria. E perché lo facciamo? Perché i monaci, le suore hanno avuto nei secoli la capacità di custodire le vigne, quindi grazie a loro possiamo bere vini straordinari oggi.
0: Insomma, Savine Diletta, che dire, questo è un evento da non perdere. Tutti coloro che ci stanno ascoltando, innanzitutto visitate le pagine social, siti, insomma, so che siete un po' ovunque, Marco.
1: Sì, assolutamente, anche perché il vino è gioia, e quindi ci piace condividere.
0: Bere responsabilmente.
2: Ovviamente.
0: E bere bene.
2: La cosa particolare di questo evento è che tutti i vini sono prodotti nei monasteri, quindi sono vini monastici. Ecco.
1: Esattamente, quindi abbiamo sia esempi viventi di monasteri con monaci, suore, quindi che producono vino, quindi salvaguardando, scusate, vitigni antichi, ma anche cantine che continuano l'opera di monaci e suore, quindi attraverso cooperazione, davvero un universo straordinario.
0: Allora, Marco ha in mano il nastro, Savine Diletta, noi non solo aspettiamo voi, ma tutti i nostri ascoltatori qui, per chi è qui vicino, va bene?
3: Certo, tra l'altro possono ascoltarci in auto proprio finché non arrivano lì a Priverno, e poi noi ci salutiamo tra l'altro per l'estate, voi zac, tagliate il nastro e via, e poi via. Noi arriviamo,
0: noi non solo, saremo tempo. Presenti giorno e notte, nonostante qui c'è anche una chiusura, come avviene la chiusura di Padre
1: Andrea? È una delle cose più, tra l'altro, divertenti di questa manifestazione, che è nata un po' per fare una gag, cioè nel senso che all'interno del chiostro, a un certo punto alle 10, dato che siamo in un monastero dove vivono appunto suore e monaci, si suona la campanella e quindi le persone applaudono e finisce una bella visione.
0: Solo Radio 2 rimane la notte lì presente, quindi saremo anche nei Lunatici, insomma, dei Canter, saremo super presentissimi. Allora, noi ringraziamo Marco De Cave e vi ridiamo la linea da questa straordinaria abbazia di Fossanova. Lo ricordiamo, l'evento Vini d'Abbazia fino a domenica. Grazie Savine Diletta.
3: Ciao. Grazie a te, Marco. Ciao. De Cave, grazie a Ivan Cardì, a presto, ciao.
2: Cine, prosit.

0: che insomma è piena di eventi, piena di manifestazioni che vi stiamo raccontando in questo pomeriggio, come quella appunto di Priverno. Highway to Hell, bellissimo, il disco della consacrazione della fine degli anni 70, che portò gli australiani e i CDC per la prima volta negli Stati Uniti con un disco che poi ebbe un successo incredibile.
1: Eh sì.
0: Grandi, grandi AC/DC. Allora, 16:52, un sacco di messaggi.
1: Un sacco. Allora, vai. Torniamo a Bevagna mentre gli AC/DC ancora sotto così sferrano.
0: Uh-huh. Sì, le chitarre.
1: Sì, bellissimo. Vai. Daniela, sentiamo ti.
2: Bellissima Bevagna. È a Bevagna e Bevagna è un posto stupendo. Sì. Io domani vado su in Umbria, a Spello, Spello l'Infiorata, ragazzi.
1: Sì, ne abbiamo parlato.
2: Come no? Comunque Bevagna, dove fanno le gaide, è Bevagna. Sì, grazie, è un paese stupendo. Detto. Se divento ricca mi compro una casa lì.
1: Attenzione, ciao.
0: Certo. E ci ospiti.
2: Anzi, vi dirò di più, che la sera fanno anche la cena nelle locande e è cucinano come all'epoca, per esempio non c'era il pomodoro, quindi senza pomodoro, tutto ciò che si trovava nell'epoca e senza poi la scoperta
1: fedele
2: dell'America, ragazzi.
0: Medievale,
1: ciao.
0: Medievale.
2: Daniela da Roma.
1: Ciao Daniela, il tuo entusiasmo.
0: Se acquisti casa, mi raccomando, facci sapere che veniamo.
1: Savino!
0: Un weekend, ci potrà ospitare.
1: Senti,
0: un weekend?
1: Senti, già devi fare tutto il giro, ieri ci hanno inviato a mangiare pasta per tutto lo stivale. Procediamo per gradi.
0: L'estate è lunga.
1: Ah, tu dici,
0: Lorena da Padova dice che questo weekend a Busseto, Parma, ci sono le Olimpiadi Verdiane, evento bellissimo.
1: Ma che meraviglia!
0: Le Olimpiadi Verdiane, bello, mi piace questa cosa. Quindi immagino opera e quindi insomma tutto quello che ha a che fare con verdi, intuisco.
1: Certo.
0: Vado a senso,
1: Verdiano
0: poi Parma.
1: Di Giuseppe. Vogliamo andare un po' in Liguria?
0: Sì, vai.
1: Dai.
3: Ciao Diletta, ciao Savino, sono Massimo di Stella. Noi nel nostro paesino d'estate, intorno al giorno di San Pietro, facciamo la sagra delle patate e in tutti i modi, guarda, viene gente da tutti i posti ed è bellissimo. E invece la seconda domenica, diciamo il secondo weekend di agosto, facciamo danze e pietanze, che è esclusivamente dedicata ai celiaci, e quindi i ravioli e tutto quanto si possa dare da mangiare per i celiaci, e viene anche lì un sacco di gente.
1: Ci credo.
3: Ciao a tutti, vi aspettiamo.
1: Ciao Massimo, grazie. Peraltro hai così soddisfatto i nostri amici e le nostre amiche che ci scrivono quando noi facciamo le puntate appunto un po' verticali come quella di ieri, ma come è stato in passato, no? Che noi così declamiamo mille tipi di pasta e poi giustamente esce fuori al 3487 300 200 il pubblico di celiaci e celiaci che ti dicono ma noi succede, ecco,
0: abbiamo
1: perfetto.
0: Fatto la puntata
1: che
0: sui colori e c'erano i daltonici, abbiamo fatto la puntata con i fiori e c'erano quelli che avevano le allergie
1: a proposito daltonici, se siete sul 200 102, via il gioco di che colore è la giacca di Savino Zabba di oggi.
0: È un colore chiaro. Ah, ok. Sì, è un colore strano, bizzarro.
1: Forte.
0: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, così. Uscita oggi, Angelina Mango e Marco Mengoni, è proprio fresca di uscita.
2: Bentornata Angelina, bentornata da in bocca al lupo ovviamente. Salutiamo Miriam e Felice, sì. Che tanto ho conosciuto la festa al Salone del Libro di Torino, ah, che ciao. Ci segnalano qui però una festa diciamo a carattere mangereccio e non gastronomico, Castelnuovo Don Bosco, fra un po' sì. C'è la sagra della salsiccia, si mangia, si beve e si balla.
1: Ah,
2: c'è
1: beh.
2: Tutto.
1: Ci sta.
2: Esatto. Il più vuoi di più.
1: Il pomeriggio di Radio 2 torna tra poco. Radio 2.
3: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Businessman, dito nella piaga. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Vi avevamo promesso una tappa cilentana e lo facciamo nel migliore dei modi, con un festival che ha aperto le sue porte il 6 e chiude proprio quest'oggi, ed è un festival multidisciplinare e partecipativo che si chiama Microcosmi. È con noi la sua curatrice, nonché progettista culturale, cofondatrice di The Goodness Factory, Annarita Masullo. Ciao Annarita, benvenuta.
1: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, come buon va? Pomeriggio.
1: Va tutto benissimo, sono in Cilento, ci prepariamo a questa edizione di Microcosmi per il 6 luglio e quindi sono molto felice di essere nella mia terra, dove è la prima volta che lavoro.
2: In un posto bellissimo, tra l'altro, San Giovanni a Piro, Bosco, Scario, siamo nel cuore appunto della, non lontano dal Golfo di Policastro.
0: Sì, io sono fuori dal mondo, scusami Annarita, col fatto che per noi oggi è l'ultima puntata. Io ho detto che io dal 6 al 12 ero convinta, cioè mi stavo preparando. Sì, ciao.
1: Ma non ti preoccupare, perdonami. Questo fa sì però che voi possiate esserci.
0: Brava, e lì ti volevo. Brava.
2: Perché a noi piacciono le arti, i linguaggi diversi che si incontrano in questo festival, in questo evento, e dialogano tra loro, vero?
1: Sì, sarà un festival bellissimo. Stanno arrivando in Cilento, stanno arrivando in Cilento tantissimi amici, nomi preziosi della cultura e del pensiero nazionale, da Telmo Pievani a filosofo, rivoluzionista, Fabrizio Bacca, ex ministro economista, Susi Laudi, attrice e regista, Umberto Angelini, direttore artistico della Triennale di Milano, Valentina Farinaccio,
2: Giorgio Gherarducci della Jalapas.
1: Giorgio Gherarducci della Jalapas e tantissimi altri che con un board territoriale stanno creando il programma di questo festival, che parlerà tantissimi linguaggi, come giustamente stavi dicendo, e animerà una terra favolosa che è il Cilento, e questo paese, San Giovanni a Piro, che ci accoglie con questo entusiasmo di un sindaco, Ferdinando Palazzo, fatemelo nominare, perché oggi è rarissimo trovare un sindaco che accoglie un progetto culturale così complesso. Lui l'ha accolto l'anno scorso con un entusiasmo e adesso siamo qui, quindi sta per succedere.
0: Quindi una riconferma.
2: Senti,
0: tra l'altro me ne parlava
2: diretta,
0: benissimo.
2: Sì, credo che a San Giovanni a Piro si rifugiò un famoso pittore spagnolo, mi ricordo.
1: A Bosco.
2: Ah, e come no? Però sì, siamo lì, no? Nel territorio, il territorio
1: siamo
2: è quello.
1: Proprio di fianco. Sì, il comune è San Giovanni a Piro. Bosco è una delle sue frazioni, questo borgo medievale, tra l'altro denso di storia, cioè un paese che all'inizio dell'Ottocento si è ribellato ai Borboni ed è stato raso al suolo, quindi Ortega ha scelto molto bene dove andare in esilio.
2: La casa
1: Matera.
2: Bellissima.
1: C'è una casa bellissima, peraltro delle storie incredibili come solo i borghi italiani, e questa casa è affidata ad un amico di Ortega che vive ancora lì, che è il pediatra del paese, e il dottor Cobucci, con cui ho parlato proprio ieri sera, che mi raccontava queste storie incredibili di Ortega Bosco, di questa resistenza, di questa filosofia, di questo amore per questo paese. È una storia incredibile, e a Bosco c'è un patrimonio lasciato da Ortega e acquistato dal comune che è davvero da scoprire, è proprio incredibile, bellissimo.
0: Annarita, cosa significa il rapporto col territorio, appunto, per un festival del genere? Se lo sentiamo dal tuo entusiasmo, però significa anche da curatrice un collegamento, no? Una connessione. Come ci si prepara anche? Tu sei lì, insomma,

0: di storie semplici, dalla ginestra che diventava una seta appunto ad Ortega, e si prepara ascoltando, perché un territorio va assolutamente ascoltato, e seminando affinché chi arriva dopo possa poi generare ancora altri semi, altri fiori. E io sono sicura che l'arrivo di tutte queste personalità importanti sarà molto bello per questi paesi, ma arricchente per chi arriverà, perché sono proprio il macro e il micro che si incontrano.
1: Mi ricordo che c'è un punto in particolare, adesso non ricordo in quale terrazza tra San Giovanni a Piro, Bosco, dove si vedono tre regioni contemporaneamente con uno sguardo: la Calabria, la Basilicata e la Campania. Ricordo bene?
0: E ti dirò di più: quando la giornata è limpida, si vede la Sicilia.
2: No.
0: È il pianoro di Cielo Andrea.
1: È un punto magico, è vero, è un punto magico.
0: È un punto incredibile, dove noi faremo il concerto di apertura con una jam capitanata da Vittorio Cosma, dove ci saranno tra gli altri Margherita Vicario ed Eugenio Finardi, che sono
2: bello.
0: Due grandissimi
1: le date.
0: Allora, il festival inizia il 6 luglio con dei laboratori per bambini di fotografia su Ortega. Il 9 luglio inizia la parte performativa, anche se l'8 luglio, perdonatemi, inaugurano tutte le installazioni artistiche, il cui curatore è Max Magaldi. Il 9 luglio iniziamo con questo concertone, anche se di giorno ci sono tantissime attività. Il 10 luglio Mercadini ed Emma Nolde ci portano questo spettacolo bellissimo che fanno in pochissime date, Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, canzoni di poesie, sarà meraviglioso. E la sera dopo a Bosco ci sarà Leggere Lolita Teheran, grazie al direttore, come vi dicevo, Umberto Angelini, del Teatro della Triennale di Milano. Cinzia Spanò e Roberta Di Mario ci porteranno questo testo, che ormai ha compiuto 30 anni, di Hazar Nafisi, ma che è ancora purtroppo attualissimo. E il giorno dopo, la domenica, Gianni Biondillo chiude con le bande del paese questo festival.
1: Ci ha incuriosito, grazie Anna Rita, che bello, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Grazie ad Anna Rita. Certo, grazie ad Anna Rita Masullo, che ci ha parlato di Microcosmi Cilento dal 6 al 12 luglio.
1: Ciao.

0: Paola Iezzi, stessa direzione.
1: Abbiamo viaggiato con i nostri ascoltatori nella stessa direzione per tanti mesi, tra le persone che hanno viaggiato in sintonia, ecco, per utilizzare anche appunto la parola giusta azzeccata per la radio, c'è la nostra Irma che ha qualcosa da segnalarci,
0: sì,
1: anche oggi.
0: Eh beh, ovvio. Beh, ovvio. 348 7300 200.
1: Ciao.
2: Ciao Diletta, ciao. E ciao Savino,
1: ciao.
2: Siete stati degli ottimi compagni di viaggio.
0: Grazie.
2: E questa avventura che abbiamo intrapreso,
1: grazie,
2: insieme, e spero che non si fermi quest'anno. E per quello che riguarda le feste, beh, siamo proprio nei pressi, perché nelle giornate 23 e 24 giugno a Torino, sì, si festeggia il Santo Patrono San Giovanni, uh-huh, e quindi nella piazza più bella, nel salotto di Torino, piazza San Carlo, c'è l'accensione la sera del 23, uh-huh, del farò cosiddetto, cioè del falò propiziatorio. E la sera del 24, proprio il giorno in cui si celebra San Giovanni, i fuochi d'artificio lungo i murazzi che costeggiano il Po, con la collina di sfondo, quindi un'atmosfera a dir poco magica. È una festa sentita e molto, ma molto partecipata. Io spero di ritrovarvi in autunno, perché se il viaggio è la meta, credo che la meta non l'abbiamo ancora raggiunta e il viaggio dovrà continuare. Un abbraccio, buonasera.
0: Grazie, Irma. Grazie, sei stata davvero. Sì, infatti, adesso. Adesso aspetta che lo salviamo. Adesso devo scrivere qui. Io poi me lo auto inoltro, poi te lo inoltro.
1: Allora,
0: tutti
1: andiamo...
0: trick.
1: Esatto.
0: Grazie, Irma. Sei stata tu una compagnia stupenda, fantastica.
1: Sì. Ci hai arricchito, arricchito in molte occasioni.
0: È sapiente, davvero.
1: Allora, invece, Mauro, dalla provincia di Benevento, ci segnala la festa del vino che si tiene ad agosto a Castelvenere. Festa con visita nelle antichissime cantine di vino, degustazione di vini, si mangia musica con banda che suona camminando nei vari vicoli, insomma una sagra bellissima, poi la zona della Falanghina lì, quindi insomma si beve bene, si beve bene.
0: Sì, non dovremmo dirlo 17:15, ma
1: no,
0: siamo in servizio, ma poi dopo no. Quindi.
1: Senti, in Puglia c'è la festa della Madonna dei Martiri a Molfetta con la processione spettacolare in mare con tre pescherecci uniti che la trasportano e tutti gli altri che la seguono.
0: Che bella!
1: Si svolge a settembre, 8, 9, 10 settembre, da non perdere. È bellissima, anche perché arrivano tanti migranti.
0: E devo segnare tutto, che già prima ho fatto confusione con le date. Allora questo di Irma è giugno,
1: questo è settembre,
0: Molfetta settembre.
1: E poi? Poi Rolling Stones.
0: Che voglio dire? Ci stanno sempre bene.
1: Grazie Valeria dalla Sardegna, siamo stati bene anche noi con te. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Arrivano Rolling Stones, esce il disco il 10 di luglio, sì. Questa è
0: un'altra data, aspetta, 10
1: ecco,
0: di luglio.

0: Rolling Stones, In the Stars. Questo è il pomeriggio di Radio 2, con voi fino alle 18 Savino Zaba e Diletta Parlangeli.
1: Eccoci.
0: Bello Padova. Allora, ci scrive Gio da Padova:
1: che
0: domani
1: dice?
0: È la festa di Sant'Antonio, protettore delle cose perdute. Arrivano da tutto il mondo per festeggiarlo ed è uso per chi abita in provincia partire la mattina presto a piedi per raggiungere la basilica.
1: Vedi, non sapevo.
0: Che bello, neanche
1: grazie.
0: Io, che bello.
1: Devo fare gli auguri a mia sorella,
0: splendida.
1: Tra l'altro. Giustamente Sant'Antonio, sì.
0: Certo.
1: Sì. Bene, serve anche a questo. Ci sono
0: sì.
1: feste che raccontano una vittoria militare e altre che custodiscono la memoria, diciamo, di un miracolo. Ecco, c'è la scamiciata di Fasano.
0: Che nome bellissimo.
1: La scamiciata è bellissima. Siamo in Puglia, in provincia di Brindisi, ma insomma tra Bari e Brindisi in realtà. Ed è una delle rievocazioni storiche più suggestive della Puglia, che mette insieme appunto le entrambe le dimensioni. Dietro questo nome curioso, che richiama appunto le camicie di notte indossate dagli abitanti sorpresi nel sonno, si nasconde questa vicenda che non parla soltanto di coraggio, ma anche di, diciamo, di comunità e anche di fede, di affidamento a Dio. Perché torniamo indietro nel tempo, 1678, Fasano. Viene minacciato da un'incursione di pirati turchi. L'allarme scoppia nel cuore della notte. I cittadini, svegliati all'improvviso dal suono delle campane, si rivestono nelle strade senza neppure avere il tempo di, anzi, si riversano per le strade senza avere il tempo neanche di vestirsi. E da qui, appunto,
0: la scamiciata.
1: Senza camicia, la scamiciata. Che bella. E, tra l'altro, mentre la città viveva ora di paura, in quell'occasione gli abitanti si sarebbero affidati alla protezione della Madonna del Pozzo, la padrona di Fasano. Ecco perché, appunto, cioè la vittoria militare da una parte e anche, come dire, la fede.
0: Quella della fede.
1: Esatto.
0: Dall'altra. Vi stiamo raccontando davvero tutti gli appuntamenti dell'estate, insomma delle settimane che ci attendono, ma c'è un appuntamento di Radio 2 che è il primo concerto di Radio 2 che invece è da qui a poche ore. Alle 21 in piazza 15 marzo siamo a Cosenza, il concerto di Radio 2 Il cielo è sempre più blu, quindi in omaggio a Rino Gaetano ai 45 anni dalla sua scomparsa. Conduco con Emma Stoccolma, con Gino Castaldo, il cast è ricco: Gabri Ponte, Noemi, Le Vibrazioni, Eugenio in Via di Gioia, Fabrizio Moro, Sara Toscano, Michele Bravi, Santa Marea, sicuramente c'è Aiello, Francamente, Zenit.
1: Qualcuno si aggiungerà all'ultimo secondo, perché il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu. Alessandro Gaetano.
1: Ah, certo.

0: le contraddizioni e le disparità della vita raccontate in moltissime canzoni da Rino Gaetano. Questa era dell'estate 75, 51 anni fa usciva Il cielo è sempre più blu. I crotonesi allo stadio la cantano sempre come inno.
1: Giusto. È il momento, lo vuoi dire tu, dai, che oggi sei intinta, dai, dai, dai, beh, l'ultima
0: è il
1: puntata
0: del, è dell'onda del mio giubbotto verde.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
2: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati, un cordiale saluto. Vediamo i principali aggiornamenti. In A13 viene segnalato un veicolo in fiamme tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Poi andiamo in A4, dove il traffico è intenso, si sono formate code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In A1 invece code per il ripristino di un incidente tra allacciamento Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Rallentamenti per curiosi si sono formati verso Milano. In A26 troviamo delle code traffico tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, sulla Firenze Pisa Livorno anche qui code tra Scandicci e Svincola 1 verso Firenze. E poi sul ramo Casalecchio della A14 traffico molto intenso e code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: Che bella, cattive abitudini. Ti fa piacere le cattive abitudini, questa canzone.
1: Sì, mi piace un sacco.
0: Bella, Messi, Salmo e con la pesce.
1: Che bella squadra. Allora, questo è il pomeriggio di Radio 2, ultimo appuntamento della stagione per il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. Ciao. E
0: no, sto per piangere. Chi ha mandato quella cosa lì che è lo screenshot?
1: Ivana. Ti ha mandato lo screenshot di un video insieme a Saverio.
0: A Saverio. Fa, qui Saverio è Raimondo. Quando avevo...
1: qualche anno?
0: No, ma che... no, qui no, non avevo partorito perché nella puntata in cui mi sono collegata che avevo partorito avevo gli occhialoni per coprire le occhiaie, però stavo per
1: esatto.
0: Quello
1: ecco
0: scusa, ma ho visto quell'anteprima
1: mamma.
0: E mi sono
1: da
0: riconosciuta
1: poco, anzi no,
0: no.
1: Di lì a poco
0: sì
1: mamma.
0: Di lì a poco esatto.
1: Ma sui saluti mi sa che c'è anche un messaggio di chi c'è
0: sì,
1: appena arrivato.
0: Sì,
1: ciao, grazie,
0: sentiamo
1: ovviamente.
0: Fabrizio,
2: ciao bellissimi. Ma allora io sto per sempre Radio 2 e voi
0: bravo,
2: siete
0: e
2: i miei preferiti insieme a Max Cervelli.
0: Grazie.
2: Oh, ottima a presto, scelta. Però scappate, tornate quando tornerà la cultura.
0: Adesso un po' scappiamo.
1: Grazie. Sì.
2: Ciao bellissimi.
0: Ciao Fabrizio. Un'altra persona che scappa per l'appunto in Calabria è Nuccia, la nostra Nuccia che dice: "Beh, io mi trasferisco in Calabria un po' con i nipoti che andranno avanti e indietro. Auguri ragazzi, vi raccomando, vi aspetto. Buona estate, Nuccia. Buona estate a te."
1: Con tanto di foto, tra l'altro, della spiaggia deserta, tipica molto spesso delle spiagge della Calabria, bellissime, meravigliose, sia sul Tirreno che sullo Ionio. Ci dice Piero anche un bel messaggio: "Il vostro garbo, la vostra cultura unita a una squisita eleganza, a parte la giacca verde di oggi, alleggerito i pomeriggi." Grazie, vi aspetto.
0: Ma no, tra l'altro ci hanno preso tutti, nessun problema a identificare questo verde acceso.
1: Esatto. Allora, ce ne sono tantissimi di messaggi che stanno arrivando a proposito.
0: No, aspetta, infatti adesso sai cosa faccio? Vai, scusami.
1: No,
0: adesso scrivo qua.
1: Stiamo
0: così
1: raccontando
0: qua
1: di feste, di eventi, di manifestazioni e ce n'è una che ci ha colpito particolarmente. Oggi mi sono andato anche un po' ad acculturare su questi gigli di Nola, no? Questa festa che si fa a Nola, quindi siamo in Campania, ufficialmente entrata nel patrimonio culturale dell'UNESCO ed è molto forte l'attaccamento a questa festa e al santo patrono, tra l'altro, San Paolino a Nola, e si svolge il 22 di giugno, quindi tra poco, se
0: tra
1: di
0: poco.
1: Domenica il 22 di giugno, e quest'anno non è di domenica, altrimenti quella immediatamente
0: no,
1: successiva.
0: È lunedì.
1: È lunedì, quindi la successiva,
0: quindi
1: è già
0: dopo.
1: Un impegno, quindi sai che è di lunedì. Allora, la festa è bellissima perché c'è questa processione danzante di 8 gigli e della barca. Allora, gli gigli sono praticamente degli obelischi in legno altissimi, 25 metri, pesano 25 quintali, una cosa pazzesca. E durante la processione ci sono le corporazioni che si susseguono praticamente in ordine immutato nel tempo, sempre loro: ortolano, salumiere, bettoliere, panettiere, barca, beccaio, calzolaio, Fabro Sarto.
0: E questo è.
1: Ed è una cosa meravigliosa, c'è il cosiddetto appunto obelisco, il maio albero, il grande albero che la fa da padrona, e poi ci sono i cullatori che sollevano il giglio.
0: Sì.
1: Sono 128.
0: Vero.
1: Aspetta, volevo farti vedere la foto tra poco perché è bellissima, meravigliosa. Quindi salutiamo ovviamente gli amici a tutto il gruppo, tutti i 128, si chiamano La Paranza.
0: La Paranza, bellissimi, bellissimi.
1: Salutiamo gli amici di Nola, quindi, e questi sono i gigli. Ecco.
0: Vabbè, pure il ricordo
1: anni 90, 30 anni fa.

0: Girls, Say You'll Be There. Diteci che ci sarete.
1: Dov'eri 30 anni fa quando
0: Camilla Ferranti
1: canzone?
0: E Pippolo Russo.
1: Ah, no, niente.
0: Stavo collegando il titolo della
1: tutto
0: canzone con Lancio.
1: Ecco,
0: era tutto bello.
1: Perché lunedì succederà qualcosa qui. Cioè, nel senso che lo studio si arricchirà non delle Spice Girls, ma degli Spice Girl and Boy.
2: Arriviamo noi. Camilla Ferranti.
3: Eccola.
1: E Pippolo Russo.
2: Eccolo, praticamente la versione della Bella e la Bestia, capito? Radiofonica.
1: Ma come? Ma
3: allora, a chi somiglio? Cioè, la prima cosa siamo conosciuti, tu somigli a...
2: Perché tutti dicono Brigitte Bardot, io ho detto Rita Pavone.
3: Rita Pavone.
2: Cioè, Rita Pavone.
3: Ma come ho detto, penso che andremo d'accordo.
2: Andremo molto d'accordo.
1: Rita Pavone ha una grandissima carriera alle spalle, per cui
0: energia.
1: Ancora molto presente, energia.
2: Ma non solo, poi ho detto da giovanissima, una Rita Pavone giovanissima, era bellissima così, capito? Lei invece è andata a vedere le foto su internet di adesso e ci è rimasta male.
1: E tu gli hai detto
0: salutiamo dai.
1: Gli hai detto a chi somiglia?
3: No,
1: Pippolo Russo.
2: No, a me al massimo hanno detto una volta qualche anno fa Gigi Buffon, sai, queste cose così, no? Però non ho capito se era.
0: Sai che.
1: Sì, è vero.
2: Però non so se dicevano Gigi Buffone o Buffon, capito? Tutte queste cose.
1: Attimo, è il confine labile.
0: Allora, sì. Metti che qualcuno ha appena acceso la radio.
1: Sì,
0: che è la cosa che tra l'altro fa arrabbiare Savino, perché vuole giustamente che si colleghino tutte le 16:30 quando inizia il pomeriggio alle 2. Però metti che non si capisce niente.
1: Visto che farete questa fascia oraria, succede molto spesso che noi cominciamo alle 4:30.
2: Certo.
1: Ma tantissimi messaggi ne arrivano da 17:30 in poi, 17:15, quando
0: Savino,
1: il tempo si restringe, non hai la possibilità.
0: Ci vede più.
1: E io li rimprovero i nostri ascoltatori dicendo: ragazzi, ma perché arrivate adesso? Cioè, noi cominciamo alle 4:30.
2: Perché c'è la controra, tu sei di origine, cioè tu sei pugliese, lo sai, no? Al pomeriggio si dorme un pochino, c'è la controra, ti svegli, fai merenda, è normale.
3: Allora, diciamo, scriveteci dalle 16:30.
0: Esatto,
3: mettiamo
0: d'accordo
3: tutti, va bene, grazie.
0: Esatto.
1: Cosa farete di bello da lunedì allora e per tutta l'estate?
2: Il pomeriggio di Radio 2, capito?
1: Estate,
2: la versione estiva, la versione light, sarà completamente diverso il programma.
1: Cioè?
0: Sì,
2: approfondimenti culturali.
3: Era così, quindi capito, già so partita male.
2: Zitta, tu di le cose così poi è una sorpresa.
3: Io seguo,
2: brava. Quindi approfondimenti culturali, parleremo di finanza, parleremo di tutto,
1: economia.
2: Di attualità, economia soprattutto, per investimenti, tutta una serie di cose.
3: Cinema impegnato perché ci tengo.
2: Lei avrà quattro rubriche di cinema, cinque rubriche sui libri da leggere durante l'estate e leggeremo quarti d'ora di libri proprio così random durante la puntata.
0: Quarti d'ora
2: sì, fatti
0: interi senza
2: certo.
0: Musica
2: no zero, la musica non è più importante,
0: posso dire, è un'idea sì. No, dico sì
3: interessante.
2: Se vuoi sentire la bella musica accendi Radio 2, giusto?
0: Certo.
2: Già noi siamo su Radio 2.
1: Sì,
2: quindi è vero.
1: Sì Pippo, ok, possiamo venire a trovarvi qualche volta magari.
0: La misura
2: allora,
0: io solo se posso leggere un quarto d'ora di libro, perché
2: brava, ci sta. Tu, l'importante è che sulla carta d'identità tu abbia almeno il tuo nome vero, capito?
1: Certo,
2: perché è una cosa che è successa.
3: Oh mamma,
2: non la volevano fare entrare.
3: Ragazzi, c'è un doppio nome, c'è un problema. Allora, vabbè, il mio vero nome, posso dirlo? È Vittoria.
2: Vittoria.
3: No, Camilla non è un nome d'arte, è un doppio nome, Vittoria Camilla.
2: Certo.
3: Poi c'è stato un errore all'anagrafe, quindi è Vittoria, virgola Camilla. Perciò non mi fanno mai entrare.
1: Ma perché scusate,
0: questo,
1: ma se arriva qui
0: un sacco di
1: Pasquale Zagaria all'ingresso della RAI, Pasquale Zagaria, chi può fare entrare Pasquale Zagaria? È Lino Banfi.
2: Ma certo.
1: Quindi
2: però hai capito, quando c'è da entrare in luoghi istituzionali, quando c'è un biglietto nel treno, dell'aereo, lei c'ha sempre questo problema.
1: Esatto. Vabbè,
3: perché no,
2: io pure, Pippolo Russo, in realtà sono Giuseppe.
3: Pippolo Russo.
0: Vabbè, allora voi due comunque, cioè, avete una questione che vi unisce, forse è una cosa che dovreste affrontare.
2: Forse per quello.
0: Forse dovreste, sì.
3: Nome d'arte, il karma ci ha uniti.
1: Nome d'arte Pippo perché c'era l'era di Pippo Baudo quella, no?
2: Bravissimo, qualcuno si è ispirato, siccome volevo fare l'attore, il conduttore, chi sei, il Pippo Baudo dei poveri. Cioè, dicevano due cose, o il Pippo Baudo dei poveri o il Fiorello dei poveri, e quindi alla fine Pippo.
1: O Pippo
2: stata...
1: Topolino.
2: No, quella che battuta lì, no, assolutamente.
1: Poteva essere. Va bene, quindi allora, coppia nuova, inedita perché è la prima volta insieme.
2: Esatto.
1: Da lunedì, ovviamente, su Radio 2, dalle 4:30, con il pomeriggio di Radio 2, estate. Con Pippolo Russo e Camilla Ferranti.
2: Va bene, noi vi ascoltiamo adesso, ovviamente. Se arrivano messaggi
1: ancora,
2: già, capito? In un senso o nell'altro, li voglio assolutamente condividere con tutti.
3: Sì,
0: certo.
3: Per lunedì. Aspetta,
0: facciamo una cosa, andiamo un brano.
1: Sì, rimanete con noi, qui arrivano già messaggi, lacrime.

0: Mark and Tremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope e Savino Zaba, che non potevi non chiudere, non partecipare come tua abitudine. Sì, ha finito. Sì. Sì.
1: Io, alla fine di ogni canzone ci devo mettere
0: i fischietti. Aspetta, ogni tanto hai fatto un po' di ritmica.
1: I Gorillaz mi hanno chiamato a fare i concerti.
0: Sì, infatti certo adesso lui parte adesso.
1: In tournée, con tutte le canzoni che ho rovinato alla fine, mi hanno chiamato perché mi devono menare.
2: Ma tu hai avuto un problema da bambino con le professoresse che dicevano: chi è che zuffola?
1: Chi è che zuffola?
2: Sai, quelli che fischiavano come sempre. Chi è che zuffola? Insomma, io non sapevo il significato, continuavo a fischiare sempre, capito?
1: A me diceva il ruminante, togli il ruminante, la gomma.
0: La
1: cicigomma.
2: La cicigomma pugliese.
1: Perché tutto questo parlare nordico, Pippo, lo russo, diciamolo pure, ha origini pugliesi.
2: Esatto, origini pugliesi, sente, assolutamente. Sì. Come si sente? Questa è la più grande offesa che potesse essere.
3: Ma subito che lo prende come un'offesa.
0: Allora, ricapitoliamo: Radio 2, chi ha appena acceso, le voci che state sentendo sono Diletta Parlangeli e Savino Zaba con Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, che da lunedì appunto saranno in onda dalle 16:30.
2: Esatto.
1: Saranno i titolari.
0: Perché uno diceva: aspetta, io accendo e...
2: Sì, è già arrivato un messaggio. Ah, ok, allora torno a settembre ad ascoltare. Bene, capito?
3: No, Pippo c'è scritto, infatti.
1: Ci sono molti affezionati che hanno accompagnato il viaggio di questo inverno con noi e quindi ma lo faranno anche con voi.
2: Ma c'è...
1: di viaggi, noi abbiamo raccontato il territorio, quindi tu ricordami, tu sei un pugliese.
2: Io sono origini pugliesi, nato in Germania, cresciuto a Novara, studiato a Milano, da 22 anni vivo a Roma.
1: Cioè, tipo Diletta praticamente.
0: Umbra. Oggi siamo andati in Umbra un sacco di volte, a Bevagna.
3: Sì.
0: Spello ci ha portato la nostra ascoltatrice che diceva Bevagna, poi Spello. Avevamo un altro
1: evento,
0: appuntamento.
1: Foligno.
3: Centro del mondo.
2: Ci sta sempre Foligno,
3: centro dell'umbro.
1: Ho fatto il militare, perché tu sei umbra di?
3: Terni.
1: Ah, di Terni, dintorni.
3: La
1: città di San Valentino, abbiamo parlato spesso. Quante cose abbiamo imparato, Diletta, in queste...
2: Siamo gente di Foligno, siamo fatti così.
0: Tantissimi, pochi accenti.
3: Ma guarda, l'umbro è anche un bel accento, se fatto bene, viene sempre comunque fatto in maniera sbagliata.
0: Dacci un saggio.
2: Brava, perché molti lo confondono col ciociaro.
3: Hai presente San Francesco, che parla, cioè il cantico delle creature, era in volgare. Il nostro è un volgare, cioè è un italiano, quindi classico, quindi siamo di danteschi di base.
0: Vedi?
1: Ci sono anche gli stereotipi. Noi abbiamo parlato anche di lingue, di dialetti, ci sono degli stereotipi intorno, come dire, a un luogo. Per esempio, luogo comune vuole che in Puglia si parli come Lino Banfi. Non è così. È una caratterizzazione quella.
2: Certo,
1: poi in Umbria, per esempio, ogni tanto invertite le consonanti, succede
3: la TD, chiudiamo quasi sempre con la vocale U, questo sì.
0: Almeno voi le avete in Toscana.
3: È un po' che
0: se ne mancano 3-4.
1: Se le mangiano. Che bello. Quindi coppia nuova, vi siete conosciuti da poco?
2: Sì, assolutamente.
3: Mi ha offerto un crodino.
2: Le ho pure dovuto offrire due bibite, cioè, capito? Sta cosa che
1: lei comprattela.
2: Cioè, io che sono il re dei tirchi, capito? Lei fa finta di niente, apre la borsa, faccio la finta di toccare, perché ho detto adesso pagherà lei. Invece no, è rimasta zitta un quarto d'ora.
0: No, ti dico perché ha fatto bene, non in senso assoluto e non come regola. Ha fatto bene perché tu hai fatto la finta. E la finta si riconosce.
3: Anche perché è andato sparato da solo verso la cassa. Ho detto, vabbè, farà il gesto, via. Farà tutto lui.
2: Ho detto, adesso mi fermerà a dire, no, guarda, offro io.
1: Non esiste.
3: Ho offerto anche al signore dietro.
1: Uomini del sud non galanti, uomini in generale non galanti come donne.
2: Ho capito, però poi può essere pure che non c'è la 10 euro, capito? Galante o non galante, non c'è la 10 euro.
3: Ha tradito la sua origine pugliese, cioè quella pugliese.
2: Quindi adesso tutta l'estate insieme... non pagherò più niente.
3: Ma come?
2: E pagherà lei il caffè della macchinetta, capito?
1: E allora non perdeteli da lunedì alle 4:30 il nuovo pomeriggio di Radio 2 Estate, Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Ragazzi, in bocca al lupo, evviva.
2: A voi,
3: viva l'estate.
1: Un weekend
3: grazie.
1: Ancora per socializzare.
2: Assolutamente.
3: Io vado via oggi perché adesso lo voglio rivedere lunedì.
0: Giusto. Brava.
2: Già sei stancata.
3: Ciao. Basta. Ciao.

0: Shakira, Burna Boy, dai dai dai, ecco l'esortazione, dai dai, perché abbiamo finito, mancano veramente pochi minuti alla fine di questa stagione. Stavamo ascoltando un altro messaggio molto bello.
1: Di Lollo, dai, ci stanno, riusciamo a sentirvi, ma forse sì, dai, vabbè, sentiamo. Aspetta, intanto Lollo, aspetta.
2: No, su Savino, su Savino. Sono diretta. Ma io la settimana prossima, quando questi 10 minuti che tra lavoro e casa, ma con chi mi lamento che mi sgridate che sono in ritardo?
0: No, così non avrai reprimende, ecco appunto. Esatto. Poi vabbè, ascolta ovviamente Pippo e la nostra Camilla, e se vuoi puoi ascoltarci con i podcast ovviamente su Rai Play Sound. Ma come, già finita? Avete appena iniziato, scrive Mimmo. Sì, poi anche
1: sì, in effetti, come si suol dire, il tempo vola.
0: Lorenzo dice: grazie per i momenti di leggerezza che ci avete regalato, esempi di garbo e eleganza, vi auguro un'estate serena e rilassante. Grazie a te, grazie anche a Mauro per il tuo messaggio. Oggi dice giornata di lacrimucce perché anche i conigli hanno finito la stagione. Grazie a tutti, Diletta, siamo ai saluti finali.
1: Sì, abbiamo ancora non ho solo riuscito a sentire, guarda che continuano a
0: scrivere. Sto strappando la scaletta e i fogli.
1: No, lo fai?
0: Sì.
1: Lo fa.
0: Succede così, no?
1: Lo fa.
0: Lo faccio in anticipo. Allora, vai.
1: Come in anticipo? Oddio, no, aspetta. No. Devo farlo anch'io? No, io aspetto.
0: Allora,
1: no,
0: grazie.
1: Che vedo i vocali, adesso io non li posso sentire.
0: No, però dobbiamo fare i saluti, dobbiamo fare i saluti, grazie.
1: Allora, no, intanto grazie alla nostra squadra.
0: Sì.
1: E oggi li diciamo con calma, senza fretta.
0: Gli autori. No?
1: Il nostro regista è di Brundo, che
0: ciao,
1: sa sempre
0: Eddie.
1: Lui. Oggi è la parte tecnica Luca De Ioris, ma tutti i tecnici.
0: Che si sono alternati.
1: Tutte le persone appunto che sono alternate dall'altra parte del vetro,
0: ma anche in video,
1: regia visual, esatto, oggi Stefano Imola e per lui tutte i registi e le registe.
0: E poi i nostri autori.
1: Eccola là, Giulia Ferrecoltellacci e Donato Moscati, cuori per voi, le nostre curatrici Elena Ferrara,
0: grazie,
1: Granai,
0: grazie.
1: E Valentina Totta, la nostra supervisor Patrizia Chitelli. Poi grazie per chi ci ha dato la fiducia di essere qui, ovviamente.
0: Isacca, il nostro direttore, esatto. Giovanni Librandi e tutta Radio 2. Buona estate a tutti, Diletta Parlangeli, è stato un piacere.
1: Savino Zaba, piacere tutto mio. Noi adesso dobbiamo andare in tutti i posti che abbiamo scoperto.
0: E poi chissà. Un abbraccio
1: a voi.
0: Buona estate.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: La soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: 22.
9: Ecco a lei, cosa ne pensa?
10: Questo vino è spaziale.
9: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
10: Salute!
9: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
11: www.sistemi.com
8: 22.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Sono le 18 in punto, noi siamo pronti a tenervi un'ora e mezzo di compagnia splendida, che splendida, favolosa,
2: di
1: cattivante.
2: Più,
1: un forte applauso a Marti Colucci.
2: Ma grazie.
1: Che purtroppo siamo separati perché noi abbiamo tanta voglia di abbracciarci.
2: È vero, ti hanno messo lì Francesco Arienzo.
3: L'abbraccio io per te, l'abbraccio io per te.
1: Un grande applauso a Francesco Arienzo. Bravo. Che sta qui di fianco, me lo posso scopazzare per bene.
3: Bene.
2: È un fortissimo applauso e abbraccio alla nostra Belen Rodriguez.
1: Grazie, grazie. Arriva, vamos.
2: Non so perché quando parli tu, Belen, sempre di fare l'argentino fatto male, lo dico, lo specifico.
1: Ah, beh, sì. Lo fai un po' spagnolo.
2: Un po' spagnolo.
1: Cioè, metti troppe S, noi ce li mangiamo invece.
2: Forse messicano, arriva è messicano, forse, no?
1: Arriva, sì, un po' come Speedy Gonzales.
2: Esatto, sì.
1: Come Topino.
2: La mia cultura è molto limitata riguardo Latino America, va bene. Iniziamo, ragazzi, che dici?
1: Partiamo. Dai.
2: Guarda, Belen, allora. Guarda che c'è oltre il vetro a farci il menù, lo vedi?
1: Come non vedo?
2: Andonino? C'è Andonino, dice.
1: È bello grande.
2: Andonino?
4: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello senza i matti, io son pronto e tu. Tanti auguri alla trasmissione che finirà. Tanti auguri, non ascoltarli che libertà.
2: Guarda il chef, le ricordo che Matti alle gare in versione estiva continuerà fino a fine luglio.
4: Questo è quello che pensate voi,
2: perché?
4: Ma stamane
2: sì.
4: Ho inviato un vocale al vostro direttore, Giovanni Alebranti, chiedendo di far rimanere solo Belen, e lui, sentite cosa mi ha risposto?
5: Antonino, sono assolutamente d'accordo con lei. Diva Belen, basso Marti Colucci, Mario Benedetto e Francesco di Rienzo.
2: Arienzo.
5: Da domani potranno finalmente godersi delle vacanze.
2: Sì?
5: Per sempre.
2: No. Grazie.
4: Ora che è finita, godetevi sta puntata che la fine è arrivata.

0: state ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì
1: J-Ax, Hepe Yayo. Però anche no, dicono.
2: Sì,
1: sì o no? Cioè, mettiamoci d'accordo. Comunque Radio 2, Matti dalle gare, Barti con Luci direttamente da Roma, Francesco Arienzo di fianco a me a Milano. Stiamo aspettando ancora Mario Benedetto che non
2: sì,
1: è.
2: Vediamo se ci fa
1: sta brillando
2: persona.
1: Per la sua assenza in questo momento.
3: Guarda, io ho visto una story del professore che ci dà che? Forte dei marmi. Sarà rimasto su qualche lettino
2: certo.
3: Addormentato, sicuro sarà lì.
1: Sta cercando
3: sicuro.
1: Di tornare in bicicletta. Si è complicato un po' col traffico.
3: Sì, può essere. L'aspettiamo, sì. Prof. Anche perché di cosa parliamo? Io, Belen e Francesco, essendo genitori, sappiamo bene che questa settimana è una settimana di gioia e dolore perché finiscono le scuole e iniziano le vacanze estive.
1: Ma devo dire che stamattina stavo accompagnando mia figlia a scuola e c'erano tutti questi ragazzini felicissimi con in mano torte, pasticcini, cioè pronti proprio a festeggiare la fine della scuola. Però è un po', cioè non pensate che sia un po' anticipata troppo, cioè
2: almeno fino a fine agosto dovrebbero
1: almeno
3: ma anche inizi di settembre ci metterei io,
1: sai?
2: Dai, sì.
1: Inizi di settembre almeno il mio inizia la scuola di nuovo, quindi
3: ah, sì?
1: Non avrebbe vacanze. Sì.
3: Qui Santiago inizia a settembre, no, la mia metà settembre.
1: Sì.
3: No, perché parliamo di questo? Perché ci siamo confrontati appunto io, Belen e Francesco,
1: sì?
3: Perché comunque per i genitori sono gioie e dolori, perché poi iniziano le vacanze estive e non solo le vacanze estive che facevamo noi quando eravamo piccoli, ci accontentavamo, che so, di un pallone, ormai hanno esigenze i bambini di portare.
1: Ma questa generazione diciamo che si annoia parecchio.
3: È vero,
1: cioè,
3: brava.
1: Dovremmo riaiutarli a coltivare un po' l'immaginazione.
3: Bravissima.
1: No? Nella noia, no?
2: Certo.
1: Sì. Leggere un libro, guarda, non scherzate, mio figlio ha ordinato un libro.
3: Oh, attenzione!
1: Ha ordinato un libro.
3: Il titolo?
1: Cioè, secondo me il titolo non è inglese.
3: In inglese?
1: È sempre il tasto dolente.
2: Quindi legge pure in inglese.
1: Beh, vabbè, sì, va a una scuola americana, quindi sì, che parlano inglese.
3: Scusa, puoi prendere una copia anche per Francesco Arienzo, così fa un po' di esercizio?
2: Che faccio con la copia in inglese? Che devo fare? La metto sotto al tavolo?
1: Ragazzi, io da un mese che sto cercando un insegnante di inglese che mi venga in ufficio a dare lezione, ancora non...
3: Non ce l'hai?
1: Cos'è questa cosa qua?
2: È un libro.
1: È un libro.
3: Un'orientazione.
1: Tutto quello che un uomo è?
2: Tutto quello che è un uomo.
1: Che è un uomo? Che cos'è? Una corda?
2: Cos'è una corda?
1: Questa corda qua.
2: Ah, vabbè, la copertina.

0: Pronto?
1: Sì, salve, senti, stiamo facendo un sondaggio, visto che insomma siamo ormai all'8 di giugno, stanno per finire le scuole, giusto?
0: Sì, sì.
1: Sì. Lei è una mamma?
0: Sì, mamma e insegnante.
1: Ah, pure! Ah, no, volevo sapere, gli italiani come prendono questo periodo di fine scuola? Cioè, con un po' di angoscia perché non si sa dove andare i figli. Come?
0: Gli insegnanti molto bene, le mamme un po' meno.
2: Vero, vero. Buonasera.
1: Stanno per chiudere le scuole, eh?
2: Sì.
1: Lei è un papà?
2: Perché?
1: No, perché stavo facendo un sondaggio sulla fine delle scuole.
3: Guarda,
2: sto al lavoro, sì. Perdonami.
1: No, ma solo per sapere dove andavi, al mare, a casa, dai nonni.
2: Guarda, caro, c'è gente, pensavo sei cliente, scusami.
1: Sì, ma sono anche cliente, sono Franco. Sì.
4: Non ci ha creduto.
5: Franco.
6: Guardi, una tragedia. Anzi, mi è sbloccato un ricordo che non volevo più tenere in mente. Praticamente io, quando finivo la scuola, mia madre e mio padre mi fecero fare ogni anno per 5 anni un corso di taglio e cucito.
5: No, non ci credo.
6: Guardi,
5: lasciamo
6: stare, va.
5: Ma hai imparato a cucire?
1: Lei come passava l'estate quando finiva la scuola?
0: Io passavo l'estate da mia nonna in Umbria, finiva la scuola, i miei genitori mi portavano lì e salvo poi vacanze insieme così, però fino a settembre io rimanevo
1: dalla nonna, quindi non c'ero né centri estivi, né PON, né colonie, niente, dalla nonna e via.
0: No, sì, non ne ho avuto, cioè, i miei genitori avevano la fortuna di avere mia nonna che ancora è viva, quindi
1: viva le nonne. Quindi viva le nonne e vive i centri estivi di un tempo che erano le nonne.
0: Esatto.
7: Lo sa dove mi mandavano a me quando finiva la scuola, quando ero piccolo?
4: Dove?
7: Nello stesso posto in cui deve andare lei.
4: No!
1: È contenta che finiscono le scuole?
0: Felicissima.
1: Non la sento molto felice della voce, come mai, signora?
0: Felicissima perché non devo star dietro ai compiti, non devo svegliarle e ricordare a mio marito che deve accompagnare le bambine. Sì.

0: sono adulterata.
1: Sì, no. Lo so, guardi, mi ha chiamato proprio il momento in cui sono andato a prendere mio figlio da scuola e sono venuto poi adesso. Antonio! Antonio! Sono qua! Papà! Antonio! Antonio!
2: Grazie, va tutto bene?

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
2: 2-2.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: 2-2.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
2: 2-2.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
12: Matti da legare!
13: E noi siamo Matti da legare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare, giovedì.
1: E allora, a proposito di
2: fantasia,
1: abbiamo la classifica di Mario Benedetto, che non vediamo l'ora di sentirla, sui mondiali.
3: Troppo buone emozioni mondiali, precedute dalla sigla Verdel, grazie.

0: E giù i pantaloni.
1: Vai, Mario,
2: prof,
1: Benedetto,
2: è finita la signora.
3: No, so, c'è sempre questa diatriba sulla coda. A me piace arrivare in fondo.
0: Allora,
2: è arrivato l'altro matching. No?
3: Emozioni mondiali.
1: Quanti match?
3: Visto
0: silenzio,
3: che siamo fuori
0: in classe.
3: Viviamo di ricordi, cerchiamo di farli vivere. Emozioni mondiali. Madrid.
0: Sì, però non
3: luglio.
0: Così distaccato dagli argomenti. Cioè, nel senso, la stavamo perculando un pochino. Cioè, no, deve entrare un po' così su. Sì. Come punta di piedi. Dai.
3: Esatto, andiamo, bravo. Come piace a me.
0: Dai, che ce ne fai?
3: Con punta di piedi e con calma, non ho mai fretta. Allora, Madrid, 11 luglio 1982. Quanto il sole della sera illumina il Santiago Bernabéu. L'Italia è avanti nella finale mondiale contro la Germania Ovest quando la palla arriva a Marco Tardelli al limite dell'area. Il tiro parte rapido, raso terra, la rete si gonfia. Per un istante il tempo si ferma. Tardelli esplode, corre verso il centrocampo con il volto persino deformato dall'emozione, gli occhi lucidi, le braccia che si agitano senza controllo. Sta liberando tutto ciò che ha dentro, gioia, fatica, paura, speranza. Il suo urlo attraversa lo stadio e arriva fino alle case di milioni di italiani. È il grido di un uomo che capisce di essere a un passo dall'eternità. Questa è una prima, come un primo ricordo.
0: Sì, sembra che sta per morire. Cioè, le siamo portati al funerale.
3: Bene, secondo posto per un momento.
0: Parti.
3: Berlino, 9 luglio 2006.
0: Beh. Quello è il muro, però.
3: Questo sì, per ricordare che si ricordano sempre gol attaccanti, ma ricordiamo anche chi difende e lo fa con
1: Fabio.
3: No, la finale tra Italia e Francia è sull'1-1. Nei supplementari la tensione è quasi insopportabile. Dalla destra parte un cross perfetto. Zinedine Zidane sale in cielo e colpisce di testa da pochi metri. Lo stadio vede già il gol, ma Buffon
0: lega
3: no.
0: Lega bene.
3: Buffon no. E beh, con voi mica è facile. In una frazione di secondo si stacca da terra con tutta la forza del corpo. La sua mano destra si allunga oltre il limite del possibile.
0: La mano di Dios.
3: No, qua più o meno. Le dita sferrano il pallone e lo spingono sopra la traversa. Buffon a terra si rialza immediatamente e urla ai compagni. Non ha soltanto parato un colpo di testa, ha tenuto in vita il sogno mondiale dell'Italia.
2: Il ricordo, ecco. Mario. E ultimo, abbiamo ultimo?
3: L'ultimo abbiamo Dortmund. 4 luglio 2006. Germania e Italia sono bloccate sullo 0-0. Mancano pochi secondi alla fine dei supplementari. Centinaia di migliaia di tedeschi trattengono il respiro. Andrea Pirlo riceve la palla in aria. Sembra non avere spazio. Tutto rallenta, poi vede Fabio Grosso. Il passaggio arriva morbido, preciso, Grosso controllo e calcio di sinistro. Il pallone curva lentamente verso il secondo palo. Lehmann si tuffa, troppo tardi, la rete si muove. Per una frazione di secondo lo stadio cade nel silenzio assoluto. Poi una macchia azzurra esplode di gioia. Grosso corre urlando verso la panchina con gli occhi spalancati, quasi incredulo. Dietro di lui la Germania è immobile. L'Italia è in finale.
2: Ah, che bei ricordi!
0: Vi posso dire che abbiamo sentito tutta la passione per il calcio di Mario Benedetto.
3: No, a me no, sinceramente non lo dico. Io ho passione per la storia, per il racconto. A me il calcio, diciamo, fino a un certo punto. Però il calcio, anche questo, è cultura, società, costume, condivisione. Viva la gioia, viva la speranza di poter sognare e creare un sogno nuovo. Ma il calcio può essere
0: di ritornare nei mondiali.
3: Esatto, bravo.
2: Grande Mario.
0: Sì, sono Belen e questa è Radio 2, Matti dalle gare. Ma che bella questa canzone.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Giovedì.
1: Allora,
2: c'è del ragazzi, disagio, c'è del disagio.
1: C'è del disagio, la mia ragazza, Benedetto, non me l'aspettavo, ma ringrazio. Bravo Mario! Il disagio di oggi.
2: Vai, vai.
3: Il disagio tra, tra i tanti
1: riguarda chi del calcio sì, non se ne frega niente.
2: Eccoci.
1: Vedi, ci sono tanti. Io ho pure un amico, non ti è mai interessato nulla. E no, come te, come voi, ce ne sono tanti. Uno si sente in buona compagnia, sì, però ogni 4 anni con i mondiali resti solo, perché tutti, ma proprio tutti, anche tua madre che non sa distinguere un arbitro da una bandierina, la nazionale mondiale la deve vedere, ok? Nelle edizioni precedenti non avevi scampo alla solitudine, il bar della piazza metteva un maxi schermo da tipo 1 milione di pollici che partiva dalla fontana e arrivava fino in Svizzera.
3: Wow, quanta immaginazione!
1: E nemmeno l'Italia che non si qualifica ti lascia scampo, perché scopri che gli amici ci vanno comunque davanti al maxi schermo con pizze, birre e rutto libero, come se non fosse cambiato niente.
3: Mamma.
1: Le tue speranze di essere per una volta come tutti gli altri crollano davanti a una piazza piena di gente. E tu dici, ma scusate, ma l'Italia non c'è, perché siamo qui?
4: Perché?
1: E loro ti rispondono, per l'Argentina!
2: È vero!
1: Perché?
3: Sembra
2: la nostra squadra!
3: È incredibile!
1: Chi con la maglia albiceleste con il numero 10 di Maradona?
2: Ma quale Maradona? 10 di Rodriguez? Ma quale Maradona?
1: Chi ha imparato 2 parole in spagnolo? Qualcuno che si è tatuato Belen Rodriguez a figura intera sulla
3: schiena? Ragazzi, scherzate, ma è successo tante volte.
1: C'è chi viene da Napoli, chi da Massa Carrara, abitiamo tutti a Pessano con Bornago, ma tifiamo Argentina.
2: Sì.
1: Si viene da piangere a quel punto. Sì. E poi la piazza intorno a te esplode di entusiasmo, perché Messi ha segnato, ti abbracciano, ti baciano.
3: Oh, boh.
1: Non ti sei mai sentito così amato per una cosa di cui non te ne frega assolutamente.
4: Bravo Francesco! Bravo.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
8: 2-2. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: 2-2.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
11: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare, mercoledì.
1: Allora, giochiamo, Belen?
2: Una medusa? Io direi di sì, Barty, hai ragione tu.
3: Ma che giochiamo?
2: Beppe, io ti posso far mandare la sigla? Sto per cucinare.
4: Attenzione.

0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Si è capito cosa fa Belen?
2: Si è rotto il disco qua, si è rotto il disco. Allora, primo indizio, signori e signori. Vai. Dovete indovinare che cosa ho preparato questo pomeriggio. No, anzi, questa mattina, perché questa mi sono alzata prestissimo.
3: Sì,
2: Allora, ho preso il latte e zucchero per iniziare.
3: Latte e zucchero.
2: Perché questo è il segreto a cui partire. E poi bisogna mescolare, ragazzi.
1: Ah, aspetta, latte e zucchero,
2: latte e zucchero ben mescolato.
1: Okay,
2: non nasce dolce, ma lo faccio diventare con i gusti che mi piacciono di più. E lo facciamo anche mantecare.
1: A mantecare! Se questo è un indizio tecnico, la mantecatura.
2: Molto tecnico, sì, questo speciale. Allora, terzo e ultimo indizio. Sì. Intanto iniziate a scriverci al 3487-300-200. In estate tutti lo adorano provare con un cono o una coppetta, lo puoi gustare.
1: Vabbè, ma è facile!
3: Ho capito, ma non è facile, ragazzi.
2: Ma io, scusate un attimo, la vita è complicata già, perché la devo complicare ulteriormente? Ah,
1: anche vero questo.
4: Sola, io non l'ho capito ancora.
1: È il kebab,
4: cos'è,
1: è il kebab, no? È il kebab.
2: Perché lui mangia. No, non è il kebab, ragazzi. Ho
1: non
2: detto
1: è il kebab,
2: che c'è. No, zucchero. No, il kebab.
4: Kebab
2: no.
4: Dolce.
2: Vabbè,
1: kebab alla Nutella.
2: Poi scriveteci che porterete a casa la red bag di Radio 2. Che meravigliosa! Esatto. Ci serve per portarci appreso, per esempio, l'acqua, la borraccia dell'acqua, queste cose qua.
1: Sì. Esatto, necessarie. Date

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: Radio 2 Matti dalle Gare.
2: Ho detto
1: più matti di così non si può. Stavamo litigando qua sul gelato senza lattosio, con lattosio. Pico glicemico, esatto, non pico esatto. Glicemico, creme non creme, non si può mangiare più
3: il
1: niente.
3: Il professore
1: la verità
3: ci impedisce
1: è
3: di fare qualsiasi cosa, ci spezza l'entusiasmo, non mangiare il gelato per
1: vabbè,
3: questo.
1: Ma lui ci informa, lui è l'informatore.
4: Scusate ragazzi, in tutto ciò avete dato la soluzione del gioco.
1: È arrivata.
4: Stavamo parlando del gelato, che è la soluzione del gioco che avrebbe dovuto darci Cecilia da Brindisi, che è al telefono con noi.
1: Cecilia! Ciao Cecilia! Ciao Cecilia! Come stai? Bene, hai il bellissimo nome che è mia sorella. Sì. Di Brindisi ci chiami, vero?
5: Di Brindisi, da Brindisi.
4: Ma sei delle mie parti, la mia terra, Brindisi, o provincia di Brindisi.
1: Che meraviglia. Che cosa fanno di buono come dolci a Brindisi, Cecilia?
5: I dolci, no, di particolare dolce, no, niente.
1: No. Niente?
5: Non c'è un dolce particolare brindisino, tranne nelle feste, durante le feste.
1: Allora Cecilia, sai cosa ci serve? La risposta è l'indovinello, che comunque è un dolce, ci accontentiamo lo stesso, anche se
4: non
1: è.
4: Come hai fatto, Cecilia?
1: Quali sono i tuoi gusti preferiti? E Barti, in silenzio, per favore, che sto lavorando. Cecilia, quali sono i tuoi gusti preferiti?
5: Guarda, i classici, le creme classiche, nocciola, cioccolato, pistacchio.
2: Buono.
5: Questi qua.
2: Buono.
1: Ma il Nutellone?
2: Nutellone.
1: Come lo mettiamo il Nutellone?
2: È troppo il Nutellone.
1: Ma dipende, perché se lo metti con un po' di yogurt accanto diventa molto buono. C'è l'acidità, no. Spegni un po' il dolce. No? Che dici tu? Ceccio, sei d'accordo?
6: È entrata nella modalità chef.
1: Io cucino, l'ho fatto io.
4: Certo. Cecilia, tu sei d'accordo?
6: No.
5: Sì.
4: Sì, Cecilia è d'accordo, ragazzi. Cecilia è d'accordo. Ma sei un po' emozionata, Cecilia, o sbaglio?
5: Un pochino.
4: Ma no, ma sei serena.
1: Ma per cosa?
3: Ma per Mario Benedetto, ma figuriamoci.
1: Siamo quattro patacchioni, ne combiniamo sempre una. Ma figurati qua.
4: Cecilia, cosa fai di bello nella vita?
5: Guarda, io aiuto il mio compagno che ha un'attività commerciale, una macelleria.
4: Ah, ok.
5: Però come il pomeriggio sono a casa e in questo momento sto stirando.
4: Ah, quindi
5: sto stirando.
4: Ci stai ascoltando? E magari ti farai anche un bel gelato fra poco, magari se ti abbiamo fatto venire voi.
5: Più tardi,
1: dopo cena, dopo la bistecca. Bene Cecilia, noi ti mandiamo un bacio gigantesco, ti ringraziamo per averci chiamato.
5: Buon
1: e
5: estate.
1: Ti spediamo a Brindisi la nostra red bag di Radio 2. Buona estate,
5: okay,
1: anche a te.
5: Grazie.
4: Ciao Cecilia.
1: Ciao.
7: Matti dalle Gare.
8: Matti dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Lunedì.
2: Allora, se permettete, io mi vorrei agganciare a quello che ci stanno dicendo.
3: No, non te lo permettiamo.
2: E invece, ma video stesso, l'autorizzazione va bene. Allora, prima
3: bella Napoli.
2: Prima ogni tanto. Prima Belen parlava di campus, Bart ha accennato ai centri estivi, no? A cari genitori, è giugno, se avete bimbi piccoli ma non avete tempo e nonni a disposizione, i centri estivi sono tutti occupati.
4: Beh, non fare marchette, già ho capito dove arrivare, ma...
2: Hai capito?
3: Hai preso la stecca.
2: C'è una novità!
3: Quale?
2: Il mio spazio! Il mio centro estivo, non è montessoriano.
3: Ma per questo volevo mandare la sigla io.
2: Siamo arrivo. Oh. Non
3: calma.
2: È montessoriano,
3: no.
2: Non è steneriano,
4: e allora
2: è arienziano.
4: Mamma mia.
2: Vuol dire che i bambini fanno quello che voglio io se ci riesco, altrimenti autogestione.
3: Autogestione.
2: Ora puoi chiamare la sigla, Belen.
3: Sigla!

0: mai più. Ma hai fatto pure
1: grazie. Non li scrivete i vostri bambini, mi raccomando.
2: No, ragazzi.
3: Grazie, Peppe Verdello. Grazie
2: quelli
3: mille.
2: Perdiamo, non li troviamo più.
3: Allora, vediamo le attività, visto che me le chiedete.
1: Ma chi?
3: Allora,
1: ma non c'è il messaggio.
2: Vediamo il menù delle attività.
3: Allora, facciamo orientamento.
2: Si mangiano i bambini qua dentro.
3: No. Facciamo. Non spoileriamo. Facciamo orientamento. Cioè, sì. I bambini giocano tutto il giorno nel parco.
1: Sì. Sì.
3: Poi gli diamo una mappa per raggiungere i genitori che li aspettano all'ingresso.
1: Sì.
3: Qualcuno arriva prima, altri dopo, alcuni stanno ancora arrivando. Quelli che arrivano tardi però hanno visto più cose intanto, quindi è formativo.
1: Ma insomma, sono persi, poverini. Cioè,
2: io non lo so, sono senza parole.
3: Abbiamo la falegnameria creativa.
1: Ah, questo
3: bambini...
1: è bello. Questo è bello.
2: Coreografia.
3: La falegnameria. La falegnameria creativa. I bambini costruiscono quello che vogliono con il legno. Abbiamo scoperto dei talenti l'anno scorso.
2: Non mazze però. Mazze no.
3: No, le mazze no. Per le mazzate.
2: Quelle
3: le ho prese io. Non ti preoccupare. No, quelle le prendo io. L'anno scorso ad Algisa ha cominciato col costruire una casetta per le bambole e ha finito col fare una camera da letto per gli
1: zii. Ma è sfruttamento questo qua.
3: Solo 7 anni.
1: Ma è sfruttamento.
3: Facciamo fare teatro ai bambini. Il metodo è semplice. Do a dei bambini una situazione e loro la devono interpretare.
2: Tipo? Sì, tipo?
3: Ad esempio, siete in un condominio e c'è un problema con l'amministratore.
2: Sì.
3: Siete dal commercialista e dovete fare il 7:30.
1: Ma che situazione
3: chiamate il call center,
2: una camomilla,
3: e vi mette in attesa per 45 minuti. Scene di vita vera, ragazzi. I bambini giocano a fare i genitori, così capiscono prima che cosa vuol dire fare un genitore.
1: Traumatizzi così però.
3: Insomma, tante belle cose. Alla fine del centro estivo i bambini più diligenti gli regaliamo anche uno smartphone, va bene?
1: Bella idea, bravo.
3: Infatti è una proposta che abbiamo scartato subito, ecco, meglio così risparmiamo.
2: Troppo cara.
3: Bravissima. Tutte le attività sono state pensate insieme a dei pedagogisti che mi hanno giurato di avere una laurea.
1: Ah, così a sentimento, sì.
3: Io
1: sì.
3: Non l'ho vista, Barti, nemmeno gliel'ho chiesta, ma la fiducia è la fiducia alla base del centro estivo arienziano. Quindi se volete altre info chiamate il radio, perché al momento al centro estivo non abbiamo la linea telefonica e nemmeno l'elettricità.
1: Bello.
3: Se per questo ci stiamo organizzando.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: 2-2.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 2-2.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
10: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Negare.
1: Buona domenica.
0: Mercoledì.
2: Comunque Radio 2 Matti dalle gare. Abbiamo ricevuto una telefonata. Sì,
3: sì, pare di sì, una telefonata.
4: Buon pomeriggio, sono Cristante Figlia.
2: Ma che bella sorpresa.
4: Ciao Belen.
2: Ma c'è Cristiano Stica al telefono.
4: Ma buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione, che è una caporata pazzesca.
3: Ma parli per Arienzo, scusi.
4: Pensare, io uso le vostre repliche come antifurto della mia spider. Praticamente ci ho appiccicato un cartello con su scritto: se provate a rubarla parte della replica dei patti alle gare. È un anno che lascio le chiavi sul cruscotto, non la tocca nessuno, una cosa meravigliosa.
2: Cristian, ascolta, ma qual è il posto più strano dove ti sei addormentato?
4: Ma tu io invece? Tanti.
2: Tipo?
4: Uno mi è rimasto impresso. Una volta, mentre stavo girando un film d'essè.
5: Il film d'essè, scusa, quale?
4: Natale Capracotta.
2: È finta, certo.
4: Una volta mi sono addormentato su una specie di cane gigante.
5: Ma che vuol dire?
4: Una meraviglia, era caldo, morbido, rilassante. Ogni tanto si muoveva pure la pancia. La cosa che mi cullava meglio di una poltrona reclinabile. Praticamente ho dormito un'ora, un sonno profondo. Poi mi sono svegliato. Ho accarezzato il cane, gli ho detto: ma sei stato fantastico. A quel punto il cane mi guarda e mi fa: Cristian, ma quale cane? Era Massimo Ghini,
2: non è così enorme Ghini.
4: Da quel giorno, quando lo vedo, non gli strego mica la mano,
2: E che fa?
4: Gli do un biscotto. Grazie.
6: È un programma mai banale che ti prende, che ti porta via con sé.
2: Sì, sono Belen e questa è Radio 2, Matti dalle gare.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: Radio 2 Notti da Legare. Marti Corucci, Mario Benedetto che stava ballando però in fuori onda questa canzone.
2: Bravo a ballare. Con le gambe accavallate, non ha l'acquarello. Ultimi giorni facciamo le ultime querelle, una al giorno.
1: Vabbè, ormai ne abbiamo accumulate 50. Questa sarà
2: parliamo a fine anno.
3: Vabbè, ma su Mario, che lei è l'anima della festa, quando ci si mette.
1: È vero. Allora, stiamo parlando di fischi questo pomeriggio. Tanti messaggi vocali 348-7300-200.
3: Visto che è bello fischiare, e che io, ecco, sono tornata con gioia oggi a prepararvi una mia classifica. La volete?
1: Fischi?
3: Sì, bello. Sigla!

0: Yeah.
1: Allora, siccome io non so fischiare, ho preparato la classifica di fischi più epocali della storia. Belli. Perché l'applauso dura qualche secondo, il fischio, se fatto bene, dura decenni. Allora, sono strani questi fischi, non ve li aspettereste, perché al terzo posto c'è Bob Dylan, raga.
0: Bob Dylan?
1: Sì, perché quando Bob Dylan è passato all'elettrico, al Newport Folk Festival del 65, il profeta del folk sale sul palco con una chitarra elettrica. Oggi sembra normale, all'epoca sembra un tradimento. Quindi parte del pubblico lo ha fischiato senza pietà, e pochi anni dopo tutti gli altri l'hanno copiato. Probabilmente è l'unico caso nella storia in cui qualcuno è stato contestato per essere arrivato troppo presto.
0: È vero, succede. I visionari sono sempre non capiti. Sì.
1: Allora, al secondo posto abbiamo la sagra della primavera.
0: Oh, dov'è?
1: Parigi.
0: Ah, Paris.
1: Paris 1913.
0: Sì.
1: La musica è di Igor Stravinsky e alla prima succede il caos. Urla, proteste, insulti, spettatori che litigano tra loro e ovviamente fischi. Oggi è considerata una delle opere più importanti del Novecento. Quella sera sembrò l'equivalente musicale di un attacco alieno. Un concerto di cui il pubblico ha lasciato la recensione durante lo spettacolo. Ma voi ci pensate, Stravinsky, vilipeso così, e poi dopo chissà cosa diranno di noi fra 50 anni.
0: Lo stavo pensando anch'io, secondo me è la stessa cosa di oggi.
2: Esatto. Speriamo non si ricordi.
1: La riabilitazione dei matti eleganti. Al primo posto una cosa che ci farà male, però la cito comunque, Pasadena 94, finale dei mondiali. Dopo aver trascinato praticamente da solo l'Italia fino all'ultimo atto del torneo, Roberto Baggio si presenta sul dischetto per il rigore decisivo contro il Brasile. Tiro alto, silenzio, poi fischi, critiche, processi sportivi e sensi di colpa nazionali durati anni. Il paradosso però è che senza Baggio l'Italia probabilmente quella finale non avrebbe mai giocata. Brava. È probabilmente l'unico caso della storia in cui un uomo è stato fischiato per aver sbagliato una sola cosa dopo aver fatto bene tutto il resto.
0: È vero.
1: Povero Roberto Baggio. Morale, a volte il pubblico ricorda un errore per tutta la vita, sta a noi ricordare tutto il resto.
0: Brava.
3: Radio 2, radio ufficiale di Vasco Tour 2026. Vivi grandi eventi.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Inaugurerà ufficialmente l'estate di Rai Radio 2 in piazza 15 marzo a Cosenza, andrà in scena Radio 2 Live. Applauso, applauso, applauso. Il cielo è sempre più blu, il primo grande evento concerto firmato Radio 2 realizzato nell'ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com. Quindi a condurre ci sarà Emma Stoccolma con Gino Castaldo, tantissimi gli artisti che potrete vedere gratuitamente, da Gabri Ponte, Noemi, Fabrizio Moro, Sara Toscano e tantissimi altri. Quindi mi raccomando, tutti in Calabria.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: La soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Nosotros somos Mati Dalegare.

0: Giovanni, una possibilità, per fortuna ne avevo più di una.
1: Sempre. Sì,
0: possiamo svegliare un bel po' di volte, diciamo.
2: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: Come la minaccia estiva, no? Di andare in centri estivi, sì, che i bambini ti chiedono, perché di quello stiamo parlando come argomento di puntata.
0: I campus ne parlano adesso. Ma sai che un'amica oggi mi manda un messaggio, mi dice: guarda, mio figlio vuole andare qua, mandiamoli insieme.
1: Ok.
0: Ma non lo so, cioè, non a me dispiace che finiscano la scuola e la si. Cioè, li mandiamo a rinchiudersi un'altra volta. È vero che.
3: No, per carità.
0: Per carità che?
3: Per carità, cioè, li mandiamo, però si divertono con.
0: Sì, si divertono anche a scuola perché stanno con gli amici, però sì, insomma c'è gli orari, c'è la sveglia, c'è un po' di respiro a questi ragazzi che li riempiono di compiti.
1: Però è vero anche, ragazzi, che se non mandiamo i ragazzi ai campus e poi si annoiano, come dicevamo prima. Io allora ho scritto una differenza generazionale tra il modo di fare le vacanze estive nostre e quelli, insomma, quelle che sono le vacanze estive dei ragazzi ed oggi. Allora, le vacanze estive dei ragazzi una volta e quelle dei ragazzi oggi sembrano appartenere a due specie diverse, siete d'accordo?
3: Sì.
1: Cioè, una volta le vacanze iniziavano con una frase semplice: vai a giocare fuori e torna quando si accendono i lampioni. Questa era la frase, mi ricordo da piccolo. Oggi invece condividi la posizione a mamma, manda un messaggino ogni mezz'ora, fai una videochiamata, rispondi su WhatsApp e conferma la ricezione del messaggio con un altro messaggio. Cioè, questo è.
3: Sì.
1: Negli anni passati il villaggio turistico era il cortile del palazzo, cioè c'erano 10 bambini, 2 biciclette e un pallone mezzo sgonfio. Con quello si organizzavano tornei mondiali, olimpiadi e persino spedizioni sulla luna, no? Perché la fantasia era la base di tutto. Oggi un ragazzo ha smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e connessione ultraveloce e dopo 5 minuti, lo dicevamo prima con Belen, scrivono: mi annoio. Ecco. È incredibile. Sì. Prima si partiva per il mare con una macchina piena fino al tetto, niente aria condizionata, le gambe appiccicate al sedile e il padre che ripeteva: mi raccomando ragazzi, non fate partire il tormentone, siamo quasi arrivati, eh. Oggi il navigatore ci dice invece: arrivo previsto tra 2 ore e 17 minuti. E dopo 10 minuti qualcuno domanda: ma quanto manca? Scusami papà. Le fotografie delle vacanze, ne volevo parlare, ragazzi? Erano un mistero, perché facevi 36.
0: Non si sapeva.
1: Brava. Ne facevi 36 foto, le vedevi un mese dopo e se avevi il pollice davanti all'obiettivo, bene, quella era l'estate. Il pollice. Una volta il massimo della tecnologia in spiaggia era il racchettone, no? Quanto siamo divertiti con il racchettone? Oggi ci sono persone che portano più elettronica sotto l'ombrellone che in casa di Elon Musk. Però una cosa non è cambiata alla fine. Ieri come oggi, dopo una settimana di vacanza, c'è sempre qualcuno che torna a casa dicendo: beh, sai che mi servirebbe un'altra settimana per riposarmi dalle ferie?
3: È vero.
0: Ecco. Questa sono io. Questa frase la dico anch'io.
1: La diciamo un po' tutti, non ci bastano più.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Martedì, siccome ce lo chiedono in tanti, insomma tutto il personale ATAC.
2: Cosa, il fischio?
3: Personale ATAC.
2: Il fischio con il fischio all'indentro, no. Cosa chiedo?
3: No, il personale ATAC, ci do Chiara, è il personale che fa parte dei servizi di Roma, insomma, della viabilità romana.
1: Sì, hanno scritto una lettera per chiedere questo manuale per la coppia che scoppia, no? Ecco. I consigli per le relazioni al capolinea, quindi noi torniamo a sfogliare questo capolavoro.
2: Scusa, non capivo, ATAC, al capolinea, carino.
1: Al capolinea, pensa che non l'avevo pensata, l'ho improvvisata.
2: Ma l'ho detto che è un puntatone.
3: Sarebbe stato meglio, guarda, non pensavo.
2: L'ho detto,
3: sai,
2: che è un puntatone.
1: Allora, torniamo quindi. Torniamo l'autrice è questa celebre saggista contemporanea tedesca, tedeschissima, aggiungerei, Clara Bechmann.
3: Che abita, mi pare, a Ostia.
1: Abita a Sprandenpruppen, ok, che non so dove sia. Allora, è autrice di opere immortali come Se tu mi amassi io lo saprei, o anche L'uomo ideale, una creatura mitologica a parte Mario Benedetto.
3: E anche Claudio, che è il fidanzato di una nostra
2: Ciao,
3: amica.
2: Claudio.
1: Ma non è il fidanzato di Clara Bechmann.
3: Siamo
1: però,
3: vicini, Claudio.
2: Forza.
1: E anche Come rovinarsi la vita confrontando la propria relazione con una serie Netflix. Una donna che ha dedicato la sua vita all'amore, che proprio per questo non viene invitata a nessuna cena di coppia. Quindi
3: certo,
1: ci sarà un motivo. Allora, dal capitolo Principe Azzurro, analisi di una specie mai osservata in natura, arriva il consiglio numero uno. Vai. Allora, se tu aspetti la persona perfetta, rilassati, perché probabilmente sta aspettando la persona perfetta pure lei.
3: Perfetto, quindi?
1: Nel frattempo cercate di frequentare degli esseri umani.
3: Sì, nel frattempo.
1: Generico, ok. Sì. Dal capitolo alla lettura del pensiero, perché non funziona nemmeno dopo 20 anni insieme, arriva il consiglio numero due. Cioè, pretendere che il partner capisca automaticamente bisogni, desideri e frustrazioni non è romanticismo, è magia bianca,
3: sì,
1: giusto?
3: Vero, vero, sì, sì.
1: L'amore maturo non è indovina cosa sto pensando, è parla per dincibacco!
3: Ma sempre giusto, col suo ragazzo, Claudio, giusto, che salutiamo nuovamente. Ciao,
1: ciao Claudio. Allora, dal capitolo invece L'ecologia domestica delle piccole delusioni, arriva il consiglio numero 3. Per vivere felici imparate ad apprezzare i gesti imperfetti.
3: Questo è bello, sì.
1: Perché magari chi ti sta accanto non cucina il tuo piatto preferito, ma va dal commercialista al posto tuo.
3: Capito, Claudio?
2: Questo è interessante.
1: È meno romantico, ma è statisticamente più utile.
3: Sì,
2: condivido questo.
1: Bene, quindi il segreto della coppia non è trovare qualcuno all'altezza delle tue aspettative, è abbassarle quel tanto che basta da riuscire finalmente a vedere chi hai davanti.
3: Capito, Claudio, sempre Claudio. Capito. Claudio, ti siamo vicini.
1: Romanticismo, dai!

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Voi siete di cattivo umore perché è l'ultima puntata, giusto?
2: Sì. Beh, allora sì,
1: questa
2: spieghiamo.
1: È la motivazione.
2: Sì, allora finisce questa avventura di Mattia Legare che riprenderà a settembre. Allora dobbiamo fare. Noi continueremo, io e Francesco Arienzo, avremo una sorpresa da lunedì, sempre a partire dalle 18:19:30 fino a fine luglio con Estate da Matti, che è la versione, diciamo, estiva di Mattia Legare, senza la nostra Berenita che va in vacanza, che salutiamo e ringraziamo. Grazie per lei.
1: Continua a lavorare.
2: Che continuerà a lavorare. Continuo. Grazie a Mario Benedetto.
3: Io torno ogni
1: Mario,
3: tanto.
1: Grazie, ma anche io verrò a trovarvi.
2: Grazie a Francesco
1: Arienzo.
2: Grazie
1: Arienzo. Marti Colucci.
2: Ma grazie a voi, Francesco Arienzo.
1: Davvero, spacciati.
4: A voi,
1: grazie
4: a voi,
1: Francesco Arienzo.
4: È stato un piacere di pazzi.
2: Tutto
4: davvero.
2: Tuo piacere.
3: Sì,
2: tutto
3: no,
2: tuo.
3: No, io
1: sarà
3: dai,
1: mio, ma basta, ma almeno nei saluti finali no. Ringraziamo Pepe Verdella, la regia, che è veramente stato il nostro salvatore ogni volta.
2: Grazie Pepe. Ringraziamo ovviamente il direttore Giovanni Librani che ha creduto in noi. Grazie Giovanni, a partire dal titolo di questo
1: Giovanni,
2: programma.
1: Grazie Donato.
2: Laura Zullo, Roberto
1: Analisa,
2: De Ida.
1: Grazie a Laura.
2: Esatto, Annalisa Montaldo, Fabio Collini, Annalisa Vacca, Donato Moscati.
1: Ringraziamo anche Fabio che qua a Milano.
2: Certo. Simone Calomino e tutti i tecnici che in questi mesi si sono succeduti alla console sia a Roma che a Milano.
3: Sì, tutta allora, la squadra di Radio 2, veramente devo dire una bellissima comunità. Se è vero che è simile scum similibus, è questa la dimostrazione.
4: Brava, è quello che volevo dire pure io. Brava,
1: brava. Anche io lo volevo dire, ma strappa pure le parole di bocca.
2: Dobbiamo chiudere, vi salutiamo. Noi torniamo di Francesco e la Vigna Mauro a partire da lunedì, sempre 18:30 fino a fine luglio con Estate da Matti. Intanto vi lasciamo a GR2 e poi a Caterpillar. Ciao amici!
3: Ciao a tutti!

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
1: Hai fame?
4: Sì.
1: Molta?
4: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
1: Fritto?
4: No.
1: Croccante?
4: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: 2-2.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: 2-2.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 2-2.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buonasera da Lucrezia Scardini. Tanti gli argomenti di cui ci occuperemo: a tenere banco il conflitto tra USA e Iran, tra dichiarazioni e smentite. Stavolta un accordo sembra essere vicino. La cronaca con il caso Garlasco, la novità: Alberto Stasi, condannato per omicidio di Chiara Poggi, uscirà dal carcere e verrà affidato in prova ai servizi sociali. Poi il viaggio di ritorno del Papa dalla Spagna, bloccato per un guasto l'aereo. Re Felipe mette a disposizione del pontefice un Falcon che ha decollato pochi minuti dopo. Lo sport con i mondiali di calcio, esordio per due dei tre paesi organizzatori, le 21 Canada-Bosnia nella notte USA-Paraguay. Sul fronte italiano per il calcio naturalmente le novità nel mercato acquisti dei direttori sportivi. Cominciamo dunque con la pagina degli esteri. Tra Stati Uniti e Iran potremmo essere vicini ad un accordo. Queste le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump, che ha comunque ribadito il no al nucleare, anche dal ministro degli esteri iraniano, un segnale di apertura.
15: Gli occhi del mondo puntati su Ginevra, dove secondo media internazionali domenica prossima si dovrebbe firmare l'intesa che porrà fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Ottimista il presidente americano, poco fa la conferma del premier del Pakistan, paese mediatore, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Parole che alimentano speranze dopo che nelle ultime ore si sono rincorse indiscrezioni di segno opposto. Già il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva aperto spiragli parlando di accordo mai così vicino e poi aveva bacchettato agenzie e TV colpevoli di diffondere speculazioni. E poco fa Trump ha applaudito alle affermazioni di Araghchi. Lo stesso Trump che aveva espresso commenti al vetriolo bollando le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news diverse dall'intesa. Questo dopo che i Pasdaran avevano definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare una bozza che vede tra i punti Hormuz controllato da Teheran. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu. Claudia Stamerra, GR2.
14: Israele dunque non partecipa ai possibili accordi tra Stati Uniti e Iran che, in base alle richieste di Teheran, dovrebbero contenere anche il ritiro di Israele dal Libano. Del tutto contrario il ministro della difesa israeliano Katz: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza del Libano, dalla Siria e da Gaza, ha dichiarato infatti. Intanto in Libano un convoglio umanitario del Nunzio Apostolico Vaticano è stato fermato dai militari israeliani e poi costretto a cambiare percorso mentre portava aiuti ai villaggi cristiani nel sud del Libano. A Mosca, ora, dove si celebra la giornata della Russia, festa nazionale della Federazione post-sovietica, il segretario di Stato americano Marco Rubio, in un messaggio di auguri, esprime la speranza del raggiungimento della pace con l'Ucraina. E il discorso di Putin, però, non lascia trapelare questa opportunità. La corrispondente.
16: Sotto attacco Togliatti, battezzata così nel 64 in onore del leader comunista italiano. Oggi ospita molti impianti industriali che vengono regolarmente presi di mira. Droni anche in Tatarstan e ci sono vittime a Belgorod, a Bryansk. Droni anche qui a Mosca, dove si celebra la festa nazionale, festa della Russia. E per la prima volta il grande concerto che si teneva di solito in Piazza Rossa è stato spostato in un teatro. Al Cremlino Putin consegna onorificenze agli uomini e alle donne che si sono distinti nei campi della scienza, della cultura, poi incontri militari impegnati al fronte. Dice: siamo disposti al dialogo ma non accettiamo ultimatum. In Ucraina non avanziamo velocemente come vorremmo, abbiamo 700.000 soldati, combattiamo da soli contro tutta la NATO. I nemici, aggiunge Putin, vogliono colpire l'economia e seminare divisioni all'interno della società, ma non ci riusciranno, e promette una dura rappresaglia e presto nuovi droni come quelli che hanno gli ucraini controllati da satellite. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
14: E proprio le crisi internazionali, tre temi al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano. La premier poi sui social attacca l'opposizione.
17: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni, dell'economia sociale. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte. Fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR2.
14: E il leader 5 Stelle Conte replica alla Premier Meloni e il confronto tra i partiti si snoda in particolare su dati economici e sanità.
18: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sottolinea lo stanziamento di 17 miliardi in più sulla sanità, liste d'attesa ridotte con l'80% delle visite in tempi giusti. Lega le prese con la riorganizzazione del partito. No alla doppia Lega, ma Zaia può dare un contributo, assicurano fonti del Carroccio. Forza Italia e Noi Moderati ribadiscono il no fermo a nuove tasse. Il governatore azzurro del Piemonte, Alberto Cirio.
19: La patrimoniale va a colpire i risparmi delle persone, delle famiglie e delle aziende su cui hanno già pagato una volta la propria tassazione allo Stato.
18: Maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale. Liste d'attesa infinite e la destra pensa solo alla legge elettorale, replica il PD che sui dati Istat rincara, la disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Da Verdi Sinistra l'affondo, Meloni alza le tasse a tutti, noi invece vorremmo farlo solo ai milionari. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice, anziché stare sui social, Giorgia Meloni si occupi dell'Italia. Poi sulla sanità.
20: I partiti intendono il comparto come uno spazio per piazzare persone fedeli.
18: Filippa Misano, GR2.
14: Cambio di programma inaspettato per il rientro del Papa dal suo viaggio in Spagna, fermo per un guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportare Leone XIV a Roma, fatti sbarcare tutti i passeggeri compresi i giornalisti al seguito. Per loro l'attesa di un imbarco su un altro aereo, per il Papa invece Re Felipe ha messo a disposizione un Falcon che è già decollato. A parte il contrattempo per il volo di rientro, è stata una giornata che ha chiuso il viaggio pastorale del Pontefice al porto di Santa Cruz a Tenerife con una dura condanna del traffico di migranti e un invito alle comunità cristiane all'accoglienza. Ascoltiamo la voce del Pontefice.
0: E desde esta plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes...
14: Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi. Giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato che ogni bambina e bambino sottratti allo sfruttamento è una vittoria della società e che la scuola è lo strumento più efficace per il recupero e l'inclusione dei minori. Siamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza e la Procura Generale di Milano hanno dato parere favorevole per la scarcerazione di Alberto Stasi in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, una decisione che comunque non sarebbe collegata alla nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
21: Affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda in cui lavora da tempo nella contabilità. Arriva a sorpresa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo il parere favorevole della Procura Generale. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, può lasciare il carcere di Bollate. Tecnicamente, la sua uscita dall'istituto avverrà entro 5 giorni, quando i giudici depositeranno effettivamente l'ordinanza. Un parere positivo da parte dei magistrati che arriva dopo più di 10 anni di detenzione, quando Stasi era già in regime di semilibertà, cioè in cella solo per la notte, è dovuto alla buona condotta, le relazioni dell'amministrazione penitenziaria e il residuo della pena, la cui fine è prevista per il 2028. Una decisione che comunque è slegata dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto che vede indagato Andrea Sempio e dall'eventuale istanza di revisione del processo che presenteranno i suoi legali. Stasi, secondo quanto si apprende, non tornerà però a Garlasco. Ha preso in affitto un appartamento in provincia di Milano. Con sé ha deciso di portare solo i vestiti, scegliendo di lasciare alcuni beni agli altri detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore. Giuseppe Lisi, GR2.
14: Altra notizia, debutta Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. Le azioni dell'azienda del patron di Tesla sono salite raggiungendo un più 22% appena dopo che il titolo ha iniziato ad essere negoziato con il Nasdaq. L'impennata ha spinto la valutazione della società oltre i 2.000 miliardi di dollari. Grazie alla quota che detiene in SpaceX, Musk, diventa il primo trilionario della storia. Adesso siamo alla musica, anticipato dai singoli Strega Comanda e Una Donna Non Può. Il nuovo album di Francesca Michelin è dedicato all'universo femminile, un invito ad andare oltre gli stereotipi e le convenzioni ad essere se stessi. Si intitola Magia Bianca.
22: Sono la tua competitor, oggetto del tuo sogno. Io sono ovviamente cresciuta guardando Il Signore degli Anelli, leggendo Tolkien, non posso non citare Il Trono di Spade.
23: Dalla passione per la letteratura fantasy, il racconto dell'attualità. Francesca Michelin, cosa rappresenta la figura della strega?
22: La strega è proprio etimologicamente la figura che stride, la figura che in qualche modo non viene accettata dalla società, e tante donne che nella storia sono state accusate di stregoneria erano semplicemente delle donne libere e non conformi allo sguardo maschile. Voglio appunto celebrare la figura femminile alternativa.
23: L'ironia e la forza di Francesca Michelin, che insieme a Levante, Margherita Vicario, il 20 giugno sarà protagonista del Roma Pride.
22: Spero che con questo progetto tante persone si sentano libere di esprimere se stesse nella maniera in cui preferiscono e in qualche modo sia un disco di ispirazione e incoraggiante.
23: E dopo i concerti estivi con l'album Magia Bianca, il tour teatrale partirà a novembre da Trento. Timiso Ara Pinto, GR2.
14: È il momento dello sport, in studio accanto a me Francesco Repice.
24: Buonasera, e si parla ovviamente di mondiali di calcio, perché stasera nella notte anche ci saranno gli esordi di due delle tre nazioni organizzatrici, e quindi si parte con la partita della Canada, la partita di Toronto, Canada-Bosnia, la partita dei rimpianti, quella che avremmo dovuto giocare noi appunto a Toronto, e poi nella notte ripetiamo Stati Uniti-Paraguay. A proposito degli Stati Uniti, il commissario tecnico, un argentino, Pochettino, ha spiegato perché si fida molto della sua squadra e perché ha lavorato tanto per questo mondiale. Ascoltiamolo.
25: Lo più importante, credo che hai che costruire il sogno, hai che costruirlo, e a partire da mañana nosotros ya hemos en la preparación hemos lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición que es mañana, haciendo un buen papel y ganando partidos. Pero sí que es verdad que cuando trabajamos creyendo que vamos a hacer un buen papel.
24: tutto il lavoro che è stato fatto, questo è il senso delle parole di Pochettino, dovrà essere in qualche modo certificato dalla prova della partita di stanotte, appunto tra gli Stati Uniti ed il Paraguay. Ancora notizie di calcio per dirvi che ufficialmente Tony D'Amico è il direttore sportivo della Roma, che ufficialmente Carnevali è il direttore tecnico della Juventus, responsabile tecnico della Juventus, e poi che Aquilani è il tecnico invece, l'allenatore del Sassuolo, e che Abate è l'allenatore del Torino. Chiudo con la Formula 1, Lando Norris più veloce nelle seconde prove del Gran Premio di Catalunya di Formula 1, domani ovviamente le qualifiche.
14: Grazie Francesco Repice. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, la parte tecnica grazie a Fabio Cardinali. Il GR2 torna alle 22.30, da Lucrezia Scardini, buona serata.
1: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants. Nous sommes tous des pèlerins en route vers la patrie céleste.
2: Il Santo Padre oggi l'ha detto, cara Zambotti, siamo tutti in un certo senso migranti, siamo tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Noi passiamo da Vicenza a Zambotti.
3: Andiamo da lì verso la patria celeste, certo.
2: Poi,
3: sì.
2: Il Papa è salito sull'aereo Iberia per tornare in Italia, ma l'aereo aveva un guasto, ha aspettato un po' e poi Sua Maestà il Re gli ha prestato il suo Falcon. Fingiamo anche noi, andiamo a Vicenza.
3: Io le do, se vuole, le presto la mia bicicletta, però me la restituisce poi, ok? Non
2: ma
3: è che tornerò solo
2: sempre.
3: Come il Falcon.
2: Va bene, va bene.
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
3: Un'altra caratura morale, un'altra adesione alla spiritualità, un altro rapporto anche con la finanza, il primo trilionario della storia, l'abbiamo ascoltato anche al GR2, ma queste direttamente le sue parole. Chissà che ascoltarlo non ci faccia arrivare qualche azione. Ecco qua, Elon Musk.
4: And that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction and create an exciting, inspiring future for everyone.
3: Creare un futuro di ispirazione, eccitante per chiunque, lo è sicuramente per i dipendenti ma anche ex dipendenti, si parla anche di saldatori, di cuochi, non solo grandi ingegneri informatici che avevano salari bassi ma ricevevano azioni di SpaceX e da oggi sono diventati milionari. Ma Paperon de Paperoni era trilionario, neanche lui lo è stato trilionario.
2: Aveva il deposito, c'era scritto via show alla larga, è quello che lei dice sempre a noi.
3: Esatto, cosa ne pensa sulla patrimoniale?
2: È un'ipotesi,
3: Elon Musk.
2: È un'ipotesi. Zambotti, invece ci sono dei dati che dicono nel 2026 aumento ancora dei prezzi dell'energia e PIL negativo. Lei dirà i soliti comunisti, no, Banca Italia. Banca Italia dice andremo in recessione. Prima di andare in recessione, già che ci siamo, passiamo da Vicenza, no?
3: Passiamo da Vicenza, pensavo già che ci siamo, mi dia questi 20 euro, no? Perché mi servono, siamo in recessione, non si può.
2: Non chiedo più, ma lei è una donna spietata, lei è vicentina nell'anima.

0: 19.50, queste Caterpillar Rai Radio 2. Per noi la settimana prossima si conclude la stagione radiofonica, ormai la scuola è finita pressoché in tutte le regioni d'Italia e per noi la chiusura dell'anno simbolicamente viene rappresentata di fatto dalla chiusura dell'anno accademico. Si chiama l'adunanza, è stata fatta questa
1: adunanza solenne.
0: È stata questa mattina all'Accademia dei Lincei. Avevamo già annunciato i premi per quelle opere straordinarie nei giorni scorsi, ma oggi sono stati conferiti anche i premi alla ricerca e l'Accademia dei Lincei, nella persona del suo presidente, ha tenuto la relazione finale. Al telefono con noi presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Antonelli, adesso ci è venuto il dubbio, cioè in serata dopo la chiusura fate la pizzata di classe tutti insieme, voi Lincei? No.
2: Sarebbe una buona idea, proverò a proporla per l'anno prossimo.
1: Va bene, ma ne parliamo. Ma invece no, ci dice che cosa, ci riassume che cosa ha detto nella sua prolusione?
2: Ho detto che l'Accademia si è mossa secondo quattro obiettivi fondamentali: ragionare e cercare di aiutare il processo di pace che per ora non prende ancora campo, quindi con iniziative internazionali al G7, al G20 e anche dando quel premio alla parrocchia cattolica di Gaza, che è una parrocchia che ha continuato a funzionare, ad assistere la popolazione di Gaza anche durante i bombardamenti. E poi a considerare la pace non come qualche cosa di inconsueto, perché spesso si pensa che la guerra sia inevitabile e la pace no. Invece è tutto il contrario. Ogni guerra presuppone una pace. E allora perché non ragionare prima di distruggere paesi, di ammazzare migliaia di persone? Perché non ragionare subito e per tempo di pace? E senza la pace, peraltro, non si può concepire una ricerca scientifica e un rapporto umano fra la gente. Quindi, collegato al tema della pace, noi abbiamo sviluppato il tema della ricerca scientifica, il tema della richiesta e dell'Europa, perché oggi dire ricerca significa dire intelligenza artificiale. Chi avrà un'intelligenza artificiale autonoma potrà sopravvivere nel futuro allo scontro fra i grandi imperi e soprattutto potrà garantire ai cittadini una autonomia e libertà di pensiero, perché l'intelligenza artificiale non è solo una grande possibilità, ma è anche un pericolo, perché chi fornirà i materiali all'intelligenza artificiale potrà controllare in qualche modo il pensiero e il modo di ragionare degli esseri umani. Ecco, queste sono le tre grandi priorità. Poi ce n'è una quarta che forse agli ascoltatori interessa di meno, però che per noi è molto importante, perché poter lavorare su questi temi significa poter avere un'accademia moderna, aggiornata e ringiovanita, e sono i temi su cui ci siamo impegnati negli scorsi anni e anche quest'anno, e quindi un'accademia in grado di accanto all'Accademia Giovani che abbiamo già creato. Proprio ieri abbiamo votato l'istituzione di una scuola Lincea postdottorale per poter avere una comunità di ricercatori intergenerazionali che uniscano i grandi ricercatori più anziani, quelli più giovani e quelli giovanissimi.
0: Presidente Antonelli, i vostri premi raccontano di una visione molto attenta ai giovani e molto giovane, perché comunque anche avere il coraggio di dare un premio di 250.000 euro all'opera del Cardinale Pizzaballa e quello che la sua parrocchia ha fatto in questi anni di guerra dentro la striscia di Gaza, così come avevate premiato Zero Calcare, insomma la Lince la vede la la vede molto lunga. Oggi era presente il presidente Mattarella, abbiamo appena commentato la notizia del primo trilionario della storia, Elon Musk. Con che occhio voi, che siete l'accademia più longeva del mondo, guardate a questi a questa concentrazione di potere? Che spazio pensate rimanga per la scienza indipendente e libero?
2: È quello che dicevo prima, che se noi non riusciamo ad avere un'intelligenza artificiale europea, un centro europeo sul modello del CERN di Ginevra, che ha operato benissimo ed è aperto a tutto il mondo, trilionari come Musk o come anche altre, quelle 4-5 grandi imprese internazionali, che non a caso sono tutte americane, riusciranno a determinare i destini della ricerca e anche della democrazia nel mondo. Ora, ammesso che poi questa impresa di Musk non si risolve in una bolla di sapone, perché sono imprese che a volte
1: è un'ipotesi. Presidente Antonelli, noi la salutiamo, la ringraziamo per tutte le volte che ha portato il livello altissimo dell'Accademia dei Lincei nella nostra comprensione. La Zambotti continua a dire che voi avete un centro estivo per gli accademici che li mandate ma non è vero, voi
2: no, purtroppo no.
0: La summer school dei Lincei, pensavo di vabbè, niente, grazie presidente, ci lavoriamo sul centro estivo,
2: magari.
0: Grazie, un piacere.
1: Buona estate all'Accademia dei Lincei e la solenne adunanza di chiusura dell'anno accademico.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
9: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: 2-2. Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
1: Succede a Milano, siamo Caterpillar, raccontiamo il mondo, ma siamo a Milano, una scoperta di Sara Zambotti, è iniziato qui a Milano il Festival Internazionale delle Bande Militanti, bande in senso musicale, Zambotti.
0: Sì.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Si chiama Musica, Gioia e Rivoluzione e lei con piglio più militare ha detto a un uomo, vacci, quell'uomo è Paolo Labati.
0: Il più militante di tutti, buonasera Labati. Sì.
12: Buonasera, avete specificato bene bande musicali, perché lei mi ha detto la Batti mette insieme una banda, io l'ho messa insieme, siamo andati a rapinare l'agenzia della banca qua di fronte, mi si è incastrato uno con la tuba nella porta girevole e niente, il tentativo è fallito, gli hanno portato a fare il quindi alla fine abbiamo deciso di suonare. La situazione, siamo a Milano davanti alla fermata della metropolitana Gorla e ci sono 9 bande provenienti da tutta Europa e dall'Italia che si incontrano, si suonano, si divertono. Credo a vedere anche dalla fila della birra e dei panini che mangino e bevono anche, quindi diciamo che è una situazione allegra, come l'allegria che porta una banda di solito.
1: Assolutamente, insomma, da dove arrivano le bande che si sono riunite
12: le
1: nella
12: bande
1: banda?
12: Dalla Francia, da Lione. Qui ho uno degli organizzatori, Zeno. Zeno, vuoi ricordare tu da dove arrivano le bande? 200 elementi ci sono, cioè, stiamo parlando di una cosa abbastanza grossa.
13: Certo, molto volentieri, grazie mille intanto per questo spazio. Questo è un festival organizzato, completamente autofinanziato da Fanfara Obbligatoria Non Convenzionale e Ottoni a Scoppio, sono due bande militanti qui di Milano. Le bande provengono dalla Francia, sono la Fanfara Invisible di Parigi, la Marcel Frontal di Lione, poi dalla Germania ci sono i Bratbanditen di Lipsia e la Banda Ramua di Monaco di Baviera. E poi dall'Italia Banda Roncati H Banda da Bologna e Banda Basaglia da Napoli.
1: Banda Basaglia.
12: Questo è il gruppone Banda Basaglia, insomma.
0: Cosa suona Zeno Labati? Glielo può chiedere, immagino, dei fiati.
12: Scusi?
0: Cosa suona Zeno nella banda?
12: Zeno, cosa suoni tu nella banda?
13: Io suono le percussioni e appunto nella fanfara obbligatoria non convenzionale. E se posso dire giusto due parole velocissime, il motivo per cui è stato fatto SBAM è per cercare di mettere un riflettore su quello che è il problema dell'emergenza abitativa a Milano, degli spazi sociali e del problema del diritto alla casa. Abbiamo cercato di condividere questo con tutte le bande militanti d'Europa che hanno risposto con grande entusiasmo e siamo qui per cercare di accendere appunto un riflettore, cercare di spiegare che esiste un modello diverso e possibile che non sia quello della speculazione e del cercare di costruire solo per evitare spazi di socialità e aggregazione.
12: Quindi con la banda, nel caso, come potesse, andremo a suonare sotto i palazzi.
13: Esatto,
12: perché
13: esatto.
12: Se si gira facciamo questa cosa qua, ragazzi.
1: E invece la base di precisazione, perché abbiamo visto che il primo atto di questa gioiosa...
12: È un abbatto.
1: Esatto, no, l'avete fatto, l'hanno fatto sotto il consolato ungherese.
12: Sì, vabbè, adesso la rifaranno anche qua stasera. È una sfida, ma non è una sfida vera e propria, cioè due bande si incontreranno a suon di colpi di strumenti musicali e sarà anche un momento di un'improvvisazione stile jazz, nel senso con... suoni respinte, vince chi si salva i pugnoni, chi fa più rumore e chi non sviene più che altro, perché sappiamo come vanno a finire queste cose, poi non è niente di competitivo, ma sicuramente un tedesco, un italiano, poi
0: insomma un filo. Labati, noi ci prepariamo perché grazie, sarà un lungo weekend, domani in vari quartieri di Milano queste bande saranno in giro a suonare. Noi al Cater Raduno ospiteremo anche noi a Vicenza due bande che sono la Funkstein Street Band e la Mosson Drum and Bugle Corps con Don Luigi Ciotti addirittura.
1: Temo, Zambotti, che forse ci sia anche la banda Osiris.
12: Nome che qui non ho fatto per motivi di sicurezza, quindi la banda Osiris è un nome che qui non spendo quel nome lì.
0: È militante. Può chiedere a Zeno se è veramente una tradizione, cioè l'Unione Europea è basata sulla banda militante, cioè ovunque ci sono bande militanti. Le bande militanti sono quelle bande che seguono i cortei.
12: Le bande militanti sono diffuse in Francia soprattutto, ce ne sono parecchie, comunque ce ne sono moltissime anche in Italia. Più o meno in Italia quante bande ci sono?
13: Ma ci saranno una coppia per ogni grande città, fondamentalmente c'è anche la Titubanda a Roma, ci sono gli Fiati Sprecati a Firenze, ci sono un sacco di bande.
12: Che nomi bellissimi comunque, sì. Se potremmo fare anche il concorso più bel nome di una banda... adesso mi faccio pagare per quest'idea.
1: Bella idea.
0: Vede strumenti, immaginiamo non ci sia un pianoforte
12: certo,
0: a coda,
12: sì.
0: Insomma.
12: Se vedo strumenti direi di sì, guardi, pensi, perché non è che se li sono dimenticati tutti. Ci sono. Dalle tube, alcuni nomi non conti, gli strumenti un po' da banda, adesso una banda minimo 10 persone.
13: Sì, anche di più, ci sono bande anche da 20-30 persone, ci sono tube, ci sono clarinetti, ci sono sassofoni, contralti, soprano, tenori, baritoni, ci sono percussioni ovviamente, ci sono tromboni.
12: Tutti strumenti comodi da portare in giro, cioè più è scomodo e più puoi far parte di una banda.
13: Più pesa
12: e più sei un elemento di una banda.
1: Il silenzio sì, è caduto, sì. Ma per sottolineare...
12: No, lo so che questo racconto così magari vi ha lasciato in catalessi, tipo sindrome di stand-up. Cioè, Zeno deve andare a, deve andare a suonare, scusa, no, è gente che non fa niente tutto il giorno.
13: Grazie, invece.
0: Arrivederci, Zeno. Arrivederci.
13: Grazie infinito, arrivederci.
0: Ricordiamo che nelle bande ci sono commercialisti, ingegneri, ci sono studentesse...
12: No, è diverse, sì. Però, commercialisti, sono bande diverse.
0: Sono bande diverse,
1: sì, esatto. E più pendenti all'illusione.
0: Lei voleva provare anche lei la Vati, che strumento si sente di abbracciare?
12: No, non lo so, io magari abbraccio qualcuno qua, se mi fanno bere dopo qualche birra
0: va bene, va bene.
1: Noi la vediamo, sì. A volte più basso, a volte più tuba la Vati, a volte basso, a volte tuba.
12: Guarda, quando tubo e quando basso
1: certo.
0: Si chiama SBAM. Se siete a Milano questo weekend sono le bande militanti tutta Europa, saranno in giro per tutta la città. Grazie la Vati.
12: Arrivederci.
0: Arrivederci. 26 minuti, Caterpillar Radio 2.

0: Radio Caterpillar, Rai Radio 2. Se avete figli prossimi allo scritto di maturità, allora restate con quattro orecchie veramente ben aperte, perché adesso parliamo di classici. Potrebbe essere che acchiappate il consiglio giusto per fare un grande tema. Vale anche il plagio in questo caso, lo chiedo a Giancarlo Briguglia, servizio pubblico.
1: Assolutamente,
0: si può, no?
1: Assolutamente. Speriamo che possa essere in qualche modo utile questa cosa.
2: Guardi che sulle chat di noi giovani studenti c'è qualcuno che dice: metti che esce serotonina.
0: E infatti sono tutte su Replay Sound, ve le potete riascoltare la notte.
1: Se uscisse serotonina ci sarebbe qualche problema nel sistema.
0: Problema oggettivamente c'è.
2: Vuole la sigla?
1: Sì, come sempre, sigla.

0: noi duri.
1: Allora, dalle baraonde delle bande di Paolo Labati vi porto invece in un altro proprio mondo, che è quello del silenzio, perché c'è un motivo. Mi ha colpito l'iniziativa di Alessandro Baricco, che invita tutte e tutti il prossimo 17 giugno a leggere assieme, ma in silenzio, Le notti bianche di Fyodor Dostoevsky. E peraltro sarà il giorno prima degli esami, che prima citava proprio la Sara. Ci sarà mezzo milione di persone che passerà la notte. Bande di Paolo Labati vi porto invece in un altro proprio mondo, che è quello del silenzio, perché c'è un motivo. Mi ha colpito l'iniziativa di Alessandro Baricco, che invita tutte e tutti il prossimo 17 giugno a leggere assieme, ma in silenzio, Le notti bianche di Fyodor Dostoevsky. E peraltro sarà il giorno prima degli esami, che prima citava proprio la Sara. Ci sarà mezzo milione di persone che passerà la notte in bianco, quindi certo. C'è una certa assonanza.

0: adesso vuole venire nel mio
1: salotto, ci troviamo a Monza.
0: A Monza va benissimo. Ad ogni modo, oggi si dà per scontato leggere in silenzio, ma in realtà non è sempre andata così. Nel mondo antico si leggeva soprattutto ad alta voce e lo si evince chiaramente con Agostino di Ippona quando scrive con stupore e meraviglia che Ambrogio, che è il santo di Milano, leggeva facendo correre gli occhi sulle pagine mentre la voce e la lingua riposavano.
2: Il milanese è sempre portato a fare altro rispetto alla maggioranza.
0: Infatti era un modo proprio per fare meditare, ragionare, non penso sui quattrini.
2: Non credo.
0: E invece Niccolò Ammaniti ieri l'altro diceva da Zoro che la lettura
2: è un grande autore, Einaudi,
0: assolutamente.
1: Però Zoro la sette più che Einaudi.
0: Esatto, sì, è un'altra casa editrice, diciamo, un altro editore.
2: Una parte di Rai 3 è andata sulla sette con la gioia della dirigenza Rai e quindi
1: una parte di Rai 2 è andata a Mediaset. Vabbè, la letteratura funziona così, gira, si muove.
2: Comunque, è un danno erariale, secondo me.
0: Questa è sempre un'altra questione dello spazio pubblico. Scusi. Comunque, Ammaniti l'altro giorno diceva che la lettura è un momento per prendere una posizione personale nei confronti di ciò che succede e che ci accade. E in questo modo la letteratura diventa uno spazio di resistenza al presente, cioè un luogo dove si esce dal flusso dei social, dal rumore comunicativo, dalle parole gridate e ci si immerge negli altri, si entra nei corpi, nei sentimenti, nelle storie. In sostanza, in questo senso, la pratica della lettura si rivela ancora un'attività valida per capire il mondo. Si parla tanto della letteratura in crisi, invece c'è ancora un motivo per leggere. Nel silenzio della lettura si trovano le parole da dire. E a proposito, c'è un altro passaggio nelle Confessioni di Agostino, lo cito spesso, ma perché sono 13 libri, li sto leggendo in questo periodo e mi torna in mente, ed è particolarmente evocativo quando dice che i nostri discorsi si sviluppano fino alla loro conclusione attraverso una successione di suoni e non si avrebbe un discorso completo se ogni parola non sparisse per lasciare il posto a un'altra dopo aver espresso la sua parte di suoni. Sembra abbastanza banale, però per lasciare il segno, per dare forma al nostro pensiero, le parole devono scomparire una dietro l'altra. E mi viene in mente il famoso detto latino verba volant, scripta manet, no? Le parole volano, gli scritti invece rimangono. E in realtà anche questa è una locuzione latina che ha un significato originario diverso. Cioè noi diciamo che le cose vadano messe nere su bianco per non perderle, ma i latini, in un'epoca in cui molti non sapevano leggere, intendevano l'opposto. Le cose scritte restano fisse e immobili, mentre le parole viaggiano di bocca in bocca, più veloci, si diffondono ai quattro venti. Come cambiano le cose col tempo? In questi giorni sto leggendo anche Accanto al fuoco, che è una raccolta di storie e fiabe irlandesi ad opera di Douglas Hyde, che è stato anche il primo presidente della neonata Repubblica d'Irlanda. E sul finire dell'Ottocento Hyde è andato in cerca di quegli anziani contadini analfabeti che conoscevano storie della tradizione popolare, storie in gaelico, lingua che già all'epoca, già alla fine dell'Ottocento, era in sostanza in disuso. E le ha raccolte, ricordiamoci che le storie stavano soprattutto nella memoria delle persone, le ha prese per i capelli e sono storie in cui, come diceva il poeta Hitz, si può sentire l'odore di torba che brucia nel focolare del narratore. Cioè Hyde dice di queste storie, e mi congedo con queste immagini, che sono l'ultimo legame visibile che collega l'uomo civilizzato con quello preistorico. Malgrado tutte le tracce che l'uomo delle prime età lasciò dietro di sé, non ci rimane nulla, salvo alcune pietre lavorate o punte di freccia di selce, che si avvicina all'antichità di tali storie, quali ci vengono raccontate oggi da magri contadini in una fumosa capanna irlandese.
2: È bellissimo.
1: Non l'abbiamo mai indagato, ma noi leggiamo per quella la parte olfattiva della lettura.
2: Briguglia, dopo le sue altre parole, di salutare Romano Montroni. È morto ieri ed era un signore che ogni tanto a Caterpillar ci ha raccontato come far diventare like le librerie, come vendere più libri, che è un buon modo di stare al mondo.
1: Grazie a Giancarlo Briguglia, lo troverete live con Serato Nine anche a Vicenza, ma intanto...
2: Versione palladiana, pensava di palladiani.
0: Una tonaca lunga.
2: Può darsi.
1: Santa Marea intanto si è adagiato al Niño, anche lui canta il tornado, è cominciato il Niño quest'estate.
2: Abbiamo letto, c'è già emergenza idrica in Lombardia.
1: Esattamente.

0: L'abbiamo già detto, ma lo ricordiamo, giovedì prossimo andiamo a Vicenza, noi Caterpillar, facciamo da tantissimi anni la festa finale che si chiama Caterraduno. Quest'anno siamo insieme a un festival che si chiama Lumen e da giovedì pomeriggio fino a domenica faremo delle cose molto belle, molto musicali. Cominciamo con un gesto politico, andiamo a regalare, a offrire una pizza a quelli che lavorano a pronto soccorso. E Zambotti un paio d'ore fa ha scritto una pizzeria di Vicenza che dice a noi farebbe piacere poter offrire la pizza ed è bello. Sono quelli della bottega di Nonna Papera,
1: per dire. Esattamente, una pizza buonissima,
0: assolutamente bella. Sì. E poi facciamo molte cose, cercate il programma, ma il programma è incompleto perché alla fine ci è venuto in mente che a Vicenza c'è uno dei teatri più belli del mondo, il Teatro Olimpico, è patrimonio dell'umanità, vale una visita anche quando è vuoto. Allora abbiamo detto, possiamo fare qualcosa come atto finale del Caterraduno? E allora abbiamo detto, dobbiamo riunire la banda, e la banda è la banda Osiris, e niente, abbiamo chiamato un uomo, Carlo Macri, che ha radunato la banda. Non è stato facile perché loro erano in quattro RSA diverse, perché se li mettono insieme fanno rumore, e niente, Carlo Macri, buonasera.
1: Buonasera.
2: Ciao, saluti a tutti, anche ai vostri ascoltatori, siamo molto felici. Poi suor Angelina mi ha dato solamente questi 10 minuti di tempo di libertà, perché poi il refettorio chiude e quindi io devo ritornare in fretta.
1: È brava un po' com'è suor Angelina, eh? Vabbè, lasciamo stare.
2: È un po' dura. Suora è vecchio staff.
1: Immaginiamo.
0: Carlo ha radunato la banda, lo facciamo un pomeriggio al Teatro Olimpico, una cosa bella, e poi dopo aver radunato gli anziani professori, Carlo Macri ha convocato altre persone e noi abbiamo pianto di gioia. Se suora Angelina te lo permette, Carlo, vuoi fare i nomi?
2: Io non li so, non so. Allora dovrebbe esserci Marco Paolini.
0: Yeah.
2: C'è. Dovrebbe esserci Alessandro Bergonzoni.
1: Yeah.
2: C'è. Dovrebbe esserci Belen.
1: Belen non so se potrà venire, però fai bene a sperarlo.
0: Ha fatto la battuta.
1: No. Adesso suora Argelina ti dà la solita.
2: Pensavo sempre lì con voi.
1: Ma magari, purtroppo ci separano varie questioni.
0: Fa bene, suora Angelina, legarsi al letto ogni tanto, anziano.
1: Carlo Macri, Banda Osiris, l'evento si chiama e si intitola.
0: E c'è Mirko Artuso,
1: no? Tutto scorre.
2: Banda Osiris invece per un attimo rimarrà lì fermo. Vi dirò già anche cosa faremo. All'inizio faremo la sigla, poi subito dopo faremo Stand By Me, così potete fare le vostre gag e dire ma fate sempre le stesse di queste cose. Ma non sono le stesse cose, perché tutto scorre quindi quella cosa lì è cambiata comunque nel corso del tempo, perché non è più la stessa acqua, giusto Eraclito? Sto dicendo le cose giuste?
1: Ma non lo so,
2: tutto scorre da Pantarei, giusto?
1: Pantarei, esattamente. Esattamente.
2: Pantacollan,
1: attenta suora Argelina. Nessuno indosserà Pantacollan, per quanto sia un teatro splendido del 1400, ma evitiamo il Pantacollan. Carlo Macri, tu assicuri la presenza di tutta la banda Osiris di nuovo al Caterraduno?
2: Ci avete chiesto, venite a fare qualcosa dal vivo, ne abbiamo detto, faremo il possibile, ma non sono proprio sicuro che saremo tutti e quattro.
0: E poi Mirko Artuso ha detto farò un po' il regista e un po' il badante, perché vi conosce. Alessandro Bergonzoni ha detto arrivo e faccio anch'io, e poi c'è anche Marco Paolini che ci porterà per mano sui canali dell'acqua e dei problemi di tante cose. Massima chiarezza con gli ascoltatori, c'è un biglietto d'ingresso, costa 20 euro.
2: 20 euro, e infatti quella è l'unica cosa su cui eravamo un po' dubbiosi, perché vabbè, ci avete detto voi venite gratis.
0: Sì, venite gratis, no, una parte dei soldi
1: tutto scorre.
2: Infatti li vediamo proprio passare, basta.
0: E poi no, abbiamo visto, per dire, per dare un valore ai soldi, entrare a vedere il Teatro Olimpico quando non c'è niente costa 12 euro.
2: Ah,
1: in questo modo stiamo pagando 2,50 euro la performance della Banda Osiris, 2,50 euro quella di Alessandro Bergonzoni. No, lo facciamo principalmente per coprire i costi di questo teatro, per il Lumen che ce lo mette a disposizione insieme al Comune di Vicenza, grazie di cuore.
0: E poi
1: e lo facciamo per Libera.
0: Molte persone dicono: ma è più bello il Teatro Olimpico senza la Banda Osiris? Cioè, ma questo è un dibattito che non faremo. Che non faremo.
2: Anche perché ci avete chiesto anche 20 euro per entrare, e 20 euro in quattro sono 80 euro per vederci.
1: Per vedervi tra di voi, tra l'altro. Può essere. No, è una grande gioia riavere la Banda Osiris.
0: Siamo
1: sul
0: emozionati.
1: Palco. E che palco! Perché l'avete mai visto voi della Banda, il Teatro Olimpico? Quella cosa lì che si vede non è un. È in tre dimensioni, è quello che c'è dietro.
2: Tanti anni fa abbiamo fatto spettacolo al Teatro Olimpico e aspettavo che da un momento all'altro si alzassero dietro dal sipario, e invece era proprio. Immobile,
1: è proprio lì,
0: sì, sembra Palladiano, sì. Perché è Palladiano. E poi ci sono le relazioni sentimentali che Carlo Macri ha avuto a Vicenza, ma ne parleremo.
1: Le scopriremo tra il pubblico.
2: Evitiamo questo argomento, grazie.
1: Chiunque, anche figli illegittimi, così devono tutti pagare il biglietto, se non è che basta dire arriva sono figlio illegittimo di Carlo Macri.
0: Noi facciamo in tempo a dire che i biglietti sono in vendita, sì. Già adesso sono un po' più di 350, è un teatro storico, bellissimo, prestigioso, bisogna andare su lumenfestival.it e lì si rimbalza sulla serata finale, tutto scorre.
1: Lumenfestival.com. No, ci mancherebbe, e poi trovate il grande finalone, tutto scorre, il gran finale di Catto e Raduno in uno dei teatri più belli del mondo con la Banda Osiris. Più di
0: Carlo, saluti la suora.
1: Grazie, sì.
2: Grazie a voi di averci invitato, noi siamo sempre molto felici di essere al Catto e Raduno. Ne abbiamo fatti quasi tutti, ne manca solo uno, quindi.
0: Quasi tutti.
1: E questo vale più degli altri. Grazie ancora, grazie alla banda.
2: A presto.
1: Arriva Rodrigo Amarante, che non ci stava sul Teatro Olimpico, ma eccolo qua.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 2-2. It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
1: 2-2.
6: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Meteoradio.
8: In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale, con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Ciao a tutti!
10: RAI Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: appena raccontato qui a Caterpillar quello che sarà il gran finale del Caterraduno, un gran finale con Marco Paolini, Alessandro Bergonzoni, la banda Osiris, Mirko Artuso. Saremo al Teatro Olimpico, i biglietti sono sul sito del lumenfestival.com, lo facciamo soprattutto per Libera, ma il Caterraduno ha anche un suo inizio, un grande inizio di stand up comedy, perché dopo la prima puntata di Caterpillar siamo a giovedì 18 giugno, siamo al Campo Marzo. Lì abbiamo fortemente voluto un grande interprete dell'identità veneta. Lui non piacerà tutto questo, ma chi meglio più a spiegarci chi sono i veneti di Giuliano Dule, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Eccoci qua. Avete scelto unico albanese per parlare di cos'è Veneto?
2: Esatto, esattamente. Tu sei nato in Albania nel 1992, se non sbaglio, sei stato immigrato dalla tua famiglia in Italia.
1: Sì, sì, questore, sono io, è vero, ho il documento, anche il permesso di soggiorno ce l'ho comunque, sì, sono colpevole.
2: Noi diciamo in Italia perché siamo buoni, in realtà è Veneto.
1: Certo, ricordiamo ancora con grande dispiacere l'annessione tipo la Crimea con il referendum coatto del 1866, è stato veramente un trauma che ancora oggi ristagna nelle ferite di Veneti Doc.
0: Quale tu sei, Giuliano Dule?
1: Io sono di origine importata più che Doc, dai.
0: Vabbè, Doc. Però insomma sei più veneto di noi sicuramente, e quindi puoi aiutarci a capire come diciamo porti in giro e come porterai sul palco di Vicenza. Intanto riconosci l'esistenza da padovano diciamo di Vicenza come città veneta, ecco, abbiamo colto
1: piano,
0: che c'è un
1: piano,
0: filo
1: ecco. Piano con queste lotte diplomatiche che io, cioè, nel senso, su temi così delicati non mi esprimo. Mi sono espresso sulla religione, sulla geopolitica, ma guerra intestina tra regioni, tra province, è roba difficile, non vorrei rischiare la vita comunque. Quindi no, sono molto contento di essere a Vicenza il 18 al Campo Marzo. Ho notato che comunque non mi avete invitato alla parte di chiusura dove è il Teatro Olimpico, avete fatto bene invitarmi alla parte di
2: c'è un grande inizio e una grande chiusura.
0: Esattamente.
1: Io sono i preliminari, insomma.
0: Esatto,
1: perfetto.
0: Esatto, esattamente, prima di te, preliminari tuoi, tra l'altro, perché qui è tutto un preliminare. Prima della tua salita sul palco al Campo Marzo ci sarà Frad, un'altra stand up comedian.
1: Noi la salutiamo.
0: Ah, veramente vi conoscete?
1: Siamo in 7 stand up comedian. Siamo 250 in tutta Italia, siamo una minoranza, siamo tipo miliardari, solo che siamo poveri. Infatti non sono neanche riuscito a venire a Milano, sto parlando con un telefono, il microfono non so se si sente
0: bene. Sento abbastanza bene, sì.
1: Del Caterraduno riesco a comprare un telefono nuovo,
0: immagino quello diventerai trilionario come Elon Musk. Sì.
2: E poi, certo, poi certo. Dobbiamo dire che dopo quello che farai giovedì prossimo, fra meno di una settimana a Vicenza, poi se non andiamo errati torni a Zero Branco in provincia di Treviso ai primi di luglio, e poi a Padova, la tua città natale fra virgolette, il 3 luglio.
1: Sì, torno. Io vi devo solo dire questa cosa, non so poi questa informazione, io in realtà sono cresciuto in provincia di Vicenza, quindi se mi date del padovano poi offendete tutti. Io infatti non volevo sorvolare su questa cosa.
2: Non lo sapevamo.
0: Noi ti davamo come padovano, esattamente
2: dove? Preciso?
1: Passano, cioè, a Travettore di Rosà, in realtà, che saluto, frazione della ridente città di Rosà, che è la frazione del... No, comunque è un paesino in provincia di Vicenza, è vicino, ecco, a Bassano del Grappa.
0: Ah, vabbè, ma allora sei proprio a casa tua.
2: Che
0: allora
2: tu abbia usato l'espressione paesino ti mette già in un guaio, insomma, nessuno...
1: Travettore di Rosà è una metropoli, avete ragione, sono addirittura 300-400 abitanti quando sono arrivato io. C'erano più cani randagi che persone.
0: Senti, Giuliano, che cos'è la remuntada, diciamo, che è un po' è termine tecnico, esattamente cosa indica?
1: La remuntada è una vittoria che succede quando qualcuno è andato per spacciato, diciamo, che quindi il concetto è esattamente quello. Ormai è lo spettacolo parla proprio delle rivincite degli ultimi, infatti il sottotitolo è uno spettacolo per chi ha sempre perso, e quindi l'idea nasce un po' da raccontare sei uno dei personaggi albanesi più divertenti, secondo me, che è Pirro, cioè il re dell'Epiro, che comunque vince sempre e poi vince tutte le battaglie e poi perde la guerra contro i romani. Quindi a me piaceva l'idea di fare il contrario, cioè perdere tutte le battaglie e poi vincere la guerra. Questo mi sembrava
2: bello, interessante. Bello, è un'ipotesi. Siamo tutti perdenti e vincenti, basta dosare.
0: Poi questo è un momento di grandissima amicizia, è sempre stata, insomma, l'amicizia tra l'Italia e l'Albania. Prima sembrava un po' diciamo sproporzionata nelle dimensioni, adesso veramente la nostra premier, il premier albanese cioè avete riguadagnato, come adesso non so se ti vuoi giocare l'identità albanese o più veneta, però in questo momento essere albanesi ha un suo perché, è ganzissimo.
1: No, ma infatti è stupendo, cioè mi fa piacere che i nostri due leader
2: parliamo d'altro.
1: Vadano d'amore d'accordo, no, certo, ma figurati, tanto a me, sai quanto mi piace farmi querelare, quindi andiamo avanti. Cioè,
2: sì, è successo.
1: Vanno d'amore d'accordo, si inginocchi lui di fronte a
2: lei. È successo.
1: Io penso che è una storia d'amore bellissima, perché la mangia, prega, rama questa storia.
0: Certo.
2: E poi per i pochi, ma qualcuno siamo rimasti che a cui piace l'antiamericanismo, guardiamo con grande affetto al popolo albanese che non vuole, che strano, che venga distrutta un'area naturale protetta per fare un albergazzo da 10.000 stanze del cognato.
1: Infatti facciamo un applauso a questa Flamingo Revolution, alla rivoluzione di Flamingo, che dei fenicotteri, che sta, diciamo, fermando questo progetto. Io diciamo che l'unica cosa che mi stupisce, se posso dire una cosa su questa cosa, è che io, quando vendono un'isola vergine ai miliardari, più che di fenicotteri sono preoccupato per i bambini, però questa è roba mia.
2: È una buona battuta.
0: Grazie a Giuliano Dule, ci vediamo giovedì 18 giugno intorno alle 21:30, saremo al Campo Marzo e quindi a casa tua, abbiamo scoperto che sei vicentino e quindi si trova da te. Ok, grazie
2: di Vicenza.
0: Grazie
2: ciao.
0: Mille. Grazie.
1: Forza Vicenza, la Rossi, ciao.
0: Sempre.
2: E lo ha detto senza crederci, un po' appoggiata lì, insomma.
0: Arriva Eugenio in Via di Gioia.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: mare insieme a te.
1: Erano gli Eugenio in Via di Gioia. Cara Zambotti, invece quello che stiamo per fare è un intervento realizzato in collaborazione con Regione Siciliana e parliamo di musica sacra monreale.
2: Lo facciamo, abbiamo al telefono con noi il coordinatore della direzione artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il dottor Francesco Di Mauro. Buonasera.
3: Buonasera a voi tutti.
1: Buonasera, dottor Di Mauro, a cosa state lavorando?
3: Stiamo lavorando alla 68esima edizione della Settimana di Musica Sacra di Monreale, che quest'anno è stata pensata e dedicata alla vita di Gesù Cristo. E l'inaugurazione vede una composizione di Berlioz che è di difficile esecuzione perché è piuttosto impegnativa, quindi molto rara da trouver in cartellone, che è l'Enfance du Christ. E tutta la settimana sarà concentrata su composizioni dedicate alla vita di Cristo. Una cosa che segnaliamo con una particolare attenzione è che una serata viene dedicata alle compositrici, donne che hanno fatto la storia della composizione classica. E poi concluderemo l'edizione con Christus di Respighi e la cena degli apostoli di Wagner nella splendida cornice della chiesa, che è una meraviglia di architettura.
2: Dottor Di Mauro, in effetti ci racconti qualcosa di più sulla scelta di scegliere compositrici donne? Non sono moltissime, immaginiamo, già erano riconosciute in vita o diciamo come tali, o in qualche modo dovevano dare le proprie composizioni a titolarle con nomi maschili, ecco.
3: No, queste sono donne che hanno potuto comporre non con una facilità, sempre con una grande difficoltà, ma che comunque venivano sia pubblicate che rappresentate. La più famosa di queste è Fanny Mendelssohn, ma insieme a lei abbiamo messo Vittoria Poleva e Marianna von Martinez e Amalie von Sachsen, che sono delle compositrici che comunque hanno lasciato il segno nella storia della composizione dell'Ottocento.
1: E invece, direttore Di Mauro, ce lo chiedono alcuni ascoltatori, quando è di preciso la Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale?
3: L'inaugurazione di quest'anno sarà il 2 ottobre.
1: 2 ottobre, cioè siete voi di Regione Siciliana che vi portate avanti o avete saputo qualcosa sul nostro destino?
2: meglio raccontarlo adesso.
1: 2
2: effetti.
1: Ottobre, lo segno.
2: Ce lo stiamo segnando. Sì.
3: Assolutamente sì, ci siamo portati molto avanti.
2: Bene, avete fatto bene, così la gente si tiene più libera. Dottor Di Mauro, grazie davvero, lei è direttore d'orchestra e quindi buon lavoro anche alla Settimana Internazionale di Musica Sacra.
3: Grazie a voi.
2: Arrivederci, grazie mille, grazie. Sono le 20:45 minuti, arriva Paolo Conte.
1: È un venerdì.
2: Arriva Paolo Conte, vieni via con me, ma adesso, mesi. Ecco,
1: ma ora, adesso, il tempo è quello
2: ma
1: che
2: poi la musica sacra, la musica pop, è tutto.

0: Se lei ci pensa, Zambotti, se lei ci pensa, l'accappatoio azzurro invocato da Paolo Conte, per me sono le TGR.
1: Ah sì,
0: cioè,
1: eh?
0: Lei esce dalla doccia dell'informazione e si mette
1: l'accappatoio delle TGR.
0: L'accappatoio delle TGR.
1: E gadget.
0: Si asciuga, insomma.
1: Certo.
0: È metaforico,
1: certo.
0: Abbiamo le TGR.
1: Sì, ce l'abbiamo e le abbiamo avute tutto l'anno grazie alla sapiente Selesao di Francesca Dal Cero. Allora, anche oggi insieme a Davide Tenti un one shot edition con Marche, Emilia Romagna, Calabria, Valle d'Aosta e Sicilia.
2: Sulla sabbia di Falconara Marittima, il campionato italiano assoluto di beach volley, squadre da tutta Italia, sport e studi universitari, fattore comune di chi partecipa alle gare.
3: La Guardia di Finanza ha scoperto una fabbrica clandestina di sigarette a Reggio Emilia. 5 persone arrestate e sequestrate 40 tonnellate di tabacco.
4: Stasera a Cosenza il concerto di Rai Radio 2 per Rino Gaetano, a 45 anni dalla morte. Ospiti al nostro TG i conduttori Gino Castaldo ed Emma Stoccolma. Valigie pronte all'aeroporto Corrado Gex. Tra poco è previsto il decollo del primo volo charter verso la Sardegna e la Sicilia.
5: All'ospedale Umberto I di Enna, 4 zampe in pediatria, il primo servizio pubblico di pet therapy in Sicilia, a Margo e Lachi in corsia con medici e infermieri.
0: Belle, Zambotti, molte cose, il cuore batte per Gino Castaldo che è andato
1: sempre,
0: alla TGR,
1: sempre.
0: Certo. È bellissima, e poi anche il primo volo charter verso il mare della Sardegna e della Sicilia, è bello anche il primo servizio pubblico di pet therapy in Sicilia. Tocca dire che in Toscana i cani adesso ci sono delle
1: sono parti, chirurghi proprio,
0: fanno il primario,
1: sì.
0: Perché sono lì da talmente tanto tempo. Bene, io direi pari tutti.
1: Pari in questo voto per le TGR. Intanto al 348 7300 200 arrivano le persone che segnalano di aver comprato il biglietto per Tutto scorre, l'ultimo atto, il gran finale del Caterraduno. Quest'anno lo faremo al Teatro Olimpico, un teatro del 500 e non, come erroneamente detto prima, del 400 di Vicenza, Teatro Palladiano, grazie al Comune di Vicenza che lo mette a disposizione, grazie al Lumen, e sarà attraversato dalle parole, dai piedoni, dall'arte di Alessandro Bergonzoni, Marco Paolini e Banda Osiris, che vengono a salutare Caterpillar e il Caterraduno.
0: Venite, i posti sono pochi, il biglietto costa 20 euro, ma serve per pagare le spese. L'Olimpico è talmente prezioso che è presidiato da una squadra di vigili del fuoco, giustamente,
1: sì.
0: Che vanno giustamente retribuiti,
1: sì. Esattamente, per quello facciamo una pomeridiana, cominceremo alle 17 per di fatto recuperare i biglietti. Si va sul sito del Lumen, il Lumen è il festival con cui abbiamo stretto questa media partnership per fare il Caterraduno insieme, lumenfestival.com, trovate tutto il programma del Caterraduno, che è anche Lumen Festival, e trovate poi il link che vi porta i biglietti.
0: Fatelo se avete intenzione, se venite sarà molto bello, ci fa molto piacere, però poi non vorremmo gestire la rabbia degli esclusi.
1: Non sono molti i biglietti, perché il Teatro Olimpico ha più o meno
0: molto,
1: 350
0: molto
1: 400 posti, e quindi speriamo di vedervi lì. E intanto arrivano altre domande sul Caterraduno. Qualcuno chiede se bisogna prenotarsi anche per i sentieri urbani del CAI. Faremo anche questo, scopriremo il territorio la prima volta che il Caterraduno arriva a Vicenza grazie al CAI. Domenica alle 9:45 ci troviamo al Campo Marzo e cammineremo insieme. No, non bisogna prenotarsi, bisogna avere delle scarpe da ginnastica.
0: Esatto, è una lunga marcia ma molto breve, culturale, vediamo un pezzo di Vicenza, e lo faremo anche in bicicletta, non contemporaneamente,
1: sì,
0: ma in due
1: sabato alle 17 insieme a Velocità. Per chi arriva da fuori ci sono anche una trentina di biciclette disponibile, messa a disposizione da Giro Libero, che ringraziamo, e quindi sul sito di Velocità trovate il modulo per anche anche sulla pagina Facebook di Caterpillar per prenotare una bicicletta se arrivate da fuori, siete sempre, se no si trovano bici a Vicenza, ci sono i noleggi, ci
0: certo
1: sono,
0: certo, insomma, ce ne sono molte, non se, venite
1: non
0: con
1: venite col tronchese, è brutto, quello
0: no,
1: sarebbe
0: quello
1: brutto.
0: Senti, invece sì, per parlare di cose belle, questo è venerdì, sì, è un venerdì in cui finisce buona parte della programmazione di Radio 2, noi dovremmo avere una settimana di proroga, non sì, si è visto una telefonata, un contatto, però diamo per scontato che lunedì ci sentiamo. Sì. Lei ha una notizia non della buonanotte,
1: no,
0: ma una notizia
1: della buonanotte,
0: che
1: no,
0: ci
1: no,
0: permette di vedere l'alba dentro l'imbrunire.
1: Ne ho varie, perché è un venerdì e quindi bisogna accumularle per fare questo.
0: Ma lei veramente,
1: per arrivare a lunedì
0: lei
1: con
0: Gramsciana, De Gasperiana, lei sa fare incetta.
1: Diverse le due cose, cioè adesso De Gasperi e Gramsci erano tutti e due una bella visione del mondo, ma
0: diverse, assolutamente.
1: Noi le mettiamo insieme, facciamo così un
0: la
1: campo
0: costituzione
1: largo.
0: Costituzione, parli di costituzione, non di campo largo che porta sfiga.
1: Ha ragione.
0: Faremo delle cose sulla costituzione
1: cose
0: a Vicenza, al Caterraduno, sì, poi vi raccontiamo meglio.
1: Esatto.
0: Ma
1: esatto,
0: adesso mi porti a vedere l'alba.
1: Ne ho pare. Questa è soprattutto dedicata agli ascoltatori, soprattutto maschi, lo sappiamo, ci sono molti paper scientifici che raccontano di come il maschio sviluppi un certo rapporto di cameratismo con il robottino aspirapolvere, quello che purtroppo poi è fallito, però quello rotondo. Bene, è successo infatti che un robottino aspirapolvere è scappato da una pizzeria, sono stati affissi dei volantini per ritrovarli. Siamo a Borgo Veneto, stiamo scoprendo il Veneto, è fatto di affetto. Smarrito, cerchiamo questo aspirapolvere robotico, è scappato dalla pizzeria martedì 9 giugno. Chiunque lo ritrovi, lo riporti per favore all'angolo della pizza, l'angolo della pizza a Borgo Veneto,
0: sì, che sia fuggito per venire al Caterraduno,
1: infatti piano piano, perché lui va piano piano, infatti non a caso a pescare è l'Italian Turtle Day, cioè passettino per passettino si arriva al Caterraduno.
0: Cioè che sto meglio, allora dovremmo sentirci lunedì alla solita interessante ora.
6: Ciao Caterpillar, sono Adriano il tecnico. E occhio che non so se riusciamo a preparare tutto per andare in onda. Ma quante cose volete fare in questo Caterraduno? Musica dal vivo, calcio camminato, sentito parlare di pizza in ospedale. Bello, però stiamo uscendo pazzi per preparare tutta la regia. Siamo qui nell'altro a lavorare, se volete portare un goccio d'acqua, un caffè, un piatto di pasta. Oi Dani, ma è normale che l'UPS faccia così?

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 7 Milano-Genova, tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova la coda è per lavori. A 26 tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri traffico intenso e c'è coda. Sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia il traffico risulta essere bloccato. Sulla tangenziale di Verona tra incrocio Larizza e incrocio statale 434 ci sono code per 4 km a causa di un incidente in direzione di Vicenza. A 1 Milano-Napoli tra Bivio 1, inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti per il traffico intenso. Tra Sasso Marconi e Bivio 1 variante di Valico verso Firenze, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi. Da qui ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. Sulla tangenziale di Napoli segnalata la presenza di pedoni a Capodimonte in entrata all'allacciamento di Ramazzone Capodichino. E concludiamo con la A19 Palermo-Catania, prima di Villa Abate ci sono code per un incidente in direzione di Catania. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Io comunque non ci voglio credere che sia già venerdì 12 giugno, perché se mi guardo indietro mi sembra un istante fa che era la fine di settembre, Ago.
1: Era il 23 settembre, invece ci siamo. Buonasera Federica, fra poco ci salutiamo. È l'ultimo ballo, l'ultima chiamata
0: l'ultimo
1: ai
0: giro.
1: Nostri amici di Chiamami Radio 2. Buonasera a tutti, a tutta la squadra e a tutta Italia che ci ascolta e ci vede sul 202, capeggiato dalla nostra Valentina Galli alla Vision.
0: Ultimo disco, come si suol dire. Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Se non metti l'ultimo,
1: ma l'ultimo
0: noi
1: per
0: non
1: modo
0: ce
1: di
0: ne
1: dire.
0: Andiamo. Così si canta alle serate, ai concerti, eccetera, quando si aspetta l'ultimo disco.
1: Io ero rimasto al bis, eccetera. Ma comunque, ci incontreremo in giro per l'estate, assolutamente, con tutti voi. Ma soprattutto adesso cerchiamo di essere felici e di abbracciarci veramente dall'inizio alla fine in questa grandissima puntata di venerdì 12 giugno.
0: Yes.
1: E avremo anche un grandissimo ospite.
0: Yes.
1: Vi dico solamente un leone. Ecco, solo questo vi dico per ora. Un leone del canto.
0: Sì.
1: Possiamo dire?
0: Possiamo dire che è la voce più potente che ci sia in Italia? Si può affermare questo?
1: Possiamo anche dire che è la leggenda vivente della musica nazionale e oltre
0: e
1: la nostra
0: solo.
1: Nazione, anche internazionale. Ci rappresenta
0: perché?
1: Anche all'estero. Da molti
0: io
1: anni.
0: Ricordo 3 stati fa, se non sbaglio. Io ricordo una notizia virale su questo grandissimo artista, diventato virale sui social perché non è più giovanissimo.
1: No, invece no, è giovanissimissimo, fa ancora un sacco di flessioni.
0: Ma no, appunto, si era praticamente attaccata un'americana delle luci su un palco.
1: Vedi.
0: Cioè, sì. Io non avrei mai avuto coraggio a fare una cosa del genere.
1: Quando dico leone, assolutamente, ma anche un grande cuore e una grande passionalità della nostra terra del sud. Non
0: yes.
1: diciamo altro.
0: Basta. 3487 300 200, invece l'ultima chiamata a raccolta della stagione per il Canta con Ago.
1: Assolutamente.
0: Sì. Quindi cantate quello che secondo voi è il disco perfetto per l'ultimo ballo, per l'ultimo giro, per l'ultimo brindisi, per l'ultima serata al mare. Mi viene in mente l'ultima notte di Ariete, per esempio. A me
1: stasera canta con Ago e Al, vi dico solo questo, non è Al Pacino, eh?
0: Annalisa invece apre la nostra playlist e la nuova canzone si intitola Canzone Estiva.

0: Speriamo che non finisca nessun amore in questa estate 2026. Annalisa, canzone estiva, apre la nostra playlist, ultima puntata, ultimo giro. Saluti, però grande energia, voglia di stare insieme, di fare una festa ancora per questa puntata con tutta la nostra squadra. Salutiamoli già da adesso per il lavoro, non di questa sera, ma per tutto il supporto e la sopportazione di tutta la stagione. Leonardo Sinibaldi, il nostro regista.
1: Siamo noi che ti applaudiamo.
0: Grande Leo, il mio regista, ma anche il mio DJ. Leo, il mio DJ. La nostra preziosissima Emma Caggiano, la nostra curatrice. Abbiamo avuto per tutto questo tempo la collaborazione della preziosissima Eleonora Catapano. Ovviamente il nostro autore Luca Masci. Grazie.
1: Grazie anche delle albicocche, Luca.
0: Anche delle albicocche che dobbiamo ancora assaggiare, ma questa sera banchetteremo con le albicocche di Luca Masci. Francesco Napoleoni è il tecnico che è dall'altra parte del vetro questa sera.
1: Generale,
0: grazie a te, ma grazie a tutto il reparto tecnico audio video. Questa sera Gino De Pasquali accompagna Valentina Gaglia, quindi grazie anche ai nostri registi.
1: Poi avremo occasione di risalutarci ancora alla fine, ma adesso c'è da salutare i nostri amici e invitarli naturalmente a proporci tutte le canzoni che secondo loro possano rappresentare, come dire, un ultimo giro di pista, ma poi più che ultimo, un appuntamento. Io ti vedo già sorridere, Federica, perché i nostri amici si stanno già scatenando.
0: No, ma arrivano i saluti, arriva l'affetto e quindi si sorrido. È sempre emozionante un'ultima puntata di stagione. C'è da Mestre Giacomo presente per l'ultimo ballo, ragazzi, ho già nostalgia canaglia. C'è Laura, ciao Ago e Fede, è tempo dell'ultimo ballo della stagione. Chi dice che l'ultimo giro non sia il più bello? Non vedo l'ora di ballare con voi e sentire, e ha indovinato anche lei, non dico il nome, che mette la ciliegina sulla torta. Questo è un altro messaggio, perché abbiamo lanciato degli indizi, che erano praticamente tre indizi, fanno una prova, caro mio.
1: Però loro dicono ultimo ballo, ma l'ultimo potrebbe essere anche il primo, basta ricominciare.
0: Sì.
1: Basta ricominciare il giro e quindi salvate l'ultimo ballo, come dicono il prossimo brano che vi propongo immediatamente dal vivo, cara Federica.
0: Ciao Fedeago, grazie a voi e a tutta la vostra fantastica squadra per l'allegria e la compagnia sempre piacevole che mi avete fatto in questi mesi con le vostre parole e l'ottima musica. Buona estate, alla prossima stagione. Lo scrive Giusy.
1: Anche
0: Giusy.
1: A voi, e non fate come Annalisa, reinnamoratevi subito, assolutamente. E noi proviamo a reinnamorarci con questo Save the Last Dance for Me di Michael Bublé, o meglio, nella versione di Michael Bublé, perché nasce nel 1960, è un brano quindi rifatto con questo clima anche un po' caraibico, un po' ciaccia, quindi invita proprio anche a ballare. Ve lo ripropongo a inizio puntata in attesa del super ospite.
0: Yes, e per voi quindi la domanda di questa sera, la chiamata a raccolta, e la potete anche cantare perché in questo programma si canta fino all'ultimo disco, al 3487 300 200: qual è la vostra canzone da ultimo ballo, da ultimo giro, quella che mettereste voi per chiudere una festa, una stagione, una storia, un viaggio, una pagina della vita, un momento? Con grande allegria però questa sera, eh?

0: nostro Agostino Penna per quest'ultima puntata della stagione. Ha aperto la parte live di Chiamami Radio 2 con Save the Last Dance for Me, capolavoro immortale. Questa è la versione del 2005 di Michael Bublé, che è la più recente, ma che poi comunque Trick e Ballacche, come si suol dire, ha superato il giro dei 20 anni, e quindi è un classico anche questa. Piovono messaggi, Ago, tanti.
1: Io dicevo, non vogliamo fargli aspettare 20 anni prima di dire chi sarà con noi fra qualche minuto, dopo il break, dopo la pubblicità, dopo il disco.
0: Anche perché hanno indovinato.
1: L'hanno già indovinato. Abbiamo il leone di Cellino di Puglia, Albano, signori, stasera. Albano Carrisi, a tra poco.
0: Tra pochissimo. Con voi i vostri messaggi e i vostri saluti a Chiamami Radio 2. Una

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 22
1: Senti, è il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 22
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: La voce potentissima e inconfondibile di Albano in questa sua madre, prima di poterci chiacchierare al telefono collegato con noi qui a Chiamami Radio 2. Albano, buonasera, benvenuto.
1: E c'è? C'è
2: buonasera
1: la voce.
2: A tutti,
1: eccolo. Ciao, buonasera Albano.
2: Siamo qua.
1: E complimenti per questo brano dove parli appunto dell'allontanare le guerre. Grazie per aver fatto questo brano di una grande sensibilità. Come stai e dove ti troviamo?
2: È un desiderio di tutti quello di allontanare le guerre, compreso chi le fa, perché le guerre si sa, anche chi le vince le ha perse.
1: Assolutamente sì.
2: Perché è stata una disumanità che l'essere umano non vuole, non deve, non può accettare, però è costretto ad accettare. Comunque adesso parliamo di altre cose.
0: Perché... Buonasera, benvenuto, grazie di essere
1: benvenuto
0: qui.
1: Benvenuto a Chiamami Radio 2.
0: Allora partiamo da quella che è la domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori. Albano, questa è la nostra ultima puntata di stagione e quindi l'abbiamo...
2: mi dispiace.
0: Abbiamo un po' anche a noi.
1: Io devo dire che ti ho corteggiato fin dall'inizio, caro Albano, e tu ci avevi promesso e hai mantenuto questa
0: promessa. La promessa. E quindi abbiamo intitolato questa puntata L'ultimo ballo. Qual è secondo te, Albano, la canzone perfetta per un ultimo ballo?
2: Non ho capito qual è l'ultima.
0: Secondo
2: io sono
0: te?
2: In macchina e sto viaggiando.
1: Ah, quindi... dove ti trovi di bello?
2: Esattamente tra la strada tra Martina Franca e Putignano.
1: In terra di Puglia.
0: Ok.
2: Che è il paese dei fischietti, Putignano.
1: Sì, è vero, vero, vero. Anche di un bel carnevale.
2: Qual era la domanda?
0: Qual è secondo te la canzone perfetta per fare un ultimo ballo?
2: Ma secondo me non c'è una canzone perfetta, bisogna vedere chi parla e che tipo di musica vuole, e allora diventa perfetta la scelta della musica che è i diretti interessati. Per quanto mi riguarda, andrebbe bene. Sono tante le canzoni, nel repertorio di Modugno, nel repertorio di Celentano, nel repertorio. Sì, sono tante le musiche.
1: Ti ricordiamo.
2: E soprattutto la varietà che è straordinaria.
1: Assolutamente, parlando di Modugno e della terra che ti appartiene e in cui sei adesso, io ricordo che tu hai dichiarato che ti sei ispirato un po' alla sua storia, lui era partito
2: sì,
1: un po' prima di te.
2: È stato un involontario maestro della mia esistenza artistica, perché lui era nato a Polignano a Mare, però all'età di 4 anni il papà, che era praticamente diventò comandante delle guardie municipali di San Pietro Pernotico, quindi a 2,5 chilometri da casa mia. E Modugno è cresciuto là, dall'età di 5 anni in poi.
1: E certo.
2: E si è sviluppato a San Pietro Pernotico. Io leggendo poi tutto il suo trascorso, tutto il suo viaggio che ha fatto nel mondo della musica, è stato una specie di... il grande Dante ha avuto bisogno di Virgilio per fare quello che ha fatto. Io non di piccolo ho avuto bisogno di Modugno per sapere come fare per entrare in quel campo della musica leggera.
0: Albano, però una domanda: se dovessi scegliere tra il talento e il carattere, perché per tutti sei una voce potentissima, ma sei anche un uomo di grande carattere, un carattere che è stato anche temprato ovviamente dalle prove che la vita ti ha fatto affrontare, però tra il talento e il carattere, qual è secondo te la caratteristica che ti ha portato fino a dove sei arrivato più di tutte?
2: Ho capito molto bene. Era importante il carattere.
0: Purtroppo abbiamo un collegamento che va e viene perché il nostro pronto Albano?
1: Abbiamo qualche difficoltà di collegamento.
0: Dice Leonardo Sinibaldi,
1: visto che parlava naturalmente di Modugno, anche di quegli momenti un po' nostalgici, mi viene in mente la sua bellissima Nostalgia Canaglia, il brano con cui ha duettato appunto con il famoso duo Albano e Romina Power nel Sanremo dell'87. Quindi nel frattempo che ripristiniamo il collegamento, io dedico a tutti voi in ascolto e magari anche ad Albano che si è ricollegato un pezzettino di questa citazione, che per me è anche un po' difficile perché sto a cantare rispetto a, come dire, al cospetto di una grande voce, ma come dire, la tocco appena appena, l'abito.
0: Bene, ma guarda, Così facciamo felice anche uno dei nostri fedelissimi che non è mancato mai in ogni puntata. Giacomo ci ha scritto un saluto e un pensiero ogni sera e stasera dice: io ho già nostalgia canaglia. L'ho letto questo messaggio, ma capita veramente nella puntata giusta. Un po' di nostalgia c'è, ma è giusto così.
3: Ma che cos'è?

0: Strega comanda per la playlist di Chiamami Mi Radio 2, la voce di Francesca Michelin, prima di recuperare Albano.
1: La voce di Albano, l'abbiamo
2: recuperato anche Albano.
1: Eccolo, grazie, evviva.
2: Si è perduto delle strade dell'Alta Puglia.
1: E vabbè, ma tu sei protetto dalla Madonna, quella a cui ti sei ispirato per la tua canzone, e soprattutto sei anche protetto da Padre Pio. Ricordiamo che domani ti vedremo a Surrai 1 per la grande manifestazione di cui tu sei un pilastro imprescindibile, una voce per Padre Pio.
2: Dice che il primo cantante che chiamano per partecipare a una voce per Padre Pio è Albano. Non so se sbagliano, ma secondo me non sbagliano.
1: Assolutamente.
0: Ma no, che non sbagliano, ma è ovvio che non sbagliano.
1: E dammi anche l'occasione di
2: salutare. È una battuta ricca di umorismo, ricca di ironia.
1: E tu
2: a
1: lo
2: me
1: sei.
2: L'ironia piace.
1: Tu lo sei, lo sappiamo. A proposito di musica, scusami Federica, approfitto perché non avremo poi occasione di salutare il tuo maestro storico. Sarà anche lui, immagino, a dirigere l'orchestra, Alterisio Paoletti.
2: Il grande maestro Alterisio Paoletti.
1: Paoletti, come no. Il nostro
2: dirige
1: amico.
2: Lui l'orchestra lì, come ogni anno.
1: E quindi siete due pilastri, non solo uno.
0: No, visto che si parlava di una voce per Padre Pio, mi viene da pensare che Albano, hai suonato davanti a capi di Stato, davanti ai papi, davanti a principi, presidenti. Chi ti ha emozionato di più? Quale esibizione? In quale momento magari hai sentito più l'emozione?
2: Ma tutte quelle esibizioni sono state tutte importanti per me. Perché non capita, tu sai che per Putin ho cantato 5 volte, per Giovanni Paolo II 7 volte, per Papa Francesco 4 volte, per Papa Benedetto XVI neanche una volta, perché venne in Vaticano, lo ricordo benissimo, allargando le braccia a tutti noi cantanti, eravamo una decina di cantanti: ah, voi siete i cantori, non i cantanti, i cantori.
1: I cantori.
2: Chiedo scusa, ma io la musica leggera non amo molto la musica classica e non le altre musiche, molta eleganza nel dire, molta diplomazia. E l'unica volta che non ho cantato per un papa è stato con lui.
1: Beh, adesso ti aspetta Papa Leone, no? Adesso, fra poco.
2: Lo stavo dicendo, ma mi hai anticipato, va bene.
1: Canterò
2: di fronte a Papa Leone, certo.
1: eccolo, assolutamente sì. Quindi ancora più onorati di averti qui stasera, Chiamami Radio 2. E io, guarda, mi viene di chiederti, a parte che sono ovviamente musicista, ci siamo incontrati più volte in occasioni, sì, e quindi immagino la tua vita, come dire, privata è stata raccontata moltissimo, e hai mai quindi ti faccio solo questa.
2: Io non la chiamerei più per vita privata, questa è la vita pubblica, ma non per mia volontà,
1: lo so.
2: Ormai quando un elemento, quando un soggetto, chiunque, qualsiasi soggetto, fa notizia, i giornali non ti mollano più.
1: Ecco, hai mai avuto voglia di avere una vita normale dove non si parlasse
2: di
1: te?
2: Sai, il mio desiderio, tu pensa, me ne andai da Roma e da Milano proprio perché avevo bisogno di una vita normale. Non mi è stato possibile.
1: Beh, il prezzo del successo.
2: Perché ogni volta che facevamo una copertina, un articolo, saltavano la vendita in passiva di quei giornali, abbiamo dovuto pagare lo scotto di tanta voglia di pubblico, che rispetto questa voglia di pubblico, dovevi pagare lo scotto di tanta richiesta.
1: È un abbraccio che ti fa il pubblico ogni volta.
0: Direttamente proporzionale al successo, poi questo prezzo da pagare,
2: certo.
0: Albano. Ago, sì. Sei pronto per cantare per Albano? Tu?
1: Prima ti faccio una domanda: qual è la canzone che avresti voluto scrivere? Perché c'è già la risposta che sto per darti io.
2: Per esempio, Con te partirò.
1: Ah, wow, come no?
2: Per esempio, Il ragazzo della via Gluck.
1: Yeah.
2: Per esempio, ma ci stanno tante.
1: Sono tutti i brani che abbiamo eseguito qua a Chiamami Radio 2. E io invece vorrei risponderti, se tu mi facessi la domanda, me la fa Federica.
2: C'è anche bisogno di altro brano.
0: Immagina di essere da Marzullo, Ago. Si faccia una domanda,
1: me la faccio da solo. Sai qual è uno dei brani che avrei tanto voluto scrivere, che mi ha emozionato? Proprio il tuo.
2: Dimmi.
1: È La mia vita. È un brano che mi mette i brividi.
2: Quello è veramente. Mi credi che quando l'ho sentito la prima volta, me lo portò il compositore Maurizio Fabrizio.
1: È il grande Maurizio Fabrizio.
2: Stranamente io so di essere uno forte, non direi duro perché non mi piace, però forte. Mi scapparono le lacrimucce.
1: Eh sì.
2: e dico, ma che cavolo mi fa, che effetto mi fa questa canzone? Poi l'ho riascoltata di nuovo, la stessa cosa. Quando l'ho incisa, la stessa cosa. E perché ricordiamo, quando arriva una canzone, dimmi.
1: No, no, dicevo, mi ricordiamo, era il Festival di Sanremo 1996.
2: Sì, esatto, sì. Quel periodo.
1: Vogliamo provare a vedere se ti torna un po' di lacrimuccia, se te ne faccio qualche nota io. Col tuo,
2: vai,
1: vai. Col tuo permesso, perché
2: cantare
1: veramente per me.
2: Vai.
1: Che non l'ho mai cantata, lo giuro, davanti a tutti.
0: Vai, vai. Liberatorio. È liberatorio il nostro Agostino Pena. Intanto, Albano, io ti riporto l'affetto, la stima, l'amore degli ascoltatori di Radio 2 che sono felicissimi di poterti ascoltare questa sera al telefono con noi e che ci stanno scrivendo qui su WhatsApp.
3: Mi alzo fuori ancora, luna piena. Esco per toccare la mia terra, è un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.

0: della mia vita è il nostro Agostino Penna per Albano, che è il nostro ultimo ospite di stagione qui a Chiamami Radio 2.
1: Cambiamo il cognome ad Agostino Penna.
0: Agostino Carrisi?
1: Chiamiamolo Agostino Canna.
0: Canna.
2: Grande Al, detto da parte tua poi.
0: Beh, questo è un complimento, mettitelo in tasca, Penna.
2: Giuro che stavo vibrando perché veramente, lo prometto su quello
0: sei
2: che
0: emozionato.
2: Volete, è la prima volta che la canto. Perché sappi, Albano, che naturalmente ricorderai, ho fatto Tale Quale Show, eri uno dei miei candidati e appunto volevo mettere giù questo brano, però poi hanno scelto altre versioni. Magari una prossima volta faremo un seminario, tu mi farai
1: sempre quello che ti va, che è la migliore vittoria alla vita.
2: Sì, sì.
0: Albano, ma dopo tutti questi anni di carriera, che cosa ti dà ancora emozione prima di salire sul palco o in generale nell'attività artistica?
1: Ma gli incontri belli, le cose belle, la bella musica, la bella gente, i bei gesti che la gente possa fare, sono tutti gesti che non passano per me inosservati, anzi prendo spunto per essere migliore anch'io.
2: Ma guarda, io posso confermare, Federica, tutte le volte che ti ho incontrato, Albano, tu riesci davvero, e non è piaggeria, a emozionarmi per la tua semplicità, l'essere diretto. Si vede che le tue origini non le hai mai rinnegate, anzi le porti assolutamente dentro di te. Hai cantato la tua terra, hai cantato la tua famiglia, hai cantato il tuo cuore, la tua voglia di arrivare, ma sempre mai calpestando chi ti sta vicino.
1: Me lo sono sempre guardato bene dal calpestare. Io calpesto solo le cose negative, ma le cose positive le amo. E dico benedette e meno male che esistono per noi umani, perché ci nutriamo della bellezza, della bontà, della giustizia, di tutti quegli elementi che aiutano a vivere meglio, e ognuno di noi ha bisogno di vivere meglio.
2: E in felicità, come dici tu, e in felicità.
0: Giusto. Allora, a parte una voce per Padre Pio, Albano, che progetti ci sono prima di salutarci? Che cosa farai quest'estate?
1: I soliti concerti in tutte le parti del mondo, dalla Russia all'Austria, Germania, Polonia, Spagna.
2: Ah, quindi in Russia si va?
1: Di sempre.
2: Si torna?
1: Sì,
2: si ritorna,
1: certo,
2: ok. Certo. Speriamo che finisca tutto.
1: Tre concerti nel mese di aprile, e poi un altro concerto a Kyrgyzstan. Grazie a Dio va tutto bene.
2: Allora,
1: io mi dico sempre che le cose di cui ho bisogno sono tre.
2: Sì.
1: La prima, la salute. Seconda, la salute. Terza, la buona salute. Il resto arriva da sé.
2: E l'affetto di tutti quanti noi alla leggenda Albano Carrisi. Ti voglio bene, ti vogliamo bene.
0: Grazie Albano, grazie.
1: Grazie ancora. Buon tutto sempre e a presto.
2: E promettici di venire in studio la prossima volta, che la canna la userai tu e io ti accompagnerò al pianoforte.
1: Perché no?
2: Va bene. Grazie, buon prosieguo d'estate.
1: A tutti.
2: Appuntamento a domani con una voce per Padre Pio, con Albano e tutti gli altri ospiti.
0: Albano ospite di Chiamami Radio 2, tra poco anche voi, i vostri messaggi e i vostri cantacuori.

0: Molto molto bella questa dei Cooks, Junk of the Heart, 21:40, chiamami Radio 2, ultima puntata, tanti messaggi di saluto, anche un po' di luccichio agli occhi, perché sì. tutto questo affetto che ci inonda, Ago. Poi io...
1: Abbiamo iniziato con Nostalgia Canaglia, e quella ci sta proprio prendendo.
0: Volevo un piccolo inciso mandare questa sera in particolare un bacio a Franca da Moncalvo, perché Franca da Moncalvo, una fedelissima.
1: Due baci, lei e la sorella.
0: Era a Roma insieme a sua sorella, abbiamo avuto l'occasione di conoscerci.
1: Grazie.
0: Sempre bello quando c'è possibilità.
1: Sono venuti
0: di
1: a trovarci dal vivo a Via Asiago.
0: Sì, sì. La posterò sui miei social nei prossimi giorni, Franchina.
1: Molto
0: detto
1: bene.
0: Ciò, invece,
1: abbiamo l'ultimo appuntamento, ahimè, anche con la nostra scrittrice di casa. Buonasera Antonella, ci sei anche stasera?
2: Allora, siamo arrivati al 12 giugno, cari Federica e Agostino. E come ogni sera, sì, eccomi, sono qui con voi a Chiamami Radio 2. Ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore con le mie storie. E stasera ho pronta una storia da mettersi in tasca. Allora, guarda, sono lì, immobili, davanti all'unica persona che è fermamente intenzionata a proteggerlo, il loro amore, questo amore così scomodo, questo amore che fa arrabbiare così tanta gente. Loro due si guardano, non si toccano, ma le loro anime sono insieme. È stata una giornata di quelle dove tutto va per il verso sbagliato. L'unica soluzione è quella che Fra Cristoforo ha appena detto, lì nella chiesa di Pescarenico: la barca, la fuga. Ma uno da una parte e uno dall'altra. Per due che si amano, te lo chiedo, c'è una tortura peggiore che affrontare lontani pericoli e disastri? No, io credo di no. Lucia ha appena rischiato di morire soffocata dalla coperta che Don Abbondio le ha buttata addosso pur di impedirle di recitare la formula del matrimonio davanti a lui, perché questa formula le avrebbe sposati loro due, Renzo e Lucia, perché per la regola della chiesa, come era allora, basta recitarla la formula delle nozze davanti al prete e sei sposato. Don Rodrigo si deve rassegnare. I bravi malvagi di Don Rodrigo sono entrati nella casa di Lucia per rapirla, però non l'hanno trovata, lei era lì da Don Abbondio, sono scappati. In paese si è radunata una folla in piazza perché il ragazzo Menico si è messo a urlare, li ha visti i bravi, lui ha visto i loro coltelli. Però Don Abbondio ovviamente è arrivato in piazza, ha detto no, state tranquilli, non è nulla, no, è tutto, è il momento preciso in cui Renzo e Lucia diventano i promessi sposi e lo restano fino alla fine di questo romanzo magnifico. Sì, lo so, l'hai letto, magari l'hai detestato, è successo anche a me quando eravamo a scuola, però credimi, se lo rileggi adesso da adulto ti resta barbicato addosso come un compagno per la vita. Allora, questa scena l'ho scelta perché Fra Cristoforo dice una frase che secondo me ti puoi portare dietro per tutto il tempo che ti serve. Il cuore mi dice che ci rivedremo. E Alessandro Manzoni chiosa così. Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualcosa da dire. Ma che sa il cuore? Ha appena un poco di quello che è già accaduto. Però ti chiedo, ma non è questo il segreto della speranza? Il fatto che il cuore dice sempre qualche cosa? Io credo di sì. E dunque, caro Agostino, stasera ti chiedo Un raggio di sole di Jovanotti. La mia dedica vale per tutta l'estate che ci aspetta. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te, che il sole lo sai tenere dentro il tuo cuore. Grazie dell'affetto, della simpatia, dei messaggi, di questa bellissima squadra di cui ho fatto parte, che abbraccio e che ringrazio. E buona estate. Evviva! Chiamami Radio 2.
1: Ed evviva Antonella, grazie Antonella Boralevi, ti abbracciamo io e Federica Elmi e tutta la squadra di Chiamami Radio 2 con cui abbiamo comunque qui abbiamo, come dire, abbracciato i tuoi racconti e vissuto con te e con i nostri ascoltatori le tue riflessioni sul cuore, sulla nostra parte più importante e più passionale, e ci lasci con un raggio di sole.
0: Bellissima.
1: Anche nella richiesta.
0: Perfetta.
1: La dedico a te e a tutti gli amici per tutta quest'estate, questo brano del 99 di Lorenzo Giovanotti, e via.
0: E via, e via. Allora, un raggio di sole per un'estate splendida, piena di sole, piena soprattutto di momenti belli per tutti. Però la storia dei promessi sposi, allora mi ricollegherei per un discorso, no, poi accademico, perché si studiano a scuola e questo romanzo meraviglioso del Manzoni viene anche un po' odiato perché imposta la sua lettura, quando magari per molti ma non per tutti. Colgo l'occasione perché Antonio da Roma voleva fare un in bocca al lupo ai maturandi, mm-hmm, compresa sua figlia, non c'è tempo per la dedica che chiede lui, quindi che sia un raggio di sole anche per i maturandi, che comunque mi sembra una gran bella dedica.
1: E come no.

0: Ma qui altro che ultimo ballo, c'è una coreografia da imparare a memoria, perché secondo me questo pezzo sarà grande protagonista nell'estate che sta arrivando,
1: lo io,
0: che abbiamo
1: lì
0: alle porte.
1: Se lo faccio io sarà l'ultimo di sicuro, no. Senza fiato.
0: No, noi buoni buonini, passetto passetto. Lui invece, per chi ci sta seguendo sul 202, con tutto il corpo di ballo e il cast artistico del videoclip, comunque si muove di un gran bene. Harry Styles.
1: Bella roba.
0: Allora, un po' di saluti, Ago.
1: Sì, dai.
0: Per esempio Daniele, il canterino da Livorno, buon estate bimbi, grazie davvero di cuore per tutte queste serie di musica e di buon umore, bravi, e spero proprio di ritrovarvi in autunno. E poi ancora ovviamente complimenti per Albano e per noi, un abbraccio anche da parte di Turi, siete stati una compagnia per tutto l'inverno. E abbiamo anche Susanna, che non ha più cantato perché la vita ha preso delle pieghe inaspettate, ci scrive, però non potevo mancare all'ultimo appuntamento di quest'anno, cara Fede e caro Ago, il mio pensiero rimane sempre con voi e vi ringrazio,
1: Susanna,
0: per l'accompagnamento,
1: di averti presto ai microfoni. E insieme a te salutiamo Giacomo, Mauri, Erni, Amedeo, Ariano, Ale, Damiano.
0: Susanna, me lo ricordo, canta bene,
1: sì,
0: bene,
1: lo ricordo
0: benissimo.
1: Anch'io.
0: Alessandro, un grandissimo abbraccio da Bologna, un canta con Ago, che è così a testimonianza di tutti coloro che hanno cantato
1: portabandiera
0: questa stagione, anche perché lui è stato il concorrente più accanito del canta
1: sì.
0: con Ago. Il nostro Alessandro, abbiamo una dedica.
1: E la sua polizia musicale. Speriamo che non scatti proprio all'ultima tornata.
0: Allora, gli hashtag di questa sera sono: ultimo arresto, grazie di tutti, è stata una figata pazzesca, buona estate, siete il sole dopo il temporale, ciao, a presto, senza hashtag, con profonda stima, canta per noi questo.
2: Ecco, Chiamami Radio 2 è finita, gli amici se ne vanno,
0: ciao,
2: e voi mi lasciate solo,
0: tesoro.
2: Più

0: No, la faccio
1: un pezzettino di poesia. Sì, di polizia ci volevo. Era solo crescendo sul finale, ma Ale, il nostro amore per te cresce, è cresciuto durante tutto l'anno. Complimenti, grazie. Magari la polizia è arrivata, può fermarsi.
0: Salutiamo e ringraziamo il preziosissimo grazie. Damiano da Anzio, ma i fedelissimi Fides, Sergio da Mantova, anche loro presenti tutte le sere all'ascolto di Chiamami Radio 2, l'ultimo ago, l'ultimo
1: state
0: pezzo che fai dal vivo per
1: state
0: questa stagione.
1: A ballare con noi tutta la notte. Avete sentito di che si tratta? Ah, via!
2: Oh, when my friend, the time has come, the roof I had to

0: Bam bam.
1: Ed era l'ultimo pezzo live di Agostino Penna per questa stagione. Ci tiene a salutarci, lo scrive al 3487 300 200, anche Roberto da Madrid, che ci definisce come la dedica di Antonella di questa sera: un raggio di sole qui nelle mie serate. Ultimo disco anche per quanto riguarda la playlist di Chiamami Radio 2, Ivan Graziani, Pigro. Tu sai.

0: E voi non siete stati pigri per niente in questa stagione di Chiamami Radio 2, grazie per aver accolto nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, sul vostro posto di lavoro questo programma, grazie per aver giocato con noi e esservi divertiti a cantare. Ma
1: siete stati reattivi, partecipi e tutti quanti ci abbracciate ogni sera, ci avete abbracciato
0: tutto
1: ogni
0: questo,
1: sera.
0: Ma tutto questo è avvenuto solo grazie a te Agostino, perché se no nessuno l'avrebbe cantato qua.
1: Beh, abbiamo portato un po' di musica dal vivo, intanto grazie a te Federica perché mi hai fatto da coach radiofonica, perché la mia
0: io al massimo sono la tua partner in crime, io non insegno niente a nessuno. Grazie ancora una volta a tutta la nostra squadra, a tutti voi che ci state scrivendo e inondando di affetto, ovviamente non vi possiamo citare tutti ma vi vogliamo bene,
1: e
0: rimanete su Radio 2,
1: il nostro direttore che ci ha dato fiducia, Giovanni Alibrandi, e tutta
0: grazie
1: la rete
0: Giovanni.
1: Radio 2 e tutti
0: grazie
1: quanti
0: Radio
1: la squadra
0: 2. Vi amiamo e torniamo
1: grazie
0: presto.
1: Fede,
0: ciao Ago, grazie,
1: ciao.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 fine con Planare Savona e finale Ligure direzione di Ventimiglia. Ci sono 12 km di code a tratti per un incidente. A14 Bologna Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico intenso. Viabilità ordinaria sulla statale 7 via Appia, carreggiata chiusa. Ci sono lavori in corso, lavori di manutenzione tra incrocio Frattocchie e dopo l'aeroporto di Ciampino siamo in direzione dell'incrocio Piazza Re di Roma. Sulla statale 268 del Vesuvio, 2 chilometri dopo l'incrocio Ottaviano, il traffico rallentato per via di un veicolo in avaria in direzione dell'incrocio San Giovanni a Teduccio, statale 18 Tirreno Inferiore. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sul palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla social band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia del la musica di Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
3: Buonasera e benvenuti.
4: Benvenuti, sì, ma vogliamo dire allora con un filo di malinconia.
3: Già cominciamo.
4: Chiedo. Allora, intanto, ciao Nicola Angelozzi.
3: Ciao Gino Castaldo.
4: Bentornato anche questa sera qui su Rai Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica è l'ultima puntata della stagione. Per questo la mia domanda era perfettamente legittima. Cioè, iniziamo con un filo di malinconia o esorcizziamo con allegria? Non lo so,
3: secondo
4: scegliamo
3: me in
4: dove,
3: questa
4: dove
3: puntata
4: andare.
3: Ci sarà un po' di malinconia anche con l'allegria, no? Quella, capito, quell'essere tristi però con il sorriso, no? Quindi
4: ok, va bene. Allora, comincio io?
3: Cominci tu come da tradizione,
4: no,
3: lo facciamo
4: vabbè,
3: da un anno,
4: sì.
3: Questo programma è sempre iniziato
4: sempre,
3: con Gino.
4: Davvero?
3: Oggi
4: ma così, oggi. Così filibustiere, cioè.
3: Oggi comincio io.
4: Vedi, a sapere questa, che non ci ho fatto
3: questa sennò, domanda mi mancherà.
4: Avresti dovuto cominciare te, avete dovuto lasciarti
3: per
4: iniziare.
3: Cambiare questo.
4: Vabbè, però ormai
3: no, io
4: scaletta.
3: Amo le tradizioni, sono
4: okay,
3: siciliana.
4: Giusto. Allora, siccome devi sapere, non posso dire esattamente perché è un problema, sono totalmente immerso in questo periodo in un lavoro su Lucio Dalla, ma proprio immersione, è un lavoro che mi ha portato a fare una immersione nel suo mondo. Poi dirò che qualcosa uscirà verso l'autunno e quindi mi è venuto in mente di una delle sue canzoni. Forse questa cosa che sto facendo,
3: sì.
4: Sai come si potrebbe, non è detto, perché se non posso parlarne perché è ancora in lavorazione, forse si chiamerà Ciao.
3: Quindi questo è un super spoiler.
4: No, cioè,
3: qui al centro della musica
4: stiamo adesso a questa coincidenza. La canzone l'avevo scelta perché è una canzone molto buffa di Lucio, è una canzone che appartiene, come dire, non è della preistoria, è una canzone del 1999 e molto sbarazzina. Lucio era una delle sue cose, no? Proprio caratteristiche, essere profondo, sublime, cioè aveva una varietà
3: dire
4: di
3: delle cose meravigliose,
4: di stili anche musicali, sì. Poi ogni tanto si divertiva. Questa Ciao, che però ci sta bene stasera, no? Per iniziare non con la tristezza del saluto.
3: Non iniziamo perché lo sai che io ho la lacrima fa.
4: Esatto,
3: Gino.
4: Allora io per esorcizzare voglio iniziare così, con un Lucio Dalla che dice, è quasi una non canzone oltretutto, non c'è proprio una melodia, no? C'è una serie di sberleffi, di cose, frasi buttate lì e poi questo ciao, molto, molto vezzoso, molto sbarazzino.
3: Beh, ciao Gino, allora, ciao a tutti gli amici di Radio 2.
4: Ciao. C'è stato

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare.

0: Io ho cominciato così con un lucio dalla che sapevo usare parole semplicissime
1: per
0: dire cose più o meno grandi, per parlare sempre di mondi, cieli, mari, e vabbè, questo era l'inizio, quindi come dire, io con l'allegria per adesso, perché poi dopo
1: tanto la puntata è lunga, dura un'ora, certo. Abbiamo tempo, no? Certo. Io volevo dedicare questa canzone a tutte le persone che ci hanno ascoltato questa stagione, no? Perché Sunshine Reggae è un po' quello che la canzone che mi mette calma, che mi mette pace, no? E okay. chiede un sorriso, che è un po' quello che noi cerchiamo sempre di strapparvi, no? Anche quando magari ci emozioniamo, però quanto è bello sorridere, è una cosa che possiamo fare tutti, guardare una persona e sorridere. Give me just a little smile è credo una delle frasi più semplici, però che contengono veramente un mondo dentro. E quindi per tutti gli amici al centro della musica, per tutti gli amici di Radio 2, io volevo ascoltare questa canzone che mi piace veramente tanto. E so che non dovrei dirlo che mi piace veramente tanto.
0: Stasera posso tutto, vero Gino? Certo, considera che chi ci ha seguito in questi mesi, visto che è un po' l'ultima puntata della stagione, hanno capito, credo, no, il nostro, un po' la nostra missione, la condivisione, condividere le cose che ci piacciono molto, e quindi le cose potenti arrivano tra un po'. Siamo ancora un po' leggeri, ma presto arriva. Ha ha ha.

0: Questa poteva anche far parte delle nostre puntate sulle One Hit Wonder, no? In un certo senso, sulle canzoni successo pazzesco, ancora oggi appunto l'ascoltiamo. Sono un reggae molto molto leggero.
1: Molto,
0: no?
1: Molto leggero.
0: È un reggae, si chiama Sunshine Reggae. E allora per adesso manteniamo ancora per un po' il tono, come dire, poi arriveranno emozioni un po' più forti, visto che è l'ultima puntata. Allora ho pensato, proprio facendo le scalette, ho pensato un po' anche a mettere delle cose tra le cose più belle che abbiamo passato,
1: sì,
0: come
1: certo,
0: dire, anche
1: anch'io,
0: fare
1: anch'io
0: anche
1: ho
0: questo,
1: messo, ho messo un brano verso la fine,
0: esatto,
1: che ricorda un po' l'inizio,
0: anche un po' un best of di questi mesi che abbiamo passato insieme. Allora questa non era una novità, però l'ho messa perché è un pezzo che mi continua a mettere di buon umore, mi fa questo effetto, e quindi noi sempre nella speranza poi che queste sensazioni succedano,
1: arrivino anche a voi, a chi
0: ci ascolta.
1: Allora, questa è una, dove siete voi?
0: C'ha vari motivi di simpatia, di interesse per me, intanto perché è un pezzo nigeriano e fa parte di questa musica africana che, come dire, ha dato alla musica del mondo tantissimo. E poi ogni tanto riesce, però sfruttata, no? Perché tutta la musica, molta della musica africana viene dall'Africa, eccetera, e ogni tanto c'è qualche artista africano che emerge, e quindi questo è il caso di Rema, che ha avuto un successo enorme, soprattutto quando poi ha fatto di questo pezzo, sentito dal Calm Down, una versione con Selena Gomez,
1: che io
0: adoro, quindi vuol dire c'è tutto,
1: tu,
0: ma poi il pezzo è assolutamente amabile. Ecco la mia risposta a Sunshine Reggae.
1: Questa sera mi vuoi fare ballare?
0: Poi andremo su cose, come dire, sulle emozioni forti.

0: qui parlando con la gente che viene a trovarci, in particolare con il nostro capo struttura, con Gustavo Pacifico, ho scoperto che siamo almeno in due ad amare una serie che si chiama Only Murders in Building, in sì. cui c'è Selena Gomez che a me che me l'ha fatta. Io sono, siamo, ho scoperto pazzi di questa serie, ci sono state fatte 5 stagioni che ho visto alcune più di una volta, pensate, cioè incredibile.
1: Tu, e tu pensa che io la ricordavo per i maghi di Waverly.
0: Sì, io a essere sincero l'ho scoperta con questa, no, come cantante, poi c'è certamente, però poi mi è piaciuta da pazzi e quindi
1: anche
0: mi è partita. Poi quando poi è uscito questo pezzo con Rema, quindi e sto un po' a rota di serie in generale, cioè mi manca una serie forte in questo periodo che mi appassiona molto, e in particolare sperando che arrivi intanto per la nuova serie di Only Murders, che
1: la
0: ti consiglio, perché
1: Steve Martin, Martin Short, devo recuperare.
0: Fantastico. Sì, ecco, c'è questa cosa, c'hai 5 stagioni intere, pensa che invidia, piacerebbe averle,
1: rivederle
0: sì,
1: per
0: certo,
1: la prima volta.
0: Viste, certo, sempre. E ci suggeriscono la regia che c'è Mary Stripa che
1: seconda.
0: Fa sì, è vero. Allora noi andiamo avanti, adesso diciamo passiamo un po' alle emozioni, cominciamo
1: a concretizzare questa fine.
0: Sì, allora, a proposito di Best Of, stavo scorrendo un po' le scalette che avevamo fatto in questi mesi, e questa l'abbiamo messa, che non mi ricordo, forse un paio di mesi fa, però è una cosa fondamentale, intanto perché è un pezzo dal vivo, ogni tanto ci sta a sentire un pezzo dal vivo
1: live.
0: Ed è un live assolutamente speciale, quando gli U2 lo misero poi su disco ufficiale, andarono nel loro viaggio in America, insomma in quel disco, sì. Decisero di fare una canzone dei Beatles, che è Helter Skelter, che è un pezzo assurdo perché non sembra quasi, era un pezzo di quasi di, si dice che sia l'origine del metal rock, pensa che fossero i Beatles, era un pezzo molto forte, e che fu usato nella strage di Bel Air. Charles Manson, che era purtroppo appassionato dei Beatles, avevano usato il test Skelter come appropriandosi di qualcosa che non era loro. Quindi c'è questa frase geniale di Bono che inizia al concerto e dice: Charles Manson ha provato a rubarla, noi questa sera ce la riprendiamo. Emozionantissima. Quindi, se siamo pronti, direi con questo pandemonio, uno dei modi per tradurre il test Skelter è questo.
2: Song Charles Manson stole from the Beatles, we're stealing it back.

0: Abbiamo recuperato un po' di emozioni forti, siamo andati in questa specie di... è intraducibile il Test Kelter, si può dire un otto volante, l'hanno detto in tanti modi, pandemonio.
1: Sì, è proprio perfetta per il centro della musica, ti fa sentire proprio dentro la musica in quel momento, in un momento importante.
0: Sì, anche il fatto che sia un pezzo dal vivo, ogni tanto è bello ricordare anche la musica dal vivo, esiste anche quella, no? Quando noi passiamo i pezzi.
1: Sì, è da ascoltare, no? Perché senti delle vibrazioni diverse.
0: Qual è
1: del
0: l'ultimo
1: momento
0: concerto
1: diverso
0: che hai visto bello? Visto adesso lavori la sera alla radio, quindi non...
1: Allora, l'ultimo concerto che ho visto bello...
0: Memorabile.
1: Allora, l'ultimo concerto che ho visto era Antonello Venditti, mi sa.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
1: L'anno scorso. E l'ultimo concerto memorabile che ho visto è stato Ornella Vanoni alle Terme di Caracalla, che è stata l'ultima data che ha fatto a Roma. È stato veramente emozionante. E io l'avevo già vista a Milano, e quindi quello sì, credo sia stato il concerto memorabile.
0: Bene, allora sai che in questi posti di concerti, in questi giorni c'è Cremonini che sta facendo i suoi sold out un po' dovunque.
1: Stato a Circo Massimo, il 7 giugno.
0: Sì. E il 6 e il 7 ha fatto due date al Circo Massimo e poi il 10 a Milano. E sarà domani a Imola, all'autodromo di Imola. Ma perché sto dando questa notizia? Tanto perché è giusto dare, e poi perché tu hai scelto, come per chiudere questa prima parte della nostra ultima puntata di stagione, hai scelto proprio Cesare Cremonini.
1: Sì, ho scelto Cesare Cremonini perché buon viaggio. Questo è stato un viaggio per me.
0: Sì.
1: È stato un viaggio, vabbè, inizio già. Doveva arrivare il momento.
0: Cominciamo. Vabbè,
1: questo a Radio 2 è stato un viaggio. È un viaggio meraviglioso, con persone che mi hanno accompagnato, mi hanno preso per mano, no? Soprattutto tu, Gino, perché comunque sei stato qui a supportarmi soprattutto in questa mia prima esperienza. E quindi buon viaggio a tutti. È che il nostro viaggio continui.
0: Ok.

0: Avrei voluto rimandare l'effetto lacrima più alla seconda parte, ma ci siamo un po' arrivati con questo augurio di buon viaggio. Allora facciamo che è un augurio di vario genere, no? Sia sul pensare al viaggio che abbiamo fatto, ma anche un augurio,
1: sì,
0: no?
1: Un augurio
0: per quello che verrà, per quest'estate, se ci saranno dei viaggi, penso di sì. Noi dobbiamo lasciare la linea, come è giusto che sia, le notizie del GR.
1: Torniamo, abbiamo altri 30 minuti
0: liberato
1: per stare insieme.
0: Mahmood, pensa un po', a tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22 e 29. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: RAI GR2.
5: Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sono ore di attesa per l'annunciato accordo sulla fine della guerra nel Golfo. Anche l'Iran conferma che c'è un testo che prevederebbe il pedaggio per il passaggio nello stretto di Hormuz, questione che resta tra le più controverse.
6: L'intesa finale non è stata ancora raggiunta ed è possibile che il documento sia modificato, ma l'accordo transitorio comprenderà la fine del blocco dei porti iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui imporremo un pedaggio. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha fatto riferimento ad un patto in 14 punti in due fasi. La prima prevede l'intesa con Washington di nucleare, si parlerà dopo. Cresce l'attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo i media sarà siglato a Ginevra domenica prossima, ma la riserva non è ancora stata ufficialmente sciolta, anche se la Svizzera si è detta pronta ad ospitare l'evento. Per Trump la firma è imminente e anche il premier del Pakistan, paese mediatore, ha confermato che un testo condiviso c'è. Notizie incoraggianti dopo ore di indiscrezioni, contrastanti, dichiarazioni smentite, con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news e i pasdaran che avevano definito un'illusione la firma in Svizzera. Trump non farà passi indietro sul nucleare, posizione gradita al premier israeliano Netanyahu, mentre il ministro della difesa Katz è irremovibile sul Libano. Non ci ritireremo dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, ha dichiarato. Claudia Stamerra, GR2.
5: E poco fa un'agenzia riporta le dichiarazioni del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che dice che la firma potrebbe avvenire a distanza, da remoto, in modalità digitale. Gli stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina e Moldova, lo rende noto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, definendolo un importante passo avanti. Fuori programma per il rientro da Tenerife del Papa, dopo che l'aereo della Iberia è rimasto bloccato a terra per un problema tecnico. A venire in soccorso del pontefice il re di Spagna Felipe, che ha messo a disposizione il Falco Reale, decollato dopo le 20 diretto a Fiumicino. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi uscirà dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano.
7: Tecnicamente i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno 5 giorni per decidere e depositare l'ordinanza, ma dopo il parere favorevole della Procura Generale è ormai pura formalità la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Otterrà l'affidamento in prova ai servizi sociali presso la stessa azienda per cui lavora da tempo nella contabilità. A pesare sulla decisione dei magistrati soprattutto la buona condotta di Stasi, le relazioni positive dell'amministrazione penitenziaria, il residuo della pena la cui fine è fissata per il 2028. L'ex bocconiano, oggi ormai 42enne, inoltre era già in regime di semilibertà, potendo lavorare fuori dall'istituto di Bollate e tornandoci solo la notte. Un'ordinanza che comunque resta slegata dalla nuova inchiesta sul delitto di Chiara, che vede indagato l'amico del fratello della vittima Andrea Esempio e che non influirà sull'eventuale istanza di revisione del processo che i suoi legali potrebbero presentare. Stasi comunque non tornerà a Garlasco, ha affittato una casa in provincia di Milano, con sé porterà solo i vestiti, tutto il resto lo lascerà agli altri detenuti. Giuseppe Lisi, GR2.
5: Tre alpinisti sono morti in un incidente di montagna sul Gran Paradiso. Due delle vittime sono italiane, sul posto una squadra del soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo un trapianto di cuore congelato all'ospedale Monaldi di Napoli. Sospesi dalla professione per 12-7 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni. Secondo il GIP avrebbero falsificato la cartella clinica per nascondere errori durante l'intervento. Mancano 6 giorni agli esami di maturità e quello che da sempre è stato il rito collettivo degli studenti che si riunivano in gruppo per prepararsi alla prova sta sparendo, sacrificato sull'altare dell'intelligenza artificiale.
8: C'erano una volta i gruppi di studio tra i compagni di classe che si riunivano a casa di uno dei maturandi per ripassare tutti insieme in vista delle prove d'esame. Questo rito che si tramanda di generazione in generazione ora a quanto pare rischia di essere soppiantato dall'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si prepareranno con l'aiuto dei chatbot, secondo l'indagine promossa da scuola.net. Il direttore Daniele Grassucci sottolinea che si è evoluto anche il modo di utilizzare i sistemi di AI da parte dei ragazzi.
9: Dal copia e incolla becero al coach che ti aiuta nella preparazione attraverso schemi, riassunti, domande e risposte. Una modalità che sta addirittura mettendo a rischio gli iconici gruppi di studio che si riunivano in preparazione all'esame di maturità. Un maturando su 4 ha detto che ne farà a meno perché preferirà a questa interazione umana un'interazione artificiale. È molto più semplice organizzarsi, meno perdite di tempo, soprattutto sono sempre disponibili.
8: Daniele Morgera, GR2.
5: Bene, noi ci fermiamo qui, prossima edizione del GR2 alle 6:30 di domattina.
2: Radio 2 al centro della musica.

0: E questo era per ricordare un evento che c'è stato qua da noi, era il venerdì 15, giusto?
1: Sì, che praticamente c'è stata questa incursione di Liberato, Radio Liberato, sì, a Radio 2. Sì, noi eravamo in diretta e
0: sì, è successo quello che è successo. È partita Radio Liberato, noi abbiamo subito con molto piacere questa intromissione, quasi un hackeraggio di 45 minuti dentro questo universo Liberato che ha fatto irruzione qui a Rai Radio 2. C'era anche questo pezzo di Liberato e Mahmood insieme, che Mahmood che canta in napoletano Piccerè,
1: mamma mia,
0: devo tradurre,
1: ma
0: no?
1: Ma se vuoi tradurre, no, se vuoi ripetere, questo sì, ripetere in napoletano, sì, perché mi piace molto.
0: Piccerè
1: no?
0: È una cosa, poi sai, essendo napoletano, mi ricorda proprio la mia infanzia. Piccerè è un modo con cui i grandi chiamano i bambini, no? Piccerè, che vuol dire piccolina, insomma, no? È molto usato, ma mi ricorda anche un po' antico, infatti mi ricorda la mia famiglia, insomma.
1: Quanto è bella la musicalità del napoletano, no?
0: Sì.
1: È bella da ascoltare. Non c'è male. Come dici tu, si deve togliere, diciamo, la...
0: Sì, ma poi comunque la napoletana è una delle grandi lingue della musica, considerando che la canzone napoletana esiste prima che nascesse la canzone italiana, cioè già a fine 800 non c'era ancora un'idea della canzone italiana vera e propria, che è nata dopo, c'era già la canzone napoletana.
1: In questo programma al Centro della Musica abbiamo fatto anche uno speciale, infatti, sulla musica napoletana.
0: Sì, è vero.
1: Beh, certo. È stato molto divertente, perché passavamo da oggi diciamo, a quello che è successo ieri, e quindi
0: allora,
1: è stato un vero e proprio viaggio.
0: Sei pronta?
1: Sono nata pronta.
0: No, ma dico, sei pronta a piangere? No. Perché allora io proprio ho pensato, questo è un pezzo che sai quando ci sono quelle si chiamano le epifanie, no? Quando proprio c'hai delle visioni. Allora Amy Winehouse, quando uscì, è stata una specie di folgorazione per tutti, in particolare dentro questo esordio pazzesco di questa cantante, sembrava arrivare dal passato ma allo stesso tempo era moderna, sì. Comunque aveva qualcosa di speciale, e dentro questo disco c'era questa canzone che ancora adesso, sono passati tanti anni, scusa, cerco sempre gli anni, del 2006, il disco era Back to Black, e
1: che meraviglia quel disco,
0: che è tutta una meraviglia. Mamma poi mia. Allora questa canzone mi fa un effetto come dire, insomma, sarà un po' una bastardata, lo so, metterla oggi sia per me anche per te, volevo però dedicarcela. Questa è una canzone che a suo modo parla d'amore, anche se in un modo con così di estrema malinconia, dicendo love is losing game, l'amore è un gioco a perdere. Noi pensiamo esattamente il contrario, però è struggente comunque sentir cantare da lei
1: noi
0: questa meraviglia.
1: Sempre.
0: Io qua piango, te lo dico, per la nostra ultima puntata.

0: of This Losing Game, una canzone che per me riassume Amy Winehouse, la sua arte, la sua bellezza. Posso fare confessare qualche piccolo scheletro nell'armadio?
1: Sì.
0: Allora, devi sapere, non ho,
1: è il momento
0: non,
1: giusto.
0: Non ho mai ricordato. Allora, intanto io ho avuto il privilegio, sembra un po', non voglio fare lo spaccone, però è stato il mio lavoro, io l'ho vista dal vivo lei
1: sì.
0: Più di una volta, incredibilmente. Non sono mai riuscito ad avvicinarla perché era non si riusciva, tutti volevano intervistarla, ma insomma nessuno riusciva a fissare un appuntamento, quindi non l'ho mai incontrata. Poi a un certo punto George Michael
1: okay,
0: aspetta, cosa fa? Questo lo scrivo nell'armadio, fa un disco, un concerto con delle cover, no? Fece questo.
1: Sì.
0: Io andai, non mi ricordo dove, insomma, a vedere da qualche parte nel mondo, a vedere questo concerto, la prima di questo concerto, in cui lui faceva queste cover. E tra queste cover c'era Love is a Losing Game.
1: Okay.
0: Io trovai la versione orrenda e l'ho anche scritto.
1: E questo è uno scheletro.
0: Beh, un po' la domanda di George Michael, adesso è giustamente santificato per tanti motivi.
1: Beh, perché
0: quindi,
1: è vivo in house.
0: Però a me quella versione lì, quella cover non mi era molto piaciuta. Quindi io.
1: Ci dispiace.
0: Ho dovuto ardire di dire qualcosa che non va su George Michael. Quindi no, scusa, pensavo fosse.
1: Beh, ma c'è, no, perché al centro della musica si fanno pure queste confessioni. Proprio qui
0: vabbè,
1: che
0: certo,
1: si fanno
0: certo.
1: Queste confessioni.
0: No,
1: che Gino
0: che...
1: si sente a casa, Radio 2, quindi
0: esatto.
1: Dice tutto quello che non ha mai detto nella propria vita, no? Capito?
0: No, questo l'ho scritto veramente, però poi sai le cose insomma, si dimenticano, no? Per fortuna.
1: Però poi si ricordano,
0: però poi
1: per
0: si
1: fortuna, per
0: ricordo,
1: fortuna.
0: Fatto. Va bene, ok.
1: Continuiamo con questo ultimo viaggio della stagione e vorrei ripartire dall'inizio.
0: Sì.
1: Dall'inizio, dalla prima puntata che abbiamo fatto.
0: Avevi messo
1: io
0: questo
1: e
0: pezzo?
1: Gino. E io mi ricordo di una chiamata che mi fece Gino sì. perché mi hanno detto scegli dei pezzi e ovviamente io mi sono sentita che potevo mettere, non so, non ricordavo neanche una canzone. Io che ascolto tutto il tempo le canzoni, mi è venuto il panico, il buio,
0: okay.
1: Completamente.
0: Ah,
1: non vedevo più l'applicazione di Spotify,
0: okay.
1: pure quello è uno scheletro nell'armadio. Sì, Spotify non si apriva più,
0: niente,
1: capito, quando dovevo scegliere la playlist.
0: Ovvio,
1: ero.
0: Ovvio.
1: Proprio in agitazione mi ricordo di questa chiamata con te.
0: Io che non sospettavo nulla.
1: E tu mi dici: sono brava a nascondere.
0: Che ho detto io?
1: Tu mi hai detto guarda Nicole, ma scegli le tue canzoni preferite. Almeno per la prima puntata, scegli la tua canzone della vita.
0: Ed era questa.
1: E io scelgo
0: Gesù,
1: Lionel Richie All Night Long.
0: Infatti non capivo, dicevi questo è un pezzo dove piangerò, però dico non capivo perché è un pezzo molto allegro.
1: Infatti quando siamo arrivati qui alla prima puntata, tu la prima cosa che mi hai detto ma scusa, ma tu quanti anni hai? Io ho detto io 24. Mi hai detto ma perché la tua canzone
0: pensavo
1: preferita
0: 52,
1: è Lionel Richie? Pensavo 52, sì. Esatto.
0: Okay.
1: E quindi ho detto ma perché non partire diciamo dall'inizio, che poi alla fine sai il giro.
0: Bellissimo.
1: No? Oh,
0: guarda.
1: E
0: io solo perché non ho memoria quasi di nulla.
1: Con questo ritmo però questa cosa mi fa emozionare perché mi fa ricordare un po' dell'inizio, no?
0: Accidenti.

0: Beh, ce l'hai fatta. Io non pensavo neanche che qualcuno riuscisse a farmi commuovere con All Night Long. Però
1: è perché c'è una storia dietro, come tutte storia, le, i brani.
0: Era il primo e l'ultimo pezzo del viaggio, come dire, di questa stagione. Ce l'hai fatta. Allora, io non ti farò domande scomode, potrei fartele, domande imbarazzanti, domande per farti piangere. Non ti chiederò di fare un bilancio, anche perché non abbiamo tempo di fare un bilancio di questa tua esperienza. Me l'hai fatto un po' in questo periodo, quindi io credo di sapere un po' cosa è successo. Io posso dire che sono stato, come dire, adesso ci mettiamo a piangere, orgoglioso di essere, come dire, la tua prima esperienza importante di radio. Speriamo che questa esperienza possa portare dei frutti. Non mi guardare,
1: non ti guardo, non piangere. Ti
0: guardo. E poi grazie, ringrazieremo Gino, per bene la squadra. Adesso voglio essere banale, come lo sono stato all'inizio, che ho messo ciao per essere totale, si chiama ciao, quindi il finale è immancabile. Però per quanto banale, stiamo parlando di un pezzo di Lucio Battisti che è talmente bello, talmente, come dire, ed era anche quello un saluto, perché era a suo modo, poi lo dice proprio il titolo, arrivederci a questa sera. Per dire che quello che ci diciamo adesso
1: distrutta e non parlo più, basta.
0: Però ci stiamo dicendo arrivederci.
1: Esatto.
0: Quindi, come dire, è una pausa?
1: Sì.
0: È solo una pausa, ce lo dice anche Battisti. Questa canzone è meravigliosa, fa parte delle canzoni che salutano, è proprio una specie di categoria. Abbiamo cominciato con Lucio Dalla e finiamo con un altro Lucio, Battisti.

0: Arrivederci a questa sera. E che sera, e che serate che abbiamo passato qui a Radio 2, che è diventata famiglia, è diventata casa per me, è diventato ormai è un'abitudine, io non me ne voglio andare più. Ma che se non andare? Ma rimaniamo qui, colonnatici dopo.
1: Per ora arrivederci, abbiamo detto. Allora dobbiamo approfittiamo qualche secondo in più per fare dei ringraziamenti speciali. Allora, al di là di noi due, ma noi ci continuiamo a sentire, a ringraziare anche nei prossimi giorni, a pensare, a progettare. Allora, partiamo? Ci sei?
0: Sì, dobbiamo. Ci siamo.
1: Allora, cominciamo da redattore e autrice, ringraziamenti speciali. Uno perché Angelo Dello Iago ha figliato nel frattempo.
0: Esatto, certo, è nato un piccolo baby, un piccolo programma.
1: Quindi, insomma, quando un programma addirittura figlia in senso letterale, vuol dire, insomma,
0: è nata pure una vita.
1: Poi un ringraziamento speciale perché proprio lei proprio lo vuole. Guarda, guarda, sta lì proprio che ci sta anche lo sta riprendendo.
0: Alla nostra Lucia Pioppi.
1: Grazie,
0: nostra autrice,
1: grazie mille. Allora, noi dobbiamo ringraziare in modo speciale un capitano dal volto gentile, perché
0: è il nostro
1: regista,
0: che qualche volta, anche se faceva partire i pezzi perché noi parlavamo troppo, lo faceva sempre con gentilezza, perché lui non si arrabbia mai.
1: Lui è educato.
0: E quindi evviva gli uomini educati e gentili come Federico Scoppio, che ringraziamo.
1: Allora le nostre curatrici, noi abbiamo avuto il privilegio, la fortuna di averne due, non generalmente, no, c'è un programma, c'è un curatore, una curatrice, due, sono Linda Critelli e Lucia Mosca. Grazie di tutta la cura che avete avuto per
0: grazie
1: noi. All'avviso l'abbiamo avuto per tutta la stagione e possiamo ringraziare Valentina Galli e Veronica del Soldassi, sono alternate, sono state loro due a seguirci nella regia video.
0: Oggi c'è Stefano Imola, che lo ringraziamo. Ringraziamo anche tutti i tecnici che ci hanno seguito per queste serate. Stasera c'è Andrea Perroni, che è stato
1: spesso con noi.
0: Che dobbiamo dire, Gino?
1: Allora, se è finita,
0: è finita.
1: Sicuro?
0: Adesso è l'unico momento in cui il nostro regista non è stato educato.
1: Come tutti i personaggi dello spettacolo dicono la cosa più banale, ma soprattutto grazie a voi, radioascoltatori, che avete giustificato il nostro viaggio.
0: Grazie, Radio 2. Grazie.
2: Su Radio 2.

0: tutti questa la parola d'ordine per l'ultima puntata dell'ottava stagione dei Lunatici, che prende inizio proprio in questo momento, le 23:43 secondi. Grazie, un abbraccio, un bacio a Gino Castaldo, Nicola Angelozzi. Adesso noi vi vogliamo qui nel bar dei Lunatici a raccontarvi, a raccontarci della vostra serata, per salutarci, visto che ci attende una lunga estate. Come si fa ad entrare? 063131 oppure 800 800 002. Fateli scoppiare quei telefoni, perché vogliamo sentirvi tutti stanotte.
1: Stanotte si entra in ordine di fila, ultima puntata dell'anno, ci sarà tempo poi per i ringraziamenti a tutta la squadra lunatica, ma adesso siete voi protagonisti, visto che noi abbiamo cercato qualche volta bene, altre maldestramente, di farvi compagnia, e di compagnia ne abbiamo ricevuta tantissima in questa stagione, nelle altre sette che l'hanno preceduta, quindi fatevi sentire, siete sempre i protagonisti del nostro programma, stanotte più che mai. 063131 oppure 800 800 002, i vostri vocali mandateli al 348 7300 200. Siamo live, vi aspettiamo, fateci sentire le vostre voci, saluti, racconti della serata. È un venerdì sera che profuma d'estate, anche se calendario alla mano la bella stagione non è ancora arrivata, ma insomma ci siamo. A Roma sta cantando Ligabue a pochi metri da Via Siago, venendo in radio abbiamo sentito
0: il maglioto che deve ancora venire.
1: Speriamo che sia un auspicio per tutti,
0: segui per dire,
1: questa canzone del grande Ligabue. È finita in questo momento la partita tra Canada e Bosnia, è terminata 1-1 al Toronto Stadium, la gara valida per la prima giornata del gruppo B. Partita che sarebbe potuta essere il debutto dell'Italia in caso di qualificazione, e invece così non è andata. Poi pare che questo accordo tra Stati Uniti e Iran sia un passo, pare che potrebbe essere ufficializzato, firmato domenica a Ginevra, così leggevo. Vedremo se così sarà, lo speriamo, siamo pronti ad aggiornarvi in tempo reale se dovessero arrivare anche delle notizie nel corso della nottata. Il ministro Aranjki ha detto accordo vicino, obbligatorio il pagamento di un pedaggio a Hormuz. Nel frattempo, cose che vedi capitano anche ai grandi, c'è stato un problema tecnico per il volo di rientro, sì, del Papa dalla Spagna, stava tornando in Italia, c'è stato un problema tecnico, un guasto aereo, e il pontefice è sceso e ha preso un altro volo,
0: sì,
1: un altro volo per Papa Leone. Vedi, capita a tutti, quindi non vi lamentate poi se quest'estate, facendo le corna, dovesse capitare qualche problemino logistico.
0: Mi hanno cancellato il volo l'altra notte mentre eravamo in diretta, mi è arrivata la mail con la cancellazione del volo prenotato a luglio per partire. Panico, però succede,
1: ti sei organizzato in meno di 24 ore. Poi per uno sprazzo ottimismo così farso, è arrivato El Niño. Niño, gli esperti dicono previsti eventi mai visti. Ci sono dei piani d'azione caldo, salute aggiornati per aiutare i governi a prepararsi a ondate di calore e eventi estremi. L'obiettivo è rafforzare i sistemi di allerta e protezione per le persone più vulnerabili, tra cui anziani, bambini, atleti, operatori impegnati in lavori all'aperto. No agli eventi nelle ore più calde. Devo dire che ho guardato poca TV nel corso delle ultime settimane, ma almeno per il momento non mi è ancora capitato di vedere
0: il servizio con
1: il servizio con le fontanelle, sì, la frutta fresca o frutta, il signore che passa mangiando il gelato. Mangiate tanta frutta e verdura, evitate di uscire.
0: Arriverà, tranquillo, arriva.
1: Speriamo, se no l'estate non è omologata.
0: Quando l'estate comincia, quando cominciano ad arrivare quei servizi lì alla televisione, con i consigli per sopravvivere al caldo. Allora, sono le 23:04 minuti. Vi abbiamo già dato tutti i riferimenti per entrare qui insieme a noi su Radio 2, quindi li ripetiamo: 063131 oppure 800 800 002. Vale tutto se volete salutarci, se volete raccontarci di quello che state facendo, tornate dal concerto, avete fatto una serata con i vostri studenti ieri, quanti professori c'erano in giro che avevano fatto serata con i loro alunni, se tornate proprio da una situazione di questo tipo, perché no, vale tutto come sempre. Fatevi sentire anche con i vostri messaggi vocali da inviare su WhatsApp al 348 7300 200. Diamo il via all'ultima puntata dell'ottava stagione dei Lunatici su Rai Radio 2.
2: I Lunatici.

0: Siamo il programma.
1: Radio 2.
0: Fallo anche tu.
1: I Lunatici.
0: Tu.
1: Su Radio 2.
0: Tu.
2: Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
3: Al mio segnale scatenate l'inferno.
4: Niente. Tutto sbagliato. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo.
5: Che succede?
4: È tutto sbagliato, mi stavano sanguinando le orecchie prima.
6: I gai. Chi ha legato i galli?
7: Non sono solo.
5: Ora non sei solo?
7: No, assolutamente.
5: Facci sentire un ciao della persona che è lì con te.
7: Non puoi salutare. Dai, non vergognarti.

0: detto che non vuole parlare. Però posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Questa madre mi ha dato il permesso di dirla.
1: Te la dai, sì. adesso.
0: Che è stata ammessa alla preselezione di Miss Italia. Sotto mio

0: perdoni, ma quanti anni ha questa persona?
1: 24.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Ma sei matto? Continua.
1: Niente.
0: Puoi salutarci questa tua amica e poi li vediamo entrambi. Salutacela di nuovo.
1: Va bene, dai. No. Ti saluta. I nomi vostri non mi ricordo.
4: Andrea e Roberto.
1: Ciancio. Ti saluta Andrea. Roberto.
4: E Andrea.
1: Andrea. E Andrea. I Lunatici. E anche Michele ti saluta. Michele ha 58 anni, 60 anni. È una persona simpatica. 50. Una persona simpatica.
4: Silenzio.
0: Neanche un minimo verso, bravo. Neanche un rumore della, una molla del letto. È stupendo, è stupendo.
5: Che ragazzi, non potete capire, mi sta prendendo il tipo dipendenza, tipo una droga. Cioè, se non vi sento la sera non vado a letto. È una sensazione bellissima.
2: I Lunatici su Radio 2.
4: Eccoli qui i Lunatici, Andrea Di Sanzo e Roberto Arduini per l'ultima puntata dell'ottava stagione, con la, in copertina, uno dei momenti più alti, devo dire, della stagione, cioè quando Antonio si inventò della presenza di quella ragazza insieme a lui, che però non parlava, quindi ha dato vita a quel dialogo completamente inesistente, paradossale, una cosa incredibile veramente.
6: Peccato che sia diventato prima abbastanza vuoto il maestro Antonio e poi sia sparito, perché quello è stato uno dei picchi, sì, dei picchi dell'anno che ci stiamo, peccato, lasciando alle spalle. 06-3131 oppure 800-800-002 23 da 10 minuti in diretta su Radio 2. Ci sono i Lunatici, siamo Roberto Arduini e Andrea Di Sanzo. Gioia è la prima ad essersi prenotata, benvenuta Gioia, dici tutto.
7: Grazie, è tanto tempo che non potevo perché non sono stata bene. Comunque mi sto riprendendo e
6: meno male.
7: Volevo mandarvi un saluto sincero, affettuoso, di buone vacanze, di buon riposo, di buon tutto e che tutto vada di bene e meglio.
6: Speriamo, speriamo Gioia. Tu che estate passerai? Hai già qualche idea?
7: No, no, no, non sto bene, mi auguro di migliorare piano piano, altrimenti quello che Dio vuole mi tengo.
6: Dai, forza, su, ti abbracciamo, forza, grazie delle tue parole dolcissime.
4: Grazie Gioia, ciao. Un abbraccio.
7: Voglio bene, voglio bene.
4: Sei dolcissima, veramente, grazie per queste parole, Gioia. Un abbraccio fortissimo da parte nostra e da parte di tutti i Lunatici all'ascolto. Faccio un salto velocissimo su WhatsApp, tra poco cominciamo ad ascoltare i vocali, vedo che ne stanno arrivando tantissimi, però Riccardo scrive: ciao ragazzi, spero di essere stato il primo oggi. Sì, primo WhatsApp che è arrivato è stato il tuo. Un saluto a Tea, poi ancora nostalgia, nostalgia canaglia, buona estate, scrive Paola. Ciao Lunatici, buonanotte, risentirci a settembre, scrive Don Massimiliano. Poi Vito da Bari è presente, sì Arduini, chissà quante telefonate avrà a disposizione il buon Matteo Di Lelio, eppure come seconda chiamata.
6: Ma non aveva detto ieri notte che non avrebbe più chiamato perché i poteri forti glielo impedivano.
4: Ora, nostalgia, nostalgia canaglia, buona estate, scrive Paola. Ciao Lunatici, buonanotte, risentirci a settembre, scrive Don Massimiliano. Poi Vito da Bari è presente, sì Arduini, chissà quante telefonate avrà a disposizione il buon Matteo Di Lelio, eppure come seconda chiamata.
6: Ma non aveva detto ieri notte che non avrebbe più chiamato perché i poteri forti glielo impedivano. Comunque, vabbè, stanotte si entra in ordine.

0: dalla Taverna Bianca, via Millo.
1: Bene, come, okay, come si mangia lì?
0: Benissimo, è una signora cinese con tre figli, però i figli, due piccoli sono già...
1: Facciamo pubblicità tranquillamente.
2: Sì, vabbè, ma no, adesso, no, senza parlare della
1: si
2: famiglia.
1: Si spende il giusto?
0: Signora. Ma ha detto come si mangia, ha detto si mangia bene. La
1: dico ma
0: brava.
1: Si spende il giusto?
0: Ma poco si spende.
1: Bene, bene, bene.
2: Senti,
0: uno mangia un primo, mangia una focaccia, io non ho pagato nulla perché
2: fatto perché
0: no, perché la signora, io quando sbaglio a comprare qualcosa dico senti, io non posso buttarlo, tu trova il modo di fare qualcosa, sbaglio le misure delle tovaglie.
2: Ma io non capisco, però Lilla, tu hai detto io sono andata a mangiare ma non ho pagato nulla, in che senso?
0: No,
2: non hai pagato?
0: Perché non ho pagato, perché no, non ho pagato il chinotto, io non bevo perché imbottigliavo vino da piccola, no?
1: Certo.
0: A Covazza.
1: Certo, chiaro.
0: Per cui non bevo alcol. Bevo o chinotto, non aranciata. Chinotto, ma non l'acqua, non la birra, chinotto.
1: Come non l'acqua? Non bevi mai acqua, Lilla?
0: Bevo acqua. Cioè, bevo acqua. Mattino mangio frutta, tutto, e poi faccio, prima bevo il tè, poi il caffè, poi mangio.
1: E adesso il chinotto?
0: Chinotto per digerire.
2: Io non saluterò Lilla questa notte finché non ci farà capire per quale motivo non ha pagato al ristorante dove è stata a cena.
1: Allora, ma non è più.
0: Non è un ristorante, è un'osteria taverna.
2: Siamo lì, dai.
1: Perché non hai pagato il conto, Lilla?
0: Ma non ho mangiato, seduta, mangiavo dei pizzichini che mi faceva assaggiare la signora se erano buoni, perché io ho fatto la scuola, no? A Stresa, scuola alberghiera.
1: Chiaro, certo.
2: E quindi lei dice, assaggi questo, secondo te come lo faccio? Cioè sei andata lì a fare una consulenza?
0: No. Sono andata lì
1: a fare compagnia, è andata lì a fare compagnia a questa signora che mentre preparava per...
0: Clienti,
1: gli ospiti, i clienti, e le ha fatto assaggiare.
2: Lo sai che ti dico, Roberto?
1: Bella idea.
2: Proviamo anche noi domani sera, imbuchiamoci in qualche ristorante, diciamo guardi, non voglio ordinare nulla,
1: vai
2: voglio
1: a fare
2: qui.
1: Compagnia, vai a fare compagnia all'oste, vai a fare compagnia.
0: No, io non chiedo di far assaggiare, mi porta e dice senti un po', buoni, ma basta, perché allora io scendo dal castello. Però per ritornare devo aspettare che sia calato il sole.
1: E quindi adesso era il momento giusto per ritornare, perché anche se le giornate si sono allungate, adesso è notte. Ciao Lilla, viva la radio, ti abbracciamo, resta su Radio 2, buona estate, ciao.
2: Che bello parlare con Lilla all'inizio del programma.
1: Allora,
2: mette proprio nella condizione giusta.
1: Se anche
2: rumore.
1: Hashtag Irunatici, twittate, commentate il tweet che trovate sul profilo di Rai Radio 2. Retweetatelo a manetta, c'è anche un post sul gruppo Facebook Illuminatici Radio 2. Insomma, salutiamoci anche sui social. Un abbraccio a Miroslav, c'è Ida, c'è Prigioniero Libero, i sempre presenti. Un saluto ad Anto che dice: condivido le parole di gioia e mi aggrego ad Maiora. C'è Massimo che ci sta sentendo. Un abbraccio a Cristina, un abbraccio a Fan Club Illuminatici che dice: stagione breve ma intensa. Un saluto a Fabrizio, a Lucio, a Massimo. Continuate a twittare, vi leggiamo in tempo reale, almeno ci proviamo.
2: Allora, secondo Giuseppe, Lilla è Zidane. Devo dire, è molto amata. I love Lilla, scrive anche Paola. Come riuscite a capire qualcosa delle sue chiamate? Mi son perso gran parte della puntata di ieri, purtroppo. Potreste ripetere chi ha vinto il premio per questa stagione? Il Giannino d'Oro della stagione 2026 è Michele da Foggia. Si è riconfermato. Michele da Foggia è imbattibile, veramente.
1: Noi abbiamo anche provato a truccare le elezioni per far vincere uno nuovo, si può dire, tanto ormai è prescritta la cosa, è prescritta, ma non c'è verso,
2: è
1: talmente schiacciante la maggioranza di Michele da Foggia, che comunque adoriamo e amiamo, e lo ripetiamo sempre, che non c'è stato verso. Appena abbiamo aperto la votazione su WhatsApp sono arrivati 1000 messaggi, 900 dei quali dicevano Michele da Foggia. Non si può
2: truccare.
1: Fare nulla.
2: Allora abbiamo Maria Grazia, ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Ciao, siete simpaticissimi. Devo dire che ho provato due volte a chiamarvi nell'ultimo anno e due volte ho preso la linea. Sono fortunata.
1: Ottimo, da dove telefoni? Che ci racconti? Come sta andando?

0: La tua serata?
1: Allora, mia serata è in relax alla televisione, e sono al mare a Pietrasanta, con sete Pietrasanta,
2: sì,
1: provincia di Lucca, vicino al Ponte dei Marmi, in Versilia praticamente. Sono vibrato, e sono al mare perché amo il mare e ho le allucinazioni stasera.
2: Perché, che hai visto?
1: No, lo so, allora no, io ora dico una cosa. Praticamente io quando vado in palestra, ogni sera, ogni mezz'ora sul tapino là, mi guardo Depeche Mode, David Gaines, io amo. E ora te con gli occhiali mi sembri lui, quindi ho le allucinazioni o qualcuno
2: ti sta un po' ti sta un po' ingrifando stanotte, Arduino, questo vuol dire.
0: Chi sembro non ho capito.
1: Come?
0: Chi sembro non ho capito.
1: David Gaines dei Depeche Mode.
0: Magari.
1: Te l'hanno mai detto?
0: No. No, questa mi è nuova. Questa mi è nuova.
1: Te l'ho detto.
0: Grazie, grazie Maria Grazia.
2: Stai attenta, Maria Grazia, a non ingrifarti troppo con Arduini, che poi scatta l'allarme Caterina, che chiama subito e ti insulta.
1: Mamma mia, chi è?
2: Ti fa le... è perché Caterina è la spasimante d'Arduini, lo ama.
0: Ha chiamato Caterina di Lelio? Niente.
1: Oh, sì,
0: niente.
1: Allora ne avete, ho capito.
2: Però ha detto: non chiamerò domani, no, cioè stanotte non chiamerà perché altrimenti poi piange in diretta.
1: Vabbè, comunque volevo dirvi grazie della compagnia perché siete simpaticissimi. Non sono dolcissima come quella ragazza di prima o la signora di prima, però siete forti. Grazie davvero.
0: Grazie a te, Maria Grazia, delle tue belle parole. È stato un piacere sentirti.
2: Grazie.
0: Ciao, e chiama più spesso la prossima stagione.
1: Sì, va bene.
0: Ciao.
1: Va bene, ok. Ciao.
2: Ciao, ciao, grazie. Ciao Lunatici, vi mando un caro saluto, buona estate. Chi è? Rosa, grazie. Grazie a te, grazie poi ad Elvira che vorrebbe un saluto anche da parte di Heidi. Chissà. Se verrà a salutarci questa notte, un abbraccio anche a Rossana da Messina. Adesso c'è Lusi che ha chiamato lo 063131. Ciao Lusi, benvenuta.
3: Ciao ragazzi.
0: Benvenuta Lusa,
3: Lusi. Con voi.
0: In diretta volevo su Radio 2, che racconti? Vai, l'ascoltiamo.
3: Ciao, volevo intanto salutarvi per questa stagione e augurarvi buon'estate. A te Roberto farti gli auguri.
0: Grazie.
3: Per il tuo libro e per il tuo matrimonio.
0: Grazie di cuore.
3: E poi niente, sono appena tornata dalle prove dello spettacolo che faremo domani di canto. E niente, volevo dirvelo che qui tutto questo. Volevo dirvi.
0: Che estate passerai tu? Hai già qualche idea, Lusi?
3: Farò un po', andrò verso Senigallia, un po' in Toscana, forse in Sardegna.
0: Beh, mi pare che ci forse. Si può stare, dai.
3: Sì, ci può stare, dai.
0: Ci può stare alla grande. Un abbraccio, ciao. Resta
3: ciao,
0: su Radio
3: ciao,
0: 2,
3: ragazzi,
0: ciao.
2: Lusi. Da Lusi a Laura, ciao, benvenuta.
4: Ecco, io vi seguo dal 21. Ho provato sempre anche a farvi gli auguri per le vacanze, ma arrivavo anche c'era il quiz, o un motivo o l'altro, e non riuscivo a farveli gli auguri. Adesso questa volta vi auguro una bellissima vacanza, un bel matrimonio e anche auguri a tutti voi e anche al testimone naturalmente.
2: Ma grazie. E tu che programmi hai invece, Lusi, per l'estate?
4: E io ho una casa, una villa che mio papà aveva fatto costruire a suo tempo e quindi nella Valle del Salto, che sarebbe
2: l'Abruzzo, sì.
4: Lazio.
0: Andiamo sì, tutti sì. A casa di Laura, scusa, Quante stanze ha la villa? Quante stanze ha la villa?
4: Di montagna.
0: Quante stanze ha la villa?
4: Grande, sono due piani, 5, 6, 7 stanze per dormire, più bagni, eccetera.
2: C'è un bel giardino?
4: Possiamo fare una bella riunione tutti insieme.
0: Tutti in villa da Laura, il 12 agosto tutti in villa da Laura.
2: Vengo lì, faccio uno stagno, ci metto i medaca.
0: Basta con questi medaca.
4: E volevo dire anche che avevo chiamato giorni fa, non so se ve lo ricordate, perché non sentivo da un po' Michele da Foggia.
2: Sì, me lo ricordo.
0: E invece ieri ha vinto l'ennesimo Giannino d'Oro.
4: Ieri, ma non so se la mia telefonata è andata tra i voti.
2: Sicuramente.
0: Sì, è stata conteggiata al cervellone che tiene conto di tutto. Ti abbracciamo Laura, grazie delle belle parole che ci hai riservato.
4: Grazie a voi, siete dolcissimi, vi vogliamo sempre.
0: Resta su Radio 2, ciao, grazie di cuore.
2: Carina, bellissima. Qualche vocale, cominciamo ad ascoltarli.
5: Ciao ragazzi, sono Gianfranco e vi auguro una buona estate. ci mancherete tantissimo e grazie per la grande compagnia che ci avete fatto. Ciao, ciao, ciao.
6: Buonasera Lunatici, sono Diego da Napoli. Dai, volevo capire se oggi si vota finalmente.
2: Abbiamo votato ieri.
0: Abbiamo votato ieri, abbiamo tutta la settimana che abbiamo votato ieri. No, urne chiuse, Michele il governo campione.
7: Buonasera amici Lunatici. Per me ultima notte Cesidio dalla provincia dell'Aquila e ultima notte da trascorrere in vostra compagnia. Sinceramente mi domando, per quelli che come me vivono e lavorano di notte, sarà una grossa assenza. Perché dalle 23 alle 2 a me sembrano non 3 ore ma 3 minuti. Grazie a voi per avermi dato tanta compagnia durante questi mesi. Vi aspetto a settembre. Buona estate, buona fortuna a voi.
8: Salve ragazzi, ciao. Buonasera a tutti dal camionista Pricerino Libero. Scusate se vi prolungo un po'. Volevo salutare e ringraziare anche per questa stagione che mi hanno accompagnato gli amici Lunatici, salutare tutto lo staff. Una buona estate a tutti gli ascoltatori, a tutto il gruppo Lunatico. E permettetemi di dire evviva gli sposi a Roberto e Cristina. Ciao. Grazie. A settembre.
9: Buonasera Lunatici. Devo denunciare che le elezioni di ieri sera sono state falsate.
2: Attenzione, arrivano come ogni anno perché le accuse di brogli.
9: Ho le prove che Michele da Foggia ha comprato parecchie preferenze. Ho gli scontrini delle focacce ripiene di mortadella e a volte anche di pancetta copata che Michele distribuiva fuori dai supermercati di Foggia per accaparrarsi le preferenze. Ripeto, ho le prove di tutte queste, le elezioni vanno rifatte.
10: Cari Andrea,
0: vedremo come risponderà Michele da Foggia, se risponderà. Ha chiamato Di Lelio? Ha chiamato? Non ha chiamato, cioè lui ormai ha vinto il Gennaro d'Oro e stanotte non ha telefonato, è incredibile davvero.
10: Cari Andrea e Roberto, vi saluto con un po' di tristezza, la vostra mancanza si farà sentire nei prossimi mesi, vi auguro una serena estate e a te Roberto auguri per il tuo matrimonio.
0: Grazie.
10: Arrivederci a settembre. Stefania da Roma.
2: Ciao Stefania, grazie.
11: Buonanotte Lunatiche, buonanotte Lunatici. Allora, carissimi, vi ho scoperto quest'anno, siete stati una piacevolissima sorpresa, mi sono iscritto anche sul gruppo Facebook.
0: Bravo.
11: Buonissimi contenuti. Ho scoperto personaggi fantastici, quale Michele, mio ex regionale, perché io vengo da Lecce ma vivo a Genova, nonché il playboy con quella vociona, ma se io fossi donna le mie grazie le darei al playboy di Pescara. E poi la nonna Aurelia, mitica, con la bamboccione in casa, cioè personaggi veramente esclusivi, oserei dire. Vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto durante la notte e durante i miei viaggi di ritorno verso casa. E che dire, buone vacanze, ci vediamo l'anno prossimo. Un abbraccio a tutti i Lunatici, a tutte le Lunatiche. Vi amo, Anto da Genova. Ciao.
0: Ciao. Oh, una cosa, noi saremo insieme, io e Di Ciancio, a Fano il 27 giugno al Passaggi Festival per presentare il mio libro. Quindi se qualcuno sarà nelle Marche in zona e avesse voglia di vederci di persona, di salutarci, a noi farebbe piacere trovarvi. Quindi ve lo diciamo, 27 giugno alle 19.30 a Fano.
2: Eh sì, il festival dura dal 24 al 28 giugno, la sua 14ª edizione, e la presentazione del tuo libro è prevista proprio per sabato sera.
0: Sabato 27 giugno 19.30 Fano, quindi se vi va passate.
2: Eccolo il campione, Michele.
12: Io ho chiamato alle ore 23 e mi ha detto Matteo ti chiamo tra un'ora.
0: Questo è scandaloso perché stanotte noi abbiamo detto che
12: io ti chiamo tra un'ora.
0: E questo è brutto, questo è brutto. Primo perché abbiamo detto che chi prima chiama prima entra stanotte, quindi se tu hai chiamato per primo dovevi parlare per primo, faremo le verifiche del caso. Secondo perché sei il Giannino d'Oro, quindi ci saremmo aspettati, avresti meritato un occhio di riguardo. Però non so se hai sentito il vocale del signore che...
12: Sì, l'ho sentito questo vocale.
0: Si parla di elezioni da annullare perché tu hai comprato dei voti.
12: Non è vero.
0: Ride.
12: Io non ho comprato nessuna mortadella e non ho fatto mangiare a nessuno.
0: Noi abbiamo già inviato i nostri emissari per verificare, eh?
12: Questa è la verità.
0: Va bene, verificheremo.
2: Verificheremo in caso, proprio
12: perché
2: nel corso dell'estate.
12: A casa.
2: Verrà una task force a casa tua.
12: Mamma, ieri ho comprato solo il pane e non me lo sono portato a casa.
2: Vabbè, le verifiche ci saranno. Qualora dovessero accertare irregolarità, durante l'estate arriverà una task force a casa tua e ti porterà via il Giannino d'oro, che non c'è, che non esiste. Però
12: è la verità, io non ho fatto nessuna corruzione.
0: Vedremo, stiamo verificando, Michele, tra poco ti aggiorniamo sulle prime verifiche in corso. Nel frattempo un abbraccio, resta su Radio 2, magari ci sentiamo più tardi. A dopo.
12: Ciao,
0: c'è Michele. Don Massimiliano che scrive: comunque ieri non ho ascoltato, ma il mio voto sarebbe andato a Michele da Foggia, mio idolo, addirittura un sacerdote che ha, come di che cosa ha creato questo programma. Poi c'è Massimo, sempre con le sue domande bizzarre, che chiede stanotte con l'hashtag lunatici Arduini: se al tuo matrimonio di Lelio dovesse tacchinare e rimorchiare qualcuna, sarebbe un problema? In caso ce lo diresti a settembre? Ma io a settembre vi dico tutto, perché vi racconterò tutto. Non sarebbe assolutamente un problema,
2: a parte con quella ragazza di cui parlavi l'altra notte,
0: la sorella della migliore amica, della testimone di Cristina, perché è una cara ragazza che mi sta molto simpatica e non vorrei mai ritrovarmela in casa o qui fuori in lacrime a chiedermi
2: col
0: perché di Lelio è sparito.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Su quella c'è un divieto tassativo, ma lui, siccome lo conosco ed è malato, tu gli dici così
2: e lui andrà proprio da lei.
0: Quindi dovrò dirlo anche a lei: qualsiasi cosa ti dica quel ragazzo con gli occhi azzurri, lascia stare, perché è uno squilibrato sentimentalmente parlando.
2: Anche se viene semplicemente lì a proporti qualche gruppo musicale di nicchia, qualche canzone di gruppi musicali di nicchia, no?
0: Lui fa così.
2: Dice, lascia stare. Vabbè.
0: Ma secondo me si muove sui social, nell'ombra, poi comincia a mandare queste robe. Vabbè, vedremo. Comunque io racconterò tutto. Non vedo l'ora di raccontarvi tutto. Figuriamoci, anch'io
2: vi darò il mio punto di vista da certo. Essendo testimone vi racconterò tutto quello che vedrò. 23 e 29, prenotatevi, intervenite dentro tutti stanotte, vogliamo sentire le vostre voci una dopo l'altra, quindi continuate a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002.
0: Vi aspettiamo, siamo in diretta, ultima puntata della stagione, siamo ai saluti, allora salutiamoci per bene come si deve, al telefono chiamando l'800 800 002, sui social, su X con l'hashtag lunatici, sul gruppo Facebook Lunatici Radio 2, insomma fateci vedere che ci siete.

0: Done is done. Giorgia Smith, Rai Radio 2 alle 23:32. C'è Liliana che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta Liliana.
1: Ciao ragazzi.
2: Liliana, che voce squillante che hai.
1: Sì, volevo chiamarvi per salutarvi, visto che sarà questa sera l'ultima serata. Non so come faremo da lunedì, perché è il fine settimana, ma da lunedì non sapremo come fare. Comunque, non vediamo l'ora di che sarà settembre. E poi volevo farti anche gli auguri.
2: Grazie.
1: Per il matrimonio.
2: Ma è la prima volta che chiami?
1: No, ho chiamato diverse volte, non senti pure per Capodanno. Io vi seguo da qualche 4-5 anni.
0: Rinfrescaci le idee, che ci racconti di te? Che fai nella vita? Chi sei?
1: Allora, io sono una mamma a tempo pieno. Oggi, proprio oggi, abbiamo fatto 18 anni di matrimonio, quindi siamo stati fuori a pranzo a festeggiare con i figli. E niente, ho due ragazzi, ormai non diciamo più bambini, ragazzi, perché hanno 16 e 13 anni, quindi sono due ragazzi. Ormai.
2: Ma tu sei giovanissima, hai una voce molto, molto giovanile.
1: Tanto giovane non sono, ne ho 43, infatti proprio il 16 di maggio.
2: Sei giovane.
1: Sì, mi sento giovane, però l'età c'è. Gli accetti si cominciano a sentire. Però.
2: Finita la scuola dei ragazzi?
1: Sì, è finita già qua in Sicilia giorno 9, quindi dal 9 sono loro in vacanza.
0: Ma i ragazzi vengono, partiranno con voi, faranno le vacanze con voi?
1: Allora no, noi quest'anno abbiamo comprato casa fine aprile, quindi a luglio consegnano la casa, dopo finalmente 2 anni abbiamo comprato casa e quindi ci andremo avanti col trasloco a luglio, speriamo. Facciamo qualche lavoretto e poi quindi faremo il trasloco, quindi quella sarà la nostra vacanza quest'estate. Però stando in Sicilia comunque il mare
0: non
1: ce l'abbiamo vicino, quindi per noi siamo sempre in vacanza tra virgolette.
2: Alla grande, sì. E auguri per la casa nuova Liliana.
1: Grazie,
2: ti abbracciamo.
1: Un abbraccio grande a settembre.
2: È stato bello sentirti, ciao, resta su Radio 2.
1: Ciao,
2: leggevo, ciao, buona nottata. Leggevo che il 70% delle persone, ecco perché sei strano da qualche giorno, entra in modalità vacanza dal lavoro 3 giorni prima di partire. Il 70%, questo è uno studio americano, quindi riguarda gli americani, ma più o meno può essere anche globalizzato, entra mentalmente in stand-by 3 giorni prima di andare effettivamente in vacanza. Il 75% soffre di stanchezza mentale e burnout sul lavoro. Il 60% è già out of office. Prima di attivare la risposta automatica, i segnali principali sono stanchezza, irritabilità e sogni a occhi aperti. Il solo fatto di avere un viaggio in programma aumenta la felicità.
0: Sai che lo trovo veramente concreto quello che stai dicendo, è vero, cioè, c'è questo effetto secondo me, quando, ma a prescindere se finisci il 12 giugno, il 13 luglio o in altre date, no? Quando ti avvicini alla fine della stagione c'è un po' quell'effetto di stanchezza che ti arriva tutto insieme.
2: Vabbè, è mentale, certo.
0: È mentale perché poi fai un po' il bilancio, no? E per noi, io, ad esempio, il Capodanno per me non ha senso. Però la fine dell'anno è questa, cioè la fine della stagione del programma segna un momento di bilanci, di riflessioni.
2: Vabbè, secondo me questo è
0: un po' più cupo.
2: Chi fa radio conta gli anni in stagioni.
0: Esatto.
2: Non tanto in anni solari, ma in stagioni radiofoniche. Quindi oggi si chiude un altro capitolo. C'è Stella Polare, pronto?
3: Pronto, tanti auguri da Stella Polare, vi auguro buone vacanze, tanta felicità e tanta fortuna per voi tutti. E faccio anche tanti saluti a Martina, questa ragazza che mi dette una alta votazione per le poesie. Faccio tanti auguri e tanti saluti. Un bacione a voi tutti e vi auguro tanta fortuna e tanta speranza per un buon futuro di professionale.
0: Stella Polare, ma avresti una poesia anche stanotte?
3: Non l'ho preparata.
2: Che peccato. Vabbè, sarà per la prossima stagione, eventualmente.
3: Sì, sì, perché ho telefonato per fare gli auguri, saluti, e non pensavo che avesse lo spazio per me.
2: Ho una curiosità sciocca, molto proprio da uomo della strada, quale sono? Il tuo nome è proprio, sì, Stella Polare?
3: Ma io mi faccio chiamare così, come nome così anonimo, come nome artistico, così d'arte, però non è.
2: Come nasce Stella Polare? Perché Stella Polare? Indichi la
3: Stella
2: via.
3: Stella Polare, io sono Stella Polare.
0: Che domande fai? Per come nasce? Lei è Stella Polare.
3: Sì, Stella Polare di Ostia.
2: Beata lei, beata lei. Io veramente la invidio. Avremo tutti bisogno di una stella polare nella nostra vita. Ti abbracciamo.
3: La stella polare di Ostia.
2: Certo, sì, sì, ho capito, ho capito. Resta su Radio 2. Ciao, ciao, stella polare. Stella polare, la fermata del trenino, stella della metro, sì, stella polare.
0: È andata così, va bene, ciao lunatici. Uno pensava a cose più romantiche, capito, a visioni, invece no, è la fermata del...
2: C'è Massimo che scrive: stella polare è sempre più pazza. Io non me la ricordo, ma perché è pazza? Ha fatto l'intervento tranquillissimo.
0: Sì, un saluto molto sobrio, devo dire, così come fa Rossana nel suo messaggio, e la ringraziamo, grazie mille Rossana. Marisa scrive: sono la malata oncologica che vi scrisse più di un anno fa per avere da voi buone vibes. Ebbene, sono ancora qui e sto sempre meglio. Grazie, grazie e buona estate a tutti voi.
2: Che bello questo messaggio, ne siamo veramente felici.
0: Ti mandiamo un grande abbraccio, grazie per averci aggiornato. 06 31 31, oppure 800 800 002, i numeri per scambiare due chiacchiere con noi. Ancora qualche messaggio vocale.
2: Vai.
4: Grazie, grazie per ogni singolo istante che ci siete stati, per avermi fatto ridere, per avermi fatto piangere, per avermi fatto pesare di meno l'assenza della mamma. Voi siete stati quel cerotto di una ferita che non si cicatrizzerà mai, ma che voi fa meno male. Ragazzi, con le lacrime agli occhi io vi dico grazie di esistere, grazie di esistere, grazie di esistere. Se smetto di piangere, giuro che vi chiamo. Vi amo di bene, la vostra amica Panariellina Ida, e vi saluta anche Dottor Puffi Pani Lunatici. Ciao ciao!
5: Ciao Roberto, ciao Andrea, grazie per avermi reso le mie notti meno solitarie con la vostra compagnia speciale. Vi auguro delle vacanze strepitose e soprattutto tantissimi auguri a Roberto per il suo matrimonio.
0: Grazie.
5: Che sia l'inizio di una vita meravigliosa. Mi mancherete in queste settimane di stop, spero proprio di risentirvi carichi a settembre. Un abbraccio da Rosaria, fedele e silenziosa ascoltatrice dal 2019. Ciao ciao.
0: Grande, grazie, grazie Rosaria. Abbiamo invece Rossana che ha chiamato lo 063131, benvenuta su Radio 2.
6: Ciao. Ciao a tutti, però sta lagna che mi fanno non mi piace. A me non mi mancherete perché mi avete segnato il cuore con tutti i discorsi, con tutte le azioni. Mi piacete tanto, vi voglio bene. Mi auguro di rivedervi perché ho 81 anni con l'ossigeno. Tesoro mio, io sarei felice di vedervi, però vi faccio tanti tanti in bocca al lupo. Mi penserò. Questo numero non lo metto finché non ritornate voi, e ti voglio tanto bene e grazie veramente.
2: Guarda, grazie, la tua voce ci ha fatto venire la pelle d'oca, sì. Rossana, quindi grazie a te, ci risentiamo presto, davvero, forza.
6: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Rossana, Rossana. Guarda, ciao, così, ciao. Così non ci arrivo alle due, però mi hai mai emozionato.
2: Ah, bellissimi, bellissimi.
0: Beh, ci sono tante piccole sfumature che sto notando nelle cose che scrivete e nelle cose che ci state dicendo anche nelle vostre telefonate, che resteranno, cioè sono quelle piccole frasi, quelle piccole parole, che però lasciano il segno. Grazie davvero.
7: Io non lo so senza voi, ecco, cosa farò fino a settembre.
0: Ma questa la fece anche l'anno scorso,
2: secondo me. Sì, fammi sentire, ha riciclato la sigla dell'anno

0: simpatici.
1: Uguale, uguale, quella dell'anno scorso, sì, gravissimo.
0: Molto grave.
2: Buone vacanze dai lunatici da Pietro, ciao Palermo, ciao.
3: Senza di voi, senza i sorrisi che regalavate a tutti.
1: Vai, non
3: voi.
1: Esageriamo.
3: È arrivata l'estate, la trasmissione finisce, siamo un po' dispiaciuti. Comunque dai, un po' di riposo per tutti, va bene? Tanti auguri agli sposi e a presto di sentirci dopo le vacanze. Ciao da Anna dal Veneto.
4: Preziosi amici della notte, stasera mi sento come quando da ragazzini finivano le vacanze e si salutavano gli amici con cui avevi fatto le cose divertenti, avevi passato le serate piacevoli, anche se la situazione è un po' all'opposto perché le vacanze cominciano adesso. Ma non è che nel frattempo voi avete pensato a qualcosa, tipo avete presente le riunioni di autoaiuto? Ecco, non so, inventatevi una diretta su Facebook, qualcosa a metà settimana, una ogni tanto. Comunque ragazzi, scherzi a parte, buone vacanze, godetevi tutto e grazie davvero, perché non siete stati due voci nella notte ma siete stati due amici che hanno saputo sempre ascoltare. Ciao, un abbraccio grande, Anna.
1: Ciao Anna, veramente parole che ci porteremo dietro per tanto tempo, quelle che ci state regalando stanotte. 06 331 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta 23:43. Leggevo a proposito di matrimoni questo pezzo su Today qualche tempo fa, mi finiva sempre in fondo alla cartellina che tengo qui con le notizie che mi incuriosiscono durante la giornata. Il nuovo trend non è la festa per il matrimonio. Il nuovo trend è la festa per il divorzio. Chissà se a qualcuno è capitata una cosa del genere. Vogliono trasgressione, location con camere, si parla di costi tipo matrimonio dai 15.000 euro in su. Un trend che da anni si popola negli Stati Uniti e che è arrivato anche nel nostro paese, dove resta però per il momento un capriccio per ricchi. Un capriccio per ricchi, dice l'organizzatore di questi eventi a Today. All'inizio chiamavano principalmente stranieri per organizzare a Roma la loro festa di divorzio. Americani, inglesi, russi, anche diversi francesi, adesso cominciano anche gli italiani. Ma
5: io non la capisco questa cosa, sinceramente. Voglio dire, perché festeggiare per una cosa che non ha funzionato?
1: Non
5: poi,
1: c'è
5: no?
1: Niente di male, secondo me, nell'ammettere che una cosa non ha funzionato.
5: Certo,
1: nel
5: però addirittura festeggiare, insomma.
1: Cioè non apprezzo i termini come sconfitta, fallimento, no. Però perché festeggiarla? Festeggiamo un compleanno, festeggiamo il compleanno. Il compleanno tuo festeggi in grande stile se ti va di farlo, ma perché festeggiare proprio il divorzio?
5: Non lo so, non lo capisco neanch'io, però vai.
1: Però vabbè, ogni scusa è buona per fare festa.
5: Dici, una festa in più alla fine non fa male. Che ne pensi, Aurelia? Ciao!
6: Ciao ragazzi, vi voglio bene. Allora, io sono contento, prima cosa saluto tutti gli ascoltatori che mi hanno mutato, un saluto particolare che ci siamo dimenticati, che comunque ha condotto pure per qualche puntata la Santarelli. Salutiamo anche la Santarelli.
1: Ah certo, come l'avremmo salutata più avanti la Santarelli, perché poi nella squadra dei Lunatici è entrata anche lei.
6: Esatto.
1: È stata veramente una bella conoscenza per noi la sua.
6: Sì, è una bella signora, brava, modesta, quindi è giusto che si saluta anche lei.
1: Certo.
6: Poi la cosa che ieri mi ha fatto più felice sono gli ascoltatori che mi chiamavano, mi mandavano messaggi, guarda Aurelia che ti ha volato, io non ho chiesto a nessuno. E prima cosa che ho saputo quando... hanno votato anche tuo figlio, dico ma mio figlio non ha mai chiamato Lunatici e mi ha fatto felice avere mio figlio due volte solo perché io racconto la vita.
5: Beh, in realtà
6: figlio
5: è intervenuto due volte Roberto quest'anno,
6: Sì, quando si è trovato, sì, quando è tornato da fuori tempo fa, e me lo ricordo bene che gli avete chiesto che era andato in Sicilia eccetera,
5: e poi l'altra era un'occasione tipo il suo compleanno, il compleanno di qualcuno a casa tua,
6: non ricordo, forse il mio o quella del padre che ha fatto 80 anni, non lo so. E quindi mi avete fatto tanta compagnia, proprio tanto e col cuore ve lo dico. Spero veramente di ritrovarvi a settembre, se no la Rai farebbe un grandissimo sbaglio, perché quelli della notte sono quelli che sono svegli, che hanno una certa età, che non dormono, chi ha problemi. Penso che siano le persone più bisognose di ascoltare o intervenire o sfogarsi. Io mi posso sfogare con mio marito, sì, ma quello è sordo, non mi sente. E va bene così, insomma.
5: Poi non ti sopporta più, neanche ti risponde, capito? Magari, no? Lascia andare. Invece qui
6: no,
5: si.
6: Allora lui non mi ha mai risposto. Non è un tipo violento. Io sono quella che strillo. Sono portata a strillare, come col fatto che è sordo. Quando vivi con una persona che non ci sente e non si vuole fare l'apparecchio, non lo so perché è fissato che lui non se lo mette. E va bene, tu tendi ad alzare la voce, capito? E ti rimane anche quando parli con gli altri. E mio figlio mi fa: ma che te scrivi? Tuo padre non mi sente.
1: Beh, bei siparietti familiari, bellissimi. Ciao Aurelia, resta su Radio 2, buonanotte.
5: Ciao Aurelia.
1: E buona estate. Ida, benvenuta, 2347, sei in diretta, vai.
0: Ragazzi, una parola sola, grazie. Vi voglio bene, che sia un'estate non magica di più. E se riesco, ve lo giuro, sulla cosa più preziosa che ho, cioè me stessa.
1: Non c'è bisogno. Cosa?
0: Vengo a trovarvi a Pato.
1: Ah, t'aspettiamo, t'aspettiamo.
0: E se riesco anche a Campidoglio.
5: Sì, sì, sì. Ma se ci riesci, ma vieni a trovarci anche a casa proprio. Questo punto fai tutto un tour.
0: Ragazzi,
5: parti con Arduini in viaggio di nozze, che
1: se
5: si
1: vuole,
5: tira a mezzo mondo.
1: Se vuole.
0: Pago io.
1: Allora andiamo.
5: Allora vieni pure con me, allora scusa.
1: Tanto partiamo in periodi diversi.
0: Ragazzi, io vi devo dire una cosa, la questione del bar mi sta sfuggendo un po' di mano.
1: No, contestualizziamo, Ida, in che senso? Che non ti si capisce, sennò.
0: Allora, siccome ho desiderio di svegliarmi presto e mi piace ora fare colazione, cosa che non facevo prima, vado sempre nel bar e ho trovato una specie di seconda famiglia, solamente che ogni volta che vado non riesco mai a tirare fuori il portafoglio, che lo tirano gli altri per me. E sta cosa da una parte mi fa piacere, ma dall'altra mi mette un po' di imbarazzo.
1: Ma sì, vabbè, ma è una colazione, dai. Poi fai il gesto forte, domani mattina, quando andrai a fare colazione in questo bar, di: o mi fate pagare o da domani non vengo più.
5: Oggi offro io la colazione a tutti.
1: Ma no, ragazzi, perché secondo me se dice offro oggi offro io prendendo per buono il racconto di Marilina, è appassionante.
5: Perché non dovresti prenderlo per buono? Stai dicendo che è una fuori di testa? Dicendo che è pazza?
1: Appassionandomi al racconto di questa ragazza al telefono con noi, dico molto modestamente che se lei facesse come sostieni tu, cosa legittima, ma se ci vai una volta ogni tanto, giusto. Se ci vai tutte le mattine, invece, devi pagarti la tua colazione domani, punto. Non è che devi fare oggi offro io, perché se fai oggi offro io vuol dire che domani poi si torna alla situazione di partenza. Sempre ammesso che sia tutto vero,
0: Sì,
5: tu pensi che lei in realtà stia chiusa a casa e che non vada al bar, sia tutto nella sua testa?
1: No, io penso che di notte può capitare, ma come di giorno può capitare, nei programmi che puntano sull'interazione come il nostro, che ci sia qualcuno che magari esagera un po' le dinamiche che ci racconta, ma non dico che sia in da parte.
5: Dice solo un po' alterata, quindi.
1: No, questo non l'ho mai detto.
5: Chiaro, io cerco di tradurre quello che tu insinui.
0: E poi un'altra cosa, vi lascio.
1: Sì.
0: Vi abbracciano forte forte i ragazzi dell'arcobaleno, perché ho fatto sentire un pezzettino di voi e credetemi, sono rimasti innamorati, sono proprio pazzi di voi e niente, domani andrò da loro portando ancora i vostri saluti e vi dico grazie che mi avete anche in questo caso incentivato ad andare.
1: Grazie. Siete a te, Ida, ragazzi. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, buona estate.
0: Viva la radio!
5: No.
1: È completamente alterata.
5: Sì.
1: È completamente alterata.
5: Ecco, alla luce di questo saluto.
1: Ciao. Ciao Ida.
5: Adesso dobbiamo effettivamente rivedere tutta la narrazione precedente. Allora, vediamo cosa accadrà con la prossima chiamata. Andrea, ciao, benvenuto su Radio 2.
7: Ciao ragazzi. Volevo augurarvi una bellissima estate. Ci troviamo a settembre.
1: Anche a te, Andrea. Hai già qualche programma in testa?
7: Beh, ma io sto facendo l'orto, le mie cose, poi a settembre cominciamo con le castagne, sai che io vendo le caldarroste.
5: Ah, è vero, quindi è vero, tu durante l'autunno, l'inverno vendi le caldarroste, quindi d'estate sei proprio fermo o fai altro, hai altre attività?
7: No, faccio le grattachecca romana, cioè sono l'unico in Lombardia che fa la grattachecca romana col carretto, col blocco di ghiaccio gratto con i 20 gusti diversi di sciroppo.
5: Qual è il più richiesto?
7: Ma al solito la menta, e limone, l'arancia, classici. Però c'ho anche dei vecchi gusti come il tamarindo, come il fior di sambuca, come l'orzata, la classica orzata di mandorla. Vabbè, un po' di tutto.
1: Ti abbracciamo Andrea, buona estate, ciao.
7: Sì, volevo dire un'altra cosa, aspetta, la questione del bar. Allora... c'è un detto francese che dice, non si dice dopo io, domani te, si dice alla prochaine, no? Devo dire alla prossima, poi si vede, chi c'ha soldi in tasca la prossima volta paga.
1: Ma scusa, ma se uno va a fare colazione al bar, se la paghi la colazione? Io farei così adesso, seriamente.
7: Ma certo, certo, ognuno se la paga, però diciamo l'amicizia si espone anche così, magari, sai, quella volta offro io, dice, ma... no, la prossima volta pago io. No, si dice alla prossima, si vede alla prossima volta, si vedrà.
1: Chiaro, chiaro. Ciao Andrea, ciao, resta su Radio 2.
5: Ciao, ciao Andrea, ancora messaggi vocali, sentiamo.
8: Ciao carissimi lunatici, sono Rita dalla Sicilia, Dani così, voglio augurarvi una bellissima estate come la desiderate voi nel miglior modo possibile, e tanti auguri a Roberto per il suo matrimonio e auguroni veramente di tutto cuore. Un abbraccio grande da Rita dalla Sicilia.
9: Buonasera lunatici, sono il tuo Orfeo. Volevo ringraziarvi per la compagnia di questi mesi, per me siete stati preziosi e di compagnia. Allora ci sentiamo presto, vi aspetto per la prossima stagione, grazie ancora di cuore, a presto, buone vacanze e tanti auguri per il matrimonio.
1: Grazie
9: davvero.
2: Tanti auguri Roberto, buon matrimonio a te e a tua moglie, ciao ciao.
10: Avete ciao. Già una data di rientro ragazzi, buone vacanze da Angela da Napoli.
11: Ciao Angela.
12: Ah, di Lelio. Sei uno sciupa femmine.
13: Ciao Lunatici.
1: L'hanno capito tutti ormai.
13: Che siamo in vacanza e ci tenete molto svegli. Siete simpaticissimi. Grazie. Ciao Manfredi da Roma.
1: Ciao, ciao Manfredi, un abbraccio a Giancarlo da Napoli, mitico ascoltatore di questo programma. Leggevo, visto che è arrivata l'estate tra i suoi inconvenienti ha anche la proliferazione delle zanzare.
5: Sì.
1: Qual è la città italiana col maggior numero di zanzare? Scrive commenti memorabili che secondo uno studio sarebbe Bologna, il capoluogo emiliano infatti presenta un clima umido e numerose aree verdi, si tratterebbe di elementi che concorrono a trasformare la città in un vero e proprio paradiso per questi sgradevoli insetti. A seguire nella top 3 dei luoghi italiani maggiormente infestati dalle zanzare troviamo Milano con i suoi corsi d'acqua come i Navigli e Roma che per via dei parchi e delle numerose fontane offre a queste odiose creaturine tantissimi punti favorevoli in cui deporre le proprie uova. Credo sia una delle poche cose nel mondo, le zanzare, che tra le altre cose sono arrivate addirittura in Islanda, leggevo qualche giorno fa, per via del cambiamento climatico, a mettere d'accordo tutti.
5: Ma io ho risolto
1: coi medaki. Ma io guarda vorrei passare 5 ore di sera in canottiera e in mutande sul tuo terrazzo, perché io non sono
5: no, ma che scherzi, è pieno di zanzare,
1: vedi,
5: è pieno comunque di zanzare, è ovvio, però sto osservando ovviamente il mio laghetto con dentro il mio stagnetto, con dentro questi pesci del riso, no, piccolissimi, che però sono ghiotti di larve di zanzara, quindi da lì non nascono sicuramente, cioè, però sto vedendo che ne nascono diverse di larve di zanzara, ma appena nascono loro vanno lì e se le mangiano. Quindi
1: ma tu hai le zanzare in terrazzo o no?
5: Sì, sì, ce l'ho. Ah, comunque, ma come sempre, ce l'ho come sempre. Ma allora, ancora vocali, che qui ce ne sono. Vai. Vorrei farli ascoltare veramente tutti.
14: Ciao ragazzi, volevo darvi anch'io il mio saluto. Buona estate a tutti voi, a tutto lo staff e a te Roberto, tanti tanti cari auguri per il tuo matrimonio, a te e a Cristina ovviamente, e grazie, grazie per avermi fatto tanta compagnia. Ci sentiamo a settembre e di nuovo buona estate a tutti e anche a tutti gli ascoltatori, a tutti i lunatici. Ciao da Sandra e Purshimus.
15: Ragazzi, buonanotte, sono Ombretta. Che dire, la vostra mancanza si avvertirà forte e chiara. Il messaggio che mi sento di lanciare per quest'ultima puntata è l'attenzione alle piccole cose, l'attenzione alle cose che si danno a volte per scontate. Per esempio, siamo in estate, l'estate è al suo inizio e le vacanze possono sembrare una cosa scontata. Io per esempio, come caregiver unica di mia madre che ha l'Alzheimer ormai da anni, non vedo il mare dal 2015, mi manca il profumo, mi manca tutto. Quindi fate attenzione e gioite veramente di ogni piccola cosa, anche quella che vi sembra più scontata. Faccio i miei auguri a Roberto per le sue nozze e un bacione a tutti voi, anche al buon Matteo e a tutta l'equipe di Rai Radio 2. Un bacione, ci troviamo la prossima stagione.
5: Grazie, ciao ciao ciao, ciao. Allora, un abbraccio anche a Matteo. Ciao lunatici, ho capito il perché dei miei attacchi di panico e delle mie paure. Lui ci ha chiamato l'altra notte, no, per raccontarci di questo periodo particolare,
1: sì,
5: che sta vivendo. La paura di crescere e diventare autonomo. Ho deciso di cambiare prendendo in mano la mia vita. La prima cosa che farò sarà smettere di fumare, la seconda staccarmi emotivamente dai miei, anche se ho 45 anni sono troppo dipendente da loro, anche se ho un lavoro sottopagato. Devo crescere e sono sicuro che la vita mi farà meno paura. Matteo da Torino.
1: Un abbraccio fortissimo Matteo, non essere troppo duro con te stesso però, mi raccomando, perché io credo che il primo passo da fare sia quello. Comunque poi aggiornaci. È stata una bella telefonata quella che è arrivata qualche notte fa, ce la ricordiamo benissimo. 23:57, l'ultima puntata di questa ottava stagione dei Lunatici di Radio 2 va avanti. Linee che restano aperte, continuate a prenotarvi 06 3131 oppure 800 800 002.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: 2-2.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: La Belle Lady Marmalade, mezzanotte 6 minuti 33 secondi, è sabato 13 giugno del 2026, ultima puntata di stagione per noi lunatici. Entrate, chiamate 063131 800 800 002. La prossima è anonima da Roma, mi mette i brividi già a partire così. Ciao anonima,
1: sono molto curioso.
2: Allora, sono un'anonima novantenne romana che è un messaggio per Roberto e Cristina in occasione del loro matrimonio.
1: Grazie.
2: Anni fa, morta mia madre, io ritrovai tra le sue cose una scatola dove lei teneva le cose che voleva mantenere, a cui teneva di più, per cui lettere, cartoline, biglietti di auguri, qualche fotografia, e tra queste mi colpì un bigliettino scritto dalla sua datrice di lavoro in occasione del suo matrimonio, e diceva così: carissimi, vi auguro un amore basato su semplici operazioni matematiche, cioè addizionate le gioie, moltiplicate i piaceri, sottraete le pene e dividete l'amore.
1: Eh beh, un augurio che io giro a tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento e che vivono o sperano di vivere una situazione di coppia. Anonima, grazie di cuore per il tuo intervento, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao, hashtag lunatici, continuate a twittare in questo sabato 13 giugno del 2026 che abbiamo cominciato insieme. Un abbraccio ad Anto che ci sta sentendo, c'è Massimo che chiede se Aurelia strilla anche con i tossici che passano a casa sua e con il ninja. Meno male che non abbiamo fatto in tempo a leggerglielo questo
0: tweet,
1: altrimenti
0: tanto
1: avrebbe dato di matto. Poi c'è qualcuno che ci chiede se ricordiamo Tony l'americano, francamente io non me lo ricordo,
0: almeno io lo ricordo,
1: l'ho rimosso.
0: No,
1: hashtag lunatici, continuate a twittare, se ci siete fatecelo vedere, andate su X, cercate Rai Radio 2, l'ultimo tweet è un tweet lunatico, cuoricino, retweet e commento, vi leggiamo in diretta in tempo reale.
0: Allora, lui è praticamente stato con noi dalla prima puntata di questa meravigliosa avventura che sta vedendo concludersi la sua 8ª stagione. Approfittiamo di questa, proprio di questa occasione per salutarlo, visto che la sua carriera lo porta e lo porterà altrove. Già sta accadendo questo, ma ne parliamo con Manuel Fondato. Manuel,
1: il dottor Leunam. Ciao Manuel.
3: Buonanotte ragazzi, buonanotte a voi e a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori.
1: Quindi è l'ultima puntata dei lunatici per te questa?
3: È l'ultima puntata dei lunatici, concludiamo questa 8ª stagione e per la prima volta a settembre non ricomincerò con voi come membro di questa meravigliosa squadra, ma sicuramente continuerò ad essere un ascoltatore assiduo di questo piccolo gioiellino che posso dire di aver avuto un piccolo ruolo nella gestazione e poi ha camminato da solo, è cresciuto forte e robusto per 8 stagioni, però ecco, sicuramente rimarrà una delle avventure più belle della mia carriera e una delle cose di cui andrò sempre orgoglioso.
1: Tra le tante notti indimenticabili che abbiamo passato insieme, belle, brutte, chi ci segue dal 2018 sicuramente se ne ricorderà parecchie, quelle del Covid, della strage di Corinaldo, per citare degli eventi assolutamente drammatici, oppure terremoti che ci avete segnalato in tempo reale, che poi quasi sempre per fortuna non hanno fatto danni, nascite, persone che se ne sono andate. Ecco, una cosa bella a Manuel Fondato che al telefono con adesso capitò, nacque tua figlia mentre eri in diretta praticamente, se la memoria non mi inganna, il primo anno.
3: Sì, assolutamente, mia figlia e i lunatici praticamente hanno la stessa età, perché Morgana è nata il 19 ottobre del 2018, quindi i lunatici era cominciato il mese precedente e noi, se ricordate, facciamo dei meravigliosi collegamenti con le sale, i reparti di ostetricia degli ospedali, un'altra grande pagina di questa trasmissione, e verso le 2 di notte io sono stato informato che mia moglie aveva bisogno di andare.
0: Mi ricordo, noi eravamo in collegamento con il primario del Cardarelli di Napoli.
3: Io lo richiamai per cioè, ero emozionato, per me era la prima volta, per chiedergli cosa dovessi fare. Lui mi disse: no, sarebbe il caso che l'accompagnassi. E ho dovuto lasciare verso le 2 di notte la trasmissione, che a quei tempi andava in onda fino alle 6 del mattino, quindi insomma le 2 era ancora particolarmente giovane la notte, e poi Morgana è nata proprio verso le 5 del mattino. Quindi è così, sicuramente questa è un'altra delle pagine più belle che mi accompagneranno. Anche per chiedergli cosa dovessi fare, lui mi disse: no, sarebbe il caso che l'accompagnassi. E ho dovuto lasciare verso le 2 di notte la trasmissione, che a quei tempi andava in onda fino alle 6 del mattino, quindi insomma le 2 era ancora particolarmente giovane la notte, e poi Morgana è nata proprio verso le 5 del mattino. Quindi è così, sicuramente questa è un'altra delle pagine più belle che mi accompagneranno. Però, visto che ho sentito

0: Un'altra cosa molto bella che porterò nel cuore, mi associo agli auguri pure io naturalmente.
1: Grazie, grazie.
2: Dove ti porta la tua carriera, Manuel? Dove ti troveremo? Dove ti troveranno gli ascoltatori del
0: Allora, Mantici? Io dal 6 luglio sarò presso la sede RAI di Trento, farò parte della testata giornalistica regionale del Trentino Alto Adige, perché la RAI fa... il vero e proprio servizio pubblico lo fa sul territorio, lo fa nelle sedi regionali, attraverso il telegiornale, anche il giornale radio, quindi potrebbe capitarmi di andare in voce al giornale radio, anche se voi ragazzi sapete che io sono sempre stato uno che si è trovato bene dietro le quinte, cioè occupandomi del prodotto e affidandolo a persona fuori classe come voi, insomma, quindi... però ecco, vado in questa meravigliosa città che è Trento, è un percorso, come avete detto voi, della mia carriera, tornerò a fare il giornalista a tempo pieno, però ecco, portando sempre nel cuore con me questi 8 anni, e continuerò ad ascoltarvi tutte le sere, anche perché andrò da solo senza la mia famiglia e per non sradicarla.
1: Pensa che pacchia.
0: Sì, si metterò sicuramente i lunatici ogni sera per farmi compagnia.
1: In bocca al lupo, Manuel, un abbraccio.
0: Ragazzi, un saluto caro a tutti, a tutta la squadra e a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori che sono stati una delle carte vincenti della nostra longevità e del nostro successo.
1: Ciao Manuel, ancora in bocca al lupo. Manuel Fondato, che era con noi quel 11 settembre del 2018, quando sì, questo programma nacque. Allora salutiamo e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno aiutato in questa stagione, i tecnici di Radio 2, regia visual del Soldà, poi Valentina Galli, poi Emiliano, tutti i ragazzi e le ragazze della visual, Emma Caggiano, Giovanna Romano, le nostre curatrici, Matteo Di Lelio al di là del vetro, che insomma è veramente il terzo lunatico, il lunatico che non si vede, Elena Santarelli, che il mercoledì e il giovedì per qualche mese è stata con noi, insomma.
2: Ivan Cardia, che gira tutta, certo, l'Italia, tutte le notti ci porta in un posto diverso per raccontarci delle tante feste, sagre, eventi che ci sono in giro per il bel paese.
1: È stata una bella stagione anche grazie a voi.
2: Assolutamente, grazie veramente di cuore a tutti. 063131, continuate a chiamare, la prossima è Marianna. Ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Pronto. Sono Marianna da Massa Carrara.
1: Ciao.
3: Io vi ascolto poco, chiamo poco, ma vi ascolto sempre. Sono una non vedente, è morto mio marito, sono 3 mesi e quindi mi fate ancora più compagnia.
2: Che
3: dici? E io vorrei fare gli auguri a Roberto che si sposi, a tutte e due per una buona estate. Siete favolosi, siete in gamba, vi voglio bene.
1: Grazie Marianna, chiama più spesso la prossima stagione, ti vogliamo bene anche noi e siamo felici di averti fatto almeno un po' di compagnia in qualche nottata difficile. Un abbraccio e resta su Radio 2. 063131 oppure 800 800 002, linee che restano aperte, 12:15. C'è Paolo, benvenuto.
4: Salve ragazzi, ciao Andrea e Roberto.
2: Oh, questi sono i Paoli
1: che girano l'Italia in camper.
2: Dove siete Paoli adesso col vostro camper?
4: No, adesso noi partiamo verso fine giugno, adesso andiamo un po' di giorni a Sottomarina, qua vicino a noi, poi a fine giugno partiamo e andiamo, facciamo la Liguria quest'anno, perché dovevamo andare in Sicilia, ma è sorto un piccolo problema, abbiamo cambiato l'itinerario. Comunque vi volevo intanto ringraziare per la compagnia che ci fate, siete fantastici.
1: Grazie.
4: Vi auguro una buona vacanza, una buona stagione estiva e ci risentiamo a settembre comunque.
2: Paolo, ma i vostri viaggi sono tutti studiati, nel senso l'itinerario è studiato prima o lasciate un po' di spazio all'avventura?
4: Allora, noi è 3 anni che andiamo via con una coppia di Palma, no? Susanna e Francesco. Allora, tutti i viaggi che abbiamo fatto in Inghilterra, Danimarca, Germania, li abbiamo sempre studiati un po' prima, però anche facciamo tanta avventura. Ti fa vedere, quell'anno che siamo andati in Danimarca, siamo andati al Golfo di Skagen, che mai non era una cosa fantastica, e i fari sommersi non lo sapevamo neanche che in Danimarca c'erano. Andiamo anche all'avventura comunque, tanta, giusto, avventura.
2: Bravi, bravissimi.
4: È stupendo comunque, è stupendo.
2: Buon estate, buon viaggio Paolo, un abbraccio anche a tua moglie.
4: Ragazzi, vi saluto.

0: comunque,
1: ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao,
2: che belli che
3: poi
2: sono
3: è
2: loro.
3: Sempre allegro, dolce, sì. È pieno di vita, di entusiasmo. Stupendi, ascoltatori stupendi. Daniela, benvenuta su Radio 2.
4: Mi sto per di benvenuta anch'io. Allora, io vi voglio salutare perché vi ho conosciuto da poco, praticamente un paio di mesi, perché io ascolto Radio 24, però alla sera a un certo punto c'è la zanzara e io non la supporto.
1: Radio 2, Radio 2, Radio 2.
4: Devo cercare qualche radio, ma io non sono un po' negata per le radio. E allora vi ho trovato tramite quella televisione e insomma ce l'ho fatta a scaricare su uno dei miei tanti telefoni che non uso più. E sono contenta veramente perché mi piacete, perché siete persone comprensive, che quando c'è da dirla la dite, però quando c'è da dare una carezza la sapete dare. E questo è molto importante, e non avere quegli atteggiamenti classici. Io le radio le conosco molto bene.
2: Bene, grazie davvero per
4: io
2: per
4: vi auguro, che, non so se è te che ti sposi, che ora
1: sono io,
4: nome.
1: sono io.
4: Allora, te sei quello con la barba.
1: Abbiamo, no. Diciamo, cioè quello con la barba più lunga, mettiamola così. Io sono quello con gli occhiali, si sposa quello con gli occhiali, ma non è importante.
4: Visto, allora, te sei Arduini.
1: Sì.
4: Ecco, allora, l'altro è Roberto.
1: No, l'altro è Andrea. L'altro è Andrea.
2: Sono confuso anch'io adesso.
4: Allora, Roberto Arduini e Andrea.
1: Di Ciancio. Sì.
4: Di Ciancio. Bene, allora, io ti dico una cosa, divertiti, mettiti le sneaker, mettiti quel che ti pare, a Viareggio si dice ci andate con le mutande rovescio e nessuno gliene frega niente. Bene. Noi si va col prete e si zappa l'orto. Quindi divertitevi, passate un'estate bella, no, io rimango a Viareggio perché tanto meglio di così non si sta. E niente.
1: Buona estate Daniela, resta su Radio 2, è stato bello sentirti, adesso che ci hai scoperto speriamo di ritrovarti in futuro. Leggevo qualche prima pagina tra i quotidiani che troveremo in edicola in questo sabato 13 giugno del 2026 che usciranno tra qualche ora. Mi colpiva uno dei vari titoli sulla prima del Messaggero: SpaceX, sì. IPO da record al Nasdaq, vola del 19% e vale 2000 miliardi.
2: Ecco.
1: Ma SpaceX dovrebbe essere un limite, è vero che i numeri sono infiniti, ma 2000 miliardi. Che differenza c'è fra 2000 miliardi e 1999 miliardi?
2: Ci sono talmente tanti.
1: La differenza di un miliardo di dollari. Comunque, vabbè, Musk diventa il primo trilionario al mondo. Il primo trilionario al mondo. Anche qui si parla poi dell'aereo del Papa in panne. Re Felipe gli presta il suo. Conclusa la visita di Leone in Spagna, il pontefice insomma ha avuto questa piccola disavventura. Poi il concerto di Ligabue all'Olimpico. Chissà se è finito. Chissà se sta finendo, è finito da poco. E all'Olimpico con Ligabue si balla col mondo in 54.000 a Roma.
2: C'è la signora del giuridico, Roberta.
5: Ciao Andrea, ciao Robby.
1: Ciao, ben trovata.
5: Allora, come?
1: Ben trovata.
5: Ah, grazie Robby. Anche a te ben trovato. Volevo dirvi che avete condotto questa trasmissione in modo magistrale, mi ricordate un po' quelli della notte di Renzo Arbore, anche se diciamo è una cosa diversa, però avete saputo dare voce ad ogni persona che vi chiamava e l'avete gestita in modo esemplare, avete gestito tutte le telefonate in modo esemplare, quindi complimento, perché prima una trasmissione del genere non mi ricordo di averla mai.
2: Beh, guarda, ti ringraziamo per quello che hai detto, carissima Roberta. Senti, che prospettive ci sono, visto che adesso non ci sentiremo per un bel po', e qui tutti gli ascoltatori più affezionati si chiedono che prospettive ha la storia che sta vivendo Roberta con quel suo collega, quella storia torbida di cui ci hai parlato più volte nel corso di questa
1: sessuale,
2: colui che faceva sesso a pagamento all'estero, poi ci ha ripensato.
1: La badante della madre di lui ha probabilmente una relazione con lui e insieme sognano di sottrarre casa
3: alla signora del giuridico. Insomma, ci sono vari aspetti che potrebbero essere approfonditi, ognuno una serie, ci sono 5-6 stagioni di serie televisiva qua,
5: Sì, è tipo Beautiful, infatti. No, ma non è una storia torbida, è una storia un po' così complicata forse, ma non torbida.
3: Ci sono aggiornamenti, vi siete più visti?
5: Credo che ci vedremo domani, almeno spero.
3: Dove andate?
5: E andiamo al solito cinese qui vicino.
3: Ma proverà di nuovo ad invitarlo nella sua camera da letto come ha già fatto in passato, poi lui è scappato, oppure no? Barney, non essere geloso, il cane che abbaia. Calma Barney.
5: Barney. No,
3: appena ha sentito la camera da letto, Barney si è innervosito.
5: È geloso, sì, è geloso. No, non lo inviterò nella camera da letto, no, lo inviterò a casa.
3: Quindi domani lo invita a casa e vi mettete sul divano magari?
5: No, domani salotto. Andiamo al cinese. Domani andiamo al cinese, però ci saranno altre, penso, occasioni in cui lo potrò invitare a casa.
2: Però le aspettative per i prossimi mesi sono di, insomma, quagliare un po' questa relazione, arrivare un po' al dunque. Ce l'hai dentro questo desiderio, Roberta?
5: Ma un po' sì e un po' no, non saprei
2: forse
5: veramente.
2: Sì, forse no. Vabbè.
3: Ma lui ha in programma viaggi all'estero?
5: No, all'estero no, andrà giù in meridione al suo paese, nella sua città campana, è di Salerno, e quindi andrà qualche giorno, ma niente di che, insomma, 2-3 giorni.
3: Signora del giuridico, saluti, buona estate, resti su Radio 2.
5: Buona estate anche a voi, ciao. Buona estate.
2: Ciao Roberta,
0: ciao. Sbrigate, va a tornare più belli e chi più bravi che prima. Buone vacanze, auguri a Roberto, buonanotte.
3: Grazie.
6: Sono Nino, voglio fare tanti auguri per un'ottima estate e speriamo di sentirci presto. Io lunedì avrò il mio compleanno, ma voi non ci sarete, basta, niente.
2: E niente.
6: Auguri anche per il matrimonio per Roberto e buona estate.

0: tutti tristi, tutti tristi siamo noi. Enrico, ciao, ciao, ciao.
1: Ragazzi, me l'avete detta la classifica di ieri su Barbara de Roma? Io avevo un voto, volevo sapere per amore mio personale, ciao.
2: Guarda Barbara, alla fine hai
3: tra gli
2: ricevuto...
3: altri, Barbara. Altri.
2: Tra gli altri, però alla fine ha ricevuto 3 voti, Barbara. Dopo aver chiamato per votare se stessa, visto che nessuno l'avrebbe votata, secondo lei c'è stato l'effetto effettivamente di solidarietà nei suoi confronti e sono arrivati altri 2 voti per lei. Non male, no?
3: Bah.
4: Buonasera ragazzi. Allora, innanzitutto vi auguro buone vacanze, buone ferie, eccetera. Roberto, naturalmente, auguri per il matrimonio. Poi posta le foto su Facebook e almeno vediamo qualche cosa. Questo forse più ad Andrea. Va bene, auguri a tutti. Io ciao ciao.
2: Non so se
4: ciao.
2: Potrò postare le foto del matrimonio per due.
3: Fai quello che
2: credo
3: vuoi. Fai quello
2: che lui
3: vuoi.
2: Abbia venduto un'esclusiva.
3: Come no?
2: Quindi non lo so, certo, non lo so, certo. Non so se avrò questa possibilità.
3: Un noto giornale,
2: quindi
3: giornale.
2: Forse lo vedrete su qualche tabloid del matrimonio d'Arduini. Comunque, Alfredura, ciao Alfredo.
5: Ci sono.
3: Scusate,
5: ragazzi.
3: Quanti voti ha preso Alfredura ieri? Nessuno.
2: Sì, no, ha preso almeno 7 voti.
3: Almeno 7
2: è tra
3: voti.
2: Gli altri. Sì.
5: Ottimo, alla ottimo. Grande, ieri c'è stata la votazione.
3: Beh, però un calo clamoroso rispetto alla passata stagione che lo vide in top 5, mi sembra.
2: Sì.
5: Sì, beh, vabbè, pazienza, miglioreremo, ci abbiamo tempo, non c'è problema, va bene così, va bene così. Ragazzi, io ho chiamato per farvi un grande saluto, ci rivediamo sicuramente a settembre, se non ci dovessimo rivedere, la formula è sempre la stessa, come dice Roberto.
3: Speriamo che per colpa tua.
5: Esatto. Oh, vabbè, io ti faccio tanti auguri. Bene,
3: grazie,
5: non
3: grazie.
5: Per me. Ti auguro nel meglio e nel peggio una giornata come tu la possa desiderare, proprio come tu te la immagini che venga fuori così, ok?
3: Grazie mille.
5: Niente, un abbraccione e ci risenta a settembre. Il prossimo anno però entra a gamba tesa, prossimo anno punto al titolo.
2: Stai già studiando il personaggio per l'anno prossimo, cosa diventerai, Alfredura?
5: Niente, vi voglio. Mi è venuta in mente una cosa fantastica. Praticamente faccio. Vi chiamo da in mezzo alle movida, in mezzo alla movida, oppure sapete che io frequento locali un po' da quei locali. Da dove mi trovo, vi chiamo.
2: Diventerei un nuovo Carlito.
5: Sì, il Carlito sì. Dei poveri. Carlito c'è sordi.
3: Sì, però Carlito è pazzo. Alfredo meno, secondo me, pazzo nel senso buono, non mi si offenda il dottor Carlito. Potrebbe essere una bella chiave questa. Ci fai da inviato in giro per Cesena.
5: Ad esempio, io adesso sono venuto via da una movita, c'era un casino, una cosa fantastica. Se mi avesse chiamato prima Matteo, sentivate il casino totale, era veramente forte. Comunque, ragazzi, sto studiando, vediamo di trovare
2: Bravo.
5: Qualcosa che possa movimentare le serate.
2: Bravo,
5: male
2: studia.
5: Che vada, vi dico il mio pensiero, la buttiamo in caciara.
3: Come sempre, ciao.
5: Arrabbiare, come sempre.
3: Ciao Alfredo, resta su Radio 2, grazie e buona estate a te.
2: Ciao, grazie Alfredo.
6: Ciao a tutti, io vi saluto, vi auguro delle felici vacanze, sto rientrando da lavoro, mi mancherete tanto perché mi fate compagnia e niente, per quanto mi riguarda le ferie arriveranno a settembre, le ho programmate per settembre perché ho una casa vacanze qui in provincia di Bari e quindi mi occupo dell'accoglienza degli ospiti, dei check-in, dei check-out, però diciamo non mi pesa continuare a lavorare tutta l'estate perché mi piace quello che faccio. Più volte vi ho scritto, lavoro nella rete elettrica nazionale, quindi
2: sì.
6: Ci preoccupiamo di garantire il servizio per tutti i cittadini. Un abbraccio e un bacione.
2: No, un bacione a te.
7: No, Lunatici, sono Miroslav. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea, a Roberto, a tutto lo squadrone di Rai Radio 2 e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Buon'estate di cuore, un abbraccio grande e a settembre.
8: Ciao ragazzi, non potevo non lasciarvi un audio per salutarvi in questa ultima puntata di stagione. Vi auguro buone vacanze e auguro un felice matrimonio a Roberto, e nell'attesa di rivederci a settembre teniamoci in contatto, o quantomeno se possibile noi lunatici e fedelissimi della vostra trasmissione pubblichiamo qualcosa almeno nella pagina di Facebook, così almeno sentiamo meno la mancanza e ci sentiamo più uniti. Un abbraccio e a presto, Ludovica da Roma. Ciao.
2: Ciao Ludovica.
9: Buonanotte ragazzi, Daniele da Potenza Picena. Sono appena rientrato a casa dalla festa di Ancona. Tutto molto bello, presentazione lingua, musica, canti, balli, molto molto bello. Faccio gli auguri a tutti di una buona estate. Se riesco ci vediamo il 27 a Fano. Ciao ciao.
3: Ciao.
10: Daniela da Palermo, mi mancherete, siete stupendi, mettete tutti a proprio agio, tornate presto, buone vacanze e auguri a Roberto per il suo matrimonio. Vi aspetto a settembre, baci e abbracci, buone vacanze ragazzi.
2: Allora salutiamo anche Vincenzo da Maddaloni che in questo momento è ad Alfedena, quindi pensa che sarà contento,
3: sarà felice.
2: Anche lui ti fa tanti auguri. Mezzanotte 31, adesso si torna alla musica di Rai Radio 2.

0: Che meraviglia Bob Dylan nella notte di Radio 2, 37 i minuti trascorsi in questo sabato 13 giugno del 2026 che abbiamo ascoltato, che abbiamo iniziato insieme. Stavo vedendo la prima di Repubblica, Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge. Preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti, questo è il titolo principale del quotidiano fondato da Scalfari. Si parla di questa pace che ormai sembra imminente, speriamo non ci siano dei dietrofronti in questo senso, un po' su tutte le prime pagine dei giornali che tra un po' saranno in edicola. Intesa USA-Iran, rush finale, firma domani, gli Emirati sbloccano miliardi di dollari per Teheran, questo è il titolo che sua notizia fa il Messaggero.
1: Allora Michele, gira voce che tu ti stia già preparando per rinnovarti in vista della prossima stagione, sbaglio?
2: Sì, io sì. Sbaglio.
0: Ah, ma questa è una bomba, l'anno prossimo farai l'oroscopo?
2: Prima me lo scrivo sopra un pezzo di carta. Per esempio Gemelli, l'estate porta l'estate.
0: Aspetta, facciamo una prova, flash, sì. Segno per segno, ok?
2: Sì.
0: Ariete,
2: chi lavora e va in ferie più relax e più ferie.
0: Non ha senso. Toro.
2: Meno stress e più ferie.
0: Per tutti uguali.
1: Io adoro, sto adorando questo oro.
2: Gemelli. Più lavoro e meno stress.
1: Tutto è uguale per tutti.
2: Cancro. Spendere poco e guardare gli interessi.
0: Ma qua ha cambiato. Leone.
2: Fare ginnastica aiuta la mente.
0: Vergine,
2: guardare le stelle e aspettare la stella cadente.
0: Guardate che è
2: desiderio.
0: È fenomenale, pare che ci siano gli ascolti alle stelle in questo momento, sì. Si segnalano 77.421.012 in streaming.
1: Pare che ci siano già persone che hanno cambiato il loro programma per l'estate in base a quanto affermato da Michele per il loro oroscopo.
0: Bilancia,
2: mangiare poco e stare attento alla dieta.
0: Scorpione,
2: non essere troppo tesi ma essere allegri.
0: Sagittario. Con una G e due T.
2: Sagittario.
1: Due T, Michele.
2: Stare attenti alle uscite.
0: Capricorno.
2: E avere più rientri.
0: Capricorno.
2: Quando fa freddo copritevi, l'estate andate più leggeri.
1: Se lo dicono le stelle.
2: Acquario.
1: Sta leggendo.
2: Guardate i lunatici che porta allegria.
0: Pesce.
2: Se state preoccupati, vi porta allegria.
0: Pesce.
2: Attenzione al primo di aprile che vi porta il pesce di aprile.
0: Ho capito, ma questo è l'oroscopo dell'estate, facciamo. Vabbè, però è metaforico il messaggio.
2: Sì.
0: Ovvio, chiedo scusa.
2: Attenzione agli scherzi fuori posto.
1: Guarda che hai avuto un'ottima idea, Michele, per la prossima stagione. Lo sai che avrai questo compito di fare l'oroscopo poi?
0: Almeno il venerdì o l'oroscopo del weekend.
2: Matteo, lo faremo una volta il venerdì.
1: Senti Michele, ti va di ascoltare con noi i messaggi, visto che sei l'ascoltatore lunatico dell'anno, di sentire qualche messaggio vocale insieme?
2: Io non ho fatto nessun imbrogli, ragazzi.
0: Stiamo ancora verificando.
2: Io non ho fatto nessun imbrogli.
1: Ascoltiamo i vocali, dai.
3: Ciao Roberto e Andrea, sono Victor Balevicini da Rosario, Argentina. Vi ascolto dal mio laboratorio di fabbro e falegnameria nei pomeriggi rosarini, tra scintille a segatura. Qui la musica italiana mi fa compagnia ogni giorno mentre lavoro. Un saluto dai lunatici argentini. Saluto e abbraccio grande, gente.
4: Un arrivederci da parte mia a voi lunatici e buone vacanze ad Andrea, buona vita a Roberto e a Cristina e un abbraccio virtuale a tutti i lunatici che ascoltano questa trasmissione e che ci fa sorridere, ci fa commuovere e ci fa anche pensare. Un saluto davvero sincero da parte di Lucia, che vi ascolta da Manduria.
5: Buona estate amici da Luca da Pesaro e buon matrimonio Roberto. Ciao.
6: Un saluto e un augurio a tutti di Antonio.
7: Buone vacanze ragazzi, un saluto affettuoso per la vostra grande compagnia e dalla mia bellissima Senigallia. Buonanotte e buone vacanze e tanti auguri di tutto, matrimonio, ferie, di tutto. Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
0: Bellissimo, Michele, segnalo il tweet bellissimo di Giuseppe che scrive: cari lunatici, grazie a voi ho scoperto la radio. Nelle mie notti insonni, cominciate qualche anno fa, quando ero ancora al liceo, ho scoperto un luogo rassicurante, un luogo in cui la parola è ascoltata, mai urlata e sempre raccontata. Grazie. Grazie a te Giuseppe.
2: Posso fare un appello?
0: Mi sembra il tuo primo tweet questo, quindi grazie di cuore, twitta più spesso.
1: Non puoi fare l'appello, anzi sei ammonito, perché Roberto stava leggendo questo bellissimo tweet e sei intervenuto sopra, però c'è Massimo, secondo solo, Massimo vorrebbe un tuo pronostico al volo su chi vincerà il mondiale, Michele.
2: La Germania,
0: beh, sempre una garanzia.
2: Brasile.
0: Michele, attenzione, non te l'avevo detto prima, è arrivata una PEX molto importante, secondo la quale se tu dovessi essere espulso oggi, nel corso di questa puntata, perderesti il Giannino d'Oro vinto ieri.
1: Quindi fai attenzione, Michele, ascoltiamo qualche altro messaggio vocale.
8: Ciao ragazzi, buonanotte, una felice estate a voi. Auguri a Roberto.
1: Grazie.
8: D'Angelo, ciao.
9: Carissimi lunatici, grazie. Siete stati preziosi, siete stati infiniti, grandi. Mi avete fatto ridere, piangere e nei momenti più tristi della mia vita ci siete stati ed io vi ringrazio veramente di cuore, siete stati un toccasana. Io vi auguro le cose più belle, tutto quello che brama il vostro cuore. E per te, caro Arduini, buona vita, buon inizio di vita insieme alla tua sposa e a Di Ciancio, bellissima estate a tutti e due e tanti tanti saluti a tutti i radioascoltatori che abbraccio con un infinito abbraccio sincero e affettuoso. Ciao da Angela di Lecce.
10: Ciao lunatici, volevo salutarvi e ringraziarvi per questa meravigliosa stagione che abbiamo passato insieme, salutare tutti gli ascoltatori, salutare tutta la squadra e fare tanti tanti auguri a Roberto per il suo matrimonio.
11: Bonsoir lunatici, grazie. Stasera vi vorrei salutare con un aforismo. La radio è un lavoro per chi ha profonda passione nell'anima e voglia di trasmettere emozioni.
0: L'aforismo mancava.
11: Buone ferie a tutti i lunatici, in particolare a Roberto e Andreo. Ciao ciao.
1: Andreo, io adoro.
0: Intanto molti dicevano: ma da domani che facciamo? Da lunedì che facciamo? Pare che stia spopolando l'admin night, cioè la nuova moda della generazione Z, serate tra amici per sbrigare bollette e fatture, addio aperitivi improduttivi, ora si esce per pagare fatture e rispondere alle email. Michele, che ne pensi?
2: Allora, di questo fatto sono d'accordo con quello che l'ha scritto.
0: Chiaro.
1: Bene. Grazie Michele.
2: Posso dire una cosa?
1: Vai.
2: Chi ci ha scoperti stasera su 202 Rai Radio 2 Visual non ci devono abbandonare, di continuare o mandare vocali o chiamare allo 06 31.
1: Finisce il programma stanotte. La prossima stagione.
2: Sì, io sto parlando di settembre.
0: Bravo Michele, lungimirante. La sua lunga mano si estende anche ai prossimi mesi. Un abbraccio al pallone d'oro, al Giannino d'oro in carica, che si è confermato anche quest'anno. È mezzanotte da 48 minuti, continuate a twittare con l'hashtag Lunatici. Benvenuto ad Alessandro Cesolini, la parte tecnica ha dato il cambio qualche minuto fa a Francesco Napoleoni. Continuate a twittare, dicevamo, con l'hashtag Lunatici. È sabato da 48 minuti, ultima puntata della stagione. Abbiamo sentito per adesso un sacco di voci, un sacco di storie, tante telefonate anche da persone che non sono intervenute spesso. Qualcuna si è fatta sentire stanotte per la prima volta. Poi mi è piaciuto tantissimo quel tweet dello studente che dice: grazie a voi ho scoperto la radio. Mi raccomando, non perdiamoci di vista, restate su Radio 2.

0: Continua anche quest'ultima notte lunatica su Rai Radio 2 e andiamo ora, grazie ad Ivan Cardia, a Priverno, nel Lazio, nell'abbazia, meravigliosa abbazia di Fossa Nova, dove da oggi è iniziato Vini d'Abbazia, con degustazioni particolarissime. Allora ascoltiamo come sta andando, grazie ad Ivan Cardia.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori dei Lunatici, mi trovo all'abbazia di Fossa Nova, siamo nel comune di Priverno, in provincia di Latina, un territorio straordinario, e qui in questo venerdì è iniziato un evento importantissimo, Vini d'Abbazia, che durerà fino a domenica. Con me Francesco Zaralli, uno degli organizzatori. Ciao Francesco.
2: Ciao e buonasera a tutti.
1: Cosa ci aspetta in questi altri due giorni? Un evento, insomma, diciamo unico, che fa conoscere questo territorio sempre più.
2: Quello che aspetta tutti voi è un percorso degustazione ed un villaggio enogastronomico unici nel loro genere, perché rappresentano il connubio tra la storia, i territori e l'enogastronomia, dai presidi slow food ai vari produttori che fanno parte delle varie associazioni di categoria che occupano il nostro villaggio esterno. All'interno, nel percorso degustazione del vino, ci sono molte aziende, molte abbazie produttrici di vino, oltre che i rappresentanti dei vari i vari consorzi locali, con moltissime referenze da vitigni autoctoni, che sono poi anche il valore e l'identità di questo territorio, un territorio che è il Lazio nascosto.
1: Far conoscere i vini, queste eccellenze, in una cornice, in un contesto straordinario come questa abbazia, insomma, l'Italia che ancora una volta fa invidia a tutto il mondo.
2: Sì, certamente, anzi vi invitiamo a esplorare questi territori che hanno molto da mostrare e da raccontare. Poi si sa che degustando e stimolando i sensi in molteplici maniere la memoria resta indelebile e più piacevole.
1: Allora Francesco, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori dei Lunatici che in questo momento stanno ascoltando Radio 2, i nostri microfoni saranno qui presenti fino a domenica?
2: Veniteci a trovare in primo luogo nel borgo di Fossanova a Priverno, e soprattutto spingetevi oltre e spingetevi verso luoghi non conosciuti.
1: E questo è uno dei luoghi, diciamo, unici. Grazie Francesco Zaralli e buon lavoro.
2: Grazie e buona serata.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia per questo splendido suggerimento per il fine settimana che è appena iniziato. Noi siamo i Lunatici, state ascoltando Rai Radio 2, adesso si torna alla musica.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 13 giugno parte dal 1957, anno di nascita del cantautore Michele Zarrillo. Una

0: Ciao, sono Anna da Roma e sono stonata. Rai Radio 2.
1: Tutto va bene, sto tornando a casa dal lavoro. Rai Radio 2, con voi in mia compagnia. Rai Radio 2.
2: E ciao.

0: stagione non poteva mancare il momento dedicato ad un grandissimo personaggio, il racconto lunatico che questa notte è dedicato ad Alberto Sordi.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Cinecittà, 1937. La Metro-Goldwyn-Mayer, una delle più grandi case di produzioni statunitensi, ha lanciato un concorso per trovare la voce italiana dell'attore Oliver Hardy, in arte Ollio, che insieme a Stan Laurel, detto Staglio, forma una coppia comica celebratissima negli Stati Uniti. La Metro vuole ora esportare questo prodotto anche in Italia e si è messa alla ricerca di un doppiatore. Alle audizioni partecipa anche un ragazzo di 17 anni, rientrato da poco a Roma, dove è nato dopo aver trascorso molti anni a Valmontone. Si presenta con lo pseudonimo di Albert Odisor, anagramma del suo nome, Alberto Sordi, senza molte speranze. Il ruolo è ambito e si candidano molti attori già affermati. Alberto può vantare solo un ruolo come comparsa nel film Scipione l'Africano, dove ha interpretato un centurione romano. Oltretutto è stato espulso dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano per la sua inflessione dialettale romanesca, per nulla gradita ai suoi insegnanti.
3: Ho vinto il concorso per prestare la mia voce a Oliver Hardy, Stan Laurel e Oliver Hardy. Stavo studiando il canto, forse volevo diventare un cantante lirico perché la mia voce subì una metamorfosi. Se non che ci fu questo, bandirono questo concorso per le voci che si prestavano, io mi presentai, c'erano 100 concorrenti. E allora con questa voce, siccome cantava una canzoncina, Oliver Hardy... Wow.

0: Senza troppe pretese, Alberto inizia a canticchiare una canzone che Oliver Hardy canta in inglese in uno dei suoi film. Da un'altra stanza irrompe nell'audizione una voce.
1: Eccola, è perfetta, è questa la voce che vogliamo dare ad Hardy.
0: È Schirato, uno dei vertici della Metro-Goldwyn-Mayer, che senza pensarci un minuto di più sceglie per il ruolo di doppiatore del grande Oliver Hardy Albert Odisor, alias Alberto Sordi, di 17 anni.
2: Loro apparivano davanti e dietro un telone, io e Zambuto facevamo la voce, lui faceva con la cravatta così. Poi ci fu questo grande pranzo sempre con i bambini eccetera, io sedetti vicino a Olli. Ecco, per me fu un'emozione grandissima conoscerlo personalmente.
3: Hai capito, Giovanni? Dico, i concorrenti sono almeno 20.000.
4: Ma lui è mio figlio. In fondo io, dopo tanti anni, che cosa chiedo? Non chiedo mica tanto. Avere per lui, ecco, un occhio di riguardo.
3: Giovanni, oggi, per la legge, i nostri figli sono uguali al figlio di un tassinaro, di un muratore.
4: Perché non lo so, ma è ingiusto.
1: Roma, 1977. Sul set di Un borghese piccolo piccolo, il regista Mario Morricelli sta girando una delle scene più drammatiche del film. Il protagonista, Giovanni Vivaldi, anonimo impiegato ministeriale, accompagna l'unico figlio Mario, non troppo brillante, alla prima prova di un concorso per il suo stesso ministero. Per far assumere Mario, Giovanni si è speso molto con i suoi superiori, arrivando ad affiliarsi alla massoneria.
5: Giovanni, la massoneria è contro la religione.
2: Chi ha detto?
5: Padre Luigi. Sì, lui.
2: T'avevo detto di starte zitta, brutta vigliacca. Ma che ne vuoi rovinare?
5: Ma perché ti vuoi mettere anche tu contro la religione? Che ti metti con i miscredenti?
2: Perché dici? Senti qui che c'è scritto. Cretina. Re. Principi. Uomini di Stato. Guerrieri, filosofi, sapienti hanno figurato e figurano nelle liste delle logge a fianco di commercianti, industriali, borghesi e semplici lavoratori. Persino Toscanini era massone.
5: Ah, buono quello, Toscanini. Prima di tutto era un ateo e poi un sovversivo e non ha mai saputo dirigere.
2: Ma Toscanini sapeva dirigere?
5: Sì, dirigeva tutto di fretta e nessuno ci aveva il coraggio di dirglielo solo perché era un massone.
2: È proprio per questo. Hai capito? L'importanza di essere massone.
1: Nel corso di una sparatoria in seguito a una rapina, Mario viene colpito da un proiettile vagante e muore sotto gli occhi del padre. Il giovane è interpretato da Vincenzo Crocitti. Il padre è uno straordinario Alberto Sordi, in un ruolo drammatico, cucitogli su misura addosso da Monicelli, che con Un borghese piccolo piccolo intende celebrare il funerale della commedia all'italiana, di cui è stato tra i registi di punta e Sordi uno dei massimi interpreti.
2: Dice che bisogna aspettare se faccia a posto. Povero Mario. È stato più facile a sistemarlo al ministero che qui al Camposanto.

0: parliamo di Alberto Sordi, lo facciamo con Paola Comin, che è stata la sua addetta stampa per tanti anni, veramente gli ultimi 10 anni di vita del maestro. Paola, buonanotte e benvenuta su Rai Radio 2.
1: Buonanotte, buonanotte a voi e buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2, che io amo al di sopra di qualunque radio.
0: Grande, grande Paola. Cominciamo dalla notte. Che rapporto aveva Sordi con la notte? Era uno che dormiva, un insonne?
1: No, non era un insonne, aveva un rapporto buono, nel senso che si poteva fare mezzanotte, fare l'una, fare tardi,
0: sì.
1: E se la compagnia era piacevole, se la serata era divertente, si poteva andare avanti a oltranza. A parte poi le serate che erano di lavoro, le notti, insomma, ecco,
0: certo.
1: Quindi quello era un altro discorso.
0: Certo.
1: Lui però aveva una regola alla quale non poteva in alcun modo soprassedere, era quella della pennica pomeridiana. La pennica, che significava chiudersi in camera, casa
0: sì.
1: sua, era casa sua, ma se eravamo in giro per il mondo, perché ho seguito lui negli ultimi 10 anni della sua vita, anni in cui lui ha fatto pochi film, solo 3, ma abbiamo girato in largo e lungo il mondo per andare a ritirare prezzi. E quindi in qualunque albergo fossimo, lui voleva che venissero chiuse tutte le persiane, le imposte, ed era un gran problema al nord Europa perché non si usavano le
0: persiane.
1: Certo. Lui doveva fare la sua pennica completamente nel buio. Gli dava fastidio se entrava della luce.
0: Leggevo un po' di curiosità e ce n'è una che mi ha fatto sorridere, ma è vero che disse a Maurizio Costanzo che il Maurizio Costanzo Show sarebbe stato un flop secondo lui?
1: Sì, no, non è che lui disse, Maurizio, ne parlavamo proprio con lui un po' di tempo fa, si trovavano a Monte Carlo e Maurizio disse, sai Alberto, Maurizio era già un grande giornalista, ci voglio fare un programma dove io sto in teatro, sono sul palco, ci stanno 4-5 poltroncine, il pubblico in sala, e lui gli disse, ma che sei matto, non può funzionare una cosa del genere, non si sta seduti davanti al pubblico, non esiste, davanti al pubblico si sta in piedi, quindi Maurizio mi dispiace, ma non funzionerà. E lui lo raccontava spesso, perché poi è stato ospite del Maurizio Costanzo Show più volte, e mi disse, ma te ne dico che avevo detto che non avrebbe funzionato. Perché per la sua generazione star seduto davanti al pubblico era
0: una rivoluzione,
1: ma soprattutto per lui, che aveva un rispetto totale e assoluto per il pubblico, un rispetto che gli fece rifiutare contratti miliardari, all'epoca c'erano i miliardi, per la pubblicità, perché lui diceva, ma io tutto quello che ho lo devo al pubblico, non c'ho bisogno. Non critico chi lo fa, perché magari c'è famiglia, io non c'ho bisogno, ma perché devo dire al pubblico, che mi ha dato tutto il suo amore, la sua mediazione, anche il mio agio, la mia star bene, e perché io con questo faccione gli dovrei dire mangia questo, bevi quest'altro, e il pubblico poi non mi rispetterebbe più.

0: I due hanno già lavorato insieme anni prima nella Grande Guerra con Vittorio Gassman e Silvana Mangano. Sordi, dopo il trampolino di lancio del doppiaggio, è diventato una delle colonne del cinema italiano. Ha fatto tanta radio ed è passato al cinema i ruoli che ne hanno consacrato il successo. Negli anni 50 è stato Nando Moriconi di Un americano a Roma, le prese con un piatto di maccheroni che lo tenta, Alberto nei Vitelloni di Fellini, il marito che non riesce a eliminare la ricca e dispotica moglie Franca Valeri nei Il Vedovo.
1: Marchese, lo sa che scherzo mi hanno fatto quei gamberetti che abbiamo mangiato ieri sera a Ronchetto delle Rane?
2: Vi hanno fatto male?
1: No, mi hanno fatto fare un sogno.
2: In bianco e nero o a colori?
1: A colori, io sogno sempre a colori.
2: E che sogno ha fatto, commendatore?
1: Ho sognato che ero rimasto vedovo. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese. E alla mia sinistra, Padre Agostino.
2: Perbacco, ricorda tutti i dettagli.
1: Sì, come fosse adesso.
2: E nel sogno ho provato dolore?
1: No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo.
2: Rideva.
3: Negli anni 60 è passato spesso a incarnare i pochi pregi e i molti difetti del cosiddetto italiano medio. Furbo, arrivista e servile con i potenti, come il Guido Tersilli del Medico della Mutua o l'Otello Celletti nel Vigile.
4: Lei andava a 65 km l'ora.
5: Per 15 km non è mica un caso grave.
4: È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto.
5: Ma tu vuoi scherzare?
4: Lontana da me l'idea di scherzare. Lei andava a 65 km l'ora e accelerava sempre di più. E là c'è una curva molto pericolosa. Sa come è denominata quella curva? Curva della morte!
3: Ma anche ruoli drammatici come il tenente Innocenzi in Tutti a casa, spaccato dell'Italia post 8 settembre del 43, di Luigi Comencini, che lo dirigerà anche in un altro ruolo memorabile anni dopo. Lo stracciarolo Peppino, che nello scopone scientifico ogni anno sogna di arricchirsi, battendo a carte la ricca e avida Betty Davis, in coppia con la moglie Antonia, interpretata da Silvana Mangano.
6: Nuovo.
7: Sei come la regina, amore mio.
8: Papà, quest'anno gli dovete da levare 20 milioni.
9: Ma che 20 milioni? Mi faccio tagliare una mano se gliene levano almeno 100.
6: E chi vi dice di no? Stavolta io e papà ci siamo allenati tutto l'inverno e siamo una coppia quasi imbattibile.
7: E perché siamo imbattibili? Perché io e mamma se volevo bene, andiamo d'accordo. Ci basta uno sguardo a noi, se siamo già capiti. Il gioco a coppia è tutto lì. Ecco perché stasera siamo sicuri.
6: E c'ha ragione papà.
7: Amore? Magna del supplico,
6: no,
7: per
6: no,
7: l'energia.
6: Ma che sei matto? Te vuoi appesantire, poi se gioca male.
0: A partire dal 1966 è diventato lui stesso regista dei suoi film, tra cui è impossibile non citare Polvere di Stelle in coppia con Monica Vitti e Finché c'è guerra c'è speranza, in cui Sordi interpreta il ruolo di Pietro Chiocca, un cinico venditore di armi nei paesi africani.
7: Perché vedete? Le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. Ecco perché si fanno le guerre.

0: Giovanni Vivaldi ora rappresenta un po' la sintesi di tutti i suoi personaggi. È allo stesso tempo comico, furbo, cinico, arrivista, medio, nella sua massima aspirazione di vedere il figlio impiegato al ministero. Il film, tratto da un romanzo di Vincenzo Cerami, è figlio dei terribili anni di piombo, in cui in una società resa ancora più dura e tetra dal terrorismo, non restano più motivi per riderci sopra.
1: Mi scade una cambiale.
2: Fregatene, pensa alla salute. Ricorda che quando uno c'ha la salute non è mai povero, ricordatelo.

0: All'epoca non c'era, non era scoppiata ancora la mania dei selfie, ma camminare,
1: no,
0: fare una
1: passeggiata.
0: Non esisteva proprio. Una passeggiata con Alberto Sordi per la strada, no, com'era?
1: Assolutamente impossibile. Impossibile, non l'abbiamo mai fatta. E solo una volta andammo a Piazza San Lorenzo in Lucina. No, non era San Lorenzo in Lucina, era Piazza del Parlamento. E perché dovevamo fare delle foto per andare negli Stati Uniti, ci dovevano fare il visto e dovevamo fare delle foto tessere. All'epoca allora gli disse: guarda, c'è un ottico a Piazza del Parlamento, all'angolo, credo che ci sia ancora, all'angolo con via Campo Marzio, e c'era questo ottico che aveva la macchina per fare le foto. E naturalmente parcheggiai alle spalle di Montecitorio, ma dovremmo attraversare la piazza a piedi. E immediatamente mi conobbero e volevano gli autografi, non c'erano le foto, e lui non camminava mai a piedi per Roma, non era possibile. E quando andavamo in aeroporto, e di solito scendevamo e poi ci portavano direttamente nella sala riservata, però in quel tratto c'era qualche autografo e fotografie, perché in aeroporto incontravi turisti che avevano la macchina fotografica e quindi scattavano le foto.
0: Aveva rimpianti negli ultimi anni della sua vita Alberto Sordi, ma sia da un punto di vista professionale, magari per quel film non fatto, oppure che dal punto di vista umano, quindi si parla tanto del fatto che comunque non si sia sposato, non abbia avuto figli, ecco, rimpianti da questo punto di vista ne aveva?
1: No, diciamo che gliel'ho chiesto parecchie volte, spesso ne abbiamo parlato, lui ha detto no, non ho rimpianti, perché ho scelto di fare con tutto me stesso questa professione. Cioè, quando ero giovane io mi buttavano fuori dalla porta e rientravo dalla finestra, l'ho voluto con tutta me stessa. E tutto me stesso ho dedicato a questo lavoro e al pubblico. Io, se faccio una cosa, cerco di farla al meglio. Se mi fossi sposata avrei potuto essere un buon marito. E con questa mia professione ci sono troppe tentazioni, è molto difficile essere un buon marito. Se avessi avuto un figlio avrei voluto educarlo io, ma come facevo? Io stavo fuori due mesi per fare un film, non sarebbe stato possibile. E quindi da questo punto di vista non aveva rimpianti, perché aveva scelto i suoi film, erano i suoi figli,
0: una vocazione,
1: e il suo pubblico, sì, è una vocazione totale. Per cui non aveva rimpianti professionali, no, perché aveva rifiutato di fare delle cose perché non lo convincevano e non sapeva benissimo. Noi siamo stati negli Stati Uniti per un tour a Los Angeles, a San Francisco, nell'università. Lui era amatissimo e famoso tra gli addetti ai lavori. A Los Angeles ci facevamo una proiezione della Grande Guerra, la sala era gremita della creme degli attori, degli sceneggiatori, dei produttori, dei registi, da Coppola, Scorsese, di Hollywood. E il pubblico non lo conosceva, giravamo per le strade molto tranquilli perché era difficile, almeno non ci fosse un italo americano. Ma lui non aveva voluto, perché Billy Wilder gli aveva detto: mi dai una mano se vieni a fare il film. Ma lui rispose di no, perché dice: io so fare il romano, so fare l'italiano, io l'americano non lo posso fare l'americano a Roma, che era un film falso americano, ma io non so fare, non potrei descrivere il carattere, i modi di fare, i pregi e i difetti di un americano, perché io conosco gli italiani. E quindi era chiaro che non era famoso negli Stati Uniti, ma era una sua precisa scelta.
2: Roma, 15 giugno 2000, a Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il sindaco di Roma Francesco Rutelli ha ceduto la sua fascia tricolore ad Alberto Sordi nel giorno del suo 80° compleanno. Sordi continua a vivere con la sorella Aurelia, l'unica rimasta della sua famiglia dopo la scomparsa di Savina nel 1972 e di Giuseppe nel 1990. Non si è mai sposato, liquidando sempre la domanda sulle mancate nozze con questa battuta: e che mi metto un'estranea dentro casa?
3: Mi permetti una domanda?
4: Prego.
3: Ma quei racconti che tu stavi facendo sono fregnacce o è la verità?
4: Come dice, scusi?
3: Quei racconti che facevi sulla Redenzia, quelle bestiacce, caimane e piragna. Ma che sono veri?
4: So verissimi che so falsi.
3: Ma davvero? Ma allora sei miliardario tu?
4: Perché, scusi?
3: Ma come perché? Con quel tuffo tremendo. in quella pozza malsana, il siero, la merda che ti sei bevuto. Quanto sei riuscito a succhiare a quegli americani? Voglio dire, come risarcimento danni, quanto ti hanno dato?
4: Ma che mi hanno dato? Niente, manca una lira, che ne ha sentito?
3: E allora è una vendetta, un tradimento.
4: E che non lo sa?
3: E i Rodesi a chi perorava?
4: Perorava?
3: Yes, un legale, un avvocato. Che perora, che cura i tuoi interessi, ce l'hai?
4: Ma io non ci ho mai avuto nessuno, questa è sempre stata la fregatura mia, purtroppo.
3: Capirai, la fregatura è la fine dell'uomo senza avvocato, ma non senti come parli?
4: Ma perché, scusi, lei è avvocato?
3: Leggi il biglietto, tieni. Conte Gian Giacomo Pignacorelli in Selci. Avvocato.
4: Permette? Pettinari Oscar, piacere.
5: Dopo aver concluso gli anni Ottanta con altri successi come Il Marchese del Grillo, Il Tassinaro, In Viaggio con Papà e Troppo Forte, questi ultimi due girati con Carlo Verdone, da molti considerato il suo erede, Sordi ha affidato il suo epitaffio ad uno dei suoi ultimi film, Il Malinconico Nestore, L'Ultima Corsa, del 1994.
6: Domani mattina, tarsi alle 4, ti attacchi la carrozza e piano piano te ne vai a Cinecittà.
7: A Cinecittà?
6: Sì.
7: Gagliardo, che io sento per film.
6: Sì, ma la carrozza sola però.
7: Ecco. E il cavallo?
6: Il cavallo lo porti al mattatoio. Da Cinecittà in 10 minuti che stai.
5: L'attore si è identificato nel suo protagonista, il vetturino Gaetano Bernardini, costretto a separarsi dal cavallo Nestore, destinato al mattatoio. Gli anni probabilmente iniziano a pesargli e non si ritrova più in un cinema che sta cambiando e andando incontro a un'involuzione negli interpreti e nelle trame.
8: C'era andata bene, c'eravamo quasi sistemati. Succede sempre così nelle famiglie, sai. Finché sei giovane come anni tu, poi quando invecchi non conti più un cazzo.
9: Che è suo il cavallo?
8: Sì, ti piace?
9: Il cavallo non mi piace per niente, quando lo guardo mi metto paura.
8: E allora no, guarda.
9: Mamma, ma il cavallo mi ha messo paura.
10: Ma scusi, ma dove va in giro con questo cavallo a mettere paura a mio figlio?
8: E lei dove va, signora, con suo figlio a mettere paura al cavallo mio?

0: Sono convinto che se vi dico una cosa, se vi mimo un'espressione, se vi cito un'espressione, tutti voi immediatamente capite a quale film faccio riferimento. Vi dico, se svegliato, si parla sicuramente, l'avrete capito, del Marchese del Grillo. E allora abbiamo in collegamento un ospite che sono particolarmente felice di salutare stanotte, Giorgio Gobbi, che in Se svegliato racconta il Marchese del Grillo dal punto di vista di Ricciotto. Giorgio, buonanotte e benvenuto su Radio.
1: Sì, Rai. Ciao, buonanotte a tutti, eccomi.
0: Allora, tu sei il Ricciotto
1: su Radio Rai.
0: Il Ricciotto del Marchese del Grillo.
1: Del Marchese del Grillo, esatto.
0: Partiamo dall'inizio. Allora, che ricordo, come sei diventato Ricciotto?
1: Allora, io sono diventato Ricciotto grazie ad un provino, ma devo dire che la cosa che sorprendente e piacevole è stata che c'è stato un segno del destino che dovessi fare quel film, perché io ero sul set di una pubblicità e su quel set c'era un'attrice che purtroppo è venuta a mancare da poco, Donatella Ceccarello, una bravissima attrice veneta, che durante una pausa mi disse: ma tu lo sai, Giorgio, che stanno facendo i provini per il Marchese del Grillo con la regia di Monicelli? Ho detto: no, non lo so. No, perché sai, cercano tutti caratteristi romani, e io ero vestito in quella pubblicità, ero vestito con degli abiti settecenteschi, ottocenteschi, e feci il provino. Ma qui c'è una piccola curiosità anche: quando Alberto Sordi vide il provino insieme a Monicelli, disse che non andavo bene, non mi voleva, perché mi riteneva troppo giovane per fare quel ruolo. Dice: no, è carino, è simpatico, però è troppo ragazzino, è giovane, e perché riteneva difficile una complicità fra un uomo di 60 anni
0: e un ragazzo.
1: Alberto aveva 60 anni quando, e un ragazzetto, io ce n'avevo 22, quindi insomma c'era una disparità di età veramente consistente. E invece Monicelli, bontà sua, si impose, dice: no, guarda, per me è giusto, va bene lui, eccetera. Mi prese, e devo dire che i primi giorni c'era un po' un atteggiamento di studio di Alberto nei miei confronti. Poi ad un certo punto invece abbiamo cominciato a scioglierci, a divertirci, e tutto è finito ed è venuto quello che voi avete visto, insomma, una complicità bella e piacevole sul set.
0: Te lo ricordi, Giorgio, il momento in cui si è sciolto un po'?
1: Sì, assolutamente, è stato il momento, come no, assolutamente sì, perché per me è stata una conquista. Immaginate, appunto, un esordiente giovane e completamente privo di esperienza, essere catapultato in un set del genere. Fu la scena quella della gara della Ranocchia, fatta al Quirinale, dove c'era appunto Sordi che discuteva con le guardie, eccetera. Poi a un certo punto io dico: guarda, devi venire, perché a via dei Banchi Vecchi, eccetera, eccetera. E lui si gratta la fronte.
2: Che dici tu?
3: Io dico che chi si gratta la fronte c'ha le corna pronte, sor Marchese.
2: Ma che è sto proverbio? Te lo sei inventato adesso? Capoposto!
4: Sì, signor Marchese!
2: Vieni in rapporto!
1: Ecco, in quella scena lì, poi negli stop fra un ciak e un altro, praticamente Alberto rideva di questa situazione, di questo nobile, ricco e famoso che veniva cornificato dalla servetta, dalla ragazzetta che lui aveva, la famosa Faustina, fidanzata con Marcuccio. E lì nacque la cosa, perché discutevamo di questa bizzarria, di questa cosa molto comica di un ricco che viene cornificato da una ragazzina, e lì nacque una vera complicità più maschile che altro, no? Cioè, su questa chiacchiera si è sciolto, diciamo, un po' il rapporto di grande soggezione che io avevo nei suoi confronti, perché immaginate, appunto, un ragazzino di 22 anni accanto a un mostro sacro come lui.
0: Su un set ad un film del genere ci si rende conto che si sta entrando nell'immortalità oppure no? Cioè,
1: guarda, ti dico, noi avevamo la consapevolezza di fare un buon film, c'erano le credenziali perché potesse diventare un buon film, quello sicuramente, vuoi per il cast, vuoi per la direzione, vuoi per la ritrovata armonia fra di noi, però certo non immaginavamo nemmeno lontanamente che potesse diventare un cult, che potesse diventare uno dei film più amati da tutti gli italiani. Insomma, ancora oggi quando va in seconda serata su reti, non sulle reti, diciamo, generalizie, è un film che fa ancora 1,5 milioni, 2 milioni, che sono ascolti che vanno bene per le reti nazionali, insomma.
4: C'è qualcosa che avete improvvisato? Cioè che nasceva così, che non era magari nella sceneggiatura?
1: Poco, perché Alberto era molto scrupoloso con la sceneggiatura, tant'è che la mattina noi ci vedevamo nella sua roulotte per mettere a punto e per coordinare bene le battute, per provare anche. Quindi io salivo in roulotte da lui, armato di matita e gomma, e facevamo delle piccole correzioni, dei taglietti, eccetera. E però certo, poi c'era un margine, comunque seppur minimo, c'era un margine di improvvisazione, un margine lasciato all'inventiva di ciascuno di noi, sicuramente più da parte sua, perché ripeto, io ero assolutamente un neofita, era un esordiente, quindi non mi azzardavo. Lui invece ogni tanto qualche improvvisazione l'ha fatta, e devo dire che sono state esilaranti.
4: Del Marchese del Grillo in Alberto Sordi quanto c'era? Cioè io me lo immagino proprio così, tantissimo, Alberto Sordi.
1: Tantissimo, tantissimo, tant'è che io nel libro lo scrivo, ci sono dei momenti in cui c'è un transfer fortissimo fra la figura personale, fra il sentimento personale di Alberto e Onofrio del Grillo, c'è proprio un transfer fortissimo. Io porto come esempio la scena in cui sono sul terrazzo del Palazzo del Grillo e c'è la vecchia madre con genuflessa, la nipote, che sta ricamando, no? E ha le mutande, quelle famose mutande coi pizzi,
4: come no?
1: con i fiocchi sotto al ricamo. E ad un certo punto Onofrio, in maniera molto impertinente e paracula, diciamo, gli sfila queste mutande tutte pizze e le fa vedere alla madre. E la madre carica il braccio, Elena D'Ascola Valenzano, che faceva la madre, carica il braccio e dà alla povera genuflessa uno sganassone terrificante. Lì lei lo fa davvero, lo sganassone glielo dà davvero, e Alberto e anche Monicelli, anche Mario vicino alla macchina presa, risero di gusto, perché quello schiaffone era davvero fuori programma, e vidi Alberto godere del male della povera Isabel Linnartz che interpretava genuflessa. E poi anche quando tiravamo le pigne sui popolani, no? Dice che questa non è frutta di ciò, e tiriamo le pigne erano di plastica rigida, però pesavano 50-60 grammi, 70 grammi l'una, e lui le tirava con una certa energia, prendendo in testa queste povere comparse lucchesi che venivano colpite dalle pigne, e godeva, si vedeva che rideva di gusto, cioè gli piaceva sto fatto, insomma. Quindi c'è molto di Alberto come persona nel personaggio di Onofrio del Grillo.

0: Albertone muore la sera del 24 febbraio 2003 all'età di 82 anni nella sua casa. Il corpo viene esposto nella sala delle armi del Campidoglio, dove per due giorni riceve l'omaggio ininterrotto di una folla immensa. Oltre 250.000 persone partecipano il 27 febbraio ai funerali solenni nella Basilica di San Giovanni Laterano. Riposa nella tomba di famiglia, presso il cimitero monumentale del Verano.
1: Sulla lapide c'è scritto: Sor Marchese, è l'ora.
2: Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero. Tutto per Albertone. Starai dicendo: ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione. Tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto de più. Sei Alberto Sordi.
3: I Lunatici su Radio 2.

0: E anche in questa ultima notte di stagione Ivan Cardia porta tutti noi lunatici di Radio 2 in giro per l'Italia a scoprire borghi, sagre, bellezze, curiosità. Questa notte andiamo sulla Via Flaminia, vicino Roma, a Castelnuovo di Porto, dove Ivan ha incontrato un ragazzo giovanissimo della Proloquo. Ascoltiamo com'è andata.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori dei lunatici. Rai Radio 2, microfoni puntati accesi a Castelnuovo di Porto, questo borgo a pochissimi chilometri da Roma, anzi direi alle porte di Roma Nord, e con me c'è Gianluigi Lombardi della Proloquo, 34 anni, giovane, uno dei tanti ingranaggi di questa grande Proloquo e soprattutto tanti ragazzi che si spendono per valorizzare Castelnuovo. Ciao Gianluigi.
2: Ciao, buonasera. Sì, io questo è il quarto anno che faccio parte della Proloquo, sono segretario e insieme al mio direttivo e volontari, insomma, facciamo parte, cerchiamo di dar vita a questo piccolo borgo alle porte di Roma.
1: Ecco, questa è una cosa molto bella, i giovani che si spendono, no? Dunque, Castelnuovo di Porto, chi viene qui scopre una realtà giovanile in fermento.
2: Beh, si scoprono tantissime tipologie, da chi fa trekking, da chi scala, da chi è appassionato di storia, di cultura e quant'altro, e chi semplicemente vuole stare un po' lontano dalla città, ecco.
1: Castelnuovo di Porto, la Proloquo, tanti gli eventi, come possiamo raccontare questo posto a chi non lo conosce?
2: Allora, gli eventi qui sono in continuazione tutto l'anno, noi principalmente li svolgiamo dal primavera estate e a settembre, a fine dell'estate, con la festa patronale che era la principale. E noi ne abbiamo adesso uno in programmazione quest'estate a luglio, Ritmi Notturni, che è uno degli eventi più grossi che facciamo l'estate.
1: Il centro storico è un vero gioiello, descriviamolo e disegniamolo a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, è un piccolo paese arroccato su una collina sul culmine questa rocca colonna, la rocca principale dove si svolgono tantissime attività sociali al suo interno e culturali, e ci sono tantissime stradine intorno che lo circondano e c'è una piazza principale al suo ingresso.
1: Dunque, diciamo, una gita fuori porta la consigliamo a tutti gli ascoltatori.
2: Beh, assolutamente, chi arriva a Castelnuovo ne rimane sempre innamorato, quindi come ho fatto io quando sono venuto qua la prima volta. Veniteci a trovare perché è un posto che merita, Castelnuovo, da visitare, da scoprire, ci sono sempre novità a cui far fronte, ecco.
1: Allora grazie Gianluigi Lombardi e un saluto a tutti i ragazzi della Proloquo.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia per tutti i viaggi che ci ha regalato durante quest'anno. Voi fate una cosa, continuate a segnalarle le iniziative dei vostri comuni sulla nostra mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: E ci siamo, Arduini, siamo arrivati anche quest'anno.
1: Non voglio andare via.
0: No, devi, anch'io resterei, guarda, ma devi andare via, devi ma andare.
2: Scusa, se io resto un'altra settimana, non posso, non mi fanno entrare.
0: La sicurezza e ti portano via.
2: Beh, io vengo lunedì notte e non mi fanno entrare.
0: Ti fanno entrare ma non fatturi.
2: Vabbè, però mi fanno entrare, posso parlare.
0: No. Ah, guardi gli altri che parlano.
2: No? No. E allora ci dobbiamo salutare.
0: Grazie veramente a tutti quelli che sono passati anche solo una volta, quelli che ci sono stati sempre, a tutti quanti, è stato un anno intenso.
2: Seguiamoci sui social anche perché vi dobbiamo raccontare di questo addio al celibato della settimana prossima, giusto?
0: Sì, assolutamente.
2: Cioè, noi vi racconteremo, io vi racconterò, se vi interessa, ovviamente.
0: Buona estate.
2: Buona estate, grazie di tutto. Speriamo di sentirci e vederci presto. Un abbraccio.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
3: Amici in ascolto, un saluto da Marco Presta.
4: Un saluto ad Antonello Dose.
3: Benvenuti a quest'ultima puntata di questa 31esima edizione del Ruggito del Coniglio. E noi vorremmo iniziare questa puntata in maniera anomala, cioè non parlando come facciamo in genere di un fatto d'attualità, di una notizia, di una spigolatura, ma vorremmo iniziare dedicando a tutti voi una breve poesia, a nostro parere molto bella, una poesia sull'estate che sta per iniziare.
4: Sì, siamo lì.
3: Nella splendida interpretazione di Giancarlo Ratti.
5: È passata l'estate.
3: È passata
5: l'estate.
3: No,
5: non ce ne siamo neanche accorti.
3: Le
5: foglie morte infuocano il viale.
3: No.
5: E i cori di Natale già riempiono le strade.
3: Giancarlo non è.
4: Ma
5: com'è possibile? Solo ieri era l'11 giugno.
3: E infatti oggi è il 12.
5: E oggi è già il 18 dicembre.
3: Eppure
5: ancora fa caldo. Molto caldo.
3: Sì.
5: Sarà psicosomatico.
3: No, è che proprio fa caldo.
5: Addio estate. Sei passata in un attimo.
3: Sì.
5: E passando mi hai sussurrato: non è tanto il caldo quanto l'umidità.

0: zan zan. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, ultima puntata di questa edizione. Ciao ciao a tutti, sempre da Marco Presta,
1: Antonello Dose,
0: e naturalmente anche, lo avrete intuito, c'è la presenza in studio proprio per rendere meno malinconico questo nostro saluto. La presenza di Giancarlo Ratti è importante perché voi la sentirete e direte: beh, meno male che finisco, tutto sommato.
1: Possiamo un po'.
0: Iniziamo da un